0: Questo invece era Achille Lauro con Comuni Immortali, mia cara Sonia. E adesso, proprio perché noi tutti siamo comuni immortali, torniamo a Roma con una notizia scioccante. Allora, arrivano a Roma nuove strisce blu. Lo sappiamo cosa sono le strisce blu?
1: Allora significa
0: l'hai mai viste?
1: Dove si paga.
0: Brava, yeah, esatto. Allora, quindi striscia bianca free.
1: Ah, ok.
0: Giallo non mi ricordo.
1: Io non conosco le regole.
0: Le regole in Italia.
1: Quindi ogni volta che guido in Italia prendo una multa.
0: Ah, yeah. Ok. Quindi insomma vai un po' alla cieca, diciamo.
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: Ma
0: okay.
1: Anche in Australia prendo le multe.
0: Ok, vabbè, allora magari è un problema di regole,
1: sì,
0: qui,
1: sì.
0: Ok. No, allora, a noi non ci piace seguire le regole. Bambini, non ascoltate il programma oggi, eh. Allora, con un colpo di pennello, gli addetti incaricati dell'ATAC sono all'opera in molte strade della capitale, dove prosegue la trasformazione degli stalli gratuiti in stalli a pagamento. Mm. Quindi quando si dice la parola stallo, è praticamente queste strisce che vedete a Roma. Roma, se ovviamente siete stati a Roma o se avete anche un'idea, no? E quindi quando c'è la striscia blu, come dicevamo prima, il parcheggio si deve pagare.
1: Sì.
0: E perciò li stanno aumentando, quindi
1: ora si paga
0: quasi dappertutto.
1: Yeah, dappertutto.
0: Esatto. Mm. Beh, allora in Australia, ad esempio a Melbourne, il parcheggio si paga fino alle 10 di sera su alcune strade.
1: Yes, cioè, yes. Oh, I think that Melbourne and Rome, we are spiritually connected.
0: Ah,
1: because
0: sì?
1: The same thing's happening. There's more and more and more paid parking.
0: I know.
1: The cities are connected.
0: That's right. Maybe we are connected. Maybe we see the city and we don't know.
1: Yeah, maybe the councils are getting ideas from each other.
0: Yeah, penso proprio di sì, perché infatti questa decisione è stata votata da una delibera comunale e quindi hanno deciso che 30.000 stalli non saranno stalli, non saranno più gratuiti, ma devono diventare a pagamento.
1: Sì, sì, hanno deciso che vogliono più soldi.
0: Esatto, come quando fanno le multe. Ma poi sai cosa c'hanno anche Melbourne e Roma in comune? Oltre ad essere spiritual connected, il parcheggiatore abusivo. Cioè quell'omino che quando vai, che parcheggi, magari sei contento perché non vedi la macchinetta del parcheggio e quindi dici ah ok, è free. Poi lui arriva,
1: sì.
0: Lui spunta
1: from the hut, behind the bush, behind,
0: yes,
1: the bin, whatever.
0: Non si sa da dove arriva, yeah, però yeah. Lui è là.
1: I haven't seen them as much in Melbourne, but I have seen a few.
0: Yeah, no,
1: but,
0: me too. Not yeah, as yeah. much as
1: Is
0: Rome.
1: More common in Rome.
0: Yes,
1: yeah, yeah.
0: More common.
1: Mm-hmm.
0: Quindi, insomma, ci sono dei quartieri che sono già stati, insomma, cambiati. Mm. Allora, molti altri devono far parte della lista. Però, ad esempio, Prati. Vabbè, quartiere Prati è molto chic.
1: Yeah.
0: Poi abbiamo Piazza dell'Unità, Via Boezio, sono insomma luoghi abbastanza conosciuti a Roma dove se vi trovate da quelle parti sappiate che il parcheggio è a pagamento. E quindi questa decisione insomma è origine già dall'agosto del 2025, quindi non è proprio fresca e penso perché... Come abbiamo detto, il comune ha bisogno di più soldi, quindi si sono dovuti inventare qualcosa.
1: And what happens, I've seen in Rome, many people just park randomly, like on the footpath or
0: that's common.
1: Sulle strisce, on the crosswalk.
0: Oh yes, yes, yes,
1: the,
0: yes, sulle strisce pedonali.
1: Pedestrian crossing.
0: Beh, perché a Roma il parcheggio ce lo inventiamo, quando non lo troviamo lo creiamo. Quindi,
1: ma paghi la multa sulle strisce?
0: Sì, certo, certo, però ad alcuni non interessa.
1: Ok,
0: quindi così.
1: Yeah, no.
0: Yeah.
1: I wish I had that that confidence in Melbourne to just park wherever I
0: know.
1: Want. Because sometimes I'm just like, oh.
0: Me too. Però purtroppo a Melbourne non possiamo farlo. Ma adesso invece.
1: Well, we've never tried.
0: I know.
1: We can, Sylvia.
0: I know, we can. Ma io direi che adesso ci riposiamo un pochettino e ci ascoltiamo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: Max con Nessuno qui dovrebbe essere. Oh, secondo me ho fatto un macello con il titolo. Comunque era, abbiamo ascoltato una bellissima canzone, ragazzi.
1: No, il titolo non lo so, ma la canzone è bella.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, Silvia, abbiamo parlato di più parcheggi a pagamento a Roma.
0: Sì.
1: Ma se vogliamo risparmiare un po' di soldi, quando usciamo dobbiamo andare a Trastevere.
0: A Trastevere? Perché?
1: Perché c'è un gelato che costa ancora un euro.
0: No way.
1: Sì, si trova in un bar storico.
0: Ok.
1: Bar San Calisto si chiama.
0: Ok, devo andarci.
1: Uno dei locali più iconici e popolari del quartiere.
0: Allora, io non sono mai stata.
1: Infatti, io ci sono stata l'anno scorso.
0: Sì. Ok.
1: Sì, avevano i prezzi molto basso, molto bassi, ma meno male che ero con mia cugina, lei abita a Roma,
0: okay.
1: Lei ha ordinato per noi,
0: okay.
1: Perché il service,
0: yes. Era un po' slow?
1: No, non slow, ma diciamo non c'era un, come diciamo qui, service with a smile.
0: Oh, ok, magari erano un po' arrabbiati, yep, perché
1: non erano arrabbiati, ma penso che
0: non erano contenti.
1: Quello è, yeah, that's the style of the,
0: okay,
1: bar, you know?
0: Okay.
1: Ora move on, get
0: right,
1: in,
0: like
1: get
0: chop,
1: out,
0: chop,
1: get
0: chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop,
1: yeah.
0: Ah, interessante,
1: sì.
0: Ok. Vabbè, ma a quanto pare questo è un bar molto vecchio, no? Tipo, da quanto?
1: Molto vecchio, dal 1969.
0: Oh, wow, ok. E quindi, yeah, niente, hanno deciso...
1: Hanno anche i prezzi.
0: Come erano nel 1969. Esatto, mi sto rendendo conto.
1: Carino, molto famoso. Ci sono un sacco di turisti.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Ah, quindi
1: I think they're just like, okay, there's so many people here, come on, hurry
0: sì,
1: up.
0: Sì,
1: probably
0: sì,
1: tourists
0: sì.
1: Going, they're looking around. They
0: I know,
1: know
0: I can imagine.
1: They want
0: ci metto 3 ore ogni volta per scegliere il gelato. Yes. That's me.
1: Voglio una birra. Ok, che birra, you know,
0: sì,
1: no,
0: un po' lenti.
1: Yeah. Ah, so they're sort of like, order, get your stuff, get out. But the prices are low.
0: Okay.
1: But you know, if you want good service, you gotta pay high prices.
0: Yes,
1: I prefer this. I prefer this.
0: They're
1: cheap.
0: Good. Cheap
1: and I don't care. Well,
0: right,
1: they can yell at me if I'm
0: okay. So that's what you prefer.
1: One euro for a gelato.
0: Ma senti un po', però una cosa, sono curiosa perché vabbè, il gelato un euro, però a me ad esempio piace metterci la panna sopra. Cioè, come funziona? Devi pagare di più per la panna?
1: Sì.
0: Ok.
1: Non so.
0: Ok. Ok. Dobbiamo andare a Roma a Trastevere perché è così cheap. Cioè, dai.
1: Così cheap.
0: Possiamo vedere se la panna
1: c'è in macchina.
0: No, perché altrimenti dobbiamo pagare il parcheggio. Comunque, questo bar, diciamo, è legato alla storia di Marcello Forti, che è arrivato a Roma dalla provincia dell'Aquila alla fine degli anni 60 ed è diventato proprietario del locale dopo aver lavorato come lavapiatti, cameriere e aiuto cuoco. Quindi, insomma, il signore ha una storia dietro,
1: yeah,
0: no?
1: Yeah.
0: Allora magari ha deciso di mantenere il bar come era nel 1969 con tutte le forniture
1: e
0: magari
1: I'm not surprised that there's people there. It was packed every night.
0: Wow, okay.
1: And, you know, Trastevere, obviously it's changed a lot now. It's molto
0: po' posh.
1: No, posh, ma a lot of people go there, more people know about it. There's like, you know, it's got a bit more of a vibe for people going there, maybe more touristy now than it was.
0: Okay.
1: But some things have not changed. The price.
0: Well, yes, so let's maintain and let's also go and listen to Antonia con Obbligo e Verità.

0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questo altro sabato mattina e avete appena ascoltato da Roma Melbourne con Silvia e Sonia direttamente dallo studio di Odd Study, ma noi non vi vogliamo salutare prima che vi diciamo cosa succede questo fine settimana a Melbourne. Quindi Sonia, dici un po' cosa
1: allora,
0: fai?
1: Allora io mi esibisco a Comedy Republic, un comedy club nel città.
0: Ok.
1: Sabato stasera e
0: sì,
1: anche domani.
0: Ah, domenica. Quindi la domenica.
1: Fanno uno spettacolo alle... what time is it? I think it starts at 4
0: okay,
1: in the afternoon.
0: Okay.
1: So it's like a, you know, afternoons.
0: That's good.
1: You know, is 4 the best time for comedy and laughing?
0: Yes.
1: Yes, it is on Sunday.
0: It's on Sunday, yeah. Well,
1: but
0: guys,
1: tonight they've got their main show in the comedy club upstairs. And then, yeah, Sundays they do like a fun bar show.
0: Amazing. Okay, quindi se ti seguiamo su Instagram, ovviamente, troviamo informazioni sullo show.
1: Yeah,
0: ok,
1: one of the best comedy clubs in the city.
0: Amazing. Well, Sonia D Comedy, ragazzi, se siete a Melbourne vedete un po', se volete farvi qualche risatina nell'afternoon, voi insomma vi auguriamo una bellissima giornata e una buona continuazione e ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dez Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
9: Mi ricordo una strada, un quartiere qualunque, un bambino che sogna pure se non ha niente. Ogni giorno

0: vent'anni.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Defendemos l'allegria
5: con Mico,
4: Ciccio
6: e Genzo in compagnia.
5: Eccoci qui tutti i lunedì
6: dalle 18 alle 20.
4: E se vi scappa da ridere,
5: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet. Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
2: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
2: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
2: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

Sopra il tetto del mondo mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia che non si vede. Tu parli sempre di tutto ma non

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny, Emporia,

0: Non cucina, consegni pasti caldi o congelati direttamente a casa tua in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonno's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonno's Cucina, made with love, shared with joy.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Radio Italiana!

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:04.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.
3: Lubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
3: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
4: 531.

0: puntata.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.
8: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
9: Un amico è la cosa più bella che c'è.
8: Vi aspettiamo!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: vedo qui la gente stanno entrare. Siamo più di 1,000 persone oggi che stanno qui.
1: Now, so, Rosalie, before you tell us a little bit about the family farm.
0: Yes.
1: Look, I can just tell our listeners, they might recognise a little bit of the tune that we've been coming in with.
0: Okay,
1: and
0: yes.
1: That's, of course, Tintarella di Luna.
0: Di Luna.
1: Did you see the moon last night?
0: Oh, no, amazing.
1: Wasn't it spectacular?
0: Spectacular here in Griffith.
1: And, of course...
0: A full moon. La luna era piena, full moon. Però il colore, the colour of it was amazing.
1: Was sensational. Yeah, of course, all of our very good listeners back home in Adelaide would have seen the moon as well.
0: That's
1: but if
0: right.
1: you're listening on the other side of the world, for all of the paesani in Italy and everywhere,
0: yes.
1: The day before you would have seen a lunar eclipse.
0: Yes, that's right, that's right.
1: We didn't have it here.
0: No, we had a partial. Ours was a partial.
1: No, we had no partial at all.
0: Well, all the information says we're so you're going to have your opinion to yourself, okay?
1: Well, okay, let's go. All those in favour? Hi.
0: I want to talk about... a little bit
1: Tell
0: about
1: us.
0: The family, because
1: Tell us.
0: This place is extraordinary.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: And voglio parlare un po' della famiglia for Piccolo. Questa famiglia, questa farma è stata incominciata del Peter e Rosa Piccolo, con le loro figli, including Luke e la sua il figlio Josh e la sorella Elise. So this farm was started by Peter and Rosa Piccolo.
1: Mm-hmm.
0: That's their surname, right? Mm-hmm. Il cognome Piccolo. Sono incominciati...
1: Doesn't Piccolo mean small?
0: It is, because it started with only 2 acres.
1: Ah.
0: But now it's 20 acres.
1: Mm-hmm. But the family is not small.
0: Well, they've got 3 children,
1: mm-hmm.
0: and all the 3 children are involved in mm-hmm. the farm. And Luke runs their restaurant. They have a restaurant
1: in
0: the main part of town called Limone. Now, he runs that restaurant.
1: Okay.
0: But all the food, what's impressive is that all the produce that's used in the restaurant
1: mm-hmm.
0: comes from the farm.
1: Uh-huh.
0: So it's well known for its sustainability.
1: Oh, yes.
0: Right?
1: Peter is very, very strong on
0: and
1: that.
0: And we notice, mm-hmm. even here today, we have bins,
1: yes.
0: recycle bins
1: mm-hmm.
0: all around.
1: Mm-hmm.
0: They're very, very committed to recycling and to sustainability of producing their food. So they're a beautiful family.
1: Rosalia, parlate italiano. A little more about...
0: Sì, sì,
1: the family.
0: Sì, Peter e Rosa Piccolo sono incominciate questa farma con soltanto 2 acri, ma adesso è cresciuta, è arrivata a 20 acri di terra e loro questa farma la fanno insieme con i loro figli, hanno 3 figli, Luke, il fratello Josh, una sorella Elise, e tutti stanno in famiglia che aiutano i genitori a continuare questa grande tradizione della farma, e tutto il prodotto che loro fanno su questa farma, tutta la roba, the oranges, la verdura, tutto quello che fanno qui sulla farma la usano a cucinare in lo loro ristorante. So Limone usa tutto lo produce di questa farma. They're very sustainable. Peter, il padre, è molto molto interessante, è molto serio per assicurare che tutto questo prodotto viene fatto in la farma è sustainable. È molto molto importante. E qui queste 1,000 persone che sono qui oggi non sono locali, la percentuale è locale, ma la maggiorità sono visitatori da altri stati dell'Australia, da Queensland, da Victoria, Sud Australia, anche Western Australia. Vengono qui perché sanno che è un'opportunità meravigliosa. L'anno scorso hanno fatto soltanto un pranzo, e qui c'è una cappella che ha fatto un pranzo l'anno scorso, ma troppa gente volevano venire e non avevano il spazio, quindi sono cambiati

0: Day quest'anno e sono deciso di fare questa saga che adesso può avere più agente e dà l'opportunità di altre aziende locali per far vendere le loro prodotti. So, quindi ci sono cibi di tutta maniera qui, ci sono i musicanti e come abbiamo detto prima, fra poco alle Luna, credo anche a Luna, fanno la dimostrazione di cucina e Liam, che è anche un chef al limone con Luca, loro fanno una dimostrazione di pasta a Luna e poi alle 3 fanno il tiramisù. So Peter, they're going to do tiramisù demonstration at 3 o'clock.
1: Do you think they'll need someone to sample the product?
0: Well, they have given us an invitation to go on stage with them, so we'll see how we go. But this is extraordinary. It's gone from a 2-acre farm to 20 acres. And we have to say, if you meet Peter Piccolo,
1: yes,
0: he is a bundle of energy, isn't he? He walks so fast we can't keep up with him.
1: Well, in the Australian language, we might say he's salt of the earth.
0: Oh, yes. Yes.
1: He is a real down-to-earth...
0: Beautiful man, beautiful man.
1: He doesn't tell people to do things. He does them himself.
0: Yes, it's something, yes.
1: He's directing traffic.
0: Yes.
1: He's running extension cords for power for us while he's busy talking to everybody who's coming.
0: And he's
1: in.
0: Got a smile on his face the
1: absolutely.
0: Whole time.
1: And he has his dog. Now,
0: always.
1: I think it's a blue heeler. And his blue heeler follows
0: everywhere.
1: Him everywhere.
0: Peter and his dog. And when we first came here last year, they told us Peter has his dog.
1: That's his
0: Peter
1: dog.
0: And the dog. And he cleans up and he does. Look at him. He's got his yellow vest. I can see him walking around there.
1: Yep.
0: Yellow vest, his dog and his cap. And he's in his element. He loves it.
1: He is loving
0: absolutely
1: it.
0: Absolutely loved it.
1: Of course, as you've mentioned, I'm sure, Rosalia, he has a huge team of people today helping.
0: Yes.
1: There are people everywhere.
0: There are.
1: It's going to be an absolutely fabulous day.
0: And it's going right through until about 5 o'clock tonight.
1: Mm-hmm.
0: I think everything shuts shop at 6, but they said at 5 o'clock.
1: Well, the only reason they're going to stop is they don't have lighting here.
0: Yes.
1: And so they say, look, it's just getting a little bit of the dark
0: side. So it's a day event, but it's a whole day event. I suspect, Peter, that people are going to come here and stay all day.
1: Oh.
0: Right? They're not going anywhere.
1: Well, we're here.
0: We're here. They're going to stay all day.
1: Mm-hmm.
0: Because it's a destination. It's not a place you come and then leave. So questa è una destinazione. Quando arrivano qui la gente non va da nessuna parte più. Si stanno qui, si godono la musica, vanno a fare un po' di bere, il cibo c'è tasting di l'olio, di limoncello, le castagne, come ho detto prima, tutto che volete sta qui. So, portate la famiglia, però oggi non potete venire più perché è tutto pieno. So I said, you can't come today if you want to come in off the street because it's all full. Però, mi raccomando a tutti quelli che stanno in ascolto, se state in Adelaide o altri stati dell'Australia, che guardate sul Facebook, guardate sul Griffith website e vedete e prenotate per l'anno prossimo, perché sono sicuro che oggi tutte queste gente che stanno qui prenotano per l'anno prossimo. So, dovete andare presto, se no perdete il posto, perché è un'atmosfera molto orgoglioso. I was saying, Peter, people need to book for next year because if you don't get in now, you won't get it. Because
1: absolutely.
0: All these people here now, they're going to book for next year. And the accommodation's gone. Remember, Griffith this year has over 116 registered events over the weekend.
1: That's an enormous increase over the last couple of years.
0: 59 last year.
1: Mm-hmm.
0: So quest'anno, come ha detto Mirella ieri from the Tourist Hub, quest'anno ci sono 116 diversi eventi che stanno facendo in Griffith. L'anno scorso 59. Quindi questo Taste of Italy Festival sta crescendo ogni anno, e più gente che abbiamo parlato noi ieri sera dicevano: oh, questa è la prima volta, come l'ha saputo che sta questo festival? Ho parlato con un'amica che è venuta l'anno scorso e adesso voglio venire anch'io, e poi ho sono portata anche mia famiglia. So, questa è una cosa che Mirella ha detto, continua a crescere. So people are saying that some of them that we spoke to yesterday, they've just come here for the first time, and when we asked how did they know about it, their friends from last year came.
1: That's right.
0: They encouraged them to come, mm-hmm. and now they've brought their whole family. So what a wonderful weekend, what a beautiful day. So
1: now, Rosalia, when are you going to release me so that I can leave the desk and go to the stage, a little bit of careful dancing, perhaps across to some of the food stalls?
0: Well, look, we might have a little bit
1: of
0: a break.
1: An early lunch.
0: And we might have a break because we'd like to go and talk to some of the stallholders.
1: Mm-hmm.
0: And we want to actually make sure that they're available, because pretty soon they're going to be very, very busy.
1: That's true.
0: And we won't have enough time. So, fra poco facciamo uno stacco e fra poco ritorniamo e speriamo che possiamo parlare con parecchie gente che sono qui oggi, e voi sentite direttamente da loro perché sono qui e che cosa loro le piacciono di questo fantastic sagra italiana at the Piccolo Family Farm. A fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
0: Ben ritorno a Radio Italiana 531, qui con Peter e io Rosalia, che stiamo qui at the Sagra Italiana at Piccolo Family Farm.
1: That's where we are.
0: And
1: we are so fortunate, we have a very special guest who's come over to say hello.
0: Welcome Gloria to Radio Italiana 531.
8: Thank you, I didn't expect this, I just wanted to say hi because I hear you've been doing such a great job around town.
0: Thank you.
8: And it's always nice to have you people come over from Adelaide.
0: Oh, we love being here. Tell us a little bit about yourself, Gloria, because you're a radio star.
8: No, I'm no star. I'm a very much an amateur. I was just asked to help out years ago when Father Bultami became gradually more and more ill, shall we say.
0: Yes.
8: And one of his paisani, who was also helping out, he asked me to, would I come on board and give a hand? I didn't know the first thing about radio, yeah. But anyway, we just did the best we could.
0: Yes.
8: And it's still going. We want to keep it on, especially for the older Italians.
1: But yes. Yes.
8: The younger ones too.
0: Gloria, do you speak Italian?
8: Sì, sì.
0: Parla in italiano?
8: Sì. Sono nata in Australia, però di genitori italiani. Poi ho vissuto in Italia per un paio di anni e anche visitato. Ma la figlia più grande che hai
0: Romina,
8: già
0: sì,
8: incontrato, sì. Lei è nata in Italia quando eravamo lì e poi siamo ritornati qui in Australia, ma tutte le scuole sono state fatte in inglese.
0: Sì. E da quale parte dell'Italia vieni?
8: Beh, i miei genitori sono dal Veneto,
0: sì.
8: Provincia di Treviso.
0: Treviso.
8: E mio marito invece è marchigiano.
0: Ah, marchigiano,
8: no, sì. Scusate,
0: no, sì.
8: L'aria fresca. Un po' di, insomma, miscuglio, but it's good. Yes.
0: No, so sulla radio programma che fai, che cosa facevi? You know, what do you do?
8: Più o meno giusto, non tanto parlare, perché gli anziani piace la musica.
0: Sì,
8: se c'ho degli annunci speciali che interessa agli italiani qui di Griffith, senz'altro, specie anche le notizie parrocchiali cose così, e altre cose della nostra comunità, ma più che altro musica italiana, un po' di tutto.
0: Bravo.
8: Dall'alto, dal basso.
0: Bravo.
8: Da tutta l'Italia, sì.
0: E questo Taste of Italy, che cosa ne pensi, you know, di questo Taste of Italy Festival? Che cosa è, com'è importante questo per Griffith?
8: È molto importante perché come cerchiamo con la musica di tenere vivo la cultura italiana, tenerla viva, perché altrimenti si perde se non si insiste a praticarla
0: e continuare.
8: Sì. Allora perciò cerchiamo, insomma, più che altro noi con la radio, una volta c'era due volte a settimana, ma purtroppo al momento solo una volta, ma comunque almeno quel paio di ore è qualcosa.
0: Sì.
8: Come ho detto, per tenere viva la cultura italiana e specie la musica italiana, che tanti dei nostri anziani sono cresciuti, non ci avevano tant'altro che quei incontri con le famiglie sera o al fine settimana
0: e
8: cantavano tutte queste vecchie canzoni che ancora si ricordano.
0: Sì, tutti si ricordano.
8: È bello anche annotare che anche uno che ha la demenza si ricorda le parole di quelle canzoni vecchie.
0: Sì, questa è proprio verità. E questa sagra oggi qui, Peter ha detto che ci sono 1000 persone. Questo è grande, grandissimo.
8: Sì, sta aumentando ogni anno, perciò siamo anche contentissimi di questo, perché è bello per noi. E c'è sempre anche quella festa domani, la festa dei salami, ma comunque da piccolo è cresciuto, come tu vedi oggi, qui è una meraviglia.
0: È una meraviglia, perché quando siamo venuti 3-4 anni fa, abbiamo cominciato ai ristoranti Limone, però era piccolo, e poi l'anno scorso abbiamo venuti e aveva il pranzo, la cena qui, il dinner, in the chapel, e adesso è ancora più grande, you know?
8: È fantastico, e dopo anche ci avranno dopo dimostrazioni di come fanno la pasta,
0: più tardi.
8: Purtroppo non posso rimanere perché ho biglietti per andare a vedere Bonaghi, la storia il campo per i migranti che era qui a Albury.
0: Sì, abbiamo saputo questo stamattina, yes. Ci sono tanti eventi questo weekend, però, è vero? Ci sono,
9: sì.
0: Mirella from the Tourist Hub ci ha detto ci sono 116. It's huge, grandissimo.
8: Sì, l'altra sera sono andata al museo, che c'era quella storia del Continental Music Club,
0: sì.
8: Come ha cominciato, quello era molto interessante,
0: sì,
8: per
0: sì.
8: molti, perché noi ci ricordiamo quando il nostro membro del Parlamento Al Grassley ha cominciato questa insomma questo gruppo per tenere, diciamo, assieme le famiglie italiane.
0: Sì.
8: E poi facevano feste, poi ho cominciato a fare anche la radio italiana, e da lì è sempre mantenuto dagli anni 50.
0: Sì,
8: però
0: sì.
8: Ho saputo che nel 38 c'era un Italian Ale, ma non credo che è durato molto, perché poi la guerra è scoppiata.
0: Sì,
8: e
0: sì.
8: E molti anche italiani sono stati internati, come pure è stato mio padre. Sì,
0: ah,
8: yeah.
0: Sì, sì, sì,
8: yeah. And dopo insomma una sosta, diciamo, ha cominciato di nuovo col Continental Music Club.
0: Fantastic. Well, grazie for taking your time to talk to us today. The audience would love it. Our listeners will love it. I nostri ascoltatori sono molto orgogliosi a sentire la tua voce.
8: Grazie.
1: Now, Rosalia, I just saw Gloria's daughter walking past.
0: Romina.
1: Who looked over at me, and she, by sign language, she was saying, "Is mum chatting a lot?" And I said, see.
8: I'm sorry if I talk.
0: No, it's fantastic. That's what we want. We want to hear. That's why we're here. We want to hear from the locals and the people who live here, because we're trying to bring this to Adelaide and to other places, because our radio goes internationally and also nationally.
8: Yes.
0: So we want to hear from the people, because you've got the stories and we're just a medium to share that. So thank you so much. We're loving being here, and enjoy the rest of the weekend.
8: Grazie. Okay.
1: And you're on air tomorrow afternoon?
8: From 2 to 4.
1: From 2 to 4.
0: Okay.
1: Yes. Excellent.
0: Have a lovely day. Enjoy. Thank you.
1: Ciao. Thank you.
0: Thank you, Gloria.
1: Rosalia, we're just going to have
0: take a little photo of Gloria?
1: I did, indeed.
0: Good. We'll put you on socials. Don't forget to download that, so you've got it, beautiful, the lanyard. Download it, and then you'll be able to see everything, okay? Thank you.
1: Beautiful. Little music.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
3: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations Perth, sabato 29 agosto. Silks Road, Paradise. South Terrace, Paraka. Bridge Road, Salisbury. Darley Road, Paradise. And North East Road, Modbury.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre.

0: just a
1: My view.
0: Got a solo, messy big solo.
1: Same time.

0: ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Italiana 531. Sono le 14.
1: Speed camera locations sabato 29 agosto. Silks Road, Paradise, South Terrace, Paraka, Bridge Road, Salisbury, Darley Road, Paradise and North East Road, Modbury.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
3: Veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Lasciami.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso, impegnarsi non è la tua vai. Cerchi privacy ma non la dai, che te ne fotte, siamo lui, amo lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio, della fragilità vediamo sempre il marcio. Mi

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531, qui con Rosalia. Nancy che è ritornata con Peter. Siamo qui at La Sagra, at Piccolo Family Farm. Now, ieri sera, Nancy, tu cosa hai fatto? Hai fatto un'intervista molto importante.
1: Eh sì, ma siamo andati a cena.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, al corso. Mm-hmm. Tutti insieme, in famiglia.
0: Sì, sì.
1: Sì, siamo stati là per cena, era bellissimo.
0: E durante quella cena, con chi sei parlato?
1: The manager del corso, ristorante, Camilla, e sì, ho fatto un'intervista con lei, ho parlato con lei, e lei ha parlato della la sua storia.
0: Sì.
1: Sì.
0: Era molto interessante quella storia,
1: sì.
0: Perché è giovanissima lei, vero?
1: Di Bergamo,
0: sì.
1: Lei vive qui a Griffith, lavora qui.
0: È sì. Tanto contenta di essere qui lei.
1: Sì. Ma guarda, Griffith sì. È un'altra cosa, è bellissima,
0: sì.
1: È una comunità stupenda.
0: Sì, sì. So adesso mettiamo all'onda
1: sì.
0: Questa intervista da te, Peter and Camilla.
1: Sì.
0: Ascoltiamo questa intervista. So Peter, we're just going to put that on air now.
2: We're just going to go to our promotion first.
0: Okay.
2: And then we will go
0: straight to the interview with Camilla, with Peter and Nancy.
2: Good.
1: Perfetto.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: E siamo live a Taste of Italy Griffith. Siamo il corso ristorante,
7: yes,
1: con corso Camilla.
7: Ciao a tutti.
1: Benvenuto sulla Radio Italiana 531.
7: Grazie mille. Benvenuti al corso.
1: Grazie. È una è stupenda qui. Il cibo è un altro livello, è delizioso, e l'ospitalità.
7: Fantastici,
1: sì.
7: È un piacere avervi qui per noi.
1: Grazie.
7: E spero vi sia piaciuta la cena. Questa settimana è una settimana speciale, anche per me mi ricorda casa. E è bello avervi qua, è sempre bello vedere clienti e avere piacere. Yeah, sì, piacere.
1: Raccontaci di te, di dove sei?
7: Io sono del nord Italia, sì. Vicino a Milano, sì. E sono a Griffith da 2 anni e mezzo.
1: Bello.
7: E E sono qua, mi sono innamorata di questo posto, il clima.
8: Perché?
7: È...
8: Perché sei innamorata di Griffith?
7: Il Griffith è un po' una piccola Italia e qua mi piace perché il team è molto familiare, è come essere in una famiglia, quindi appena ci si sente a casa
8: si sente sempre bello. Si sente qui, anche per me, questa è la mia seconda volta qui a Griffith.
7: A Griffith?
8: Sì,
7: okay.
8: E mi sento proprio in Italia e questo spirito qui è un'altra cosa.
7: Sì, è vero. È sempre bello anche incontrare gente italiana.
8: Sì, raccontaci di questo bellissimo posto, il corso.
7: È un ristorante a conduzione familiare.
8: Sì.
7: E quindi il clima familiare si assapora nei piatti, nel clima, nell'atmosfera, nel servizio. E siamo aperti tutti i giorni.
8: Sì.
7: Per colazioni, pranzo e cena. E cerchiamo di offrire piatti italiani. E, sempre con ovviamente una clientela australiana, quindi adattandoli.
8: Sì.
7: E niente, ci piace accogliere i clienti, sorridere e, sì.
8: Si sente come in famiglia qui.
7: Sì, è come essere in famiglia, sì, per noi e anche per i clienti.
8: Sì, sì, che bello, che bello. Il Taste of Italy Festival di Griffith, descrivere in tre parole.
7: I feel like at home,
8: sì,
7: even if I'm far away.
8: Sì.
7: E quindi tre parole: cibo buono,
8: sì,
7: casa,
8: sì, che bello.
7: E che altro? È stata una settimana di sole, quindi gioia.
8: Gioia, sì, sì.
7: Gioia come poi il last name of this restaurant, of the owner.
8: Che bello. Oh, grazie mille,
7: grazie a voi,
8: per la tua gentilezza, la ospitalità e tutto.
7: Grazie
8: in bocca al lupo e divertiti.
7: Grazie.
8: Questa bellissima settimana.
7: Sì, sì, settimana.
8: Sì. Questo bellissimo festival. Grazie.
7: In bocca al lupo.
8: In
7: ciao.
8: Bocca crepi.
9: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia mano.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 29 agosto, Silks Road, Paradise, South Terrace, Paraka, Bridge Road, Salisbury, Darley Road, Paradise and Northeast Road, Modbury. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
8: Radio Italiana 531.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

parla come un'attrice che prima o poi mi prende nel suo film. Ma quello che mi dice è solo per tenermi chiuso qui.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: You're listening to Radio Italiana 531.
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Sognavo di andare in America, evita, e tu a chi non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo

vedevo come me non esci. Diceva siediti più a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 29 agosto. Silks Road, Paradise. South Terrace, Paraka. Bridge Road, Salisbury. Darley Road, Paradise. And North East Road, Modbury. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report, la RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative, un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
6: Andiamo all'estero, nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
5: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
6: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
5: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'aia 83 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
6: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violenze violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software, circa 43.000 tra retrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
5: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafa Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

Burka, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro. La mia vita è piena di problemi e io mi

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Chill.
1: Radio Italiana 531.
2: Yo, sono in

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53 Taplis Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Silenzio.
1: Silenzio in aula.
2: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
3: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogame.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Radio Italiana 531.

che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
5: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
4: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
5: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicando sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
4: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'aia 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
5: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda Svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software e circa 43.000 tra retrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
4: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato le Leao. Oggi altre quattro partite di Serie A: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18.30, in serata alle 20.45 Juventus-Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364, sito internet www.osifast.com.au.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
9: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
10: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
9: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
10: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
9: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
10: I posti sono limitati.
9: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
10: Viaggio a Melbourne 2026
9: con noi di Radio Italiana 531.
11: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
12: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
13: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

Y potente, que más calzón, en tu cosa fácil.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.

arrivo laggiù fino al suo cuore, almeno fossi in quel bicchiere, e quando beve le andrei giù fino al suo piede, fossi morto tornerei per rivederla.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: Lucrezia, buttiamoci.
7: Buttiamoci? E dove?
6: Dai, sì, tuffiamoci.
7: E dove ti vuoi tuffare?
6: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
7: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
6: Solo su Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre, possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
5: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a Voce alla Radio, questa bella realtà marchigiana che ogni sabato da Rosario, da Ancona, insieme a Silvia Tamburiello facciamo da 7 anni. Oggi è un piacere, oggi devo dire non venite con noi, venite con me perché sono da solo da Rosario per il mondo marchigiano, per il mondo italiano che ci segue dall'Australia, dall'Europa, dall'America. Un saluto a tutte le nostre associazioni marchigiane del mondo che ci seguono ogni sabato alle 9 ora argentina e alle 14 ora italiana. Oggi andiamo a parlare un po' spagnolo anche italiano e già direttamente vi porto, andiamo in Spagna a trovare due amici, due artisti della cucina. Il nostro caro amico Mattia Modoni, italiano, barman, manager di Chena Marbescia, e il nostro carissimo artista della cucina, Ezequiel Alfonso, jefe de cocina para el grupo Chena, che abrió sus puertas en Marbella. Estamos en Marbella con Ezequiel Alfonso López. Un gusto tenerte, bienvenido, bienvenido. Nos vas a contar un chef de experiencia nacional e internacional con muchos proyectos y hoy desde Marbella en el grupo Chena Marbella. Bienvenido, vamos a darle acá el bienvenido también, el benvenuto a Mattia Modoni. Mattia, ¿cómo estás? No te trovavo, per quello non ti inserivo. ¿Cómo estás? Benvenuto.
1: Grazie mille, grazie, allora, benvenuti a voi, grazie dell'opportunità.
0: Due giovani artisti della cucina, delle vivite, ci portano con gli aroma, con tante cose. Iniziamo con te, Mattia, dai, raccontami come italiano che sei oggi, la tua realtà è là, a Chena, al gruppo Chena, sei il bar manager di questo gruppo interessante a Marbella. E come la vita oggi di Mattia Modoni? Noi ci siamo già visti in altri programmi.
1: Sì, Navo, sono contento che mi ha invitato nuovamente a intervistarmi perché sono fiero di far parte sempre dei tuoi programmi, però allo stesso tempo che cosa ti dico? Sono contentissimo di questo progetto, è veramente bellissimo, è un progetto giovane, è un progetto ambizioso, di carità ho accettato perché è un progetto fantastico e ti dico stiamo facendo quasi 350 persone tutte le sere qui a Marbella. È un progetto che secondo me ha grandi margini di crescita perché i proprietari e anche il direttore siamo tutti giovani, ha voglia di arrivare, la maggior parte di noi come chef Ezequiel, come io, come gli al restaurant manager e come maître che siamo tutti giovani, quindi c'è tanta voglia di arrivare, diciamo ci stiamo piano piano prendendo Marbella una bella fetta di pubblico, è una grande soddisfazione in 2 mesi. Di aver portato questo nuovo concept peruviano-giapponese che poi ti parlerà meglio Ezequiel. Quindi per me, ti dico la verità, una grande soddisfazione perché io sognavo in grande, continuo a sognare in grande e è un piccolo grande traguardo, anzi un grande traguardo dove Chena per me, ti dico la verità.
0: E con questo pubblico, con questi clienti eterogenei di tutto il mondo che arrivano là, immagino che devi ripensare la tua arte, arrivare con le diverse vivite, cosa offrire ai clienti, cosa trovare di nuovo, come seducir a los clientes a partir de tu bevida, de tu trago,
1: sono italiano.
0: Sì, diciamo,
1: ce l'abbiamo come, nel sangue.
0: Per quello dico. Arrivare.
1: No, però ti dico la verità, la soddisfazione grande è che qui abbiamo un pubblico molto alto livello, principi arabi, abbiamo a che fare comunque con personaggi molto famosi, per privacy non posso dirti, però veramente abbiamo a che fare con un alto livello. A me quello che piace a me che faccio questo lavoro e dico tutti che quelli che lavorano nell'hotelleria, ristorazione, una base fondamentale è l'intelligenza emotiva e l'empatia. Senza certo. Queste due caratteristiche non puoi farlo e la voglia di arrivare. Io infatti non in squadra non voglio persone che non hanno la voglia di arrivare, voglio persone che preferisco avere sempre bartender forti che avere bartender che perché io sono forte di carattere e voglio arrivare. Quindi dove voglio arrivare io ho bisogno di persone forti con me nella squadra. E quindi
0: Certo,
1: quello che sono
0: intanto.
1: contento è che quest'anno c'ho una.
0: No, dimmi, dimmi.
1: No, una squadra fortissima. Quest'anno è il primo anno che veramente ho tutti i bartender di livello, fortissimi tutti. E sono contento che sto crescendo anche io tutti i giorni, migliorandomi come manager, ma allo stesso tempo pure come bartender, perché ecco, io, come dici tu, mi piace cucire il cocktail in base alla personalità della persona. Quindi
0: Immagino.
1: faccio cocktail diversi
0: Intanto.
1: tutte le sere, non sempre uguali.
0: E diamo anche la parola, vamos a hablar un poco con l'artista de la cocina, con Ezequiel. Imagino los manjares y los platos que hay que preparar para este público que viene a disfrutar de sus vacaciones y a tener ese momento anche de intimidad con el chef, pero en el sentido de que, ¿qué quiero y qué me ofrece el chef para degustar un manjar? ¿Cómo te sentís, Ezequiel, en este proyecto? De Kena, de clientes, además exigentes, ¿no? Seguramente.
2: ¿Qué tal, Javo?
0: ¿Qué
2: ¿Cómo estás?
0: tal?
2: Matías, hola. Pues muy bien, o sea, es
1: Hola
2: una
1: a
2: pregunta
1: todos.
2: muy correcta. Date cuenta que nosotros recibimos en Kena todo tipo de clientes, desde un cliente de a pie, a como bien dijo Matías, recibimos pues a los príncipes de Kuwait, príncipes árabes, clientes famosos, clientes no tan famosos, pero no menos exigentes. Es decir, para nosotros todas las personas que vienen a Kena son iguales. Y los tenemos que tratar bajo el mismo nivel de excelencia, compromiso y profesionalidad. Siempre buscamos que el cliente se vaya con una satisfacción importante, dado que nosotros intentamos servirle siempre el mejor servicio, aparte del mejor producto en parte de cocina y la mejor bebida en parte de barra que entrega Matías. Y sí, Javo, pues es una experiencia muy, muy enriquecedora la que ofrecemos a todos nuestros clientes, porque le estamos sirviendo pues una cocina japo-peruana, una cocina Nikkei.
0: Ah, perfecto.
2: Somos una
0: Muy
2: técnica.
0: puntualizado, puntualizado en la cocina, en este tipo de cocina. Perfecto.
2: Sí, claro, usamos una técnica japonesa y un sabor peruano, unificamos cocinas y de ahí pues sale la cocina Nikkei, que es la cocina que nosotros mostramos en Kena, en el restaurante aquí en Marbella.
0: Y me imagino que para vos, como artista, porque en definitiva sos un artista de la cocina. Cada plato es un cuadro, cada plato es un cuadro que no solamente el sabor del plato, sino además también la vista de este cuadro que tenemos que preparar para presentar en la mesa.
2: Por supuesto que cada plato es un diseño, es un cuadro, como bien dices. Es error tras error hasta que finalmente buscamos la idea del plato, el sabor del plato, cómo se ve el plato. Hay muchos factores que son fundamentales y muy importantes a la hora de crear un plato. No es solo decir, pues me gusta el pescado y pongo un pescado y ya. No, hay mucho más allá de eso.
0: Exactamente. Acá había una foto que me había mandado y vemos unos cuadros espectaculares, unos colores, diseños, texturas, sabores. Imagino, bueno, no se puede percibir a través de la imagen el sabor, pero me imagino lo que debe sentir quien saborea los platos de Ezequiel, ¿no es cierto?
2: Y son sabores muy potentes, sabores muy bien marcados y diferenciales a otros tipos de sabores que la gente está acostumbrada a probar. Como bien ahí enseñas en las fotos, pues ahí tenemos tiraditos, desde tiraditos a nigiris, a makis.
0: Si vemos además la presentación y los colores que tenés en cuenta en cada plato.
2: Sí, buscamos colores, pues también no solo buscamos sabor, que por supuesto, y los colores van unidos al sabor que nosotros buscamos. No vale nada poner un color verde, pero si el cilantro no nos pega con el plato. Por eso bien te digo que es probar y probar y probar hasta ver el resultado exacto que buscamos visualmente y que buscamos también, pues, en boca, lo que nosotros buscamos.
0: Y el cliente, en general, el cliente que concurre a Kena, ¿se deja llevar por los consejos del chef?
2: Sí, por
0: ¿Te
2: supuesto.
0: sigue en esta aventura de colores, de sabores, de aromas?
2: Sí, claro, al fin y al cabo, nosotros siempre buscamos que el cliente se deje recomendar por nosotros. Siempre pues hay de todo. Hay gente que viene a tiro fijo al restaurante y sabe perfectamente qué es lo que quiere comer y pues prefiere que no tener ningún consejo o recomendación, pero nosotros siempre buscamos pues ese consejo para que el cliente se vaya de Kena de la mejor forma posible.
0: Y mientras tanto también vamos a ver la foto, andiamo a vedere le fotografie che ci ha mandato Mattia. Mattia, allora, guarda, chi ci raccomandi di tutti questi belli viviti che hai preparato?
1: Questi sono una pigna colada e quell'altro che ti ho fatto vedere, quell'azzurro, era un aviation, questo qui azzurro aviation. Noi pure, diciamo, dalla parte del bar, per me è un grande onore collaborare con Chef Ezequiel, perché ti dico la verità, sto crescendo molto sotto un punto di vista cucina peruviana giapponese che mi sta facendo fare il salto di qualità, e umilmente, perché penso che è molto bello proprio scoprire le nuove culture, no? E quindi io quello che sto cercando di riprodurre insieme ai piatti e a tutta la parte del sushi, sto cercando di trovare un giusto compromesso perché si possa bere e stare bene e tutto insieme. Este è lo chef Luis Arevalo, uno.
0: E questo è la squadra, diciamo, lo chef.
1: Pioniere. Sì, pioniere proprio della cucina, quindi sono soddisfatto. Questa è la squadra mia con cui lavoro. E ti dico la verità, sono super soddisfatto perché abbiamo creato dei cocktail nuovi che sono molto importanti. Soprattutto abbiamo pure noi, come dice lo chef Ezequiel, ci abbiamo messo un mese, prova la notte, questo, la veglia, l'abbiamo provato 25 volte per trovare la giusta quadra, perché siamo stati notte e giorno 16-17 ore a provare i cocktail, ecco questi, per esempio Pisco Sour, per esempio ho imparato molto la cultura del pisco, che io ero ignorante da europeo, e quindi diciamo sono super soddisfatto e sto crescendo sempre di più a livello sia di mixologo che, ecco, questi sono un porno star martini, un espresso martini, un gin basis mash, quindi stiamo cercando sia sulla cocktaileria classica e con lo signato di dare il massimo su Marbella, e vedo che la risposta è molto importante, perché ti ripeto, cercare in 2 mesi che abbiamo aperto avere già sto grande successo per me è una grande soddisfazione, perché io come Ezequiel passiamo quasi 15 ore tutti i giorni lì e cerchiamo sempre di dare il massimo.
0: Intanto il vino, ma anche il vino, io non vedo il vino è anche un componente in questa cucina?
1: Sì, vino, noi abbiamo vino, anche tutta la parte del brandy, la parte del cognac, la parte di, diciamo, in cucina c'è anche l'utilizzo del cognac, quindi noi diamo molta importanza anche alla parte di tutto il vino abbiamo alta qualità, perché abbiamo il sommelier che si occupa solo del vino, Pedro, okay. Si occupa di tutta la parte della parte del sommelier, abbiamo vino di alta gamma, come champagne di alta gamma, come Crystal, come tutta la parte, ecco, di Chandon, Moet Chandon, e tutta la parte, ecco, di stesso di vino Murietta, abbiamo Verdeo, e cerchiamo di dare sempre anche a Lina qualità, per quello abbiamo il sommelier specifico che si occupa di questo, perché noi in tutto questo, io, Chef Ezequiel, restaurant manager, e Robert e Pedro, cerchiamo di dare la qualità, cerchiamo di dare la qualità anche col bar manager, l'altro bar manager che sta con me, Jacob, stiamo cercando di dare la qualità a 360 gradi e di vendere più che la quantità l'esperienza del cliente, che la gente venga qui per fare un'esperienza, è quello che mi sta piacendo.
0: Alla fine diciamo che in tutto, tra la cucina e le bibite, è un'esperienza. Ezequiel, me gustaría un poco para conocerte, ¿cómo llega la cocina a tu vida? ¿Por qué la cocina? ¿Quién cocinaba a casa? ¿Cocinas vos? ¿Quién cocina a casa? ¿Cuándo descubrís que la cocina es tu mundo, que podés explorar y crecer en este mundo fascinante de la comida, de los distintos productos?
2: Sí, muy bien. O sea, realmente eso me doy cuenta desde bien pequeño. No me doy cuenta de que quiero ser cocinero, pero desde que soy bien pequeño en mi casa se ha cocinado toda la vida. Mi madre, mis abuelas siempre han estado cocinando. Y pues yo siempre he estado ayudándolas, fijándome en hacer una simple tortilla, una simple empanada gallega. Yo soy de una zona del norte de España, de Ponferrada, del Bierzo. Es una zona muy dada pues a hacer empanaditas, a hacer tortillas, caldos. Y pues desde bien pequeño pues me fui metiendo en el tema de la cocina y a cocinar. Y cuando fui pues cumpliendo una edad en la cual ya empecé a ser consciente y empezaba a querer ver qué iba a ser de mí en un futuro, pues ahí fue cuando aposté al máximo por la cocina, que fuera lo que realmente me gustaba, y fui con todo para adelante.
0: ¿Y cuál es la receta o el plato que te enamora y con ese enamorar a tus clientes?
2: O sea, a mí me gusta mucho trabajar pescadito, pescado crudo, todo tipo de ceviches, tiraditos, tartars. También estuve mucho tiempo trabajando con cocina mexicana, aparte de una cocina española. O sea, toda la cocina... Eso es un pescado, es un paro.
0: Ah, es un pescado típico de ahí de la zona.
2: Sí, es un pescado de mar, muy, muy sabroso. Es un pargo rojo.
0: ¿Y cómo se prepara? ¿Cuál es la mejor manera de preparar ese pescado?
2: Bueno, o sea, la mejor manera como tal, pues no hay una mejor manera. Tú puedes darle muchas salidas a un pargo. Lo puedes cocinar en un tiradito y servirlo crudo. Lo puedes asar. Lo puedes cocinar a la brasa con esa potencia de carbón, esos topes de humo. O sea, no hay una mejor manera para cocinar este tipo de pescado en sí. Pero como ceviche se come buenísimo, a la brasa también está exquisito ese pescado.
0: Ya no estás contagiando, sí. Tengo ganas de probar. Y ese, tanto para Ezequiel como para Matías. Ezequiel, cuando vos sos cliente y tenés que probar un plato, ¿cómo te comportás? ¿Sos crítico? ¿Qué te gusta encontrar en ese plato? ¿Cuál es el plato que para vos tiene que estar en la mesa al momento de que Ezequiel, como cliente?
2: O sea, sí, por supuesto que soy una persona exigente, como cualquier persona cuando va a comer a un restaurante y va a pagar un precio por el servicio que te van a dar. Pero más, pues siendo yo, dedicándome a lo que me dedico, pues sí que es cierto que tengo un nivel un poco mayor de exigencia, pero tampoco sin molestar, siempre bajo la educación y el respeto hacia las personas que están trabajando, ¿sabes? Pero sí, pues sí, me considero un poco exigente a la hora de comer.
0: ¿Cuál es el plato con el que te podemos enamorar? Cuando te invitamos a casa podemos decir, bueno, para Ezequiel, este plato.
2: Pues cuando me invites a casa, compro pescado.
0: Pescado, perfecto.
2: Y cocíname un buen pescado a la brasa.
0: Acá tenemos en Rosario, ¿sabes? Estamos en Rosario, una ciudad que está frente al río Paraná, y el dorado es un tipo de pescado típico de acá de la zona.
2: Ya.
0: Y se hace muy rico a la parrilla.
2: Buenísimo.
0: Y en tanto, Matías, a vos, ¿cómo te enamora un amigo o una amiga cuando te invita a tomar algo? ¿Qué te ofrecemos? ¿Con qué te...? Te podemos alegrar la vida.
1: Negroni. A me, guarda che la gente non, soprattutto molti non intendono che i cocktail classici sono la cosa più difficile da fare. Perché chi beve cocktail classici, prima di passare a diventare mixologo come sono io, prima di passare allo step successivo, devi conoscere tutti e 180 i cocktail della ricetta e delle ricette IBA. Cioè, per me è fondamentale che un bartender, per definirsi bartender, deve conoscere 180 cocktail, la memoria, tutte le ricette. Perché il classico, chi beve Martini, chi beve Negroni, lo sa bere. Per esempio il Negroni per me non si deve stirare in più di 25 secondi perché perde poi, si annacqua. Quindi per me il Negroni è molto, per me il cocktail mio preferito è il Negroni, quindi Negroni. Dico.
0: Non so se ti è arrivato hai avuto la possibilità di avere qualche amico argentino che ti ha fatto assaggiare il Fernandito, che sarebbe il Fernet più la Coca-Cola. La Coca-Cola
1: sì,
0: è anche quella dolce, non quella zero. Hai visto questo?
1: Sì, ma pure il Ferovero hai detto.
0: Sì, quello tipico qua di Argentina, qua si prende tantissimo il Fernet con la Coca-Cola, pensa un po', no?
1: Quando lavoravo in Colombia ho lavorato tanti argentini, quindi a me però no, a me non mi fa impazzire, ti dico la verità, io sono più per il sapore un po' più strong, però sì, con gli argentini, vabbè, a parte noi italiani e argentini siamo simili in tutto. Infatti per quello ci ritroviamo bene, direi la verità. Siamo molto intensi, ecco, come dicono qua in Spagna.
0: Sì. Intanto Ezequiel e Matías Proyectos, Ezequiel come progetto, che sigue a Ezequiel dopo Ezequiel in este 2026?
2: Hombre, pues siguen proyectos muy interesantes y con mucha ilusión. Si hay cosas ya en la mesa puestas de próximas aperturas de locales.
0: Bien, muy bien.
2: No podemos desvelar a día de hoy aún, pero hay cosas muy, muy, muy importantes y que me nutren mucho mi, mis ganas de querer seguir creciendo.
0: ¿Y cuáles son las... ¿Por dónde va el pensamiento, el proyecto en cuanto a platos? ¿Qué tipo de caminos empezamos a investigar? ¿Hay alguna cocina internacional que te gustaría acercarte, investigar un poco más sobre platos internacionales?
2: Sí, o sea, por supuesto, cualquier cocina... O sea, tengo interés en aprender siempre cualquier tipo de cocina. Como bien te digo, pues... He cocinado con varias cocinas del mundo, como es cocina española, cocina italiana, cocina mexicana, cocina japo-peruana, pero siempre va a ir todo, va mucho más allá de eso, ¿me entiendes? O sea, por supuesto que yo sé cocina española, sé cocina mexicana, pero nunca es tarde para seguir aprendiendo de una cocina que ya conoces.
0: Bien. ¿Y el mejor plato de la cocina española para enamorar a esa mujer que uno quiere agasajar y decirle esto es lo mejor que tiene España?
2: O sea, España nos conocen por la paella o por la tortilla de patata, pero bueno, realmente yo soy muy de platos de cuchara, platos de potencia, perfecto. que tengan mucho sabor. Por ejemplo, una fabada asturiana está buenísima, un caldo gallego. Son platos de cuchara muy sabrosos.
0: ¿Cómo andamos con el asado argentino? ¿Has probado carne argentina, el asado?
2: He probado. O sea, me encanta el asado. Es más, mi pareja es uruguaya y pues... También me habla mucho de la similitud de los asados.
0: De los asados y del mate, porque estamos entre con los uruguayos.
2: Exactamente.
0: Peleándonos por el mate.
2: Pero sí, que a mí me encanta, por supuesto que me encanta mucho el pescado, pero soy súper partidario de trabajar a la carne. Soy un apasionado también de la carne, de cortes de carne.
0: Perfecto.
2: Y el asado argentino me encanta.
0: Bueno, tenés que venir a Argentina a disfrutar de un buen asado con carne acá, autóctona, y bueno, y tomarte un Fernandito
2: que... también.
0: Si bien que con el asado va el vino, pero bueno, podemos meter un Fernet con coca al inicio. Y Matías, recontame un poco, me continúa Matías la 2027 y Progetti, que siempre, yo te seguo sobre tus redes sociales y veo que siempre sei con tanti progetti.
1: Guarda, io avevo intanto il progetto, ti dico la verità, del libro che ho scritto, lo voglio portare avanti, del libro Shake Your Mind, portarlo avanti. E poi ti dico la verità, a me il progetto, come diceva Ezzi, non possiamo svelare molte cose, però io, diciamo, voglio rimanere o crescere dentro Kena, perché mi trovo benissimo, ho una figlia di persone che hanno tanta motivazione, quindi ho trovato la stessa... Gana, la forza di arrivare, e vorrei continuare questo progetto, grande progetto, e poi crescere tutti insieme, nel senso, perché siamo una squadrone veramente di persone veramente forti, che abbiamo una visione comune, un cuore comune che sta pulsando. Che si vede dai risultati, eh. Siamo molto, ecco, come dice Chef Ezechiele, siamo molto esigenti, siamo un po' militari. Infatti, a volte è difficile, perché io poi sono molto quadrato su alcune cose. Per me l'esperienza del cliente è fondamentale, alcune cose, l'eleganza sul servizio per me sono fondamentali, viene dopo il cocktail. Per me alcune cose e dettagli fanno una differenza. Però ecco, il progetto futuro, io mi vedo con Kena in crescita con loro, perché ti dico la verità, e portare avanti il progetto del libro.
0: Che piacere vedere due giovani artisti della cucina, delle vivite, innamorati di quello che fate. Quello che, Ezechiel, ti innamoraste, sos un innamorato di quello che haces? Ti gusta? Lo disfrutas?
2: Por supuesto, en absoluto.
0: Se nota y lo transmitís muchísimo, y eso está bueno porque seguramente al cliente le encanta ver al chef enamorado de su cocina.
2: Por supuesto.
1: Io quello che dico sempre ai ragazzi miei, che io mi arrabbio a volte, poi parlo italiano, non mi capiscono, ma io mi arrabbio perché io mettendoci amore in quello che faccio, perché per me amore, in verità, non è come un amore per una donna, un amore per un amico, per me amore, quando vedo che alcune persone non lo fanno con lo stesso amore, io mi arrabbio, perché per me perché come se mi stai, perché io ci metto amore veramente, no, a me è una passione, ecco, quindi non...
0: Bellissimo, bellissimo vedervi, sentirvi, e sarebbe più bello essere là a Marbella con voi a assaggiare questi piatti, queste bibite. Allora invitiamo, intanto abbiamo messo anche di sotto i vostri dati, così la gente che vuole seguirvi vi può trovare sia a Mattia Modoni sia a Ezequiel Alfonso López en las redes sociales, y preguntarle y disfrutar de los platos y de la bebida y de toda esta experiencia quena que se dé. Seguramente es maravillosa, y ojalá, a lo mejor, quien dice, en algún momento nos vemos por allá. Bueno, un gusto tenerlos en el programa, primera y no seguramente la última, seguramente la primera de muchas. Ya Ezequiel, tendrías que venir a enseñarnos algún plato, a darnos alguna receta.
2: No me queda otra que ir.
0: Sí, tendrías que venir a hacer una masterclass de cocina, la que vos...
2: Mikey.
0: Perfectamente. Gracias por estar, gracias a los dos.
3: Yo te hago emborrachar. Yo te hago emborrachar. Yo te hago comer, yo te hago emborrachar.
0: Bueno, los esperamos los dos. Gracias. Y les invitamos a todos a conocer esta experiencia quena en Marbella. Marbella que... Dicen los que hablan de los orígenes de la ciudad de Marbella, alguien dijo, qué mar bella, qué mar bello, y ahí surge este nombre de esta ciudad encantadora. Y bueno, un gusto tenerlos, y en honor a ustedes vamos a un flamenco, a esta música flamenca española que nos gusta, un tema que no sé cómo está en España, pero bueno, a nosotros desde Argentina se escucha mucho en redes y lo vamos a poner en honor a ustedes. Gracias por estar. Un saludo, Ezequiel. Gracias, Matías, por dedicarnos este momento para Voce la Radio.
2: Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.
3: Gracias. Chao.
0: Chao.

0: Si esto es un sueño que nadie me levante, qué bella canción. Y ahora, dall'Italia, dalla Spagna, andiamo in Canada, già è con noi il nostro secondo ospite, un anche radiofonico, che ha un bel programma, allora lo presentiamo, lo mettiamo, inseriamo, eccolo, che è Steven Sekin. Ciao Steven, come stai? Buongiorno, benvenuto, benvenuto a Voce della Radio dal Canada, come stai?
1: Buongiorno Avo, buongiorno a tutti, un po' a tutto il mondo, perché qua si ascoltano dappertutto, un grande abbraccio a tutti, stiamo benone qui ad Hamilton, come detto, in Canada. E niente, siamo qui felici, onorati di far parte di questo programma con te, Avo. Un saluto anche a Silvia che non può essere qui, ma sicuramente felici.
0: Sì, allora un ingegnere che invece ogni tanto, ogni sabato, ogni domenica si dedica alla radio e fa di questo hobby un piacere, una vita è bella, la vita è bella, no? E scrive con te ogni domenica.
1: Esatto, ogni domenica, però prima di raccontare un po' la mia storia volevo un attimo prendere un minuto per rendere omaggio al lavoro che tu e Silvia portate avanti, questo lavoro di volontariato, che bisogna dirlo, volontariato,
0: certo.
1: Condividete la cultura italiana, marchigiana nel mondo e per me ci rendete fieri gli italiani, ma gli italiani nel mondo, perché è un qualcosa che portate avanti con tanto cuore, passione, tante energie, come dici te, io la domenica, tu magari il sabato, ed è bello perché comunque è importante anche valorizzare queste persone come te e Silvia che fanno questo dal profondo del loro cuore, ci rendono felici, perché noi italiani quello che ci rende orgogliosi è l'arte e la cultura, penso, se vogliamo essere certo. A livelli alti. Quindi il fatto che tu, anche la storia di Mattia e Ezechiel, è una bellissima storia, queste storie straordinarie che riusciamo a condividere non solo tra di noi ma proprio con il mondo grazie appunto alla tecnologia di oggi, quindi ci tenevo a ringraziarti veramente per questo. Ma
0: grazie, però dai andiamo a parlare di te, sì. Ti ringrazio tanto, yeah. lo facciamo con tanto amore e anche invitiamo a personaggi come Mattia e come Ezechiel che vanno fuori un po' del mondo marchigiano, però è un mondo del giovane, dei giovani, di tanti personaggi nel mondo che stanno lavorando e portando l'Italia, portando un po' tutto nel mondo. E quando portiamo l'Italia in Canada la portiamo attraverso tanti marchigiani, tanti italiani, e te sei uno di questi personaggi importanti, perché anche attraverso il tuo programma La Vita è Bella porti la cultura marchigiana, la cultura italiana e anche siciliana puntualmente, che già andremo a parlare. Raccontaci un po' la tua vita e raccontaci un po' questo bellissimo programma che fai.
1: Assolutamente, assolutamente. Sì, la mia, cerchiamo di farla breve perché è
0: così al volo.
1: Legata all'immigrazione, perché io sia dalla parte paterna che trevigiana, che sia dalla parte materna che marchigiana, tutti immigrati, ogni generazione è immigrata, i nonni, i genitori e io stesso, quindi proprio l'immigrato ce l'ho proprio nel sangue. Speriamo che mia figlia non scappa di nuovo, però chi lo sa.
0: E forse ritorna in Italia, perché no?
1: Non lo so. Perché no, magari. No, questo per dire appunto quanto è importante per me è stato appunto mantenere e condividere anche questa italianità, questa cultura, perché alla fine la mia famiglia ha fatto avanti e indietro, alla fine siamo rimasti italiani e qui ad Hamilton ci sono persone incredibili, italiane. Mirko Testa tra i primi, che è stato anche il vostro ospite, che saluto ovviamente, e quindi noi abbiamo fatto avanti e indietro. I miei nonni materni sono della provincia di Ascoli Piceno, tra San Benedetto ed Ascoli, in un paesino che si chiama Spinetoli, nelle colline, che è un bellissimo paese. Io ho ricordi bellissimi di viaggi d'estate a trovare i parenti, quindi un ricordo molto profondo alle Marche, ed è stata la nonna marchigiana, è stata un po' la mamma per me quando mi sono trasferito in Canada per l'università. Io pensavo di venire qua solo per la scuola, ci sono rimasto, c'è una famiglia, e ecco, saluti anche a Silvia Bologna, e quindi per me questo legame forte che avevo con mia nonna, immigrata, anche lei, prima erano andati in Belgio, poi in Canada, poi sono tornati nelle Marche, poi di nuovo in Canada, cioè loro l'hanno vissuta l'emigrazione in profondità, hanno subito sicuramente difficoltà, hanno avuto in certi sensi anche discriminazioni, ma sono rimasti forti, sono rimasti uniti con i loro paesani, la loro comunità, insomma hanno creato qualcosa di importante per le generazioni future. Io da generazione, la seconda generazione dopo, io l'ho vissuta un po' più direttamente, e questo mi ha dato un senso di responsabilità, in senso perché dico, questa generazione che ha fatto dei sacrifici enormi, che ha fatto di tutto per mantenere questi valori, che adesso io lo apprezzo perché mi sento di avere questo amore per qualcosa di sincero. Allora io che faccio? Io qualcosa voglio fare, e allora nel mio piccolo, certo, ci sono questi vari club come quello di Mirko, che adesso sta creando tra l'altro

0: un asiatico, insomma, ogni greco, portoghese, insomma, la domenica è lo spazio culturale, quindi noi dalle 11 alle 12 canadesi, che sono mezzo dalle 12 all'una argentine o dalle 5 alle 6 italiane, noi abbiamo uno spazio live la domenica, appunto dagli studi radiofonici della Sci Film Radio. E cosa facciamo? È un modo appunto per condividere, spaziamo in varie tematiche, soprattutto prevalentemente culturali, quindi la musica, ovviamente siamo radio, la musica italiana, l'arte, la letteratura, poi abbiamo una componente importante comunitaria, cioè supportiamo i vari eventi che ci sono nella nostra comunità ad Hamilton e nelle zone limitrofe, e poi invitiamo, come fate tu e Silvia, persone con cui condividiamo questo progetto della cultura italiana, persone che fanno parte della comunità italiana, che vogliamo supportare, vogliamo in un certo senso rimanere uniti, e abbiamo modo appunto di aiutarci a vicenda, ed è anche la cosa più bella, perché lo sai anche te.
1: Certo, certo. Immagino in questi quanti programmi che hai fatto e tante storie. C'è qualche storia che tu ricordi di più, in storia di un marchigiano, un italiano emigrato che sempre ti rimane nel cuore, ti è rimasta nel cuore? Immagino che ogni volta trovi uno e ti racconta la sua storia, quando è andato in Canada. Perché in Canada dobbiamo dire che ci sono tanti italiani, no?
0: Sì,
1: in generale, allora, dopo il Montreal, l'Ontario, Toronto.
0: Tantissimi, direi che ci sono zone, come hai detto te, in cui la percentuale può essere più alta, cioè il Canada in generale ci sono circa il 4,5% della popolazione canadese è italiana, poi ci sono delle cittadine tipo Woodbridge, che si trova a Toronto, in cui è un picco, cioè più della metà, e qui siamo quindi veramente sindaco, tutti italiani, insomma, si fa tutto in casa. E poi anche in certe parti dell'Ontario, a Sudbury, dove c'erano quelle miniere, tutti gli italiani sono venuti in massa, anche lì forse la percentuale è il 70%, ma ed è Hamilton comunque il 10, che è il Hamilton, comunque siamo più di mezzo milione di persone, quindi sono più di 100, ci sono, no, forse anche di più, 15%, comunque una percentuale molto alta. Tanti siciliani, come hai detto te poc'anzi, quindi abbiamo anche una componente siciliana, perché ce ne sono il 30% di tutti gli italiani, sono non solo siciliani, ma sono tutti di un paesino che si chiama Racalmuto, te l'avrà detto anche Mirko.
1: Volta che uno arrivava là e vedeva che più o meno si stava bene, allora chiamava tutto il paese. Esatto. Il paese, venite qua che qua si sta bene, si lavora.
0: Esatto. Ed è bello perché comunque alla fine ancora ci tiene a mantenere questa cultura, questi vari eventi. Adesso si fanno eventi anche come preparare la salsa, questi workshops, insomma, come collegare e unire la generazione che portava avanti questi tipi di tradizioni con quella nuova, che ovviamente non ha lo stesso tipo di non ha vissuto lo stesso tipo di vita, ma sicuramente può avere lo stesso tipo di passione.
1: Certo, no, anche un po', Steven, non so come la pensi te, però io penso che noi dobbiamo reinventarci nelle associazioni nel mondo, perché ovviamente quella associazione da 30 anni fa, quella folcloristica, quello che portava la cultura, il folklore dell'Italia, andava bene in quell'epoca, perché un'epoca da ricordare, l'Italia, quell'Italia della guerra, tanti tanti problemi. Però oggi, per portare avanti un'associazione o anche un gruppo, un club, amici delle Marche, amici del Lazio, non so, devi reinventarci, ti devi reinventare, devi portare avanti i progetti per i giovani, perché se no, ovviamente, i giovani della seconda, della terza generazione già non sentono così vicino l'Italia. È difficile se uno vorrebbe continuare. Noi per esempio qua a Rosario abbiamo l'associazione marchigiana, famiglia marchigiana, che quest'anno a ottobre faremo 60 anni di vita, pensa. Credo. Che non è poco. Però ovviamente oggi portare avanti un'associazione non è facile, perché i giovani non vogliono concorrere, non vogliono prendere parte, non vogliono prendere anche la responsabilità di un volontariato.
0: Quella è la difficoltà, sicuramente c'è.

0: L'unica cosa positiva, bisogna dirla, questo soprattutto in Canada e anche direi nel Nord America, che essere italiano è diventato cool, cioè è
1: Ah.
0: una cosa di cui essere più fieri. Sembra io sono speciale quasi, no? L'italiano dei nostri nonni erano, discriminati, insomma, no? Invece
1: Sì.
0: oggi vengono visti come un qualcosa di speciale, cioè portano con sé, come abbiamo detto, questa cultura che sia il cibo, le bibite, abbiamo ascoltato prima Mattia, comunque l'italiano ha portato grande passione in aree che vengono considerate importanti, questa la dolce vita, no? La dolce
1: Il
0: vita, quant'altro è diventato cool, e quindi quando
1: Made
0: diventa
1: in
0: cool la gente ci
1: Italy,
0: guadagna. Com'è?
1: il Made in Italy, quello
0: È il
1: Made in
0: made
1: Italy
0: in Italy,
1: che
0: il
1: è
0: made in Italy,
1: speciale, no?
0: quindi c'è un qualcosa, la gente sì è interessata, ma come hai detto te, come fai a coinvolgerci? Non si possono fare le stesse cose di una volta. Sicuramente bisogna fare in modo che questi giovani abbiano modo di prendere decisioni inerenti a queste linee guida, comunque questi progetti, di modo che loro sanno bene quello che la loro generazione ha bisogno o può essere interessata, e quindi bisogna coinvolgersi e dare un po' di libertà, insomma, perché l'italiano neanche, come si può dire, un po' di testa dura, cioè nel senso che io faccio, siamo un po' quadrati, certe volte facciamo così e basta. Bisogna essere un po' più malleabili e flessibili nel dire ok, qui bisogna cercare di cambiare le cose. Può essere che ci sentiamo che non è quello che voglio io, però la generazione futura, come hai detto te, può vedere le cose in maniera diversa, e col tempo, magari una volta che i figli, perché adesso anche noi, la nostra generazione, tra figli, lavoro, cioè non è, adesso
1: Non
0: bisogna, il tempo è poco,
1: è
0: però in
1: difficile.
0: futuro può essercene che ce n'è ancora, quindi vogliamo tenere qualcosa un po' a scomparire, perché arriverà il momento in cui la prossima generazione vorrà prendere parte in maniera più delineata.
1: È una cosa che ho visto adesso quando sono stato a questa bella conferenza dei marchigiani del Nord America e sono stato in Canada, a Montreal. Ho visto che voi, per esempio, va bene nelle strade, parlate francese o anche l'inglese, però dopo, quando arrivate a casa vostra, l'italiano parla italiano. Allora là c'è una differenza con l'Argentina. Qua invece si è persa un po' la lingua, nel senso che gli italiani, un po' sicuramente per tema di lavoro, per argomento di lavoro, si è unito più alla società argentina. E ha iniziato a parlare lo spagnolo e un po' l'italiano si intende a perdere. Invece da voi no. Come la vedete?
0: Questa è è una domanda molto interessante, perché si parlava appunto del fatto che in Canada uno si definisce italo-canadese, in Argentina non c'è l'italo-argentino nel senso, allo stesso modo, dello stesso tipo, perché qui la differenza di cultura era netta, nel senso che la cultura latina, argentina, ci sono come si dice, dei punti in comune che rendono la transizione un po' più fluida. Invece qui è un mondo diverso, quindi gli italiani si sono trovati a dire: oh, qui bisogna trovarsi, bisogna stare insieme. Quindi un esempio classico: mio nonno, che è venuto, un marchigiano, è venuto qua, quello che è nato prima in Belgio, poi a lavorare in Canada, lavorava nei docks, quindi dove costruirono le navi. E lui lavorava con gli italiani, quindi lui l'inglese manco l'ha imparato quasi, perché lui ha fatto 50 anni in Canada, e con le mie cugine dalla parte, cioè i figli di mio zio, che quello è rimasto qui in Canada, quindi le sue nipoti, lui non poteva neanche quasi parlare, perché le mie cugine parlavano inglese, lui parlava solo italiano. Invece mia nonna era quella che gestiva la casa, che doveva andare in banca, andava a scuola, quindi lei parlava tutti e
1: Ah, sì,
0: due.
1: aveva iniziato a parlare un po'
0: A fare
1: l'inglese, un
0: tutte e due,
1: francese.
0: però in casa era solo l'italiano, perché l'italo-canadese ha voluto mantenere questa comunità di paesani, cioè tutti amici. La famiglia non c'era, perché mia nonna erano tutti in Italia, e quindi la famiglia erano i paesani. Ci si trovava quando non si lavorava, si andava con i paesani. Quindi l'italiano, mia mamma, che si è trasferita in Italia dopo aver conosciuto mio papà, è riuscito a sposare mio papà perché parlava l'italiano quasi perfettamente, un po' come te, Avo, nel senso che tu con tua mamma parlavi l'italiano e quello è rimasto.
1: Sì, a casa sì, almeno noi a casa si parlava l'italiano, anche sono innamorato di questa lingua e intendo a parlare ogni giorno meglio, diciamo, nel senso di imparare tante parole, sai, non si finisce mai. E riguardo il programma, come il tuo pubblico, il pubblico che ti ascolta, è il pubblico anche canadese, soltanto italiano, come...
0: Ecco, è un mix. È un mix perché abbiamo la difficoltà di collegare diverse generazioni, cioè la generazione che parla italiano, la generazione che non parla italiano, quindi il nostro programma è a metà in lingua inglese, sempre temi inerenti alla cultura italiana, o è la seconda parte, cioè la prima parte italiana con me, la seconda parte inglese con il mio co-tutore Ben Pace, che è di seconda generazione italo-canadese. Cerchiamo in un certo modo di dare un qualcosa per entrambi le generazioni. Ecco, questa
1: ecco, volevo andare a vedere le foto che ci hai mandato. E chi vediamo qua?
0: Allora, a partire da sinistra con la sua chitarra abbiamo il grande DJ Peppi, Gio Baiardo, siciliano. Anche lui è molto coinvolto con la comunità siciliana. E come abbiamo detto, una volta al mese abbiamo invece della Vita è Bella, La Vita è Bella, giusto? È bella. La versione siciliana, e lui porta appunto tutto sulla cultura siciliana ed è un grande esponente, non solo culturale, ma anche lui, proprio come lo vedi con la chitarra, suona, canta, poesie, insomma, è una persona davvero appassionata della sua.
1: Come? Ti dico che già lo dobbiamo invitare perché noi ogni sabato, dopo la nostra trasmissione che va in diretta nelle Marche, e abbiamo una replica 2 ore dopo su Radio Sac Radio. È una radio siciliana che siamo con loro ogni sabato e ci segue tanta gente. Allora sicuramente sarà un ospite da invitare e avrà tanto da raccontare della Sicilia, no?
0: Ah, sicuramente. Fanno tantissimo, sono tra i più... cioè si dispendono proprio per creare un sacco anche collegamento con Racalmuto, perché Racalmuto e Hamilton sono città gemellate, quindi c'è proprio un collegamento politico a tutti i livelli, insomma, perché ce ne sono talmente tanti, quindi.
1: che bello intanto la gioventù arriva in mezzo.
0: Esatto, abbiamo Ben Pace di Genino, anche lui è di origini abruzzesi. Anche lui è vicepresidente della CIBA, che è la Canadian Italian Business Professional Association, quindi l'italiano non solo dal punto culturale ma anche imprenditoriale, cerchiamo di creare questo luogo comune dove collaborare, dove unirci e supportarci l'un l'altro, quindi anche lì una persona giovane ma appassionata della propria cultura, quindi lui, come vi ho detto, fa la parte inglese e io la parte italiana.
1: Che bello. E il pubblico che ti ascolta è un pubblico eterogeneo, omogeneo, un pubblico che piace la cultura italiana, ovviamente.
0: È un pubblico a partire, come detto, dalla generazione, la prima generazione, con le persone italiane, immigrate, quindi poi anche dal punto di vista della musica noi rispecchiamo questo mix, perché noi andiamo dagli anni 50-60 fino ad oggi, quindi anche lì cerchiamo di, come si dice, creare un qualcosa per tutti, e quindi il mix è giovani e vecchi, ma ci sono anche persone sicuramente che hanno un amore, un piacere verso la cultura italiana, e quindi abbiamo un bel gruppo, perché non è solo sulla frequenza radio 93.3 FM, che fa solo più o meno Hamilton, ma come anche voi c'è anche una componente streaming online, e quindi uno può ascoltare anche in tutto il mondo, è anche bello, anche dall'Italia ci ascoltano ogni tanto e ci scrivono, ed è bello anche per quello.
1: E te come ti senti, Steven, facendo questo programma, immaginando che saranno tantissima gente che è dietro questo microfono, no?
0: Per me è un onore speciale, davvero, anche questa è una... questo qua è uno dei nostri ospiti, si chiama Frank Moio, questo è il nome d'arte, Francesco Moio è il nome vero calabrese. Ecco, lui, e questo se lo cercate su Instagram, online, anche su YouTube, sta facendo un lavoro eccellente nel cercare di collegarsi con le generazioni più piccole, perché lui ha creato canzoni per bambini, libri per bambini, quindi se vai online cioè proprio lui cerca di insegnare quelle piccole parole che può essere ciao ciao, arrivederci, buongiorno, con la canzoncina, oppure nel suo libro che ha scritto per suo nonno, verso suo nonno e sua nonna, questo legame sociale che bello. I bambini hanno, è bello davvero. Quindi
1: interessante, lo dobbiamo invitare. Intanto ecco, qui
0: abbiamo la grande poetessa Gianna Petrarca. E lei, Ciociara, lei è emigrata in Canada a 9 anni e quindi ha sempre vissuto questa identità spezzata. Cioè io sono Ciociara, italiano o canadese? Cioè, e poi il fatto di essere donna, ai tempi, sai, lei era una persona molto forte, personalità forte, voleva spaccare il mondo, ma la donna a volte erano limitate, queste libertà non c'erano tanto, no, ai tempi. Allora lei dava sfogo a questi suoi sentimenti attraverso la scrittura, sono venute fuori delle poesie davvero incredibili. Per me è stato davvero uno dei miei episodi preferiti, perché queste persone, gli artisti, bisogna dirlo, gli artisti tante volte vengono trascurati, perché in questo mondo di definiamolo anche un po' capitalista, nel senso che uno va a cercare quello che gli frutta di più, l'artista tante volte viene trascurato, ma è quello più importante, è quello che crea dei sentimenti veri, è quello che suscita sentimenti veri, l'arte va tutelata, quindi per me è stato davvero un onore averla in studio.
1: E finalmente siamo arrivati, questa coppia meravigliosa, una bimba che già vediamo nel tuo viso, nella tua faccia, che è tua figlia.
0: Sì, è la mia moglie, mia figlia, davvero la famiglia per me è tutto, quello che ho imparato dai miei nonni, dalla mia famiglia. Qui siamo proprio quest'estate in provincia di Como, dove io sono nato e cresciuto. E quindi sono tornato, e tornare con mia figlia, a darle modo di vedere un po' dove è cresciuto suo papà, vedere i miei parenti, perché tanti dei miei parenti sono ancora, i miei cugini, i miei zii sono ancora lì, i miei amici. È stato davvero toccante condividere questo con lei, fa parte della mia paternità.
1: Certo, far vedere la tua famiglia, la tua casa, no?
0: Esatto.
1: La tua casa, ma te... La tua casa da piccolo sempre bello. Guarda, succede quando uno porta i figli, io sono ritornato alla casa di mamma a Chiaravalle con mia figlia, eravamo tutte e due di fronte a questa casa che oggi già è vecchia, e ovviamente la storia passa, in un minuto passa tutta di fronte alla tua testa.
0: Esattamente, è speciale. E questo è un momento... In occasione di un ecco, Festitalia, un'altra importante organizzazione che unisce tutti i club, Hamilton, abbiamo parlato, abruzzesi, siciliani, calabresi, molisani, pugliesi, eccetera, friulani, veneti, ecco, e ogni tanto fanno dei gala dove vengono presentati dei premi. In questo caso è il premio Media, quindi con la radio.
1: Hai ricevuto.
0: Ma la cosa più bella per me è stato, questo era nel 2019, che è stato l'anno successivo quando i miei genitori sono venuti in Canada per restare. Quindi è stato uno dei primi eventi in cui eravamo tutti insieme, quindi abbiamo i miei genitori, mia sorella, poi mio zio a sinistra, e vedi la nonna marchigiana a destra, contenta perché adesso... tutta la famiglia insieme, quindi è stato un momento bello, stare insieme, insomma, quello è la cosa che ti manca, la famiglia, insomma, no? Quindi...
1: Certo, che bello, e complimenti, perché ovviamente quello che fai si vede e si sente, perché trasmetti il sentimento per l'Italia, per le tue origini. Uno ormai deve dimenticare le origini,
0: bravo,
1: quello è importante. Allora, invitiamo a tutti i nostri ascoltatori a seguire, diciamo, la tua pagina di La Vita è Bella, il programma, come si può ascoltare?
0: Esatto, allora, per quelli ovviamente che non si trovano a Hamilton, il modo migliore per ascoltarci online è se si va sul sito cfmu.ca, c'è lo streaming, oppure puoi anche ascoltare, quindi le ultime 8 puntate vengono registrate, quindi uno quando va sul sito vede i vari show, trova La Vita è Bella, e quindi ha modo di ascoltare fino agli ultimi 8 episodi, oppure live, come abbiamo detto, dalle 11 canadesi o le 12 argentine per un'ora, o le 5 italiane fino alle 6, in modo di ascoltarci.
1: Benissimo, intanto guarda, sai che noi che siamo a radio dobbiamo viviamo grazie ai nostri sponsor, allora invito a te Steven e anche a tutto il pubblico di Rosario a viajar con Destinos Ideales, nostra agenzia di confianza che nos lleva a, por Argentina e por todo el mundo, gracias a Claudio Saleh, que apoya la iniciativa de Bochi, que cada sábado está con nosotros y todo el año acompañándonos en los viajes maravillosos. Tanto Silvia Tamburiello, que estuvo en Argentina, gracias a Destinos Ideales, pudo conocer Salta, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, Le Cascade del Iguazú, una agencia de confianza, Destinos Ideales. Si querés cualquier consulta para viajar, consultas arroba destinos ideales, agencia de confianza, Destinos Ideales. Si querés cualquier consulta para viajar, consultas arroba destinosideales.com.ar con Claudio Saleh y podés proyectar tu próximo viaje. Así que te invitamos, si bien en Argentina, Debbie, ovviamente parlare con la nostra agenzia di fiducia, Destinos Ideales.
0: Assolutamente, Roberto, noi abbiamo anche parenti in Argentina, mio padre c'è stato 2 anni fa, quindi sicuramente
1: allora, una tappa devi venire, devi fare un pensiero. Intanto già andiamo alla musica, andiamo alla canzone che hai scelto. Perché hai scelto questa canzone? E ti ringraziamo ovviamente la tua presenza nel programma.
0: Grazie a te, Avo, davvero di cuore, continua così, state facendo portato avanti un lavoro eccezionale. La canzone un po' si rifà anche un po' La vita è bella, nel senso che è tutta una metafora. Sicuramente poi anche da migrante subiamo un sacco di difficoltà, momenti dolorosi, però alla fine bisogna cercare questo barlume di luce, questa speranza, la bellezza appunto che ci circonda nella vita. E quindi questo è un po' la metafora, difficile. C'è un naufragio della nave, ma poi finiamo anche in un paradiso, quindi
1: onda in onda, perfetto.
0: Un bel lieto fine, insomma, dai.
1: Benissimo, grazie mille. Ciao Steven, salutami tutti gli italiani e tutti i marchigiani. Ciao. Certo.

0: Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di voi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta. La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
3: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
3: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
3: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Viaggio a Melbourne 2026
2: con noi di Radio Italiana 531.
4: Rubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppo troppo trippa.
4: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
5: 531.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
2: Ufficiale pubblicato sul sito dove è stata resa anche nota la formula dell'operazione prestito con diritto di riscatto, e quindi Ricci passa al Como, altro passaggio importante per la squadra di Cesc Fabregas che continua ad operare sul mercato. Mentre fra pochissimo parleremo di tennis e parleremo soprattutto degli US Open, c'è il tabellone principale, ci sono 10 italiani in corsa in quello maschile, ne andremo a parlare. Non ci sarà ovviamente Sinner con Gianni Cleppo. Tutto questo fra pochissimo. Scriveteci le vostre curiosità sul tennis, sul calcio e su tutti gli altri sport al 335 699 2949.

0: Calcutta, con cosa mi manchi a fare qui a Sabato Sport? Come vi avevo preannunciato, parliamo di tennis, lo facciamo col nostro prossimo ospite che saluto. Buon pomeriggio e benvenuto all'ex tennista e commentatore sportivo Gianni Ocleppo. Ciao Gianni, buonasera.
1: Ciao e buona giornata a tutti.
0: Allora, US Open ci siamo, stanno per iniziare, sì. tante incognite, una certezza, e partiamo da quello per poi parlare anche dei qualificati e degli italiani impegnati nel tabellone principale, il fatto che Jannik Sinner non ci sarà, una rinuncia, Gianni, che forse ci dice anche qualcosa in più su come poi Sinner vorrà gestire le prossime stagioni sportive.
1: Ma assolutamente sì, perché esattamente quello che ha lui non si sa. Si sa che ha una forte tendinite al ginocchio, però diciamo che c'è abbastanza riserbo, no? su esattamente la diagnosi della sua malattia. Ma io credo che tutto sommato abbia fatto bene, anche se sicuramente fa male non vederlo ad uno slam importante come quello degli US Open, l'ultimo dell'anno, annata nella quale, se vogliamo, ha dominato, no? A parte poi Parigi per l'infortunio che ha avuto, però comunque ha vinto tutti i cinque Master 1000 di seguito, quindi voglio dire, c'erano tutte le carte in regola perché lui potesse concludere l'anno nel migliore dei modi. Purtroppo è andata come è andata, abbiamo tanti italiani, vediamo, dai.
0: No, sono curioso un po' di capire, perché qui abbiamo i due tennisti più forti al mondo in questo momento, ovvero Sinner e Alcaraz, che sono stati in momenti diversi alle prese con infortuni. E allora, fisiologici in qualche modo, oppure questo calendario tennistico in qualche modo li mette davvero a dura prova?
1: Ma non credo il calendario tennistico, e ti spiego perché. Abbiamo 9 Master 1000 e 4 Slam, no? Sì. E poi le ATP Finals, che sono poi dal 13 al 20 novembre ogni anno a Torino. Ma io credo che 9 Master 1000, voglio dire, sono non durano più una settimana come una volta i Master 1000, ma durano 10 giorni, 12 giorni, quindi si ha un giorno o due per recuperare tra una partita e l'altra. E poi 4 slam, questo fa sì che se vanno in fondo giocano 16-17 settimane. Sì. Più, insomma, non arrivano a giocare 20 settimane su 52, quindi voglio dire, non è secondo me il calendario che, sì, naturalmente bisognerà fare attenzione a come gestirsi, no? Io parlo soprattutto per questi due che tu hai menzionato, che arrivano sempre in fondo ai tornei, però io credo che sia anche proprio un fattore fisiologico, perché io ti parlo per esperienza personale, il polso è una delle cose più difficili da guarire per un tennista. Poi anche come gioca Alcaraz, che gioca diverso da Sinner, no? Gioca molto più di polso, molto più arrotato, di conseguenza lo utilizza molto di più. E ha fatto bene, secondo me, a prendersi del tempo prima di tornare. Per quanto riguarda Sinner, anche qui dovrà vedere quella che è la preparazione. Per quanto riguarda, sai, una volta c'era la preparazione invernale, adesso non c'è più, perché si gioca più di quanto non si giocava d'inverno. Ma questo perché? Perché i giocatori vogliono partecipare a delle esibizioni molto remunerative, e di conseguenza questo fa sì che magari saltino qualche settimana in cui potrebbero prepararsi al meglio. Ma queste sono valutazioni mie, poi bisogna vedere. Questo è quello che penso io.
0: Però c'è Alcaraz sicuramente che per forza di cose è tra i favoriti, quanto è difficile capire come sta, a che punto è. Di sicuro recuperato dall'infortunio, però recuperato e in forma tale da poter competere per il titolo?
1: Credo di sì, altrimenti non avrebbe giocato. Abbiamo qualche, diciamo, a livello di statistiche, pochi giocatori sono riusciti a far bene in uno slam senza avere un torneo di preparazione. C'è riuscito, mi sembra, Federer, c'è riuscito Nadal, stiamo parlando di due grandissimi. C'è riuscito, mi ricordo, quella che è anche una vittoria romantica, se vogliamo, nel 2001, quella di Ivanisevic, che non era uscito dai primi 100, non aveva giocato per 6 mesi, ha avuto una wild card e poi ha vinto Wimbledon. Sì. Però sono casi che voglio dire, eccezioni che confermano un pochino la regola. Io credo che la miglior preparazione un tennista la faccia prima di uno slam, ricordiamo che si gioca sui 5 set al primo turno, facendo un paio di tornei prima, no? Di conseguenza Alcaraz non ha avuto preparazione, ma io credo e ripeto che se è entrato in campo è perché sicuramente può giocarsela fino in fondo.
0: Abbiamo altri nomi da fare, Zverev su tutti, che, e qui Ocleppo ti vorrei chiedere, Gianni, insomma, sono curioso, perché devo dire che da un certo punto di vista sono sorpreso di come sia riuscito bene ad inserirsi, no? In questi momenti in cui magari ci sono state assenze di Sinner, di Alcaraz, non me lo aspettavo psicologicamente così preparato a cogliere le occasioni giuste.
1: Allora, Zverev è un giocatore del 97, ricordiamo che fino a quest'anno non aveva mai vinto uno slam.
0: Certo.
1: No? E quest'anno ci è riuscito, è arrivato, ha vinto a Parigi, ricordiamo che Sinner è successo quello che è successo a Parigi, no? 6-3, 6-2, 5-1, si è ritirato contro un argentino, un certo Cerundolo, quindi voglio dire, ma è una partita che se la gioca 100 volte la vince 110.
0: Certo.
1: Però è successo, quindi non c'era Alcaraz perché aveva già problemi al polso, quindi lui ne ha, tra virgolette, approfittato, poi è un grandissimo giocatore anche lui, per carità, però è un ragazzo del 97, non aveva mai vinto uno slam, è arrivato, ha vinto Parigi ed è arrivato in finale a Wimbledon e ha vinto il primo set contro Sinner, quindi questo sta a significare che cosa? Che dopo i primi due, vale a dire Sinner e Alcaraz, c'è veramente, non dico il deserto perché sono tutti giocatori forti, ma non ci sono più quei giocatori che arrivano in fondo ai Master 1000, siamo sicuri di vedere delle finali con gli stessi giocatori. Perché? Perché è così? Perché ci sono due giocatori che sono nettamente al di sopra degli altri, Zverev che è 2-3 gradini sotto, però comunque è riuscito ad approfittarne e a fare la miglior stagione della sua carriera, un ragazzo che è quasi trentenne. Perché? Perché a parte i primi due, gli altri sono sicuramente molto inferiori.
0: E allora qualche altro nome oltre a Zverev?
1: Allora ricordiamo Shelton che ha perso Cincinnati al primo turno, però ha vinto Montreal, di conseguenza si pone per forza tra i candidati alla vittoria finale. Poi Arthur Fils, che è un francese che anche lui non aveva giocato per diversi mesi, è rientrato e ha vinto Cincinnati, che è un Master 1000 che si è concluso la settimana scorsa. Poi abbiamo Zverev, naturalmente, del quale abbiamo già detto, e poi alcuni altri, naturalmente dobbiamo ricordare Alcaraz, e io metto anche in fondo anche Djokovic, perché nonostante i 39 anni, io credo sia l'ultima possibilità che ha questa l'US Open di vincere il suo 25esimo slam, perché non c'è Sinner e Alcaraz, abbiamo detto prima, non si sa in che forma arrivi, di conseguenza io credo che lui possa veramente ancora giocarsi dal meglio. Staremo a vedere, sarà tutto da vedere.
0: Ha ancora le riserve fisiche Djokovic per riuscire a gestire uno slam, insomma, che comporta ovviamente dei dispendi a livello di energie altissimi.
1: Ma guarda, a inizio anno all'Australian Open ha giocato un match straordinario vincendo 6-4 al quinto in semifinale, sì, contro Sinner, e andando sopra un set contro Alcaraz, poi non ne aveva più, no, in finale. A Parigi ha perso un match in 5-7, però sulla terra battuta, penso che non, anche lui sapesse che non poteva arrivare in fondo. Wimbledon ha ancora giocato un gran torneo. Adesso qui io credo che sia veramente lui, allora, per il cognome che porta ti dico sì. Poi bisognerà vedere il tabellone, che cosa gli riservano i secondi e i terzi turni, ma soprattutto anche il caldo, no? Che potrebbe,
0: certo,
1: potrebbe dargli fastidio, perché a questo punto della sua carriera io credo sia l'ultimo slam che faccia, ma non sono neanche sicuro, perché poi dipenderà da lui.
0: Gianni, prima di salutarci, sì, dobbiamo, sì, fare un commento anche sugli italiani, che sono 10 nel tabellone principale,
1: esatto, 10, sì,
0: aggiungendo,
1: sì,
0: anche quelli arrivati dalle qualificazioni, tra cui Cina, che va sempre attenzionato, no? Come stanno i nostri azzurri, se dovessimo insomma fare un po' una panoramica?
1: Allora, Cina, Passaro e Guerrieri sono tre ragazzi che sono passati attraverso le qualificazioni, sappiamo che è sempre molto difficile, no? Ora, tutto quello che fanno in più di quello che hanno già fatto è tanto, perché comunque hanno già praticamente, non dico vinto, ma fatto già una grande figura allo US Open.
0: Sì.
1: Gli altri, voglio dire, gli altri, io credo che i tabelloni peggiori li abbiano naturalmente Sonego, che ho visto che è capitato contro Zverev, che è la testa di serie numero uno. Un giocatore contro il quale ha giocato 6 volte e ha perso 6 volte. Però la palla è rotonda, no? Voglio dire, si può sempre sperare in un non dico un miracolo, ma un mezzo miracolo, ma è sicuramente molto difficile. E poi anche Musetti non è messo bene, perché gioca al primo turno contro Arthur Ferry, che è un giovane inglese che quest'anno è arrivato in semifinale a Wimbledon, È proprio domani, credo, gioca la finale a Winston-Salem, che è un 2,50 sulla stessa superficie dello US Open. Quindi anche Musetti non ha un turno così semplice. Per quanto riguarda gli altri, io credo che abbiamo parlato poco di Cobolli, ma quest'anno, voglio dire, potrebbe anche lui arrivare in fondo. Adesso la sua classifica lo dice chiaramente, perché è il numero 6, credo, nella classifica ATP Live. Quindi possa giocarsela tranquillamente. Ha l'esperienza, ha già fatto una finale slam perdendo in 5 set contro Zverev. Quindi io credo che lui abbia le possibilità fisiche e anche mentali per arrivare in fondo a questo torneo. Non sta giocando male, perché è arrivato in semifinale a Cincinnati, dove ha perso da Fields. Di conseguenza, Cobolli lo vedo bene. Gli altri italiani, bisognerà vedere. Adesso il tabellone in testa così non ce l'ho, ma hanno dei turni abbastanza possibili e quindi potremo vedere qualcuno al secondo o al terzo turno.
0: No, beh, stabilmente tra i grandi, Cobolli nella classifica, sì. Live, sesto in questo momento, esatto. Tra l'altro, insomma, tra i più giovani, se togliamo Alcaraz e Sinner, quindi è un giocatore sicuramente ancora di prospettiva. Vorrei chiederti qualcosa in più prima, sì, di salutarti su Musetti, insomma, perché per capire un po' che periodo sta passando.
1: Questo lo sa sicuramente meglio lui. Io posso soltanto dire che lui ha le capacità tecniche di arrivare anche lui in fondo ad un torneo come questo. Naturalmente quest'anno ha giocato poco, gli mancano partite, ha perso contro giocatori Tiafoe eccetera, che giocano bene, ma che lui è sicuramente più forte di questi. Probabilmente ha bisogno ancora di rodarsi, di giocare un pochino di più, ma il tennis ce l'ha. Io gli auguro di arrivare in fondo a questo torneo, ma bisogna fare attenzione appunto al primo turno, perché è già un turno difficile. E poi io sono sicuro che se non dovesse avere... Quello, il problema di Musetti, anche lui è quello che si infortuna spesso, no?
0: Sì.
1: E questo non gli permette di avere...
0: italiani, purtroppo, penso a Berrettini, insomma, davvero una sfortuna incredibile.
1: Anche Berrettini?
0: Sì.
1: È vero, Berrettini tra l'altro gioca contro Wawrinka, che diciamo è l'ultimo torneo della sua... Non l'ultimo del torneo, ma è l'ultimo anno che gioca, perché si ritirerà a Basilea, lo svizzero. Non si sono mai incontrati. Berrettini è un giocatore del 96, Wawrinka invece è un anziano, no? è ormai quarantenne, e non si sono mai incontrati in tutta la carriera. Si sono incontrati quest'anno a Wimbledon, dove Wawrinka ha ricevuto una wild card, e allo US Open, dove Wawrinka ha ricevuto una wild card. Vediamo.
0: Beh sì, sarà sicuramente uno scontro interessante, è sempre, sì, affascinante, sì, vederli in campo. Gianni Ocleppo, grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: È stato un grande piacere, a presto.
1: Grazie, buona giornata, grazie.
0: E allora, noi andiamo verso il GR delle 15, in questo caso, se avete l'orologio al polso, anticipato, proprio perché poi alle 15 ascolteremo insieme la radiocronaca della gara sprint del Moto Mondiale con Luca Cesaretti, e questo il nostro programma. Più tardi invece le partite di Serie A a partire dalle 18.30, ma rimanete con noi perché poi continueremo questo lungo pomeriggio di sport insieme con tanti altri argomenti qui a sabato Sport. Allora, a proposito di questo, vi ricordo anche il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Ora c'è il GR1, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sono ore d'ansia per Alessandro Di Battista, 48 anni, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Il ministro degli esteri Tajani ha scritto sui social che l'ex parlamentare dei 5 Stelle è in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata d'Italia a L'Avana per fornire a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. In una nota il Movimento 5 Stelle ha espresso grande apprensione. Proprio ieri Di Battista aveva pubblicato alcuni post sui social. Ascoltiamo Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, testata con la quale Alessandro Di Battista collabora.
3: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
2: In Ucraina salgono a 37 i morti dell'attacco russo contro un deposito vicino a Kiev. Ci sono state esplosioni ed è divampato un incendio che ha coinvolto gli edifici residenziali circostanti. Il magazzino conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito, dice Zelensky, che parla di grave negligenza di chi ha stoccato questi materiali vicino alle case ed è in corso un'indagine. Sono rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due turisti rimasti bloccati in Nepal dopo le alluvioni e le frane che hanno colpito l'area al confine con il Tibet. Siamo sani e salvi, hanno detto, ma il pensiero va alla gente ancora isolata e sotto il fango. Sono catastrofiche le proporzioni della tragedia. L'ultimo bilancio aggiorna a 675 il numero dei morti, mentre i dispersi sono quasi 3.000. È stata affermata la figlia della donna di 75 anni trovata carbonizzata ieri nella sua abitazione a Gragnano, nel Napoletano. Secondo le prime indagini avrebbe tagliato il tubo del gas e cercato di dare fuoco alla casa. Le fiamme avrebbero investito e ucciso la madre. La procura di Torre Annunziata le contesta l'omicidio volontario e il tentato incendio. Il fermo è scattato dopo l'interrogatorio, durante il quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Un morto e un disperso nel mare del Levante genovese a Chiavari. Un uomo di 79 anni, recuperato dalla capitaneria insieme alla moglie, è deceduto dopo un probabile malore. La donna è ricoverata in codice giallo. A Bogliasco sono invece ancora in corso le ricerche di un bagnante disperso, trascinato dalle forti correnti. Un'altra persona, che aveva cercato di aiutarlo, è stata salvata dai bagnini. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco e guardia costiera. 6 città da bollino rosso per il caldo al centro-sud, mentre in Lombardia e Veneto si fa la conta dei danni della violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord. La situazione più critica a Cremona.
4: Dalla grande sete alla grande paura, nella provincia tra le più colpite dalla siccità di quest'estate caldissima, ieri l'acqua e il ghiaccio si sono riversati con violenza su Cremona. In 7-8 minuti, grandine, vento anomalo, dopo un pomeriggio di afa irrespirabile, hanno abbattuto alberi dalle radici, distrutto vetri di auto e palazzi, persino il rosone della facciata principale del Duomo. La guglia della facciata nord è crollata, come la cima della torre civica. Una quarantina di persone sono finite al pronto soccorso per le cadute nel tentativo di sfuggire alla tempesta. Nessun codice rosso, ma c'è chi ha rotto il femore. Non bastano i vigili del fuoco della provincia per rimuovere gli alberi che hanno bloccato strade e distrutto auto. I soccorsi in arrivo da fuori devono mettere in sicurezza i tetti di aziende e case. Sembra un replay del mese scorso, ma stavolta c'è anche chi ha dormito fuori casa. Passata la burrasca, la partita di calcio allo stadio Zini è stata giocata lo stesso. L'amministrazione avrebbe preferito di no. Laura Troia, GR1.
2: Ancora incendi in diverse zone di Italia, Menfi, nell'Agrigentino, alcune abitazioni sono state evacuate per un vasto rogo alimentato dal vento. Il fumo ha azzerato la visibilità e una strada è stata chiusa al traffico. Il sindaco ha invitato i residenti ad allontanarsi e a lasciare libere le vie per i soccorsi. Emergenza anche in Abruzzo, continua a bruciare il Monte Morrone e ci sono almeno altri 5 fronti attivi, in azione 6 Canadair, elicotteri e squadre a terra. La musica, Casting Me Away From You, è il nuovo singolo di Neil Young, anticipazione dell'album Second Song, registrato con il gruppo Chrome Hearts e in uscita il 18 settembre.
5: We used to laugh and play games together.
2: Casting Me Away From You è una delle prime canzoni scritta nel 64 o nel 65, ricorda il cantautore presentandola ai fan, e rivela di avere ancora in archivio la più vecchia registrazione del brano, realizzata assieme ad un compagno di scuola. Il prossimo album di Young, il suo 50esimo, sarà soprattutto acustico e affiancherà alcune di queste riscoperte a 5 canzoni nuove. La linea torna a Sabato Sport, noi ci risentiamo alle 16.
0: Sabato Sport. Eccoci ancora insieme, come preannunciato, qui a Sabato Sport su Radio 1 alle 14:55 minuti e 50 secondi, fra pochissimo la diretta della gara sprint in Spagna per quanto riguarda il moto mondiale, e allora ci trasferiamo da Luca Cesaretti per gli ultimi aggiornamenti. Luca.
1: Di nuovo buon pomeriggio, intanto dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato della qualifica della Moto2, altra pole spagnola, anzi i primi quattro sono tutti iberici. Alonso Lopez davanti a Zan Guevara e Daniel Olgado, il leader del mondiale, Manu Gonzalez in quarta posizione. Gli italiani qui hanno decisamente faticato, il migliore Celestino Vietti in sedicesima posizione, però non hanno faticato, anzi non ha faticato Marco Bezzecchi stamattina nella qualifica della classe regina della MotoGP. La pole per Bezzecchi, la terza stagionale, la dodicesima in carriera. Bezzecchi e l'Aprilia davanti a Marc Márquez e ad Alex Márquez, due Ducati dopo l'Aprilia. Altre due moto di Noale, Raul Fernandez e Jorge Martin in quarta e in quinta posizione davanti a Pedro Acosta con la KTM, poi settimo di Gian Antonio e ottavo Bagnaia in terza fila, tra non molto il via della sprint, e vedremo se sarà come tutti si aspettano, nonostante la qualifica, l'ennesimo assolo di Marc Márquez in questo circuito dove ha già vinto 7 volte più 2 sprint.
0: Guarda, ti ridò subito la linea a Luca, giusto il tempo di salutare e ringraziare per essere con noi Massimo Angeletti. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Perfetto, e allora lascio a voi la linea con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per il commento della gara sprint del Gran Premio di Spagna, Moto Mondiale.
1: Ciao Massimo, ben ritrovato.
5: Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: E allora vedremo cosa accadrà, però il primo dato, ma dobbiamo capire se poi sarà confermato, insomma, stando all'informatica, è la scelta delle gomme, perché almeno ai dati che abbiamo in questo momento, salvo cambi dell'ultimissimo secondo, che però non sembrano esserci, parlano di un Bezzecchi e di un Jorge Martin, quindi i primi due del mondiale, le due aprile ufficiali, con la soft al posteriore, a differenza di tutti gli altri, almeno delle prime otto posizioni, perché i piloti di Ducati, di KTM Acosta e anche l'Aprilia, ma tra caos di Raul Fernandez, tutti con la media al posteriore. Questo, Massimo, potrebbe essere un tema, l'abbiamo visto, lo è stato a Silverstone e lo è stato anche in precedenza ad Assen, no?
5: Assolutamente, diciamo che per quel minimo di variazione cronometrica, perché parliamo di millesimi, pare evidente che la strategia del team ufficiale Aprilia sia quella di fuggire i primi giri, approfittando, certo, approfittando delle posizioni, almeno per Bezzecchi, da leader. Credo che sia un po' questa la strategia, poi bisognerà vedere, perché come sempre abbiamo visto che anche le gomme medie hanno comunque una prestazione nell'immediato che non crea grande differenza con la morbida.
1: Tant'è che stamattina nel secondo turno di libere Marc Márquez al primo giro lanciato con la media ha piazzato un 46,4, che faceva capire che insomma lui poteva pensare già oggi ad utilizzare la media. Va detto che in questa scelta, Massimo, c'è anche il fatto che Michelin abbia portato ad Aragon una soft con un compound un po' più duro rispetto all'anno scorso, per il semplice fatto che quest'anno si corre al 29-30 di agosto con 52 gradi sull'asfalto, 29 nella temperatura, sì, e l'anno scorso caldo. Si era corso a maggio, quindi con un po' più di fresco.
5: Sì, esattamente, ha un po' adeguato, nonostante sia per lasciare il moto mondiale a favore di Pirelli, comunque sta lavorando e non è che stia smaltendo il magazzino. E c'è un pneumatico asimmetrico con una spalla sinistra leggermente più forte della destra, perché in senso antiorario gira molto a sinistra.
1: E quindi è iniziato il giro di riscaldamento, praticamente è confermata la scelta della soft al posteriore per Bezzecchi, per Martin, per Zarco nono, per Diogo Moreira decimo, due Honda, e poi per Mir che parte quindicesimo, Quartararo, Marini, Pole, Spargarò, Razgatioglu e Savadori. Gli altri con la media al posteriore, la media l'anteriore invece per tutti era scontata. Cosa ti aspetti, Massimo, da questa gara? Perché qui insomma tutti credono che Marc Marquez farà doppietta come ha fatto nelle ultime due stagioni, però sia ieri sia stamattina Bezzecchi è riuscito a stargli davanti, anche se poi Marquez soprattutto ieri un po' si è nascosto.
5: Sì, poi diciamo il margine è abbastanza minimo, no? Sul giro secco è 89 millesimi, quindi sono praticamente con lo stesso tempo. La gestione di una gara è un po' differente dal giro secco, e su questo Marquez, se ha la possibilità, è sicuramente uno che sa gestire la gara. Io lo do per favorito, ciò non toglie che la crescita dell'Aprilia è evidente. Ma anche per tutte le concessioni che ha avuto, mentre Ducati non poteva averle, loro hanno potuto sviluppare e lavorare, quindi era un gioco abbastanza scontato.
1: Non dimentichiamoci che insomma c'è in ballo anche un mondiale tiratissimo. Martin con 31 punti su Bezzecchi, 37 su Ogura, 40 su Marc Marquez, 41 su Di Gianantonio, 56 su Raul Fernandez. Non c'è ad Aragon, a Ogura si è infortunato allenandosi in motocross in Giappone, è stato operato mercoledì a Barcellona, proverà a rientrare per il prossimo Gran Premio tra due settimane a Misano, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Però ci siamo quasi, si va a ricomporre la griglia con Bezzecchi in pole, Marc Marquez e Alex Marquez al suo fianco, Raul Fernandez, Martin e Pedro Acosta in seconda fila, Di Gianantonio, Bagnaia e Zarco in terza, Moreira, Aldeguerre e Morbidelli in quarta. Gli altri italiani scattano in sedicesima posizione Bastianini, diciottesimo Marini e ventiduesimo Savadori. Ci siamo però, si accendono le luci rosse che si spengono in questo momento. Parte bene Bezzecchi dalla pole, parte molto bene anche Marc Marquez che va subito all'attacco di Bezzecchi, si butta dentro tutti e due un po' larghi, e allora passa anche Alex, Marc in testa, Alex a secondo, Bezzecchi è terzo, c'è quasi un contatto alle sue spalle tra Raul Fernandez e Jorge Martin, che è scattato bene dalla seconda fila dello schieramento. È partito bene anche Di Gianantonio, che si porta in sesta posizione in questo momento andando a scavalcare Pedro Acosta. Massimo, buona la partenza, lo stacco di Bezzecchi, poi però è stato forse un po' così tranquillo alla staccata di curva 1, si sono infilati due Marquez e adesso non è esattamente la situazione migliore a livello di tattica forse, no? Soprattutto con Alex Marquez che tra virgolette protegge Marc.
5: Ma guarda, le Ducati sono andate bene, adesso ripeto, i margini sono minimi, fa un po' di differenza l'esperienza, e come abbiamo visto qui Marc Marquez padroneggia. Come dicevo, per me rimane il favorito. Bezzecchi va forte, ma la gara è un'altra cosa, il giro senza nessuno che ti ostacola è più facile, la gara ha molte complicazioni in più.
1: Alle spalle dei primi tre sta succedendo di tutto, c'è lotta tra Raul Fernandez, Martin, Acosta e anche Di Gianantonio. Martin ha attaccato Raul, non è riuscito a passarlo, allora Acosta ha sfruttato il piccolo errore per portarsi in quarta posizione. Adesso Martin, sì, è caduto Luca Marini, attenzione, quasi il contatto tra Raul Fernandez e Jorge Martin, e lì ci sono punti importanti in palio. Arriva anche Fabio Di Gianantonio, arriva anche Diogo Moreira, i primi tre nel frattempo se ne stanno andando. Martin adesso scavalca Raul Fernandez, che sembra quello un po' più in difficoltà dei primi 7-8 in questa fase. I primi tre però stanno provando subito a fare la differenza in massimo era un po' anche la sensazione di ieri e di stamattina, no? Che Bezzecchi e i due fratelli Marquez fossero quelli che anche a livello di passo ne avessero di più.
5: I tre che potevano giocarsi il podio, chiaramente, rispetto a tutti gli altri. Se pensiamo che sta finendo il primo giro e i tre hanno un vantaggio di più di un secondo e uno su Acosta, direi che parla da solo.
1: Pedro Acosta, peraltro, che adesso sta provando a ricucire nel secondo degli 11 giri. Acosta, come tutta KTM, che da qui torna a avere un motore utilizzabile al 100% dopo aver aperto i sigilli con l'ok da parte degli altri competitor. Hanno sistemato quel problema che avevano, quel pezzo che provocava le rotture, e quindi tornano ad avere il massimo dei giri utilizzabili. Secondo giro degli 11 di questa sprint del Gran Premio di Aragon, Marc Marquez in testa prova forse ad allungare subito, Alex a secondo, Bezzecchi terzo, poi ci sono 8 decimi per trovare Acosta che sta provando ad allungare su Jorge Martin, su Raul Fernandez, su Diogo Moreira, su Fabio Di Giannantonio, su Bagnaia e su Zarco. Ma insomma i primi 10 sono tutti insieme, sì, dall'informatica purtroppo, sì, caduto Fabio Di Giannantonio, l'avevi visto bene Massimo, la caduta di Fabio Di Giannantonio che insomma nelle ultime gare sta trovando quegli zeri che non aveva invece trovato all'inizio di stagione, e questo sta compromettendo anche il suo sogno iridato. Fatto sta che almeno oggi si tratta di una sprint, ci sono meno punti in palio. Una nuova situazione, è iniziato il terzo giro, Mark con mezzo secondo su Alex, Bezzecchi attaccato alla coda della Ducati di Gresini di Alex Marquez, ma per il momento non riesce a passarlo. Acosta con il giro record prova ad accodarsi, ma ancora 6 decimi da recuperare. Poi Martin, Moreira, Raul Fernandez, Bagnaia, Zarco, questi dalla sesta alla nona posizione sono sostanzialmente in battaglia. Attenzione perché Martin è scatenato, va al sorpasso su Acosta che però gli tiene testa, incrocia la traiettoria, si va a riprendere la quarta piazza, e questo Massimo, questa lotta tra Acosta e Martin favorisce i soliti primi tre.
5: Esatto, sono già arrivati a 2 secondi e 2 dalla testa e 1 secondo e 3 da Bezzecchi, quindi è cresciuto quasi 1 secondo in mezzo giro.
1: Martin che stavolta riesce ad avere la meglio di Pedro Acosta, si va a prendere la quarta posizione, vediamo se adesso può pensare di buttarsi all'inseguimento di Marco Bezzecchi che ha 1 secondo e 2 sul compagno di squadra, sono a ordine invertito anche i primi due della classifica mondiale, tra terza e quarta posizione insomma balla un punto Massimo, però a livello psicologico no, anche perché Martin ieri ha faticato, stamattina in qualifica è riuscito con una zampata a piazzarsi in seconda fila, sarebbe importante essere lì con un Bezzecchi che invece da ieri è andato velocissimo.
5: Si gioca punto a punto, è una classifica come dicevi tu molto corta, e quindi anche un punto nell'aspetto psicologico può voler dire, io credo che arriveremo a fine campionato con una differenza di punti minima tra i vari piloti, non so chi la spunterà, ma sicuramente vedi adesso per esempio Bezzecchi ha un pochino rallentato, ha alzato il ritmo perché gira in 1.47 mentre gli altri girano sotto l'1.47, 1.46 e 8, 1.46 e 4, addirittura Marquez che ha aumentato il suo vantaggio. Un elemento che può contare sono gli pneumatici, dovevano risultare più efficienti e efficaci nei primi giri, invece questi primi giri se ne stanno andando e sono dietro.
1: Eh sì, è vero, io credo / temo insomma che insomma quell'errore, quell'errorino, quella prima curva in cui Bezzecchi ha aperto la porta ai fratelli Marquez abbiano un po' compromesso anche la scelta di gomme, perché insomma da primo poteva imporre un ritmo,
5: l'hanno vanificata, no? Hai ragione, l'hanno un po' vanificata.
1: Marquez, quel 46,4 di cui parlavo in precedenza in FP2 l'ha rifatto e gli dà 8 decimi di margine su Alex. Vediamo adesso quando stanno per chiudere il quarto giro il riferimento cronometrico. 46,6 Mark, 46,7 Alex, 47,0 Bezzecchi, che gira però solo 8 millesimi più un lento di Jorge Martin, che rimane a un secondino dal compagno di squadra. Massimo, per Bezzecchi in questo momento primo obiettivo rimanere sul terzo gradino del podio e tenere dietro Martin, poi se dovesse riuscire a portare l'attacco ad Alex Marquez tutto di guadagnato, però non è questo forse il Gran Premio, il circuito in cui deve andare l'attacco, no?

0: che nei giorni scorsi continua a dargli fastidio, continua a gonfiarsi col liquido e quindi insomma non è al 100% Marco Bezzecchi, non lo è a livello tecnico. Pecco Bagnaia naviga in undicesima posizione, subito a precedere Enea Bastianini. Bastianini giovedì ha ufficializzato il passaggio in Aprilia Track House. Per Bagnaia invece Massimo continua quest'annata, anzi questo biennio, no, di calvario, anche lui aspetta sì. Il 2027 ormai.
1: Io credo che se lui potesse non correrebbe. Non correrebbe perché non c'è nessun feeling con questa moto, non riesce a trovare il feeling con se stesso e credo che subisca un po' il dover correre Bagnaia. È un peccato perché il talento c'è e viene mortificato da tante cose ormai da 2 anni.
0: Sì, decisamente così. Il ritiro di Fabio Quartararo, rottura del motore direi, perché fuma bianco la Yamaha di Fabio Quartararo, decisamente rottura del motore per Quartararo. C'è stato un lungo nel frattempo di Jorge Martin, per cui Pedro Acosta si è rinfilato, si è ripreso la quarta posizione, addirittura adesso prova ad allungare, ringrazia anche Bezzecchi che adesso ha 1,6 secondi di vantaggio sul pilota della KTM, mentre continuano ad allungare però i fratelli Marquez. Mark adesso ha 1 secondo su Alex e 1,5 secondi su Marco Bezzecchi, che fa un po' di elastico Massimo con Alex sì. Certo che però lui ha la soft, Alex ha la media, viene difficile pensare che nella seconda parte di questa sprint possa avere qualcosa per portare l'attacco.
1: Sì, deve essere uno che guida sulle uova, conservare una gomma che per logica e definizione tende a consumarsi molto prima della media, quindi o è bravo Bezzecchi o se no la logica lo condanna un po' in una seconda parte di gara non brillante, dove dovrà mantenere la terza posizione.
0: Vediamo adesso come chiude questo sesto giro, perché accende parziali record personali nei primi 3 settori. Mark 46 e 8 Alex, 46 e 5 Bezzecchi, che firma il miglior giro della sua gara, rosicchia 3 decimi abbondanti in una tornata sola dall'ex Marquez, e vediamo se magari ha mantenuto qualcosa in questi primi 5-6 giri per poi spendere a livello di gomma posteriore in questa seconda parte della sprint di Aragon. Marc Márquez in testa con 1 secondo su Alex, 1,4 secondi su Bezzecchi. Poi c'è un bel gap per trovare Acosta e Martin in lotta per la quarta posizione, ma adesso Acosta, dopo l'errore di Jorge Martin, sta addirittura allungando. Poi un altro 1,5 secondi per trovare Diogo Moreira sesto e Raul Fernandez settimo. Ecco Massimo, Raul Fernandez forse un po' deludente, perché ieri è andato bene, stamattina anche, invece in questa sprint lui che di sprint ne ha già vinte 2 in stagione al Mugello e ad Assen, non ha trovato il ritmo fin da subito e si trova in 7ª posizione dietro anche a Moreira.
1: Secondo me ha pagato il giro iniziale dove è rimasto un po' intrappolato Fernandez e da lì non è riuscito più a trovare il ritmo, perché anche qui, nonostante danziamo sui millesimi, è questione di ritmo. In un circuito che tu ripeti per 10, 11, 12 volte come nel caso della sprint, più che mai, perché non hai il tempo di avere variazioni che possono influire sul tempo.
0: Sì, peraltro ricordiamo Aragon è uno dei 6 tracciati anti-orari del calendario della MotoGP, esatto, quindi non comodo per tutti quelli che non si chiamano Marc Márquez, piuttosto stretto come sede dell'asfalto, non ci sono nemmeno tantissimi punti di sorpasso, insomma è anche poi complicato recuperare, tant'è che negli anni insomma le vittorie partendo dalla pole non è che siano state una rarità, tutt'altro. C'è lotta tra Aldeguer e Zarco per l'ottava posizione. Ecco Massimo, 2 parole per Zarco, dobbiamo, e anche per Aldeguer, ma soprattutto per Zarco. Insomma, Zarco rientra dopo l'infortunio del Montmeló con quel ginocchio che non ha nemmeno operato, ha rinforzato la muscolatura, ha centrato subito la Q2, partito nono, è ancora in 9ª posizione, diciamo che

0: sta dimostrando una volta di più il suo valore per la Honda e magari ricacciando indietro chi vorrebbe che quella moto l'anno prossimo passasse nelle mani di Manu Gonzalez.
1: Guarda, lui possiamo definirlo una pellaccia, veramente un pilota vecchio stile che viaggia e guida al di sopra dei problemi e dei dolori, tanta è la sua passione. Devo dire che anche la Honda, che sembrava abbastanza in difficoltà, però ha trovato in questa parte finale di stagione un suo equilibrio. Non è ancora vincente, ma ricordiamoci che dal prossimo anno, cambiando tutto, ha costretto le case a fare un doppio lavoro, un doppio binario: gestire l'esistente e pensare al futuro con una moto che sarà completamente differente, sarà una rivoluzione. Quindi molto probabilmente stanno lavorando più per il futuro che per il presente, ma il presente, a differenza di Yamaha, sono riusciti a migliorare, cosa che Yamaha non ha fatto.
0: Eh sì, assolutamente, come dice Massimo Angeletti, anche perché insomma Zarco bravissimo, ma c'è anche Diogo Moreira in sesta posizione, e sarebbe esatto il miglior risultato in una sprint della sua carriera nell'anno da rookie. E Mir è un po' più indietro in sedicesima posizione, Marini ha avuto subito un problema tecnico, però insomma Honda che a sprazzi qualche segnale di risveglio, a differenza di Yamaha, lo sta dando. Poi Yamaha qui a Jack Miller in decima piazza, insomma decisamente più in difficoltà. È invece davvero in nessuna difficoltà Marc Marquez, nono giro appena iniziato di 11, ha un secondo e 100 di vantaggio sul fratello Alex, un secondo e 7 su Bezzecchi, che non sta riuscendo ad andare ad acciuffare Alex, anzi occhio perché Acosta nelle ultime tornate è stato più veloce in pista, rimane però un secondo e 3 da Marco Bezzecchi, dunque complicato anche per il Tiburon pensare di andare ad acciuffare il riminese. Martin ha alzato bandiera bianca a sua volta, si accontenta della quinta posizione, insomma quarta, quinta, sesta posizione, ma mi verrebbe
1: punti,
0: a dire Massimo,
1: punti, bisogna fare punti.
0: Esatto, i primi sei in questo momento no, sono tutti abbastanza tranquilli e distanziati tra loro, solo Raul Fernandez forse può provare ad andare a scippare la sesta piazza a Diogo Moreira, ma deve più guardarsi alle spalle dal De Geer forse.
1: Sì, direi che però siamo entrati in una fase in cui i ritmi si sono stabilizzati.
0: Di gestione.
1: Esatto, e quindi non vedo questo fuoco sacro per cercare di guadagnare una posizione fra l'ottava, la nona, la settima. Prima e la seconda potrebbero influire, ma mi sembrano abbastanza cristallizzate le prime tre posizioni.
0: Eh sì, poi adesso Bezzecchi perde 3 decimi nel nono giro e dunque scivola a 8 decimi da Alex Marquez, per cui direi che insomma il podio, salvo sconvolgimenti, salvo problemi tecnici, salvo cadute, sembra essere deciso con Marc Marquez davanti ad Alex e a Marco Bezzecchi. Bezzecchi che andrebbe a rosicchiare così due punticini in classifica mondiale a Jorge Martin, ne rosicchierebbe invece 7 Marc Marquez, classifica iridata virtuale che vede sempre in testa il campione del mondo 2024 con 29 lunghezze a questo punto su Bezzecchi, 33 su Marc Marquez che andrebbe a scavalcare Ogura, e anche Fabio Di Giannantonio ne rimarrebbe lì a meno 46 perché c'è lo 0 di Ogura e lo 0 di Giannantonio. Se finisse così, Massimo, potremmo quasi iniziare a pensare ora, insomma, al di là di quello che poi magari accadrà domani e ci farà cambiare idea, che però questa lotta a 6 inizia a diventare una lotta a 3, no? Perché Ogura perderà punti anche domani, sì. Di Giannantonio un po' meno continuo, insomma, sembrano rimanere,
1: sì, diciamo,
0: in 3.
1: Qualche piccola variazione c'è e è legata all'incostanza dei risultati di alcuni piloti. E c'è anche da ricordare che mi pare sia stata definitivamente cancellata la gara del Qatar per la situazione.
0: Ancora no, però gli spifferi che arrivano.
1: Sembra appunto, e quello toglierebbe ancora 37 punti dal carnet, quindi si ridurrebbero ancora un po' i margini.
0: Vero, favorirebbe diciamo chi è davanti in questo momento,
1: davanti,
0: vale a dire,
1: esatto,
0: Martin. Insomma, Martin è che sta facendo Massimo un mondiale da formichina, però non è colpa sua se gli altri cadono o si infortunano, no?
1: No, comunque alla fine è uno che c'è sempre, a parte gli incidenti e i disastri di qualche gara fa, però è sempre un campione del mondo, un gran talento, uno che ha grinta, uno che ha voglia di vincere, e quindi ha imparato anche a gestire la sua energia.
0: È iniziato l'ultimo giro della sprint del Gran Premio di Aragon, il podio sembra cristallizzato, Marc Marquez con un secondo e 100 su Alex Marquez e un secondo e 9 su Marco Bezzecchi, questi primi tre con Acosta che ci prova, continua a accendere parziali di record ma rimane a 8 decimi dal gradino più basso del podio. Aldeguer alla fine riesce a scavalcare sia Raul Fernandez sia Diogo Moreira, si prende la sesta posizione ma c'è già il pubblico rosso spagnolo con il 93 pronto a festeggiare quello che è l'ennesimo successo di Marc Marquez ad Aragon. Farà 3 su 3 nelle sprint, se 3 se ne sono disputate con oggi nella storia e 3 le ha vinte Marc Marquez, che qui peraltro tornò al successo nel 2024 in un Gran Premio dopo 1043 giorni.
1: Sì,
0: 1043 giorni di astinenza, insomma un circuito a lui caro, e Marc Marquez fa sua la sprint del Gran Premio di Aragon, accorcia in classifica mondiale, secondo è Alex Marquez, terzo è Marco Bezzecchi, Acosta firma 46,5 all'ultimo giro, arriva a mezzo secondo da Bezzecchi, Martin è quinto, Aldeguer sesto, poi Moreira, Raul Fernandez e Zarco. Questa è la zona punti, undicesimo Bagnaia, quattordicesimo Bastianini. Massimo,
1: guarda, io avevo detto fin dall'inizio che il favorito era Marquez, ma questo non deve togliere nulla alla prestazione, perché sembra che quando diciamo che questo è un circuito a lui favorevole venga tutto semplice, invece non è semplice, perché ci dimentichiamo che questo pilota è uno che corre con un dolore al braccio e con tanti problemi di equilibrio fisico che rendono comunque complicata la corsa, addirittura la vittoria mi pare ancora più delicato, no? E quindi non vorrei sminuire, è vero, Bezzecchi ha avuto degli infortuni, è molto bravo, è stato bravo la gara precedente a vincere, ad arrivare secondo e a fare quello che ha fatto, ma non dimentichiamo quello che è successo a Marquez e non diamo per scontato il fatto che vinca su un circuito a lui favorevole. Come abbiamo visto, la Aprilia aveva tutte le carte in regola per vincere, eppure vince Marquez.
0: E peraltro, insomma, si conferma il fatto che sì, forse Aprilia quest'anno ha qualcosina in più nel totale rispetto a Ducati, però poi dipende dal pilota e dal circuito.
1: Bravo,
0: perché insomma,
1: bravo.
0: Silverstone, no, sembrava Aprilia dominante e qui torniamo ad avere due Ducati davanti a tutte, tre nelle prime sei posizioni, insomma davvero tutto porta a pensare che sarà un mondiale, come dicevi prima Massimo, che si
1: punto
0: giocheranno
1: punto.
0: Fino all'ultima gara, punto a punto, fino all'ultimo istante.
1: Una cosa è certa, che le due moto italiane dominano e la differenza tra le due è minima, e come hai detto tu cambia da circuito a circuito in base a tante condizioni, ma insomma si equivalgono, e anche il mondiale costruttori sarà una bella battaglia. Adesso credo che domani sarà un pochino un punto di svolta, vedremo come andrà, ma insomma si assottiglia, poi vedremo se il Qatar sarà o meno nel calendario. Io credo di no, perché la situazione non è bella, se c'è la guerra a tutti gli effetti da quelle parti, non credo che il circus voglia andare a rischiare in mezzo alle bombe.
0: Sì, diciamo che gli spifferi vanno in quella direzione, però per il momento né MotoGP
1: non
0: né Formula 1, esatto, perché poi insomma la MotoGP ha in bilico il Gran Premio del Qatar, la Formula 1 ha in bilico invece le due gare finali in questo momento. Anche lì spifferi di una doppio annullamento con un finale forse addirittura a Imola, però insomma per il momento si sta valutando la situazione, no?
1: Esatto. Bravo, speriamo che si tranquillizzi così tanto da poter correre, sarebbe un bel segnale.
0: Esatto, non solo e non tanto per il mondo dei motori,
1: ma quanto per tutto il resto.
0: Senti, tornando a noi Massimo e tornando a quello che accadrà domani, il fatto che i due fratelli Marquez, a differenza dei due piloti di Aprilia, oggi abbiano montato la media, gli dà un qualcosa di più a livello di dati, di consapevolezza, di esperienza per la gara di domani, oppure insomma doppio dei giri?
1: Ma secondo me domani avremo una hard al posteriore e credo che se le temperature rimarranno queste, a maggior ragione dovranno usare una gomma leggermente più dura di quella che usi nella sprint. Però poi ecco, i nostri discorsi sono molto teorici e basati su dei ragionamenti logici, poi i piloti possono fare la differenza. Non mi stupirei se un pilota con una gomma soft potesse anche vincere, certo. Dipende dalla gestione che fa, certo. E ricordiamoci Bastianini che con le gomme più morbide degli altri, quando riusciva ad essere competitivo nella seconda parte di gara, veniva sempre fuori perché aveva una gestione molto più dolce, molto più equilibrata.
0: Massimo, due parole su Bagnaia, undicesimo a 14 secondi e mezzo dal compagno di squadra in 11 giri.
1: Ribadisco quello che dicevamo prima, se potesse non correrebbe. Bagnaia è totalmente demotivato e non vede l'ora che finisca la stagione. Molte volte guardando le immagini vedo il viso della sorella, che è la persona che lui ha più vicino nel box, e lo sconforto che esprime a ogni uscita e a ogni diciamo prova non proprio brillante del fratello. Direi che nel suo viso, nella sua espressione, c'è un po' tutta la situazione di Pecco Bagnaia.
0: Assolutamente, come dice Massimo Angeletti, che ritroveremo come sempre domani per raccontare insieme a lui ed insieme a Enrico Borghi il Gran Premio di Aragon. Grazie Massimo per essere stato con noi anche oggi, a domani, buon
1: grazie
0: pomeriggio.
1: Grazie a voi, ciao Luca, ciao.
0: La sprint del Gran Premio di Aragon viene vinta dunque da Marc Marquez, 20° successo sprint in carriera, più di chiunque altro, secondo Alex Marquez, Ducati Marc, Ducati Gresini Alex, terzo Marco Bezzecchi con l'Aprilia, quarto Acosta KTM, quinto Jorge Martin, il leader del mondiale con la seconda Aprilia ufficiale, la nuova classifica, Jorge Martin in testa con 29 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Domani alle 14 l'appuntamento con i 22 giri del Gran Premio di Aragon. Studio.

Post Malone con Chemical qui a Sabato Sport, 15:31 minuti e 35 secondi, appena concluse la gara sprint del Moto Mondiale in Spagna. Continuiamo a parlare però in questo caso di calcio, intanto con le notizie di calciomercato, quello sarà anche il nostro prossimo argomento, quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp. La partenza di Rafa Leao sponda Turchia Galatasaray, proprio prima di partire all'aeroporto di Linate, Leao ha detto: sono già passate, come ho già detto ieri allo stadio con i miei ex compagni, le emozioni dell'ultima San Siro, volevo essere in campo, salutare i tifosi, sentire le loro energie, non è stato possibile, però auguro il meglio al Milan e continuerò a guardarli da lontano, la vita è così, un ciclo finisce, se ne apre un altro. Queste le parole di Rafa Leao. Movimenti di mercato, l'ufficialità del passaggio di Samuel Ricci al Como, ad annunciarlo è stato lo stesso club lariano con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, resa nota anche la formula dell'operazione, prestito con diritto di riscatto, e poi la Roma che è sulle tracce di Leonardo Balerdi dal Marsiglia, vicinissima la Roma al difensore argentino che arriverebbe dall'Olympique Marsiglia. La base di questa operazione è quella di un prestito con diritto di riscatto destinato poi a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ma fra pochissimo con Paolo Paganini parleremo di tutto questo, e allora vi ricordo ancora il nostro numero SMS WhatsApp, scriveteci le vostre curiosità su questi ultimi giorni di calciomercato al 335-699-2949.

0: lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore qui a Sabato Sport. Adesso parliamo di calciomercato. Scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è il collega di Rai Sport, Paolo Paganini, che saluto. Ciao Paolo, buonasera, benvenuto a Sabato Sport.
2: Buonasera a tutti, ciao ciao.
1: Allora, da cosa partiamo? Magari dall'ufficialità, poi voglio sapere di più su che sì, questa asta che non è più un'asta e chissà dove andrà a finire. Però intanto c'è un altro tassello per quanto riguarda questo calciomercato del Como, quasi solo in entrata direi, con Ricci che arriva dal Milan.
2: Esatto, ma diciamo che la priorità e anche in qualche modo l'esigenza del Como in ottica appunto legata alla lista UEFA, no? Sì. Da presentare, è legata anche al discorso di giocatori italiani. Per cui è arrivato Liberali, è arrivato Ricci, è chiaro che secondo me alla fine arriverà anche Ken, perché comunque la Fiorentina ha richiesto 45 milioni, il Como è arrivato a 40, con i bonus secondo me si chiuderà. L'esigenza della Fiorentina ovviamente è quella di trovare entro questi giorni il sostituto di Ken e quindi poi l'operazione decollerà.
1: Ecco, e il sostituto di Ken, intanto ti chiedo prima di tutto, visto che stiamo parlando di Como, lista e quant'altro, però un'analisi su questo mercato, quasi solo entrata, continua a crescere questo Como senza cedere i suoi tasselli fondamentali.
2: Sai, molti dimenticano che il Como è la proprietà più ricca del calcio italiano e probabilmente non solo del calcio italiano, quindi da questo punto di vista, se andiamo a vedere l'escalation che ha avuto il Como in questi anni, ti dà proprio la fotografia di questa, della forza di questa proprietà, per cui è arrivato in Champions, ha fatto una rosa da Champions e quindi lo testimonia il fatto che comunque adesso oltre a Ricci va a mettere sul piatto 40 milioni di euro per prendere Ken, quindi è sicuramente una, ormai non la possiamo neanche considerare una provinciale, ma da qui in avanti il Como con questa proprietà darà del filo da torcere a tutti a livello alto.
1: E si sta per assicurare, sicuramente è l'attaccante più forte italiano della Serie A in questo momento, nonostante la stagione passata un po' complicata, vista anche la classifica della Fiorentina, e qui torna un altro grande problema in Serie A, Paolo, quello di trovare attaccanti di livello. E adesso la Fiorentina come si muoverà? Arrivano sì i soldi di Ken magari, però poi non è detto che anche a metterli sul tavolo si riesca a trovare un'alternativa valida.
2: Ma diciamo che come premesso la Fiorentina è stata una delle protagoniste del mercato estivo, al di là della partenza falsa di Roma, però è una squadra, cioè una società solida, la famiglia Commisso ha dato continuità e ha un dirigente Paratici che lo testimoniano, voglio dire, le operazioni che ha fatto, vedi, tutto Mastantuono, perché ricordiamoci la Fiorentina non fa le coppe, quindi se il Real Madrid ti dà un giocatore pagando la metà dell'ingaggio in una squadra che non fa neanche anche le coppe, vuol dire che hai un rapporto fiduciario di Paratici con Florentino Perez sicuramente importante, e questo è sicuramente una cosa che alla lunga gioverà alla Fiorentina, no? C'è un problema adesso per quanto riguarda l'attaccante, un problema che si incrocia con la Juventus, perché la Fiorentina ha praticamente trovato l'accordo con Zirkzee, gli pagherebbe un ingaggio di 3 milioni e mezzo netti a stagione. Il problema è che la Juventus, anche la Juventus c'è da tempo su Zirkzee, e c'è perché comunque Massara conosce bene il giocatore, ha i rapporti buoni con Manchester United che lo darebbe in prestito, e quindi sicuramente si apre questo braccio di ferro, un braccio di ferro che secondo me bisogna interpretarlo in una maniera giusta, perché Spalletti sta cercando e ha chiesto alla dirigenza un centravanti non con le caratteristiche di Zirkzee, ma i due giocatori che vorrebbe, che sono due attaccanti di peso, e cioè Sorloth dell'Atletico Madrid o Mateta del Crystal Palace, non riescono a sbloccare la trattativa, quindi necessariamente Massara sta puntando Zirkzee.
1: Siamo anche, dobbiamo anche fare un po' i conti forse con una davvero una grande difficoltà, no, di potere d'acquisto delle squadre come la Juventus in questo momento, perché ecco un campanello d'allarme arriva magari dalla trattativa, non so perché fallita, con Kessié. Ti chiedo un po' di fare luce su quanto successo fra Kessié e la Juve e di farci capire anche se a questo punto quell'asta che c'era con la Roma continua senza i bianconeri.
2: Allora, la questione di Kessié è abbastanza, diciamo così, complessa, nel senso che su Kessié da tempo la Juventus c'era, perché Kessié, lo ricordiamo, è un giocatore svincolato. Lui ha giocato la passata stagione in Arabia, è svincolato. Il problema di Kessié è l'ingaggio, perché l'ingaggio di Kessié è di 12 milioni di euro netti l'anno. L'offerta della Juventus era arrivata praticamente, la prima offerta era 3,5 netti per 2 anni con opzione sul terzo, è salita a 4 netti per 2 anni con opzione sul terzo, ma che sì, in un primo momento ha detto parliamone con gli agenti e stamattina ha detto non ne parliamo più, probabilmente perché c'è la Roma, ma il problema è che la Roma non è che lo può prendere subito. Che sì, perché prima deve cedere la Naui e poi la Roma deve investire forte sull'esterno, che dovrebbe essere Fofana del Lione.
1: Quindi il rischio grande che questa trattativa sfumi per entrambe le italiane, già sfumata per la Juventus, a questo punto anche per la Roma non sarà semplice.
2: Potrebbe, perché comunque la Roma la priorità ce l'ha proprio sull'esterno e poi potrebbe chiudere la questione che sì, però legata alla partenza di Elanaui. In queste ore la Juventus ha chiesto Fofana, che è in uscita dal Milan.
1: Sì, si parla anche di Brozovic in questo caso, sì, o di una soluzione interna. Quali sono le opzioni della Juventus? E poi ti chiedo anche un commento su questo mercato della Juve, che sembra forse una delle squadre a cui mancano più pezzi.
2: Guarda, Brozovic, perché ha un ottimo legame con Spalletti,
1: sì.
2: E quindi Spalletti lo vorrebbe perché ha caratteristiche anche tecniche che combaciano. Il problema di Brozovic è il problema di Kessié, perché comunque Brozovic gioca in Arabia e l'ingaggio di Brozovic è quello di Kessié fondamentalmente, o lì vicino.
1: Questa è una cosa a livello economico da analizzare, perché è interessante, perché passano in Arabia, no? Arrivano dei contratti certo, fantascientifici, poi magari a un certo punto, diciamo, questo campionato, per quanto vuoi, il livello rimane un po' così, no? Magari hai voglia di tornare in Europa, però ti sei giocato un po' di anni in Europa, magari, no? In un grande campionato, quindi sei meno appetibile. Allo stesso tempo poi le squadre magari che sono interessate non riescono a darti lo stipendio, è un cortocircuito.
2: È un cortocircuito che riguarda un po' tutti, anche lo stesso Theo Hernandez, questa che voleva tornare in Italia, ma ha un ingaggio ancora più alto, mi sembra 18 milioni di euro. Capisci che anche se vai a trattarli e non devi pagare il cartellino alla squadra araba, però da 18 quanto poi, cioè, certo, può scendere a 10.
1: Un cartellino che normalmente magari ne varrebbe 5-6 in Italia, ecco, mettiamola così, penso a Theo Hernandez.
2: Quindi, sì, esatto, questo è il problema.
1: Molto molto complicato. Esterno Roma, mi dicevi, c'è solo un nome in questo momento, perché insomma la squadra di Gasperini di solito con gli obiettivi è molto chiaro, no? Sia l'allenatore che la dirigenza della Roma puntano determinati giocatori e poi ci arrivano.
2: Ma sai, il fatto che il Lione sia stato eliminato dai playoff di Champions dal Fenerbahce in qualche modo ha fatto accelerare un po' questa trattativa, anche se il Lione pare non voglia scendere da una cifra di 35 milioni di euro. Quindi qui si tratta di capire, visto che pare che il giocatore voglia venire in Italia, la volontà del giocatore sicuramente in una trattativa è importantissima, però bisogna anche che poi ci sia un accordo generale tra le due società.
1: Allora, al 335-699-2949 ci scrivono in tanti. Daniele ci chiedeva dei movimenti della Juve dopo che ha sfumato che sì, credo che abbiamo in qualche modo già parlato di questo. Poi c'è invece Federico che ci scrive sempre al 335-699-2949 chiedendoci dei prossimi acquisti dell'Atalanta. Rowe, Romagnoli e un esterno dalla Premier prima della chiusura, questi sono i papabili per la squadra di Sarri?
2: Ma sicuramente Rowe, perché comunque l'Atalanta ha fatto un'offerta importante al Bologna di 35 milioni di euro, tant'è vero che il Bologna si sta già cautelando andando a prendere Gudmundsson della Fiorentina.
1: Sì.
2: La questione di Romagnoli è un po' strettamente legata anche alla Lazio, perché è chiaro che se perdi Romagnoli la Lazio deve andare a prendere è un gioco ad incastro fondamentalmente. Romagnoli vorrebbe andare a Bergamo. Il problema è che lì bisogna prima trovare un sostituto come difensore centrale della Lazio. Teniamo presente che la Lazio ha perso anche Ghila, quindi ha perso la coppia centrale.
1: Nell'arco di un anno e mezzo Paolo ha perso un sacco di pedine fondamentali.
2: Certo, quindi è chiaro. Sono tutti giochi ad incastri, come quello per Ken, che la Fiorentina ti dice va bene, però prima devo trovare un sostituto. Se non è Zirkzee, magari può essere una vecchia conoscenza del calcio italiano, vale a dire Beto, che era l'Udinese adesso all'Everton. Quindi c'è anche la questione della mina vagante Icardi, un altro giocatore che comunque è svincolato, sì, e se ne sta parlando tanto, magari alla fine troverà collocazione nuovamente in Italia, perché comunque è una situazione questa da valutare. Ricordiamo che il mercato chiude martedì alle 20, quindi ci sono ancora un po' di giorni.
1: Ti faccio un altro paio di nomi, Paolo, usciti questa giornata. Intanto questo difensore che arriva a Roma, argentino Balerdi, e poi anche la possibilità di contatti con lo Zenit per Luis Enrique.
2: Ma sai, ripeto, la prerogativa, al di là dei nomi che possono essere anche oltre a quelli che hai citato, ti posso garantire che da qui a martedì ne possono venire fuori altri. Perché? Perché, come succede storicamente in tutte le sessioni di mercato, giocatori che magari hai provato a trattare all'inizio e ti hanno detto no, o ti hanno sparato alto o ti hanno detto di no, nelle ultime ore diventano più appetibili. Perché? Perché ci sono società importanti tipo il Chelsea o il City o il Paris Saint-Germain che hanno in rosa 40-45 giocatori
1: tanti
2: importanti.
1: Sì.
2: Tantissimi esuberi che piuttosto che tenerli lì a non far nulla e a pagare un ingaggio comunque importante, magari accettano una soluzione diversa, magari aiutando anche la società che li compra o comunque che li prende in prestito all'ingaggio o una parte dell'ingaggio.
1: Senti, però qui c'è invece un altro nome e te lo devo far per forza, Paolo. Si parla anche di una trattativa di una Fiorentina ancora sul mercato, e in questo caso con un nome che ricordiamo anche per la nazionale e quant'altro, ovvero Gnonto.
2: Perché comunque è una filosofia precisa da parte di Paratici, perché se noi parlavamo prima di Gudmundsson, ecco, la partenza di Gudmundsson verso Bologna con Rowe e l'Atalanta verrebbe compensata dall'arrivo di Gnonto.
1: Paolo Paganini, prima di salutarti, un'altra, cerchiamo, ce ne sono tante, ma va bene, ne leggiamo una prima di salutarci, delle domande che sono arrivate al 335-699-2949. Saverio da Napoli ci chiede: ma possibile che una squadra come la Juventus sia ridotta a cercare centrocampisti tra nomi ormai triti e ritriti, li chiama lui, e non riesca a dare magari spazio ad una giovane prospettiva lì al centro del campo? Che ne pensi, Paolo?
2: L'analisi che ha fatto il signore in questione, sì, Saverio, è giusta, però il problema è, si combacia un po', è un discorso generale, guarda, che riguarda anche la nazionale. Perché noi abbiamo giocatori che magari nelle nazionali under 18, under 19 si mettono in mostra, magari vincono anche le competizioni e poi non li troviamo più nei club? Perché poi alla fine sostanzialmente si cerca di puntare a vincere subito, ci sono in ballo anche questioni molto economiche, perché se più vai avanti in una competizione più ti entrano soldi, e quindi si rischia meno dei giovani, si va su piuttosto un trentenne
1: usato
2: straniero. Ho l'usato sicuro, quello che ti dà magari in quel momento più garanzie, perché non hai il coraggio di aspettare il giovane.
1: Speriamo che un po' si inverta questa rotta, lo vedremo,
2: certo.
1: Insomma, ne sono arrivati alcuni molto interessanti in questo campionato di Serie A, avremo modo di studiarli e scoprirli insieme. Intanto Paolo, grazie davvero per essere stato con noi, a presto, ciao.
2: Figurati, è sempre un piacere, ciao.

Nelly Furtado con gli zero assoluti, All Good Things Come to an End, qui a Sabato Sport, 15:55, ho detto assoluti, assoluto, zero assoluto ovviamente, scusate l'errore, e quindi fra pochissimo andremo verso il GR delle 16. Intanto notizie che arrivano, risultato finale dalla Premier League, come 7 giorni fa Liverpool rischia ancora una volta la sconfitta in Premier e riesce ad agguantare il pareggio, non senza qualche perplessità, dobbiamo dirlo, 2-2 all'esordio contro il Newcastle. Finisce allo stesso modo anche con il Nottingham Forest, la squadra di Glasner va in vantaggio due volte con Doyle e Gibbs-White sul rigore, e poi la reazione dei Red che trovano le reti con Isaac e Munoz, nuovo acquisto, quindi ancora non c'è il primo successo ufficiale sulla panchina del Liverpool per Iraola, mentre l'ex tecnico del Crystal Palace festeggia il primo risultato positivo dopo due sconfitte consecutive e l'eliminazione dalla Coppa di Lega. Questo per quanto riguarda la Premier. Le altre partite che ci saranno quest'oggi in Inghilterra dopo il 2-2 fra Liverpool e Nottingham Forest sono alle 16 Bournemouth-Everton e Coventry-Hull, e poi alle 18:30 Tottenham-Newcastle. Si sta giocando in Bundesliga, Colonia-Hoffenheim 0-0 al 24esimo minuto, Elversberg-Leverkusen 2-0 al 27esimo, Magonza-Paderborn 0-0 al 26esimo, appena segnato il Lipsia al 26esimo contro il Borussia Mönchengladbach, quindi siamo 1-0, 2-1 esterno del Francoforte sull'Union Berlino quando siamo al 26esimo minuto, giornata che si chiuderà oggi, o meglio non si chiuderà la giornata, si chiuderà ovviamente questo sabato di calcio tedesco con Borussia Dortmund-Amburgo. Mentre vi ricordo anche le partite che seguiremo più tardi in Serie A, 18:30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino, mentre alle 20:45 Juventus-Parma. Questa la programmazione per quanto riguarda la Serie A qui su Radio 1 a Sabato Sport. Ci ascoltiamo Alabama Shakes, Hang Loose, e poi c'è il GR1 delle 16. Noi con Sabato Sport torniamo subito dopo.

0: All'Estelunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su estelunga.it.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Ore 16.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: R1.
6: In studio Vanessa Giovagnoli, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per le province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia dopo la violenta ondata di maltempo di ieri. Nei giorni scorsi era già stata presentata la richiesta per i danni provocati dai nubifragi del 20 agosto. Ora è stata estesa anche a questi territori. La situazione più difficile è a Cremona, dove in 10 minuti grandine e vento hanno devastato la città, tetti scoperchiati, auto distrutte, una guglia del Duomo crollata e la torre civica danneggiata. Giorgia Meloni insegue la situazione a Cremona per monitorare l'evolversi dell'emergenza e verificare le necessità del territorio, riferisce una nota di Palazzo Chigi. Sono ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore a Santa Clara, a Cuba.
7: Un viaggio a Cuba per realizzare un reportage, come faceva da tempo, da quando aveva abbandonato l'esperienza della politica parlamentare. Ieri sera, un forte mal di testa, un malore, la corsa in ospedale. Sono ore di apprensione queste per Alessandro Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle e ricoverato in gravi condizioni a Santa Clara, a circa 300 km ad est di L'Avana. Tra i primi a dare la notizia è stato il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez.
8: So che è molto grave perché è ricoverato in un ospedale che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire, è crollato a terra con un forte mal di testa.
7: Al momento non è ancora noto che genere di malore ha avuto Di Battista. La situazione è seguita da vicino dall'ambasciata italiana a Cuba. Il ministro degli esteri Antonio Tajani in un post sui social ha fatto sapere che la Farnesina fornirà tutta l'assistenza necessaria a lui e alla sua famiglia, esprimendogli massima solidarietà. Forza Alessandro, non mollare, i messaggi arrivati dal Movimento 5 Stelle che in una nota sottolinea la preoccupazione per la sua salute. Di Battista è stato deputato pentastellato fino al 2018. Ha fondato l'associazione Schierarsi, ha scritto numerosi libri, realizzato documentari in Medio Oriente e Sud America. Giuseppe Lisi, GR1.
6: Alluvione in Nepal, ci sono anche Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese. La coppia residente a Lugano risultava già irreperibile, lui italiano, lei italo-svizzera. Sale intanto ad almeno 675 morti il bilancio delle vittime. Rientrati in Italia invece i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini. Siamo salvi, hanno detto, ma il pensiero va a chi è ancora isolato o sotto il fango. La guerra in Ucraina, proseguono i raid sui due fronti, 3 morti nella notte nella regione russa di Bielgorod sotto i bombardamenti ucraini. Le forze del Cremlino prendono invece di mira i dintorni di Kiev, almeno 37 le vittime.
9: È in corso un'indagine su quanto avvenuto dopo l'impatto del drone russo nel distretto di Bucha alle porte di Kiev. Un'enorme esplosione, le fiamme, poi numerose detonazioni secondarie, indicazione evidente del fatto che il magazzino colpito conteneva munizioni. Circostanza confermata poi da Volodymyr Zelensky. Si trattava di un deposito della difesa con proiettili, mine, droni. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha tuonato il presidente ucraino, definendo inaccettabile quanto successo, una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni proprio lì accanto alle case. Gli attacchi russi hanno colpito, facendo vittime anche la stessa Kiev e Odessa, e le autorità ucraine, sulla base di informazioni di intelligence, temono che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord contro la regione della capitale e quella di Cherniv, che confinano con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Putin, al centro delle discussioni soprattutto questioni commerciali e di cooperazione. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca. Supereremo insieme ogni difficoltà, ha detto. Davide Maggiore, GR1.
6: Torniamo in Italia. La quinta ondata di calore dell'estate manda KO la produzione di cozze in Alto Adriatico, nella zona fra Goro e Porto Garibaldi, dove in provincia di Ferrara si concentra oltre il 60% dell'allevamento in mare. L'acqua arrivata a 32 gradi ha provocato la moria improvvisa di oltre il 90% del prodotto, circa 1000 i quintali di mitili persi invece nel Polesine, un danno stimato in 50 milioni di euro dalle associazioni di categoria. A Città del Messico, un compleanno tutto da ballare per Michael Jackson. I fan del re del pop si ritroveranno al monumento della Revolution per Io si bailo Thriller 2026, un grande evento collettivo gratuito. I partecipanti proveranno e poi eseguiranno tutti insieme la celeberrima coreografia degli zombie di Thriller, un modo per festeggiare attraverso la musica e la danza Michael Jackson, che oggi avrebbe compiuto 68 anni, coinvolgendo fan di generazioni diverse. Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
5: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, Giacomo Pirischi con voi al microfono, 16 e 6 minuti proprio in questo istante qui su Radio 1. Stavamo parlando poco fa con Paolo Paganini di Franchessi, saltata la trattativa con la Juventus, se ne sta aprendo un'altra abbastanza clamorosa, ovvero l'ipotesi di un ritorno all'Atalanta 10 anni dopo l'ultima volta. Abbiamo parlato ampiamente nella giornata di questa trattativa saltata. Il centrocampista euriano ha rifiutato la proposta biennale, come dicevamo anche con Paolo Paganini, di 4,5 milioni di euro a stagione, arrivata dalla Continassa, e adesso si parla dell'Atalanta che vorrebbe riportare il giocatore a Bergamo, lì dove ha mosso i primi passi. Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per fare praticamente uno sgarbo alla sua ex squadra, regalare a Maurizio Sarri questo rinforzo di grande esperienza, sicuramente tra i parametri zero più ambiti di tutto il mercato. Nella stagione 2016-2017, che si è messo a referto 31 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno anche 7 gol e 4 assist, per lui si tratterebbe di un ritorno, come dicevamo, alla Dea 10 anni dopo l'ultima volta. Insomma, veramente clamoroso quanto sta succedendo, le indiscrezioni che arrivano dopo l'interessamento della Juventus, l'asta con la Roma, il rifiuto per quanto riguarda dei bianconeri. Ora l'Atalanta si inserisce in questa incredibile trattativa, vedremo come andrà a finire. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Fra pochissimo continuiamo a parlare di calcio e anche di questa veramente guerra aperta fra FIFA e UEFA e sulla rielezione di Gianni Infantino.

0: Taste Like Summer qui a Sabato Sport alle 16:11 minuti e 30 secondi. Torniamo a parlare di calcio, di quello che sta succedendo alla FIFA e degli scontri con la UEFA, del progetto fallito di Gianni Infantino, della sua rielezione. Lo facciamo col direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, che ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio, direttore, grazie.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Partiamo dall'inizio di questa storia complessa, no? Quel piano controverso chiamato FIFA Forward Enterprise, FFI, che era un piano della portata a livello economico gigantesco, poi naufragato però.
1: Un piano che secondo me hanno letto in pochi. Perché se quel piano fosse stato letto, probabilmente ci si sarebbe meno scandalizzati. Secondo me è curioso che Infantino poi rischi di saltare per quel piano e non per altre cose, secondo me più gravi, che lui ha fatto da presidente della FIFA, perché quel piano era un piano complesso, che adesso non ci possiamo mettere a spiegare ora. Era un piano complesso di appalto per 3 edizioni di mondiali, della vendita dei diritti dei mondiali. È una soluzione a delle società specializzate, è una soluzione che spesso si fa nello sport, accade in molte altre discipline, di vendere i diritti di una grande competizione, perché le grandi federazioni sono forse non sono in grado di venderle alle cifre a cui certe agenzie riescono a venderle, massimizzando i guadagni. Questo comportava anche da parte della FIFA di non perdere nessun controllo sulla competizione. La competizione continuava a essere organizzata dalla FIFA secondo i suoi criteri, ma solo la vendita della competizione sarebbe stata appaltata all'esterno. Ora, questo è un qualcosa che attiene al mondo, diciamo, del nuovo sport, lo sport che cerca di guadagnare, lo sport con i fondi di investimento dentro, lo sport che è anche soft power politico, se vogliamo. Però non mi sembra niente di scandaloso quel piano. Credo che quel piano sia stato utilizzato dai nemici politici di Infantino, con degli slogan come quello "vuole vendere il mondiale", no, che fa molta presa, per andare ad attaccarlo. E da lì sono partiti una serie di attacchi. L'ultimo è un'indagine in qualche modo avviata dalla magistratura statunitense per cercare di capire se c'erano delle ulteriori elementi per accusare Infantino, sempre sulla questione del piano di vendita dei diritti del mondiale. Nel frattempo in Europa si cercano cose che possono in qualche modo compromettere l'immagine di Infantino. C'è la gara a pubblicare, sia da parte di Infantino sia da parte dell'UEFA, pareri di grandi campioni e di grandi personaggi dello sport pro o contro Infantino. Insomma, c'è una vera e propria campagna da una parte in cui Infantino cerca di difendere la sua immagine, dall'altra si cerca di distruggerla. Questo perché? Perché evidentemente Infantino stava espandendosi anche in territori dell'UEFA, cioè il fatto che Infantino cercasse di organizzare competizioni per i club ha in qualche modo infastidito l'UEFA, che è da sempre monopolista di queste competizioni. Quindi da lì, secondo me, c'è una difesa da parte dell'UEFA di alcuni territori e un attacco a Infantino. Io trovo che la cosa sia una lotta prettamente politica, di per sé secondo me interessa poco ai tifosi, perché poi che Infantino rimanga presidente della FIFA o che se ne faccia un altro, io temo che per i tifosi non cambi nulla, soprattutto per quelli che pensano che il calcio debba tornare alle antiche tradizioni. Chiunque entri nella palazzo della FIFA in questo momento non può che proseguire una politica di progressivo passaggio allo show business del calcio, e quindi secondo me è un po' questo il problema. Bisogna capire quanto di politico e quanto di realmente concreto c'è dietro questa vicenda.
0: Direttore, allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza intanto su questa

0: parola che immagino quindi secondo la sua opinione sia stata anche un po' abusata, no? Quella di privatizzare il calcio. Quanto c'è di vero dietro a questa definizione del progetto che aveva in mente Infantino? E dall'altra parte poi c'è una questione sicuramente un po' più spinosa, no? Quella dei soggetti chiamati a fornire diciamo che potevano partecipare a questa iniziativa, tra cui il fondo di investimento guidato da Josh Kushner, che è cognato di Donald Trump, Thrive Capital.
1: E qua veniamo infatti, secondo me, alle cose che sono tra virgolette quelle di cui Infantino andrebbe accusato, cioè una connivenza troppo forte con la politica. Chiunque sia presidente della FIFA deve avere un rapporto con i potenti del mondo. Se organizzi un mondiale negli Stati Uniti non puoi non avere rapporti con l'amministrazione americana. Dall'avere rapporti con l'amministrazione americana ad assegnare a Donald Trump il premio per la pace e consentire a Donald Trump di, e questa forse è ancora più grave, di intervenire sulla squalifica di un giocatore statunitense, ce ne passa. E secondo me quel confine Infantino lo ha abbondantemente superato, e questo potrebbe bastare per non volerlo più alla guida della massima organizzazione calcistica mondiale, perché non è possibile che la politica interferisca in maniera così diretta, e mi permetto di dire anche così volgare, su quella che è la competizione più importante del mondo.
0: Senza alcun limite, no? Non è mancanza forse di licenza in qualche modo da questo punto di vista.
1: Esatto, infatti questo dico, decisamente volgare, sguaiata come cosa. E così come se tu, appunto, secondo me privatizzare il mondiale è tecnicamente sbagliato, perché non era privatizzazione del calcio, che peraltro è già privato perché il calcio non è pubblico, e quindi non è una le competizioni sono già private. Si trattava di vendere attraverso delle società i diritti. In parte è una cosa che l'UEFA fa già con la Champions, per intenderci. Nessuno si è mai sognato di dire stanno vendendo la Champions ai privati, quindi secondo me questa è un po' una... Io credo che quello sia un po' il cavallo di Troia con il quale i nemici di Infantino stanno cercando di andare a scardinare. Quando, ripeto, a me basta e avanza il fatto che lui sia intervenuto per togliere la squalifica di un giocatore durante un mondiale, falsando potenzialmente. Poi dobbiamo ringraziare il cielo che il Belgio ha vinto 4-1 contro gli Stati Uniti, e che quindi poi il caso Balogan tutto sommato abbia inciso soltanto dal punto di vista etico-morale e non abbia inciso in senso pratico. Ma perché se per caso gli Stati Uniti fossero andati avanti, magari pure con un gol di Balogan, ipotizzo la peggiore degli scenari, certo, saremmo stati di fronte alla massima competizione del mondo falsata da un presidente. Ecco, questa è inaccettabile. Secondo me la storia della privatizzazione è una storia spinosa, essendo una storia complicata. Poi spesso viviamo in una società che semplifica per slogan, poi nessuno si va a leggere i documenti. Io che mi sono preso la briga di perdere un pomeriggio a leggermi, ho detto vabbè, è una cosa che si può fare, bisogna scrivere bene, delimitare bene i confini che queste società che vendono i diritti non debbano superare nel controllare poi la competizione, nel imporre, che ne so, appunto gli hydration break o cose di questo genere. Ma di per sé non era una grande cosa. Certo,
0: non ci devono però essere conflitti, scusi se la interrompo, ma conflitti di interesse, no? Immagino questo, per esempio.
1: No, certo, esatto. Allora poi se tu poi in quelle società infili dentro il fondo di investimento di Trump, torniamo sempre a Trump, torniamo a un rapporto un po' malato che Infantino ha con Trump, e che quindi anche quello non andava bene. Però se ripulito dal fondo di Trump, quel progetto è un progetto che non mi stupirebbe che il prossimo presidente della FIFA riproponga, travestito in un altro modo, venduto in un altro modo, ma che poi torni, perché il fatto di moltiplicare gli introiti del mondiale è qualcosa che qualsiasi presidente della FIFA poi in qualche modo cercherà di fare, soprattutto per lo sviluppo del calcio nei paesi del terzo mondo, che è una chiave del futuro di questo sport. Quindi Io non voglio difendere in nessun modo Infantino, che ripeto, per le cose che ho detto è indifendibile. Trovo un po' speciosa, trovo un po' capziosa la battaglia politica che si sta portando avanti. Se Infantino è il Trump del calcio, proprio anche per questa vicinanza con il presidente degli Stati Uniti, non credo che Čeferin, il presidente dell'UEFA, sia Nelson Mandela. Siamo di fronte a dei personaggi che governano le proprie istituzioni con polso molto fermo, con decisioni, non dico in modo dittatoriale perché sarebbe un'esagerazione, ma certamente in modo molto deciso, e tutte e due cercano di massimizzare i guadagni delle rispettive confederazioni. Infantino, abbiamo visto, ha superato più volte il confine del lecito nei suoi rapporti con la politica e soprattutto con l'amministrazione americana. Questo è qualcosa che il presidente della FIFA non deve fare mai, deve rimanere super partes. La FIFA è come l'ONU, per quanto mi riguarda, ha lo stesso potere diciamo politico e sociale, e deve rimanere lontanissima dalle amministrazioni locali di qualsiasi paese, siano gli Stati Uniti, ma siano anche il regime dei colonnelli dell'Argentina nel 78, perché poi questa cosa non è una novità. Certo. Nel 78 si è organizzato il mondiale in un paese che era sotto una dittatura militare, ecco, magari forse quel tipo di commistione era simile a quella che abbiamo vissuto questa volta. Nel 78 ha vinto l'Argentina, non so se ha vinto grazie a qualche vantaggio, non ne risultano, era comunque una squadra molto forte, però certo l'Argentina del 78 non era esattamente una democrazia.
0: No, assolutamente. Guido Paciago, siamo in collegamento col direttore di Tutto Sport. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Vorrei, direttore, un commento. Ne abbiamo parlato in parte, no? Perché comunque poi si sono creati degli schieramenti a favore e non di Infantino, però un commento sul sostegno che è arrivato da tante ex stelle del mondiale italiane, con conseguenti polemiche. Penso a Cannavaro, che ha scritto un post a favore di Infantino sui social, ripostato da Totti, ma ce ne sono vari di esempi di questo tipo.
1: Beh, ma l'ho detto, ci sono due schieramenti. Stiamo parlando di Infantino, che ha governato il calcio per oltre un decennio, ha un potere che è anche come dire, aver coinvolto le leggende nel suo progetto politico, aver dato loro dei ruoli. Adesso nella fattispecie Cannavaro è un CT di una nazionale, quindi non ha più progetti all'interno della FIFA, ma li ha avuti in passato. Infantino ha comunque portato avanti dei progetti che sono in qualche modo anche condivisibili, ecco, non stiamo parlando di una persona che abbia fatto soltanto cose negative per il calcio. Ci sta che vuoi perché fanno parte, diciamo, del suo partito, perché ormai possiamo parlare di una sorta di partito, e che quindi in qualche modo prendono posizione perché parte di quel partito, vuoi perché effettivamente magari sotto sotto credono e cercano di vedere il buono che Infantino ha fatto, e quindi io non so quanto sia una presa di posizione sincera e quanto invece sia in qualche modo dettata dalla propria appartenenza allo schieramento proprio Infantino, e quindi ci sono state queste prese di posizione. La reazione di Infantino alla battaglia che sta arrivando dall'UEFA, che parimenti ha diffuso pareri di presidenti federali e anche lì alcuni ex campioni, penso a Figo, che invece stanno dicendo che Infantino è Satana. A marzo ci sono le elezioni, si svolgerà il congresso FIFA in Marocco, ci sono 211 presidenti di federazione che andranno a votare. Secondo me sarebbe tanto bello risolverle in maniera democratica e far vincere un altro candidato. Credo che questa battaglia politica così feroce sui mass media, fatta di post di ex calciatori, fatta di federazioni che prendono posizione, come ha fatto Malagò qualche giorno fa, sia perché forse sotto sotto i nemici di Infantino temono che il suo potere elettorale sia ancora forte, che quindi andare allo scontro su basi puramente democratiche, cioè aspettare il congresso e andare al voto, porti poi a una vittoria di Infantino, perché potrebbe clamorosamente essere confermato se il 51% dei 211 presidenti votasse per lui. Ecco perché, per esempio, un'inchiesta della magistratura americana, ecco perché denunce che potrebbero arrivare anche in Europa. Si cerca di in qualche modo impedire di arrivare Infantino, secondo me, alle elezioni di marzo, perché chi vuole farlo cadere teme che magari si stanno facendo i conti tra di loro, probabilmente sanno esattamente a che punto sono sui vari votanti. 211 persone sono facili in qualche modo da contattare per certo. Capire qual è l'intenzione di voto, e magari hanno visto che Infantino ha ancora un margine per loro pericoloso, e quindi un po' stanno cercando di rovinare l'immagine per convincere qualcuno a cambiare la propria opinione, dall'altra forse il loro vero obiettivo è non farcelo proprio arrivare al congresso di marzo.
0: Mi sembra chiaro, insomma, in qualche modo, direttore, anche risposto alla mia prossima domanda, che era proprio quella sugli equilibri, a che punto siamo, insomma, in vista delle elezioni di Infantino. C'è ancora molto da capire di questa storia, però mi sembra evidente che probabilmente Infantino abbia ancora un corpo elettorale forte in vista poi della possibile rielezione.
1: Guarda, nessuno ha ancora fatto i calcoli precisi, poi dal punto di vista giornalistico è difficile farlo.
0: Certo.
1: Chi si è sbilanciato è la BBC, che da sempre, per esempio, ha un occhio molto attento sul calcio africano, no? E quindi ritengo che abbiano fatto i conti bene anche con le federazioni africane, che possono essere l'ago della bilancia. La BBC 2 mesi fa, quindi diciamo un po' prima degli scandali, 2 mesi fa dava Infantino molto forte per le elezioni di marzo. Bisogna capire se questi 2 mesi di scandali, sia quello che è successo al mondiale sia quello che è successo dopo con il suo progetto finanziario, abbiano cambiato gli equilibri, ma gli ultimi ad aver fatto i conti dicevano che Infantino godeva quasi del 60% dei voti. Bisogna capire se come è cambiato l'equilibrio. Siamo in una situazione che ricorda a volte la nostra politica.
0: Vero.
1: Ma comunque, insomma, bisogna capire un po' come, se questi 2 mesi hanno fatto cambiare idea a qualcuno o no.
0: Vedremo. Intanto ringraziamo davvero il direttore di Tutto Sport,
1: grazie a voi,
0: Guido Paciaco, per essere stato con noi. A presto, grazie direttore.

0: Lenny Kravitz con Fly Away qui a Sabato Sport, 16:32 minuti e 10 secondi. Due notizie fra canoa e canottaggio. Partiamo dai mondiali di canoa e paracanoa in corso a Poznan fino a domani. Medaglia d'oro per l'Italia con Andrea Domenico Di Liberto, che ha dominato la gara del K1 200 metri maschile e dopo l'argento dello scorso anno ha conquistato il titolo iridato grazie a una gara d'attacco condotta fin dall'inizio. L'azzurra chiuso in 34:15 davanti al serbo Marco Dragosavljevic e allo spagnolo Carlos Arevalo. E poi il canottaggio con i mondiali.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte, 3 minuti.
0: Il quattro di coppia maschile azzurro, ovviamente, i finanzieri Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili si sono riconfermati campioni ad un anno di distanza da Shanghai, staccando al traguardo la Germania di 86 centesimi e la Gran Bretagna di 1 secondo e 8 decimi.

0: Cosmo con Ogni Giorno Ogni Notte qui a Sabato Sport, 16:36 minuti e 20 secondi. Apriamo una parentesi sul ciclismo, sono appunto le 16:36, il nostro numero SMS e WhatsApp per tutte le vostre curiosità è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è collegato con noi Marino Amadori CT della Nazionale di Ciclismo su Squadra Under 23, che saluto. Mister, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo, dobbiamo partire dal successo di Lorenzo Marquefin, che ha vinto il Tour de l'Avenir, il Tour de France giovanile, 19enne, ha vinto già tutto, si parla di lui in ottica elite. Insomma, le chiedo di raccontarci un po' questo giovane ciclista che insomma è arrivato su tutti i titoli dei giornali nelle ultime settimane.
1: Beh, sicuramente ha coronato un suo obiettivo, che era quest'anno anche l'Avenir, dopo aver vinto il Giro Next Gen. Quindi l'anno scorso aveva vinto il mondiale di categoria, quindi sta correndo anche con la maglia da campione del mondo addosso, quindi un ragazzo che questi due anni ha vinto tutto quello che c'era da vincere in questa categoria, compreso questo Tour de l'Avenir, che era ben 53 anni che l'Italia non riuscivamo a portare, sì, a casa, perché abbiamo fatto, io sono un po' di anni che sono nella categoria, fatto dei gran podi, secondo anche con Pellissari, Piganzoli, faccio gli ultimi che abbiamo fatto il podio, ma non riuscivamo a vincere questo Tour de l'Avenir. Quest'anno è cambiato un po' il regolamento, sapete benissimo che corrono anche le Devo e lui era nella Devo, noi abbiamo corso con la nazionale, anche eravamo presenti anche noi, e quest'anno ha dato no forte, fortissimo, ha dominato sia benissimo il Tour de l'Avenir, non ha avuto grossi problemi al di fuori della penultima tappa, però ha dimostrato che si può dire che di un'altra categoria con attualmente con gli under 23, ecco.
0: Allora, immagino, Amadori, sia difficile, no, gestire questa situazione. Perché? Perché intanto in Italia, l'Italia del ciclismo attende, no, un nuovo nome da tempo, e quindi le chiedo, insomma, come si gestisce un talento così precoce da CT della Nazionale?
1: Beh, da CT della Nazionale noi abbiamo fatto questi due anni di categoria, abbiamo vinto il mondiale, abbiamo fatto il Tour dell'Avenir l'anno scorso, l'abbiamo gestito molto tranquillamente, e quest'anno, devo dire la verità, abbiamo avuto questa bellissima collaborazione sia con la squadra, con lui stesso, che sapete benissimo, tanto non è una novità, lui farà il mondiale degli elite, sì, a fine di settembre. È stata proprio questa collaborazione per la sua crescita, abbiamo valutato bene anche noi tecnici della nazionale, io, Elia Viviani e Roberto Medio, che è il tecnico della categoria, di portarlo già a fare questa esperienza, senza troppa pressione, assolutamente, lui ha degli anni davanti, speriamo gloriosi, per fare subito un primo salto nella categoria, di divertirsi in questo mondiale senza troppo stress, perché abbiamo il prossimo anno il mondiale di categoria professionistico molto duro, che sarà a Salans, e abbiamo anche le Olimpiadi, che saranno molto impegnativi, quindi per lui stesso lui stesso era convinto di questo, e abbiamo fatto questo bellissimo salto di qualità, nel senso abbiamo programmato la sua crescita in questo senso, ecco, per dirti come noi della nazionale stiamo lavorando con questo ragazzo.
0: Allora, sono curioso di approfondire meglio anche il vostro lavoro a livello di nazionale, anche il collegamento con tutte le altre realtà, però prima le volevo chiedere, appunto, a proposito di Finn, le faccio una domanda un po' antipatica per un CT, però le chiedo se c'è qualche paragone che si può fare per quanto riguarda lui come ciclista.
1: Beh, paragoni, se guardiamo l'ultimo corridore che abbiamo avuto da grandi giri, Annibali sicuramente, ma sì, ha quelle caratteristiche che possono essere, però dove può arrivare è un ragazzo molto giovane, può crescere tanto, quindi speriamo il meglio di che possa raccogliere tutti i risultati possibili. Sicuramente come caratteristiche è molto simile a Annibali, va forte a cronometro, va forte in salita, non è velocissimo, però su percorsi molto impegnativi ha dimostrato veramente di avere una marcia in più. Adesso lo aspettiamo dove conta veramente, mettiamola così.
0: Allora, lavorate, no? A stretto contatto con i CT Elite Juniores, immagino. Vorrei sapere un po' di più di questo passaggio di informazioni fra categorie.
1: Beh, io credo che nella struttura tecnica abbiamo un'ottima collaborazione su ogni fronte. Abbiamo un team manager che è Lia Viviani e noi tecnici fra le varie categorie ci confrontiamo, e quando abbiamo dei ragazzi interessanti cerchiamo per la loro crescita di tutelarli al meglio, sia strada, pista, cronometro. Cerchiamo assolutamente il bene di questi ragazzi per farli crescere, per farli divertire e per portarli nel mondo dei professionisti con una vera base, che è quello che conta, che riescono a tenere risultati nel mondo dei professionisti, che poi è quello che conta al grande pubblico e anche al tifoso stesso.
0: Siamo in collegamento con Marino Amadori, citerà nazionale di ciclismo su strada Under 23. Scriveteci al 335-699-2949. Stiamo parlando dei passaggi di categoria dei giovani atleti e ciclisti, e sono curioso anche di sapere un po', secondo lei, quali sono al momento più o meno i criteri, insomma, su cosa puntate quando promuovete un atleta dall'Under 23 all'Elite, magari, e poi anche qual è la direzione del progetto federale per quanto riguarda i giovani.
1: No, la direzione è assolutamente di farli crescere, di fargli fare esperienze a livello internazionale, di raccogliere risultati ma senza troppo stress. I risultati sono giusto che per i ragazzi stessi siano veramente il premio del loro lavoro, però quello che conta veramente, che riteniamo che sia, quello di farli crescere in modo adeguato, perché arrivano nel mondo dei professionisti ancora con tanta voglia di dare e con margini di crescita, perché se pensiamo di avere un ragazzo forte e lo alleniamo come della categoria superiore, i risultati li otteniamo, però non sarebbe il bene del ragazzo, e questo assolutamente il nostro principio è quello di farli crescere gradualmente e di portarli nel mondo dei professionisti con delle migliori basi possibili.
0: Ha citato prima Marino Amadori le squadre Deo, le squadre Continental, molti giovani italiani corrono appunto con team di questo tipo, team di sviluppo, di formazione, come ad esempio la Red Bull Bora Hansgrohe e Rookie di Finn. Volevo un po' sapere il ruolo di queste squadre, cosa ne pensa, come si sta lavorando e quanto sono importanti.
1: Beh, sicuramente il mondo del ciclismo è cambiato con questo evento delle World Tour, con queste squadre Devo, praticamente tutte le squadre World Tour hanno una squadra giovanile, e non solo, adesso addirittura cominciano a aprire anche nel mondo degli juniores, perché vogliono che i ragazzi li vogliono crescere loro, li vogliono far maturare nel loro ambiente, con tutto quello che ci va attorno. E di conseguenza è cambiato completamente. Adesso queste Devo vanno in giro per il mondo, in tutte le nazioni, i migliori li prendono e se li portano nelle loro squadre. Di conseguenza il problema è che facendo così si indebolisce un po' le nostre squadre italiane, mettiamolo così, le nostre Continental, le nostre squadre di club, che purtroppo devono lavorare con la seconda e la terza serie. Però ritengo e ribadisco che ci sono dei ragazzi molto interessanti che per un motivo o per l'altro ancora non sono pronti per andare in queste Devo, ed è giusto che ci siano queste Continental e queste squadre di club che li facciano crescere, perché fra di loro sicuramente ci saranno anche degli ottimi professionisti. Bisogna avere solo pazienza e voglia di lavorare e di farli crescere adeguatamente.
0: Senta, ma qual è il rapporto tra nazionali e i team manager di queste formazioni di sviluppo dei giovani talenti del ciclismo, se ci può dare, insomma, fare una panoramica più o meno, per capire?
1: Sì, ma giustamente il rapporto è ottimo, perché abbiamo gli stessi obiettivi. Loro hanno obiettivi di far crescere i ragazzi per portarli nelle loro squadre, e noi come nazionale abbiamo lo stesso obiettivo di far crescere i ragazzi, di farli maturare, e dopo abbiamo i nostri altri obiettivi, che possono essere il mondiale, il campionato europeo, oppure altre squadre, altri corsi che abbiamo fatto anche quest'anno. Abbiamo fatto anche il Tour dell'Avenir, per dirti, con dei ragazzi che erano squadre Continental, che erano, non c'erano alla partenza, o altre gare. Abbiamo fatto il Tour of the Alps, abbiamo fatto il Giro Next Gen con dei ragazzi di squadre di club di continenti italiani. Lavoriamo anche noi per la crescita come fanno loro. Loro lo fanno con i corridori di prima fascia, noi cerchiamo di aiutare quei ragazzi che ancora non sono maturi per andare nel mondo delle devo, ecco.
0: Prepara Amadori la sua squadra per corse simbolo come il Giro Next Gen, il Tour dell'Avenir di cui abbiamo parlato poco fa, la Vittoria Azzurra con Finn. Sono curioso di capire, visto che lei segue e tocca con mano tanti giovani, no, che in questo momento hanno talento e si affacciano al ciclismo, ecco, se si intravede qualcuno in grado di poter arrivare lì dove è Pogacar, perché insomma quello di Pogacar dello Slovenia sembra davvero un dominio assoluto in questi anni.
1: Di Pogacar ne abbiamo uno e sta dimostrando veramente il suo valore,
0: almeno avvicinarsi, non dico arrivarci.
1: Avvicinarsi ti dico, Lorenzo Finn, parliamo di questo ragazzo, perché è anche una questione di numeri, perché adesso il ciclismo, sai, ci sono i watt, certo, i watt per chilo, e Lorenzo Finn ha dei numeri a suo favore, non all'altezza di Pogacar, mancherebbe altro, però ha dei numeri che a livello mondiale è uno dei migliori anche nel mondo dei professionisti. Sicuramente questo lo sa la Red Bull, lo sanno in tanti, quindi è un ragazzo che bisogna capire nei prossimi 2-3 anni quanti margini di miglioramento abbiamo. È già buono così. Se cresce un altro po', sicuramente è un ragazzo che fra 2-3 anni sarà là a giocarsi un grande evento, come sia Giro d'Italia, Tour o Vuelta, o mondiale che sia, o classiche Liegi Bastoliegi, ecco, per capirci. Ma sicuramente lui i numeri ce li ha, tutto sta a capire in questi 2-3 anni quanto margini di miglioramento ci poniamo a porre, ecco.
0: È stata una stagione sicuramente positiva per la nazionale di ciclismo su squadra Under 23. Abbiamo parlato tanto di Finn, Marino Amadori, CT della nazionale. Ci sono altri nomi interessanti che ci può fare per gli appassionati? Qui sa, insomma, tanti radioascoltatori, grandi appassionati di ciclismo, ciclisti, e vogliono sempre sapere qualcosa in più sui giovani.
1: Sì, ma sui giovani sicuramente in salita abbiamo parlato di Lorenzo, ma Mark Finn, ma abbiamo degli ottimi passisti veloci. Mi viene il nome di Magagnotti, per dirti, che l'altro giorno è un ragazzo che è un 2007, è un primo anno, e ha vinto una corsa in mezzo ai professionisti, ha battuto anche dei signori velocisti. Per dirti, abbiamo dei ragazzi giovani anche con altre caratteristiche, passisti veloci, cronomen, che sicuramente in prospettiva futura possono fare molto molto bene anche nel mondo dei professionisti. Io penso che il ciclismo giovanile in Italia abbia degli ottimi elementi, e siamo a livello mondiale siamo forse una delle migliori nazioni. Di fatto a livello UCI siamo in primi in classifica di nazione, e abbiamo il corridore Lorenzo Mark Finn, che è il numero uno al mondo. E di conseguenza abbiamo dei ragazzi che in prospettive future ci potranno far divertire sicuramente.
0: Questo è molto interessante, ci fa piacere sentirlo. Prima di salutarla, Marina Amadori, le chiedo dei prossimi obiettivi, prossimi appuntamenti stagionali, su cosa state lavorando, cosa state preparando.
1: Niente, adesso praticamente vado a fare il Tour della Romania con un gruppo di ragazzi, sempre per il discorso della crescita e della loro per fare la loro esperienza dal 9 al 13, poi faremo mondiali e europei, che sono un po' la chiusura della stagione, sono gli obiettivi primari che abbiamo.
0: Bene, grazie davvero al CT della Nazionale di Ciclismo su Strada Under 23, Marino Amadori, per essere stato con noi, grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata.

Moby con Natural Blues qui a Sabato Sport, 16:54 minuti e 35 secondi, risultati parziali delle varie partite in corso nei massimi campionati europei di calcio. Si gioca in Bundesliga, siamo nel secondo tempo, partite all'incirca tra il 63esimo e il 65esimo minuto, Colonia Hoffenheim 1-1, Elsberg Leverkusen 3-0, Magonza Paderborn 0-0, Lipsia Borussia Mönchengladbach 2-0, Union Berlino Francoforte 1-2, alle 18:30 Borussia Dortmund contro Hamburgo, siamo sempre in Germania. Ci spostiamo invece in Inghilterra, Premier League, altro pareggio 2-2 per il Liverpool, dopo quello col Newcastle arriva quello col Nottingham e si sta giocando, anzi appena finiti i primi tempi, di Bournemouth Everton 1-0 e Coventry Hull 0-0, più tardi 18:30 Tottenham Newcastle. Il programma per quanto riguarda invece la nostra Serie A questo sabato della seconda giornata qui su Radio 1, qui all'interno di Sabato Sport: Fiorentina Frosinone alle 18:30 insieme a Monza Udinese e Sassuolo Torino, mentre all'interno di tutto il calcio minuto per minuto con Max Graziani alle 20:45 ci sarà Juventus Parma, spazio anche per la Serie B, alle 19 Entella Cesena, Sampdoria Juve Stabia, alle 21 Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona.

Stiamo ascoltando insieme i Negramaro con Nuvole e Lenzuola, fra pochissimo invece il GR1 delle 17. Rimanete con noi perché Sabato Sport continua subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Alessandro Di Battista sarà trasferito a La Habana, Cuba, in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara, dove è ricoverato dopo un grave malore. 48 anni, l'ex parlamentare dei 5 Stelle si trovava nella località per realizzare un reportage. La Farnesina ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani è in contatto con l'ambasciata per fornire tutta l'assistenza ai familiari. Tutto il mondo politico in queste ore sta esprimendo apprensione per le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Medio Oriente, nuovo assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, vicino a Nablus in Cisgiordania. È intervenuto l'esercito di Tel Aviv, secondo cui i coloni hanno occupato una casa e lanciato pietre contro i civili, ferendone diversi. Abbiamo rimosso rivoltosi e protetto i residenti, afferma l'esercito, che aggiunge: condanniamo ogni forma di violenza e continueremo a operare nella zona per prevenire ulteriori scontri. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, i coloni hanno aggredito anche una troupe di giornalisti stranieri in un vicino villaggio. In Islanda, seggi aperti fino alle 22, mezzanotte italiana, per il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. L'esito è incerto, i sondaggi danno un testa a testa fra il sì e il no. Torniamo in Italia, Campo Nogara in provincia di Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber. Il feretro è arrivato in chiesa, accolto dalla madre. In un passaggio dell'omelia, il parroco Don Alberto Perona ha affermato: la responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto ha detto varie volte di rotta quei fondi a favore di difesa e armamenti. C'è un fermo per la donna di 75 anni morta in un incendio divampato in un'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli.
4: I carabinieri hanno fermato la figlia convivente. La donna, 53 anni, affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di dare fuoco all'appartamento tagliando il tubo del gas di un fornello esterno e provocando quelle fiamme che hanno investito e ucciso sua madre. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al termine dell'interrogatorio della figlia di Gena Totaro, ascoltata a lungo dai carabinieri. Non convinceva la sua versione dei fatti, quindi gli investigatori hanno approfondito con rilievi tecnici sulla bombola del gas e sul tubo collegato al fornellino. È emerso che c'era stato un taglio, un'azione dolosa che puntava a provocare proprio l'incendio. Le fiamme nate dalla bombola di un fornellino sul balcone, poi due esplosioni, una dietro l'altra, e le fiamme, quando i vigili del fuoco hanno domato l'incendio sul pavimento del balcone, hanno trovato il corpo senza vita della 75enne e la figlia sotto shock. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
3: Anche il Veneto, come la Lombardia, dichiara lo stato di emergenza dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord ieri. Vento e grandine hanno abbattuto alberi, scoperchiato tetti e danneggiato diverse auto. La situazione più difficile è a Cremona, dove in pochi minuti una tromba d'aria e grandine ha devastato la città. Addio a Franco Fontana, il maestro della fotografia e del colore si è spento a Modena a 92 anni. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha ricevuto premi e prestigiosi riconoscimenti internazionali. Dagli anni 70 aveva lavorato alla ricerca di uno stile compositivo essenziale basato sul colore, arrivando a trasformare la natura e il paesaggio in forme astratte e figure quasi geometriche. Fine settimana di traffico sulle strade per rientri dalle vacanze, ma c'è anche chi parte.
5: Settembre, andiamo, è tempo di partire per le vacanze, almeno per 10 milioni di italiani che stanno chiudendo le valigie e si apprestano a spendere in media 760 euro a testa. Come nella poesia di D'Annunzio, la direzione principale si conferma il mare, soprattutto l'Italia, dove resterà il 71% degli intervistati. Sulla durata, l'osservatorio Confturismo Confcommercio spiega che si va dal weekend per rinverdire i fasti dell'estate e dell'abbronzatura alla settimana o più. molti approfitteranno delle temperature più accessibili, si spera, per visitare le città d'arte, con Toscana, Campania ed Emilia-Romagna in cima alle preferenze. Un cambio di abitudini che allunga la stagione per chi lavora nel turismo, come spiega Manfred Pinsker, presidente di Confturismo, Confcommercio.
6: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo.
5: Amalia Carusi, GR1.
3: È tutto, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 18.
7: Sabato Sport.
8: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, siamo arrivati alle 17:05 minuti e 50 secondi, con voi Giacomo Piurizchi, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica è arrivato Emanuele Rinaudo e in redazione Andrea Pistorio. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Brevissimo riepilogo delle notizie principali per quanto riguarda il calciomercato, sicuramente su tutte quella del retroscena su Franchessie, ha detto no alla Juventus, rifiutata l'offerta del club che aveva proposto 4,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi per i prossimi due anni con un'opzione per il terzo. Bene, rifiutata questa offerta, defilata per ora almeno la concorrenza della Roma, che sembrava una sorta di asta con i bianconeri. Si è inserito Cristiano Giuntoli, l'Atalanta che vorrebbe riportare Kessié a Bergamo dopo 10 anni, operazione complicata ma non impossibile, e anche perché insomma cerca un po' una rivincita in qualche modo Giuntoli, che era stato sulle tracce anche di Alej Begovic, giocatore finito poi in bianconero, e adesso proverà appunto a riportare proprio Franchessié all'Atalanta. È uno dei parametri zero sicuramente più interessanti di questo finale di calcio mercato. E poi la Roma, che ha trovato l'accordo col difensore argentino Balerdi e il Marsiglia, è stato definito appunto tutte le questioni del trasferimento, prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo, che diventerà obbligo al verificarsi determinate condizioni. Quindi nelle prossime ore Balerdi è atteso in città a Roma per visite mediche e firma. 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp. Fra pochissimo invece parliamo di atletica, di giochi del Mediterraneo.

0: Mick con Beautiful Freaks qui a Sabato Sport, 17:10:20, parliamo dei giochi del Mediterraneo, ovviamente non solo di atletica ma di tantissimi sport in questa competizione con tante nazioni presenti e l'Italia che guida il medagliere ci racconta tutto Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti, ottava giornata di gare ai giochi del Mediterraneo di Taranto, siamo ormai entrati nella seconda metà del programma, si chiuderanno i giochi giovedì 3 settembre con l'Italia primissima, staccatissima, nettamente in vetta al medagliere, in questo momento con 126 medaglie, ne sono arrivate 3 nella giornata di oggi, pochi minuti fa le ultime 2 direttamente dal tatami del Palauetila di Martina Franca, parliamo quindi del judo con la medaglia d'oro di Carlotta Avanzato nella categoria

0: in casa, di medaglie ne ha vinte decine in carriera a livello internazionale, due sono medaglie olimpiche, due bronzi preziosissimi a Tokyo e a Parigi nella prova squadre di ginnastica ritmica e al concorso generale. È stata capitana delle farfalle e ora invece a Taranto ha un ruolo completamente diverso, quello di sindaca del villaggio degli atleti. Allora diamo un buon pomeriggio ad Alessia Maurelli. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi su Rai Radio 1.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Alessia. Allora, da capitana della nazionale delle farfalle a sindaca del villaggio degli atleti, come ci si sente a passare subito dall'altra parte della barricata, da essere un atleta in gara invece a rappresentare invece tutti gli atleti?
1: Beh sì, diciamo che è la prima volta che vivo una grande manifestazione come questa, non da atleta, non più con la mia tuta e tricolore, ma con la fascia da sindaca. Sono la prima cittadina che gli atleti e le delegazioni incontrano quando entrano nella nostra meravigliosa nave, che poi è il villaggio dei Giochi del Mediterraneo.
0: Esatto. Che cosa significa concretamente, Alessia, essere la sindaca degli atleti, oltre la fascia? Qual è la tua giornata tipo ai Giochi di Taranto?
1: Ma allora, le giornate vanno molto molto veloci e sono piene. Nel primo periodo, ancora prima della cerimonia d'apertura e dell'inizio dei giochi, ho accolto tutte le 26 delegazioni facendo un discorso di benvenuto, conoscendo anche dal vivo i ragazzi, i capi delegazione, e ho iniziato un po' a capire anche le esigenze dei vari paesi. E poi pian piano, diciamo che ora il mio ruolo è quello di rimanere con gli atleti, andare ogni tanto a vedere delle gare, ovviamente, per ti. Sì, e poi c'è tantissima curiosità fra capi di Stato e ministri, e io sono lì ad accogliere insieme al capitano, al generale e a tutti coloro che lavorano in nave e del comitato, ad accogliere queste persone così importanti ma così curiose di conoscere quello che c'è dietro e come vivono gli atleti nel nostro villaggio.
0: Il famoso dietro le quinte, quindi mi pare che ci sia parecchio da fare nel ruolo di sindaca del villaggio degli atleti per Alessia Maurelli, che ha vissuto comunque tre Olimpiadi da atleta con due bronzi, come abbiamo detto in precedenza. Che cosa hai ritrovato a Taranto anche dell'atmosfera olimpica? Invece, che cos'è invece di completamente diverso?
1: Ma io in realtà non ho mai vissuto un gioco del Mediterraneo, sempre purtroppo nella mia disciplina c'è solamente l'individuale, io ero in squadra, quindi non ho avuto questo privilegio, però ritrovo tantissime cose in comune rispetto alle Olimpiadi, a partire da quello che si crea nel villaggio, perché tu rappresenti un paese e sei lì con la stessa maglia di tanti altri ragazzi che rappresentano poi la loro federazione, un'altra disciplina, quindi ti senti una parte di un tutto ancora più grande rispetto a quello che è un mondiale, un europeo solito. Quindi secondo me i ragazzi poi sono molto giovani, alcuni sono alle prime competizioni internazionali, quindi secondo me è veramente per loro un'esperienza importantissima che poi spero che li accompagnerà a quella che auguro a loro sarà un'Olimpiade con delle emozioni che si portano dietro da Taranto.
0: Sicuramente formativa magari per quella partecipazione, quella esperienza poi per le Olimpiadi, per quei due cerchi in più rispetto ai Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto.
0: Prima Alessia parlavi del dietro le quinte, tu hai vissuto comunque tanti anni all'interno di una squadra, e che squadra? Quella delle farfalle. Cosa hai imparato un po' sugli atleti che magari il pubblico da casa non riesce a vedere a occhio?
1: Beh, diciamo che riesco a empatizzare molto con loro, non solamente con chi vince, ma soprattutto anche con chi perde, perché poi alla fine da queste grandi manifestazioni ti porti a casa, in tre portano a casa una medaglia, ma tutti gli altri no, quindi vedere poi come reagisce un atleta, come viene consolato, come poi riesce a ritrovare la forza se ha Questa cosa qui, secondo me, è una degli elementi più importanti quando poi si gareggia ad alto livello, perché non sempre si vince, non esiste un atleta che non abbia mai perso. Quindi quello che poi ricordo anche ai ragazzi quando li vedo entrare in nave senza sorriso è che la vita va avanti, lo sport è anche questo ed è soprattutto questo, e che poi al di fuori della pedana, del tatami o del campo, la vita poi e il tuo carattere si forma anche da queste cose. Saranno sicuramente delle donne e degli uomini più forti.
0: E questo mi riporta esattamente alla gara di ginnastica ritmica individuale, perché come hai raccontato non c'è la prova squadre, in cui è arrivata una medaglia per la delegazione azzurra, il bronzo di Viola Sella, che però aveva dei sentimenti e delle emozioni contrastanti, molto felice per la medaglia di bronzo, ma è arrivata anche davanti alla sua compagna e grande anche amica Margherita Fucci, che invece ha chiuso nel concorso generale all around.

0: al quarto posto, quindi ritroviamo proprio questo tipo di emozioni. E poi da ex capitana delle Farfalle non posso che chiederti che effetto ti fa anche vedere le nuove generazioni gareggiare. Il futuro della ginnastica ritmica italiana è in buone mani?
1: Ma devo dire che vabbè, la ginnastica è la mia passione, andare a vedere la gara l'altro giorno è stato super emozionante, il mio cuore è sempre in pedana con loro, sia Margherita che Viola sono state bravissime. La prima domanda che ho fatto a loro era quanto è stata difficile la pedana, perché ci sono delle sensazioni che da ginnasta si percepiscono e ci sono pedane più facili e altre più difficili, e effettivamente la risposta è stata la pedana era difficilissima, quindi sono contenta che abbiano comunque portato a casa un risultato meraviglioso. E sì, diciamo che poi vederla da fuori non è mai facile, penso che sia più difficile guardarla da fuori, però conoscendo quella sensazione e vedendo poi come sta crescendo non solo il movimento ma in generale, c'è molta concorrenza, le ragazze anche qui dei giochi, c'erano delle ginnaste meravigliose di paesi che fino a qualche anno fa non avevano neanche ginnaste, quindi sono molto fiduciosa in generale per quello che sta accadendo alla ritmica
0: e per una esperienza che sicuramente si porteranno dietro in vista magari di una partecipazione olimpica. Ci sono tantissime discipline novità in questa edizione dei giochi di Taranto, ne abbiamo parlato in questi giorni, da ad esempio dal padel alla sua prima apparizione, anche il nuoto pinnato, ieri ci sono state due medaglie azzurre nella maratona a pattinaggio di rotelle, quindi anche non ci sono solo tanti giovani in vetrina ma anche giovani discipline che ambiscono magari a una apparizione alle Olimpiadi. C'è uno sport, un atleta che stai seguendo diciamo con una particolare attenzione in questi giorni a Taranto?
1: Ma diciamo di sì, io mi sono un po' interessata anche a questi sport che tendenzialmente alle Olimpiadi o appaiono e poi scompaiono o ancora non ci sono stati. Uno fra tutti, lo voglio ricordare, ha gareggiato ieri tra l'altro e si è vinto una bella medaglia d'oro, Marco Orsi nel nuoto pinnato, ultima gara internazionale, diciamo che la sua età non gli permette di andare avanti ed era emozionatissimo sia prima che dopo, diciamo che ha chiuso poi in casa a chiudere una gara in Italia e con un risultato del genere sono felicissima per lui, e vederlo prima in nave e poi rivederlo mentre risaliva quella sua medaglia d'oro mi ha riempito anche a me il cuore di gioia.
0: E poi ci sono anche i nomi dei big in questa edizione dei giochi, penso ad esempio a Jimbo Tamberi e Filippo Tortu, ora da domani inizierà anche il programma dell'atletica leggera, Benedetta Pilato che è a Beniamina di casa, che è riuscita a vincere la medaglia d'oro praticamente a pochissimi chilometri, hai avuto modo anche di parlare con loro e che tipo di esperienze si portano anche loro per una competizione magari non a livello di Olimpiadi, anche europei e mondiali, che però in casa ha tutt'altro valore e sapore.
1: Sì, diciamo che esatto, probabilmente come dicevo della pedana prima, le gare poi in casa hanno un altro sapore, a volte sono più difficili, altre volte riesci proprio a godertele al massimo. Io ho parlato in questi giorni con Irma Testa, portabandiera,
0: certo,
1: che
0: Irma,
1: anche lei medaglia
0: no?
1: d'oro, una grande dello sport italiano, e lei era felicissima perché è tornata in un tatami del genere dopo degli anni di stop, quindi è ritornata alla grande, era felicissima e questa gli dà una carica incredibile, che tra due anni abbiamo già le Olimpiadi.
0: Sì,
1: e noi tra l'altro abbiamo già una ginnasta qualificata, la nostra Sofia Raffaeli.
0: Esatto, esatto, e anche Irma Testa si è già detta prontissima comunque per i prossimi due anni di preparazione in vista di Los Angeles 2028. Ci sono i big ma ci sono anche, come raccontava Alessia Maurelli, le prime apparizioni, le prime volte, le prime gare a livello internazionale per gli atleti. Se sei riuscita a dare, se potessi dare un consiglio proprio a quegli atleti che stanno vivendo la loro prima grande manifestazione internazionale, quale sarebbe?
1: Ma il mio consiglio è quello di godersi tutto, perché a prescindere dal risultato, come dicevo prima, ti rimane l'esperienza, ti rimane stare in un villaggio con tanti atleti, vincere una medaglia, andare a casa Italia, cioè ci sono tante cose che poi riportano a quello che è anche il mio ricordo olimpico, nel bene e nel male, perché nella prima Olimpiade ero ai piedi del podio, però anche quella ricordo anche tante cose che accomunano questi giochi, quindi di iniziare ad assaporare quello che poi può essere l'inizio di un sogno, o come per Marco la fine di un sogno stratosferico.
0: E il coronamento di una carriera, veramente, come per Marco Orsi. Prima di salutare Alessia Morelli e ringraziarla per essere stata con noi, insomma Alessia, dopo una vita che hai passato ad allenarti, a gareggiare, l'hai detto, anche a viaggiare, c'è qualcosa che ti manca di più della vita d'atleta? Tu hai annunciato il tuo ritiro ormai un anno e mezzo fa, a dicembre 2024. Se c'è qualcosa che ti manca, qual è invece la cosa della vita da ex atleta che hai scoperto di apprezzare tantissimo, magari proprio in questi giorni a Taranto?
1: Ma allora, quando mi fanno questa domanda rimangono spiazzati a sentirmi dire no, non mi manca, perché
0: non ti manca nulla.
1: No, diciamo che io ho avuto il privilegio di smettere quando volevo, come volevo, quindi questo mi rendo conto che sia per un atleta e per una carriera lunga così un privilegio. La cosa che veramente mi manca è lo spogliatoio, quindi vivermi le ragazze, vivere quella cosa lì da capitana, il discorso prima di entrare in pedana, guardare i loro occhi, quella cosa lì mi manca. Però diciamo che la sto vivendo con le mie ragazze in una forma diversa, con meno tensione, con meno ansia, e quindi diciamo che tutte noi cinque ci siamo affacciate alla vita con una proattività diversa, con una positività che ci ha permesso anche di costruire il nostro sport, quindi diciamo che quello che ho dato, dato, e oggi mi piace guardarla, la ritmica.
0: E adesso ti stai godendo anche questa esperienza da sindaca del villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Alessia Morelli, ti ringraziamo per essere stata con noi, e alla prossima, e goditi questi ultimi
1: grazie
0: giorni da sindaca ancora, con i tuoi consigli
1: grazie
0: e suggerimenti
1: mille
0: agli altri. Ciao Alessia.
1: Grazie mille.
0: Ciao, grazie mille ad Alessia Morelli per essere stata con noi. Facciamo un riepilogo di quello che saranno poi anche gli appuntamenti dei Giochi del Mediterraneo in serata. Come abbiamo detto, sono arrivate già 3 medaglie, ne arriveranno certamente altre 2 sempre dal judo, dalle massime categorie di peso, Sansei Anani per quanto riguarda il maschile, Asia Tavano per il femminile. C'è un'altra medaglia assicurata in realtà, che arriverà direttamente domani dalla pallavolo femminile, ha vinto la sua semifinale 3-7-0 contro la Grecia, e domani giocherà quindi la finale per l'oro contro la Turchia. Ovviamente è una nazionale B, un'Italia B, come la definisce la stessa Federvolley, con le azzurre invece la nazionale maggiore che è impegnata invece in questo momento agli europei con la nazionale maggiore, le azzurre di Velasco. Le altre semifinali, altre potenziali medaglie stasera, un altro confronto contro la Grecia, sempre nella pallavolo, ma stavolta al maschile. Il ritorno poi ai Giochi del Mediterraneo anche da parte del triathlon è già in corso, tra l'altro la prova femminile, più tardi invece quella maschile, torna dopo i Giochi di Tarragona del 2018, ci saranno anche le finali di doppio misto del tennis tavolo, e infine ci sarà stasera, anzi tra poco più di mezz'ora, alle ore 18 fischio d'inizio, la semifinale della nazionale femminile di calcio, Italia-Portogallo, quindi si gioca la possibilità di andare in finale. Quella maschile invece dovrà giocarsi il bronzo dopo la sconfitta di ieri contro la Tunisia. In questa ottava giornata di gare, poi tutti gli aggiornamenti anche durante le edizioni del giornale radio, e domani di nuovo un nuovo riepilogo sempre a quest'ora su Rai Radio 1 per i Giochi del Mediterraneo di Taranto.
2: Bene, questa è la nostra parentesi dedicata ai Giochi del Mediterraneo. Ringraziamo Emanuele Granelli, ovviamente lo ritroveremo domani tutti i giorni per parlare insieme, fare un riepilogo di quanto successo nella giornata di gare appunto a Taranto ai Giochi del Mediterraneo. Notizia di ciclismo, Vuelta a Spagna con Tadej Pogacar, ed è clamoroso questo che si ritira caduta causata dallo stesso Pogacar, che è improvvisamente sbandato verso destra finendo contro dei compagni, quindi causando anche una caduta di gruppo. Doveva essere una tappa di trasferimento, invece sarà purtroppo anche a causa di questa caduta una frazione determinante, non è in grado di continuare, sanguinante, soccorso, insomma una brutta davvero caduta. Vi daremo poi aggiornamenti, è stato portato via in ambulanza, altri aggiornamenti, ulteriori aggiornamenti su quello che sta succedendo proprio alla Vuelta in Spagna. Ora ci sono le previsioni del tempo, poi l'onda verde, e noi torniamo subito dopo con Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci sulle Alpi orientali di confine. Poche nubi sul resto del paese. Per domani, domenica 30 agosto, torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 17:28 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla A23, troviamo delle code alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, ci spostiamo in A9 e anche qui code per traffico tra Monte Olimpino e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera. In A12 il traffico è intenso, code a tratti tra Ricco e Allacciamento A7 verso Genova. Ci spostiamo in A1 tratto Milano-Bologna, code a tratti traffico, siamo tra Terre di Canossa e Allacciamento Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di percorrenza un'ora circa. Sempre in A1 dobbiamo segnalare un incidente che crea delle code tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest proprio verso Milano. Restiamo in A1, andiamo nel tratto Firenze-Roma, lavori in corso, code per 2 chilometri tra lo svincolo Firenze Nord e Firenze Scandicci verso la capitale. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà!
9: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo!
10: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
11: Buona festa dell'amicizia, Frido!
12: Prendila! Presa!
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
13: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
14: Sabato Sport.
2: Di nuovo insieme alle 17:30 minuti, questo è Sabato Sport su Radio 1 con voi Giacomo Prioreschi. Ci avviciniamo alle sfide di Serie A della seconda giornata di questo sabato di calcio delle 18:30. Tre saranno le partite con le squadre impegnate: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, tutte in diretta qui su Radio 1 con i nostri radiocronisti sui vari campi di calcio. Alle 20:45 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto invece Juventus Parma che chiuderà questo sabato appunto di calcio e di Serie A. Fra pochissimo invece parleremo proprio di questo con l'ex calciatore Simone Tiribocchi. Allora scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Pet Shop Boys con Domino Dancing qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare di calcio, ci avviciniamo alle partite delle 18:30, tre in contemporanea per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, poi alle 20:45 in campo Juventus Parma. Seguiremo tutto in diretta qui su Radio 1 con i nostri radiocronisti. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saluto e ringrazio per essere qui con noi l'ex calciatore di Torino Atalanta, tecnico della città di Brugherio, Simone Tiribocchi. Buonasera, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, partiamo dalle notizie di calciomercato, perché sono un po' curioso, anche in vista di questo Juventus Parma. Tiribocchi, insomma, non arriverà che sì in bianconero, sempre più complicato il mercato della Juventus. Come ha visto questa squadra nella prima giornata e, insomma, cosa dire di tutti questi movimenti sempre più complicati per riuscire a chiudere, almeno per quanto riguarda la rosa che vorrebbe Spalletti?
1: Eh sì, perché comunque ci sono rose decisamente ampie, quindi per vendere bisogna abbassare tanto il prezzo, però i giocatori, un certo tipo di calciatori, hanno valore, anche se non lo stanno rispecchiando, non l'hanno rispecchiato nella Juventus, e quindi diventa complicato. Che sia stata una sorpresa al contrario, nel senso, mi aspettavo questo matrimonio ormai da tempo e invece non è riuscito. Diciamo, la Juventus non è riuscita a mettere a segno un colpo che secondo me poteva essere importante, soprattutto per l'infortunio di Thuram, che sembra un po' più lungo. E sì, come ho visto la Juventus? Ho visto la Juventus un po' in difficoltà, un po' ancora che ha bisogno di qualità. È vero che Spalletti sta lavorando da più mesi, perché è entrato lo scorso anno, però ha bisogno ancora di tempo, ma ripeto, ha bisogno di giocatori che portino la palla agli attaccanti, perché in questo momento la qualità ma anche in mezzo al campo.
0: Sì, e ha bisogno anche forse di un attaccante in più, anche qui si è fatto delle polemiche che ci sono state, poi Spalletti adesso lo ascoltiamo, anzi facciamo così, ascoltiamolo così poi lo commentiamo insieme a Tiribocchi. Sentiamo l'allenatore della Juventus che ha risposto alle polemiche su quanto detto su Colomoni.
2: Ora, io mi ero fatto anche il foglio di tutte le dichiarazioni, l'ho lasciato là, di tutte le dichiarazioni che avevo fatto di Colomani, di tutte quelle belle cose che avevo anche detto di Colomani, a voi è piaciuto solo quella lì, maremma. Per cui noi abbiamo totale fiducia, non nel modo di dire, nel modo di fare, su quelle che sono le qualità di Colomani, perché siamo andati a prenderlo, abbiamo speso una cifra, un investimento importantissimo, e vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire tutta quella fiducia che noi gli abbiamo dato, ecco.
0: E allora Tiribocchi, è uno Spalletti che ha fatto chiarezza sulle dichiarazioni, aveva parlato di un Colomani un po', diciamo, fuori prestazione, viste i due anni in cui aveva giocato poco da titolare, polemiche su polemiche, questa risposta, certo che nel finale non smette mai di mettere pressione a questo attaccante Spalletti.
1: Ma allora, devo dire che sì, le dichiarazioni di Spalletti sono state interpretate, però così in diretta potevano sembrare un po', diciamo, per chi viene da dentro, un giocatore, conoscendolo anche da sprone, no? Forte, un po' forti. Però io ho capito il senso di questo, che poi non è un attacco, ma di questo discorso del mister. Il mister voleva dirle, al momento che si rilassa è quello che non ha giocato per due anni, secondo me lo vuole tenere sulla corda. I numeri fanno la differenza, la Juventus ha speso tantissimi soldi per questo giocatore, quindi da parte della Juventus c'era veramente la voglia di acquistarlo. È il giocatore che può fare la differenza, l'ha dimostrato in quei cinque mesi che è già stata la Juventus, però non si deve sedere. È un giocatore che deve stare sempre, forse è vero, al centro del progetto, coccolato e forse stimolato, ma lui è il primo che deve dare dei segnali, e forse proprio questo intendeva il mister della Juventus.
0: Certo che però non aiuta magari Tiribocchi anche il fatto che la Juventus sia sul mercato e i tentativi sono quelli di portare un'altra punta centrale, un centravanti forte, importante, no? Che potrebbe entrare in competizione con Colomoni.
1: Sì, vorrebbe, questo non l'ha mai nascosto il mister Spalletti, vorrebbe una punta che va a tenere palla, che fa giocare la squadra, che abbia altre caratteristiche. Colomoni è una prima punta, ma non ha quelle caratteristiche, può giocare anche dalla seconda punta, quindi serve quel centravanti strutturato che sta chiedendo dallo scorso anno, che non è stato preso per vari motivi, e che in questo mercato, visto che c'è ancora Jonathan David che non riesce a uscire, probabilmente non riuscirà ad inserire, però quel giocatore serve alla Juventus soprattutto perché ci sono tante partite in cui l'avversario si difenderà basso, si difenderà dentro l'area, un certo tipo di attaccante serve a queste grandi squadre.
0: Chiudiamo la parentesi Juventus con un messaggio al 335-699-2949 di un nostro radioascoltatore che dice che sì che rifiuta la Juventus, Tribocchi è un segno dei tempi o del decadimento della società bianconera, perché insomma ci sono, è vero, tanti radioascoltatori rimasti abbastanza stupiti da questo rifiuto, da vari rifiuti anche, no, di giocatori nel mirino di grandi squadre italiane.
1: Sono rimasto stupito anch'io, poi dipende veramente come è andata e cosa c'è sotto. Io credo che sia figlio del momento e non della Juventus. La Juventus in estate ha fatto la cosa che doveva fare, ha messo un direttore sportivo forte, un direttore generale bravissimo e ha strutturato la società, perché c'è bisogno di strutturare la società proprio per andare avanti con Spalletti bene e con i giocatori difenderli nei momenti di difficoltà, e questo si è visto nel Milan e non c'è stato, si è visto nella Juventus che non c'è stato, quindi la struttura della società è quello che doveva fare la Juventus e ha fatto un ottimo lavoro, quindi non sarà più quella Juventus lì. In questo momento magari non è appetibile, non so perché io per me la Juventus è sempre la Juventus, come il Milan, l'Inter, le grandi società e le grandi squadre italiane, però ecco che sì, ora si parla dell'Atalanta, mi sembra un po' il figlio di questo periodo, no? Cioè, nel senso che una squadra vale l'altra, forse voleva tornare dove è diventato un certo tipo di giocatore. È stato un rifiuto, comunque un rifiuto, non hanno trovato un accordo, che ha sorpreso anche me.
0: Tribocchi, andiamo sulle partite di questa sera, 18:30, intanto un Fiorentina Frosinone interessante soprattutto per capire se l'esordio complicato sicuramente di Grosso contro la Roma è stato solamente un momento di difficoltà provvisorio. Che ne pensa della Fiorentina? Tanti acquisti, è un cantiere totalmente aperto o è stato solamente una partita andata male quella con la Roma?
1: Ma non è andata bene, una partita difficile, perché comunque la Roma ha fatto una partita veramente di altissimo livello. Io avevo visto la Fiorentina in Coppa Italia col Benevento, invece mi era piaciuta a sprazzi molto, a giocatori di grandissima qualità, molto giovani, e questo un po' porta magari durante la stessa partita a fare delle cose fatte bene per poi sparire, rilassarsi. E quello che non deve fare l'ambiente viola è quello che è successo l'anno scorso, no? Sembrava una rivoluzione, un programma importante con Pioli, tanti acquisti, anche investimenti mirati e importanti sul mercato, poi è iniziata male e quindi è stato difficile uscire da un certo tipo di percorso. Quest'anno la Fiorentina deve stare attenta, ha sicuramente più qualità, un allenatore molto bravo e preparato, ha uno dei migliori dirigenti sportivi che conosce il calcio, che è Paratici, che comunque terrà in guardia tutto l'ambiente, però sinceramente avendo una squadra così giovane, se perde anche Ken, possono venire a mancare quei leader che in una situazione di difficoltà ti possono tirare fuori. Col Frosinone è già una bella partita, perché il Frosinone ha fatto una bella partita contro la Juventus, l'ha messa in difficoltà sotto certi punti di vista, quindi sono curioso.
0: C'è, e qui passiamo però a domenica, quindi a domani, la partita forse più interessante di questa seconda giornata, ovvero Napoli-Como, l'esordio al Maradona per Allegri sulla panchina dei partenopei. Ascoltiamo cosa ha detto l'allenatore nella conferenza prepartita su questo esordio a Napoli, nello stadio del Napoli, e poi sugli avversari.
3: Domani è la prima partita in casa, quindi sarà emozionante, soprattutto perché andremo a giocare nello stadio nostro con i nostri tifosi, e questo credo che sia la cosa più importante. Poi per quanto riguarda la partita, affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie, diciamo, è la nuova realtà del calcio italiano, per quello che ha fatto, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. Squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
0: Questo Allegri, Tribocchi, le chiedo, è uno scontro tra due filosofie completamente diverse, quelle tra i due allenatori, Allegri da una parte, Fabregas dall'altra?
1: Ma gli ultimi anni hanno dimostrato questo, Allegri ormai da anni, Fabregas ci ha fatto vedere, ha dimostrato che comunque predilige un certo tipo di gioco, che è anche efficace oltre che spettacolo, perché non è poi solamente un discorso di spettacolo o giochista e risultatista, perché anche Fabregas va a lavorare molto. Diciamo che Allegri lavora molto più sull'avversario, sapendo che ha giocatori forti, e predilige questo tipo di lavoro durante la settimana. Però io credo che Allegri possa fare molto bene a Napoli, magari non da subito, perché comunque c'è da fare un certo tipo di lavoro, sono rientrati tardi anche dal mondiale alcuni giocatori, il mercato non è stato secondo me un mercato di altissimo livello quello del Napoli, però Allegri è un allenatore molto bravo e preparato, e quindi credo che si possa prendere anche un po' di rivincite, perché ultimamente sta venendo un po' troppo, diciamo, dai giornali, dagli addetti ai lavori, oltre che dai tifosi, messo in una condizione sempre di difendersi, no, più che di attaccare.
0: Eh sì, attacca tanto, e con appunto un gioco spettacolare ma sicuramente non sterile, come diceva anche Simone Tiribocchi, il Como di Cesc Fabregas. Ascoltiamo l'allenatore dei Lariani, che parla soprattutto della gestione della rosa, perché quest'anno il Como farà la Champions.
4: Noi vogliamo creare una squadra equilibrata, dove tutti si sentono importanti, dove tutti possono entrare in ogni momento. Penso che è molto importante, perché per forza quest'anno si devono fare le rotazioni. Ho giocato Champions per tanti anni e l'abbiamo già parlato anche qua, che è una sfida molto importante per tutti noi, giocatori molto giovani, staff molto giovane, prima volta per 90% di tutti noi, e per questo dobbiamo stare molto attenti. Siamo inesperti in questo senso.
0: È una nuova realtà, siamo inesperti in questo senso, da una parte le parole di Allegri, dall'altra quelle di Cesc Fabregas. Simone Tiribocchi, sono curioso un po' di analizzare insieme questa squadra, il lavoro fatto da Cesc Fabregas, e cosa succederà quest'anno con un Como da subito, con tanti giovani, impegnato su più fronti.
1: Sì, sono curioso anch'io, perché lo scorso anno poi è arrivata la Champions, quasi inaspettato, più che altro oltre al bel campionato che ha fatto il Como per il crollo del Milan e della Juventus, quindi si è ritrovata in Champions. Ha fatto un mercato particolare, ora se dovesse veramente arrivare Ken sarebbe il colpo da 90, sarebbe il colpo proprio che gli serviva, perché Dubikas è un ottimo giocatore, ma insomma avere quelle potenzialità, quella forza di Ken davanti in una mole di gioco come fa il Como sarebbe importante. Però quello che mi ha un po' sorpreso è la rivoluzione in difesa. Il Como è stata la miglior difesa del campionato, se la prima o la seconda, ha fatto tanti clean sheet ed è andata a cambiare tantissimi giocatori, quindi questo è un po' mi ha sorpreso, quindi sono anche molto curioso di capire quanto tempo ci metteranno questi nuovi giocatori poi a entrare nelle grazie di Fabregas.
0: Intanto diamo una notizia, perché almeno da quanto riportato da Sky Sport pare che sia ufficiale l'arrivo, adesso faremo le dovute verifiche, l'arrivo di che sia l'Atalanta, quindi Tiribocchi, un colpo in questo caso di Giuntoli e un che sì che torna in Italia, ma non dove pensavamo.
1: Sì, un grande colpo, devo dire, perché l'Atalanta là in mezzo aveva bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. Anche lì si è stato un mercato cercando di piazzare dei colpi, è riuscito a farlo, adesso aveva liquidità, è andato a prendere Kessié, che secondo me è ancora integro, un giocatore che conosce l'ambiente e, ripeto, proprio per quello che cercava la società bergamasca, soprattutto mister Sarri, è un ottimo innesto.
0: Decisamente. Dobbiamo anche parlare un pochettino delle favorite, perché diventa difficile farlo adesso, ma è necessario. Quindi vorrei sapere da Simone Tiribocchi un po', abbiamo parlato del Napoli, della Roma, insomma l'Inter, qual è l'ordine delle squadre che sono in corsa per lo scudetto secondo quanto visto da Tiribocchi in questa prima giornata?
1: Ma la squadra da battere è sempre l'Inter, lo si dice ormai da 5-6 anni, perché l'ossatura è quella, e questo fa anche un po' pensare al mercato che c'è in Italia, no? C'è un mercato abbastanza importante, ma non quello che rivoluziona un certo tipo di andamento del campionato. L'Inter ormai ha giocatori che sono in quella rosa da 5-6 anni e sono sempre la squadra da battere. Ha preso tre giocatori di esperienza, tre giocatori importanti, che secondo me serviranno più in Champions che in campionato, perché la squadra del campionato è già abbastanza forte così. Poi credo che il Napoli e il Milan insieme alla Roma siano quelle che si possono avvicinare all'Inter. Il Napoli, perché non avrà tutti gli infortuni, glielo auguro, che ha avuto lo scorso anno quando ha perso tanti punti, e ha un allenatore bravo. Il Milan è perché secondo me anche il Milan ha preso un allenatore bravo, avrà delle difficoltà durante l'anno sicuramente, ma ha una squadra molto, molto più forte secondo me quest'anno, ma non tanto nei nomi ma nell'equilibrio, nello spogliatoio, ha creato un qualcosa che si può costruire un progetto. E poi la Roma, che vista la prima giornata e vista la fine dello scorso anno, è veramente una pretendente per disturbare fino alla fine, perché se l'intensità e la qualità dei giocatori davanti rimane questa, diventa complicato andare a giocare contro questa Roma.
0: Assolutamente. Prima di salutarci le chiedo della sua esperienza da tecnico della città di Brugherio, come prosegue, che esperienza è fin qui?
1: No, allora io non lavoro più al Brugherio, adesso inizierò a fare un altro lavoro con il Genoa per valorizzare comunque nello specifico, andare a lavorare nello specifico nel settore giovanile con gli attaccanti, quindi è una cosa che mi piace molto, farò la parte specifica di questi ragazzi da primavera 17-18 per cercare insomma di migliorarli un po', anche se sono già molto bravi.
0: Che sicuramente è un lavoro importante, attendiamo nuovi attaccanti, sicuramente anche in nazionale, ad esempio in generale è un lavoro che va fatto, bisogna far crescere questo ruolo che sembra sempre un po' più in difficoltà, no, negli ultimi tempi. Come mai, prima esatto, di salutarla, sì, secondo lei?
1: Ha perso un po', d'efficacia, ha perso un po' la conoscenza del ruolo, soprattutto perché mancano un po' quegli attaccanti che erano specifici, no? Nel gol, nell'area di rigore, attaccare la profondità. Adesso sanno fare un po' tutto, però è difficile saper fare un po' tutto. Per me in quei ruoli specifici c'è bisogno di avere delle caratteristiche ben precise. È anche vero che le squadre hanno cambiato totalmente il modo di giocare, si verticalizza poco, si crossa quasi niente, quindi per un attaccante centrale è difficile far gol. Però devo dire che secondo me se si va a lavorare sui piccoli particolari e alcune conoscenze si può migliorare.
0: Bene, grazie davvero a Simone Tiribocchi per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Allora, possiamo darvi sì l'ufficialità del colpaccio di mercato dell'Atalanta che riporta a Bergamo Franchessié. Sono arrivate le notizie direttamente dai canali social della Dea, che hanno pubblicato prima una foto col calciatore di spalle e il numero 19 insieme a una clessidra. Adesso anche su Instagram c'è proprio la foto di Franchessié con la maglia, la polo, una polo dell'Atalanta, che fa il saluto militare. The never ending story, scrive l'Atalanta, e quindi il numero 19 non è tra l'altro un numero casuale, perché è quello che il centrocampista ivoriano indossava in maglia nerazzurra nella stagione 2016-2017, proprio prima del suo trasferimento al Milan. 7 gol in 31 presenze all'epoca con la Dea, è una storia che dopo 10 anni continuerà, quella di Franchessié con l'Atalanta.

E allora siamo arrivati alle 17:55 minuti e 50 secondi, fra pochissimo il GR1 delle 18, ci avviciniamo anche alle partite delle 18:30. Ricordo la principale notizia di giornata, ovvero il colpo di mercato dell'Atalanta ha riportato a Bergamo Frank Essie, che era tra l'altro sul cui giocatore erano sulle tracce sia Roma che Juventus, però è arrivato il colpo proprio all'ultimo minuto della Dea, sono arrivate indiscrezioni sui canali social, ora c'è l'ufficialità e un Frank Essie che torna in maglia nerazzurra dopo 10 anni, stagione 2016-2017 in cui segnò 7 gol e fece registrare 31 presenze, poi passò al Milan, quindi un ritorno in Serie A, un ritorno con la Dea. E poi le notizie per quanto riguarda invece la Vuelta ciclismo in Spagna, volata con vittoria per il francese Cocard, che a 34 anni conquista la vittoria più importante della sua carriera, volata condizionata dalla caduta che è avvenuta, in cui causata da Pogacar, lo ricordiamo, lo sloveno favoritissimo in questa corsa, è caduto e si è ritirato proprio a causa poi delle ferite riportate. Vi daremo più tardi aggiornamenti sulle condizioni proprio di Tadej Pogacar. Ci ascoltiamo Bennato con Sono solo canzonette e poi c'è il GR1 delle 18, noi torniamo subito dopo.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il maltempo al nord. La Premier Meloni segue con attenzione la situazione ed è in contatto con la Protezione Civile e le autorità locali. In Veneto oltre 350 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi e pali abbattuti. Danni anche in Lombardia, colpita da trombe d'aria e grandine. La regione chiederà l'estensione dello stato di emergenza, particolarmente colpita a Cremona.
3: Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto, spiega il rettore della cattedrale Gagliardi.
4: La furia ha colpito certamente la cattedrale, che è il simbolo, ma non ha risparmiato le chiese del centro, della periferia, chiese importanti, dei Cappuccini, Sant'Ambrogio, Sant'Abbondio e anche il seminario, il palazzo vescovile, sede del museo, quindi con diversi danni.
3: Oggi i vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
5: Noi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa.
6: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
7: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
3: La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
2: Grande preoccupazione per Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare 5 Stelle è ricoverato in gravi condizioni da ieri sera in un ospedale cubano dopo aver accusato un malore. Il governo ha pronto un aereo sanitario per il rientro in Italia. Ci aggiorna in diretta Alessandro Allegra.
8: Sì, Sonia, il Movimento 5 Stelle a dare per primo la notizia del ricovero a Cuba di Alessandro Di Battista. Il giornalista e scrittore ex deputato ha accusato un forte mal di testa e un malessere diffuso in seguito al quale è stato ricoverato in ospedale a Santa Clara. Da subito le sue condizioni sono apparse gravi. Nelle prossime ore verrà trasferito, lo dicevi, in ambulanza a L'Avana. A seguire la vicenda, il governo, che spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza a Di Battista e ha già approntato un aereo sanitario per farlo rientrare in Italia. Prima però si sottolinea è necessario verificare che le sue condizioni consentono il trasferimento. Alessandro Di Battista si trovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft dal titolo La polvere del mondo. A spiegarlo sui social Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it. Grande preoccupazione, apprensione, auguri di pronta guarigione si susseguono in questi minuti, sono da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle.
2: Grazie Alessandro. Ora passiamo all'alluvione in Nepal. Al momento 675 le vittime accertate, oltre 3.000 i dispersi, secondo la CNN. Nell'elenco ufficiale diffuso dalla polizia nepalese figurano ufficialmente Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia italiana residente a Lugano, atterrati invece a Orio al Serio, e due turisti bresciani scappati al disastro, Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, 26. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, si trovavano su un bus che li stava riportando in Italia dopo un trekking di più giorni. Le loro parole.
9: Siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
10: È stato un lungo viaggio di rientro, e però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime e per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Nepal è un paese straordinario, fatto di grandissima umanità, e un disastro così per loro è una cosa difficilissima da superare, per cui servirà l'aiuto un po' di tutti per uscire da questa situazione difficile.
2: In Ucraina sono almeno 37 le vittime dell'esplosione dopo che un drone russo ha colpito un deposito di armi e munizioni nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. Che si trattasse di un magazzino militare è stato confermato dal presidente ucraino Zelensky, che ha definito inaccettabile e una grave negligenza quanto accaduto. Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, un uomo è stato ucciso per l'esercito, era un miliziano di Hamas, e si riaccende la tensione in Cisgiordania. Nel villaggio di Kusra decine di coloni hanno assaltato abitazioni palestinesi e incendiato i terreni circostanti, diversi i feriti. sabato da Bolino Rosso su strade e autostrade. Traffico intenso per il controesodo di fine agosto. ANAS stima complessivamente 25 milioni di spostamenti di autoveicoli in questo weekend. Sul fronte meteo, dopo il caldo estremo di ieri, oggi temperature in lieve calo su tutto il paese, ma restano ancora 6 le città da Bolino Rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani previsto tempo sereno su tutta Italia. E nelle sale italiane il film Couture, ambientato nel mondo dell'alta moda, fra gli interpreti Angelina Jolie e Louis Garret.
0: Moda, le sfilate, il ritmo frenetico della Fashion Week parigina e lo sfondo del film Couture, che intreccia la vita di tre donne: una truccatrice, una giovane modella sudanese in fuga dalla guerra, una regista americana, Angelina Jolie, che scopre all'improvviso di avere un tumore.
1: Passi la vita a prepararti a tutto quello che potrebbe accadere, poi l'unica cosa che non ti aspettavi arriva.
0: Come cuciture, quelle degli abiti, ma anche quelle chirurgiche. La regista Alice Winocourt lavora con Angelina Jolie su un tema che non è solo finzione, per dare uno spessore particolarmente profondo al film.
11: È il dietro le quinte che mi interessava. In realtà non mi interessava il mondo della moda in sé, ma l'idea della fragilità della vita.
0: Un film tutto al femminile, ma tra i pochi ruoli maschili, quello del direttore della fotografia, interpretato dal popolare attore francese Louis Garrel.
12: Lui è il primo, forse, chi la guarda veramente e chi capisce che lei sta vivendo una cosa molto difficile della sua vita.
13: Che succede?
14: Niente.
13: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
14: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
0: Paola D'Angelo, GR1.
2: E ci fermiamo qui, la linea torna sabato. Sport.
15: All'Estelunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
16: Noi ci siamo e voi?
17: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
18: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sabato Sport. Ci abbiamo verso le partite delle 18:30, calcio Serie A, la seconda giornata. In regia con noi qui a Sabato Sport Radio 1 c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, in redazione Andrea Pistorio, Giacomo Frireschi al microfono. Le partite, tre in contemporanea, alle 18:30 Monza Udinese, Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, con i nostri inviati sui vari campi. Partiamo da Monza, per Monza Udinese lì c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buonasera.
2: Buona serata e bentrovati anche da parte di Gioele Campagna, che cura la parte tecnica. Squadre in campo per il riscaldamento di rito, giornata calda anche dal punto di vista del meteo qui a Monza, previsti circa 7.000-8.000 spettatori, con una buona anche partecipazione da parte dei sostenitori dell'Udinese, con le scelte anche dei due allenatori Juric e Runjanić, che hanno avuto un approccio diverso ovviamente al campionato. Monza che è uscita con le ossa rotte dalla sfida con l'Inter campione d'Italia, pareggio invece per l'Udinese contro il Como, versione Champions di quest'anno. Allora vediamo le scelte dei due allenatori con la stessa idea tattica, 3-4-2-1 per entrambi. Monza con Thiam in porta, Quadio, Lucchesi e Carboni a comporre la retroguardia, Brindelli a destra, Mangas a sinistra, in mezzo Foyandò e Mut, poi Colpani e Cutrone a sostenere la punta, che sarà Varela, autore già di una rete in questa sua prima avventura in Serie A. 3-4-2-1 anche per l'Udinese, con Okoye in porte, a Bankfa, Solé e Bosse in difesa, a destra Vojvoda, a sinistra Camara, in mezzo Pietroschi e Karstrom, poi Unai Lopez, Unai Gomez e De Kellenkamp a sostegno della punta, che sarà Davis. Nonostante le voci di mercato che guardano soprattutto Solé e Pietroschi, Runjanić guarda all'attualità, al presente, li schiera entrambi dal primo minuto. Dirige l'incontro Allegretta di Molfetta, la sfida che a breve partirà, una sfida che insomma servirà a testare un po' le qualità sia dell'Udinese ma anche quello che manca ad entrambe le squadre, ovviamente vuoti da colmare in queste ultime ore frenetiche di calciomercato. Studio.
1: Bene, grazie Cristiano Piccinelli. Ascoltiamo l'allenatore del Monza, Juric, proprio sulla rosa, sui giovani tanti schierati, e poi commentiamo insieme a Cristiano quanto detto da Juric. Sentiamo.
3: In Serie A spesso determinano, la mia esperienza mi dice, particolari, attaccante che fa gol, portiere che prende gol, centrocampista che tira forte. Tu puoi fare anche buone prestazioni, dare sensazione che ci sei, ma sei molto lontano di quello che bisogna essere. E noi non abbiamo paura a mettere giovani, non è che deve essere esperto per forza, la metto. È chiaro che ci vuole qualche giocatore, cioè ho fatto esempio di Maia, a me piace molto, però è chiaro che c'è un sacco di lavorare, no? Cioè certe cose che magari uno già la conosce a livello tattico, a livello dei movimenti, magari un giovane un po' di meno, e poi ci sono ragazzi giovani che riescono a prendere velocemente e fare veramente questi passi in avanti molto veloci, altri che ci vuole un po' più di tempo.
1: Questo Juric, torniamo a Monza da Cristiano Piccinelli. Beh, anche a vedere un po' la formazione titolare, ma anche la panchina di questo Monza, sono tantissimi i giovani della rosa, no?
2: Sì, ma direi che non potrebbe essere altrimenti, anche perché insomma è un po' un cantiere aperto quello del Monza, con anche infortuni che ovviamente hanno privato di alcune scelte possibili il tecnico croato, che però ha già convocato ed è in panchina Foloruscio, che è uno degli ultimi arrivi in casa Monza. Dovrebbe arrivare anche qualcos'altro, si parla di un portiere per magari fare l'alternanza con Thiam, anche perché al momento in panchina come secondo c'è il portiere delle giovanili.

0: uno di quei giovani che si è adattato presto alle idee di Juric, visto insomma il riferimento che facevamo alle parole del tecnico del Monza.
1: Perfetto, grazie Cristiano Piccinelli. L'appuntamento fra meno di 20 minuti per il calcio d'inizio di Monza Udinese, stesso orario per Sassuolo Torino. Allora andiamo da Diego Carmignali per tutte le anticipazioni su questo match. Buon pomeriggio Diego, ciao.
2: Eccoci, ben trovato Giacomo, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. C'è Sassuolo Torino, Mapei Stadium, dunque nuovo stadio, nuovo campo che si inaugura in questa stagione della Serie A 2026-2027. È una sorta di derby tra i due principali allenatori che sono arrivati dalla Serie B con anche i crismi dei predestinati, vale a dire Alberto Aguilani e Ignazio Abate, che sono amici, l'hanno anche sottolineato moltissimo in questi giorni, hanno giocato insieme, sono arrivati a braccetto diciamo dalla Serie B, Juve Stabia Abate e Catanzaro Aquilani, e vogliono insomma continuare il loro percorso e dimostrare il prima possibile di non essere in Serie A per caso, facendo vedere le loro idee con il Sassuolo e il Torino, che però hanno mostrato soltanto idee nella prima giornata, positive, non sono stati da bocciare le loro prove, hanno perso entrambi 2-1, lo ricordiamo, con il Milan il Toro e con l'Atalanta il Sassuolo. Qualcosa di più poteva arrivare in termini di punti, ma insomma parliamo di primissimi vagiti del loro cammino nella massima serie. Si presentano a questo appuntamento alla seconda giornata anche con diverse incognite di mercato, visto anche che non passa un'ora diciamo in queste giornate senza avere notizie. Vi diciamo che è stato ufficializzato Esposito al Sassuolo, sta arrivando Van der Bremt anche nelle file neroverdi per arricchire la difesa che ha diverse defezioni. Dall'altra parte nel Toro Pedersen sta per firmare con l'Olympiacos. Gie, che dovrebbe andare invece a Firenze, era dato in formazione in panchina, dunque diciamo una posizione intermedia per lui. Già che siamo insomma raccontandovi quelli che sono i protagonisti mancati o presenti di Sassuolo Torino, andiamo con le formazioni. Muric tre pali nel Sassuolo, Cinquegrano, Izes rientrante con Leisen e Doig a completare la difesa a 4, c'è Berardi recuperato ma è in panchina a proposito, Bakola, Matic, Azic in mediana nel 4-3-3 che prevede davanti per Aquilani, Volpato, Baui e Lorientè. Dunque cambiano soltanto i due centrali difensivi rispetto alla gara di Bergamo. Nel Toro in sostanza ci sono cambiamenti soltanto relativi e un po' legati anche al mercato, come Pedersen che non è presente, Mascardi in porta, Comuzzo, Coco e Comart, la prima per quest'ultimo, il tridente difensivo davanti a Mascardi che è confermato nonostante sia arrivato il portiere titolare, non è ancora ancora nei ranghi diciamo così. Perri, dunque Mascardi dallo Spezia di nuovo titolare in porta, Fortini, Fitzgim, Gineitis e Cacciamani nel centrocampo disegnato da Abate, Vlasic insieme ad Adams a sostegno di Simeone, Ngie che era dato come possibile titolare dicevo è invece in panchina, l'arbitro è Di Marco Di Ciampino, Andrea Neri a mio fianco per l'assistenza tecnica. Il racconto tra poco di Sassuolo Torino, studio.
1: Bene, grazie Diego, ascoltiamo il tecnico del Sassuolo appunto in questa sfida fra tecnici allenatori appena arrivati dalla Serie B, dal campionato cadetto alla Serie A. Ascoltiamo Aquilani, tecnico del Sassuolo, sull'atteggiamento che vuole dalla sua squadra in vista di questo match.
3: Che dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più ottimisti quando siamo lì davanti, e magari dobbiamo pensare più in negativo quando abbiamo le situazioni a nostro sfavore nella nostra area. Quindi sono componenti, ti ripeto, fondamentali, però se vai a Bergamo e calci così tante volte con questo tipo di calciatori, alla lunga secondo me è difficile che le perdi. Quindi adesso la forza sarà quella di ripetere quel tipo di partita, che non è scontato, aggiungendo appunto individualmente questo tipo di errori che dobbiamo evitare.
1: Diego, torniamo da te perché è vero, siamo solo alla seconda giornata, però è anche un po' un momento al netto del mercato che deve concludersi e quant'altro, della verità per le due squadre, no? Possiamo contare le due sconfitte iniziali di Torino e Sassuolo come sconfitte tra virgolette accettabili viste le avversarie, in questo caso invece qui è uno scontro diretto.
2: È chiaro, qualcuno porterà dei punti a casa o entrambe o una delle due squadre. Sicuramente è sempre calcio d'agosto, a parte le temperature caldissime, ma anche equilibri all'interno delle squadre, gerarchie, tutto sommato anche incognite riguardanti diversi elementi che devono ancora integrarsi nelle

0: nei pensieri di Abate e di Aquilani. A tal proposito, insomma, anche vivere con l'idea di non essere la primissima scelta, mi riferisco ad esempio a Diego Mascardi, portiere dell'Under 21 della Nazionale, che è arrivato dallo Spezia e che è arrivato, insomma, nel gruppo dei portieri a disposizione del Torino, alla prima non ha sfigurato contro il Milan dalla Serie B, subito in porta in una squadra di Serie A. Ora è arrivato il brasiliano Perri, vedremo appunto quali saranno le gerarchie. Credo che comunque siano due tecnici, entrambi, sia Abate che Aquilani, molto intelligenti, sanno anche fare gruppo, quindi sanno anche utilizzare al meglio quello che è il loro carisma, la propria esperienza, anche per creare un'amalgama che non crei malcontenti o gerarchie. Insomma, sono carichi, soprattutto la gavetta e la Serie B hanno rappresentato un importante passaggio per entrambi.
1: Bene, grazie a Diego Carmignani, che ritroveremo fra poco più di 12 minuti per il fischio inizio di Sassuolo-Torino, tutte in contemporanea queste tre partite. Abbiamo ascoltato anche Cristiano Piccinelli per Monza-Odinese. Ora ci trasferiamo invece a Firenze, dove alle 18.30 scenderanno in campo Fiorentina e Frosinone. Sara Menili per noi, ciao Sara, buon pomeriggio.
2: Ciao Giacomo, buon pomeriggio a tutti. Ovviamente è una giornata speciale davvero per Firenze e per la Fiorentina, è un compleanno speciale perché la Fiorentina oggi compie 100 anni e oggi ci sono i tifosi in visibilio, perché ci sono circa 300 campioni tra quelli del passato e quelli del recente passato che sono presenti proprio qua in tribuna sotto la nostra postazione. C'è stato un abbraccio tra Batistuta e Rui Costa, ripreso da tutti i tifosi qua presenti allo Stadio Franchi. Insomma, c'è aria di festa, la festa che poi inizierà proprio dalle 21, da dopo la sfida con il Frosinone. Ecco, prima della festa c'è una partita importante per la Fiorentina. Dopo la batosta rimediata a Roma, la Fiorentina è chiamata subito a una vittoria e dunque in campo ci sono i campioni di oggi, perché Fabio Grosso ha effettuato subito una rivoluzione rispetto alla squadra messa in campo all'Olimpico. E allora guardiamo subito le formazioni. La Fiorentina si presenta con il modulo 4-3-2-1. In porta c'è De Gea, in difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas, sulla linea mediana Ndur, Ulai e Attà e Mastantuono e Gudmundsson, che giocano dietro all'unica punta Pellegrino. Nota di cronaca, Ken non è in panchina e non figura neanche fino a questo momento in tribuna. Come tutti sappiamo, Ken si sta per trasferire a Como. Risponde il Frosinone allenato da Alvini. In porta c'è Palmisani, i quattro di difesa saranno Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, sulla linea mediana Masini, Calò e Schmidt e poi davanti giocheranno Fini, Raimondo e Chevernazze. Arbitra Collu di Cagliari. Fa caldo qua a Firenze, c'è lo stadio completamente esaurito e c'è anche il presidente della Fiorentina, ovviamente Joseph Commisso. A voi.
1: Grazie Sara, ascoltiamo le parole dell'allenatore dei toscani Fabio Grosso sull'avversario, il Frosinone, e sulla classifica, e poi lo commentiamo insieme.
3: Un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà da affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
1: Muovere la classifica dopo quella che possiamo senza mezzi termini definire una batosta contro una Roma sì forte, ma insomma la Fiorentina, Sara Meini, è sembrata in grande difficoltà nel match d'esordio e adesso anche la questione in attacco che non è semplice da risolvere perché c'è Pellegrino, ne ha acquisto, giocatore importante, già segnando tanti gol l'anno scorso, però diciamo che manca poi qualcuno a supporto di questo attaccante.
2: Assolutamente sì, nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce di Zirze, ma la Fiorentina non lo ha smentito certamente, ma pare che stia lavorando molto forte in queste ultime ore per cercare di portarlo a Firenze, ma non libererà Moise Kean fin quando non avrà in mano il sostituto. Cosa vuol dire? Fin quando addirittura il sostituto di Kean non avrà effettuato le visite mediche, non avrà firmato il contratto. È stato chiaro e deciso Fabio Paratici, perché altrimenti la Fiorentina si troverebbe davvero in difficoltà. Nel frattempo, e lo avete detto anche voi, l'abbiamo sentito anche dai campi in precedenza, la Fiorentina avrebbe chiuso per il Inge del Torino, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore qua a Firenze.
1: Perfetto, grazie a Sara Meini. L'appuntamento con Fiorentina Frosinone è fra circa meno di 8 minuti. Calcio d'inizio delle partite di questo sabato della seconda giornata di Serie A, che prevede come programma Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone, appunto in programma tutte alle 18:30. Alle 20:45 la Juventus attende allo Stadium il Parma. Le partite invece concluse, o meglio l'unica in corso, è quella di Ligue 1, parliamo di calcio sempre, ma nei campionati, nei massimi campionati europei. Si sta giocando Strasburgo-Lan e il Lan è avanti 1-0 al 48esimo minuto. Concluse una serie di partite in Germania, Bundesliga, il Colonia ha battuto e sono stati segnati tanti gol in quella che è la prima giornata del campionato, del massimo campionato di calcio tedesco. Davvero tanti gol: Colonia-Offenheim 3-2, Elversberg-Leverkusen 3-2 anche qui, 0-0 in Magonza-Paderborn, Lipsia Borussia Mönchengladbach che è finita 3-0, 3-3 in Union Berlino Francoforte, poi la sfida delle 18:30, quindi che inizierà in contemporanea con quelli di Serie A, ovvero quella fra Borussia Dortmund e Hamburgo. In Premier League si è segnato un po' meno, 2-2 in Inghilterra fra Liverpool e Nottingham Forest. Bournemouth ed Everton hanno concluso anche qui in pareggio sull'1-1, vittoria importante fuori casa dell'Hull contro il Coventry per 1-0, e alle 18:30 che qui in contemporanea Tottenham Newcastle. Si sta giocando, non era l'unica quella francese, ma anche in Liga Spagnola, Levante Betis 57esimo minuto, è passato in vantaggio, erano sul 2-2 proprio in questo momento il Levante, quindi 3-2 per il Levante sul Betis al 57esimo in Spagna, che proseguirà la sua giornata di campionato con Real Sociedad e Spagnol alle 19 e Siviglia Atletico Madrid alle 21:30. Le principali notizie invece per quanto riguarda il calciomercato: l'arrivo di Balerdi a Ciampino, nuovo giocatore della Roma, con prestito con obbligo di riscatto condizionato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, quindi a un nuovo difensore Gasperini, in arrivato dal Marsiglia, ed è ufficiale anche l'arrivo di Frank Essie all'Atalanta. Torna alla Dea dopo 10 anni, colpo di Giuntoli e della Dea, perché Frank Essie era corteggiato sia da Juventus che Roma, invece è ufficiale, ci sono foto su tutti i profili ufficiali dell'Atalanta, Frank Essie giocherà proprio con la Dea la prossima stagione, colpaccio a parametro zero appunto della squadra di Sarri, che quindi ha un nuovo centrocampista nella rosa. Ci trasferiamo sui campi per l'inizio dei match di Serie A delle 18:30. Riepilogo della scaletta: Monza Udinese, al microfono Cristiano Piccinelli, Sassuolo Torino con Diego Carmignani, Fiorentina Frosinone con Sara Meini. Buon calcio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Gli anticipi del campionato di Serie A.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dallo stadio Briganteo di Monza, da Cristiano Piccinelli e Gioele Campagna, che cura la parte tecnica per la sfida di tra Monza e Udinese. Monza che arriva dalla sconfitta pesante contro l'Inter, campione d'Italia in carica, Udinese invece che arriva dal pareggio contro il Como di Cesc Fabregas. Vediamo le scelte dei due allenatori mentre le squadre vanno a comporre ovviamente il passaggio d'entrata dal tunnel dello stadio di Monza, con circa 7-8 mila presenze, anche qualche centinaio da Udine per seguire la squadra di Runjanić. E allora Monza con il 3-4-2-1, Thiamo in porta, Quadio, Lucchesi e Carboni in difesa, Brindelli a destra, Mangas a sinistra, Foendo e Mut a centrocampo, Colpani e Cutrone a sostegno della punta, che sarà il portoghese Varela. Stesso schema per l'Udinese, 3-4-2-1 dunque anche per Questa Runic, Okoye in porta, poi Abankva, Solé e De Bosse in difesa, Vojvod a destra, Camara a sinistra, Piotrowski e Kallström in mezzo al campo, Unai Gomez ed è Kellenkamp a sostegno della punta che è Davis. Nonostante le voci di mercato che riguardano soprattutto Solé e Piotrowski, Runic tira dritto e schiera entrambi i giocatori dal primo minuto. Non è invece nell'undici titolare Fonoruscio, ultimo arrivo in casa Monza, ma saranno determinanti gli ultimi giorni di mercato per rinforzare le due rose. Al momento quella che forse ha più bisogno di ritocchi è proprio il Monza di Ivan Juric. Lo stesso tecnico croato non ha fatto mistero di avere bisogno anche di alternative rispetto a quella che considera la squadra titolare. A dirigere l'incontro sarà Allegretta di Molfetta, Politi e Belsanti i suoi assistenti. Fa caldo a Monza, anche se sta per calare il sole, ma siamo attorno ai 30 gradi qui nello stadio Brianteo. Andiamo a Reggio Emilia da Diego Carmignani.
7: Grazie, anche qui stadio bollente, da pochissimo sono entrati in campo i 22 che daranno vita a Sassuolo Torino, diciamo in classica tenuta nero-verde la squadra di casa, in bianco invece il Toro con una fascia diagonale sul petto, l'inno della Serie A in corso, le formazioni anche qua l'abbiamo analizzato in funzione di quello che il mercato sta dicendo, arrivi e partenze e anche ritorni legati alle condizioni di salute. Izzes e Berardi sono stati recuperati da Alberto Aquilani, il primo sarà titolare in campo visto anche che la coperta è cortissima nel Sassuolo in difesa, e Mimmo Berardi, la colonna, la bandiera del Sassuolo, è soltanto in panchina inizialmente. Andiamo a elencare gli 11 scelti dal ex allenatore del Catanzaro. Muric tra i pali nel 4-3-3 che prevede anche 5 grano, Inzes, Leiser e Doig in difesa, Bakola, Matic, Azic in mediana, Volpato, Bau e Loriente, questo è il tridente. Invece per il Toro di Ignazio Abate c'era curiosità proprio per la vicenda Ngie, che dovrebbe andare a Firenze, arriverà più tardi sicuramente, diciamo delle 8:30, visto che è in panchina, è ancora parte dell'organico del Toro, non è in campo. C'è Adams a segno nella gara d'esordio persa in casa col Milan dal Toro, gol che non è riuscito a avvicinare però il doppio vantaggio del Milan, tra l'altro un'acrobazia fantastica dello scozzese, maglia da titolare per lui. Mascardi in porta nel 3-4-2-1 di Ignazio Abate, con Muzzo, Coco, esordio di Comert in difesa dietro, Fortini e Cacciamani agiranno larghi, Gneiti e Fitzgim a riempire la mediana, insieme al già citato Adams c'è Vlasic e Simeone, in sostanza i due titolarissimi dello schema granata dell'annata attuale, quella che vede in panchina Ignazio Abate, Di Marco l'arbitro, tra poco l'inizio della gara, stanno disponendosi in campo i 22. Firenze Saramini.
2: Cent'anni di vanto e gloria, ricorda che del calcio è tua la storia, si legge questo striscione nella coreografia della curva Ferrovia 1926 con le bandierine bianche e poi tutta la curva colorata di viola e di rosso con al centro il Giglio di Firenze. Oggi la Fiorentina compie 100 anni e per questo compleanno speciale indosserà anche una maglia speciale in bianco rosso, i primi colori della Fiorentina, i primi colori di Firenze. Adesso le squadre si stanno scambiando i saluti, è un giorno davvero speciale per tutti i tifosi viola, perché ci sono tantissimi campioni del passato e del recente passato presenti qua allo stadio Franchi, si parla di 300 ex calciatori che hanno fatto la storia della Fiorentina, che ricordiamo ha vinto 2 scudetti, 6 Coppa Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa. Oggi però c'è una sfida importantissima per la squadra di Grosso, che deve risollevarsi dopo la batosta di 4-0 rimediata dalla Roma. Dall'altra parte c'è il Frosinone con la maglia giallo-blu e noi leggiamo subito le formazioni ufficiali. La Fiorentina si schiererà in campo con il modulo scelto da Grosso quest'oggi, il 4-3-2-1, una rivoluzione in squadra. In porta c'è De Gea, in difesa da destra Jimenez, Drago Ragusin, Pongracic e Valdepeñas. Sulla linea mediana Ndu, Ulai e Attà e Mastantuono e Gudmundsson che giocano dietro all'unica punta Pellegrino. Ken non figura tra i titolari, non figura neanche in panchina e non è nemmeno in tribuna. Tra qualche ora dovrebbe essere ufficiale il suo trasferimento al Como, anche se la Fiorentina sta cercando il sostituto che probabilmente sarà Zirze. Risponde il Frosinone allenato da Albini. Il modulo scelto dal tecnico toscano, tra l'altro, è il 4-3-3. In porta Palmisani, in difesa da destra Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia. Sulla linea mediana Masini, Calò e Schmidt e davanti il tridente formato da Fini, Raimondo e Vernazze. Arbitra Collu di Cagliari, assistenza tecnica di Matteo Pedicini. Fa molto caldo anche qua a Firenze e noi torniamo a Monza.
6: La gara è pronta a cominciare con il calcio d'avvio che sarà del Monza, maglia tradizionale biancorossa per gli uomini di Juric, maglia blu petrolio per l'Udinese di Costa Runic. Abbraccio prima della partita tra Vojvoda e Juric, molto prolungato. Vojvoda che è stata alle dipendenze di Juric al Torino. Rilancio di Thiam nella zona di Varela, va in anticipo Solé, raccoglie il pallone, Fondò ancora ad alimentare il possibile attacco da parte del Monza, libera la difesa del Udinese, il pallone per Unai Gomez, poi Davis largo a sinistra per l'avanzata da parte di Karlström, pallone in mezzo per Camara, da questi a Piotrowski che gira il pallone sulla destra a beneficio di Vojvoda, l'unico vero acquisto in casa Udinese insieme a Unai Gomez. Pallone gestito proprio dallo spagnolo, ancora all'indietro per Vojvoda, l'imbucata per l'inserimento da parte di Karlström, pallone di tacco verso Kellenkamp, in qualche maniera libera l'area di rigore il Monza con un po' d'apprensione per questo tentativo di imbucata da parte degli uomini di Costa Runic che rimangono in pressione dalle parti di Demba Thiam. Abbiamo superato il primo minuto di gioco con il parziale che resta sullo 0-0 tra Monza e Udinese. Noi andiamo a Reggio Emilia.
7: Siamo al secondo minuto di gioco, il cross di Doig, centro area, attenzione, zona tiro e la palla sotto la traversa, rimbalza, non ha superato la linea, è stato calciato con prepotenza da 5 Grano questo pallone che è stato trovato dentro l'area di rigore dal numero 46 del Sassuolo, provenendo da sinistra questo cross tra i due opposti esterni di Aquilani, palla che ha rimbalzato fuori dopo aver colpito con prepotenza la parte bassa della traversa. Sassuolo dunque ad un passo dal gol, mentre vi parliamo ci sono ancora i neroverdi che parlano con Di Marco chiedendo la lumi su un pallone che avrebbe secondo loro superato la linea del gol. Questo ovviamente non è stato segnalato dalla tecnologia, si sta continuando a giocare. Il Sassuolo in attacco è stato appena fermato dal ritorno del Toro, dunque dopo appena 120 secondi bella fiammata del Sassuolo, dimenticato 5 Grano dall'altra parte del campo, dentro l'area il traversone da parte di Doig, preciso per il compagno di squadra. Gara scoppiettante sulla destra, c'è Volpato, su di lui c'è il ritorno da parte di Vlasic, lo stende, calcio di punizione a favore del Sassuolo, terzo minuto del primo tempo, attacca verso destra la squadra neroverde guidata da Aquilani, 0-0 il parziale, ma poco fa stava per sbloccarsi la partita, traversa e poi palla sulla linea, calciato con forza Simone 5 Grano verso la porta, difesa da Mascardi. Firenze
2: sta già urlando ai suoi giocatori, Massimiliano Albini vuole una squadra molto corta, nel frattempo c'è la Fiorentina invece che sta manovrando. Sono passati 2 minuti esatti allo stadio Artemio Franchi, il parziale sempre fermo sullo 0-0. Recupera un pallone il Frosinone con Masini sulla linea del centrocampo, prova ad accentrarsi ma Ulai interviene restituendo però di fatto il pallone al Frosinone. Il calcio lungo da parte del portiere del Frosinone Palmisani viene intercettato però da un colpo di testa di Valdepeñas, la palla finisce in fallo laterale, va al piccolo trotto il Frosinone per rimettere in gioco e arrivano i 5 secondi, una delle nuove regole arbitrali, ma il Frosinone rimette subito in gioco il pallone, però arriva direttamente a Dragusin che lascia scivolare verso De Gea, alza la testa il portiere della Fiorentina, il capitano della Fiorentina. Sono passati 3 minuti, il parziale allo stadio Artemio Franchi è sempre lo stesso, Fiorentina 0, Frosinone 0 e noi torniamo a Monza.
6: Quarto minuto di gioco, parziale di 0-0 tra Monza e Udinese. Panavola Udinese largo sulla destra, c'è a Bank, va, può avanzare, ha un po' di spazio il difensore centrale della formazione di Runic, scarica poi su Vojvoda in mezzo al campo, è pronto a ricevere Kastrom, si va però sull'altra corsia dove c'è Camara che riceve il pallone da Ebos e punta l'avversario sulla corsia, il numero 11 dell'Udinese va a cercare il fondo, lato corto dell'area di rigore, cross in mezzo direttamente tra le braccia di Thiam, il portiere del Monza che non ha problema da brancare in presa, rilanciare la di suoi, il pallone giunge sui piedi di Foyendoe che fa salire la squadra sulla corsia di destra, l'avanzata anche di Mangas sulla stessa corsia, il pallone gestito sempre dagli uomini di Juric, si torna indietro da Quadio, uno dei difensori centrali, lo scambio con Lucchesi, entrambi prodotti del vivaio della Fiorentina, Lucchesi è arrivato l'anno scorso, per Quadio invece arriva quest'anno, lancio per Varela un po' troppo lungo, qualche centimetro troppo largo, ma Varela va comunque a conquistare il pallone, scarica all'indietro per Birindelli, lo scambio con Colpani, il pallone ancora per Birindelli, da questi a Foyendoe, all'indietro per Quadio. Abbiamo superato il quarto minuto di gioco, si avvia a chiudersi il quinto e la parziale non cambia, Monza 0 Udinese 0 Reggio Emilia.
7: Sesto minuto a Reggio Emilia, Sassuolo 0, Torino 0, solo Sassuolo possiamo dirlo in questo avvio di gara, a parte la traversa piena colpita da Cinquegrano, altre combinazioni interessanti che sono nate principalmente sulla sinistra, molto attivo Doig, tra l'altro autore del cross proprio per Cinquegrano, dentro l'area la combinazione lo stava mettendo con l'assist in profondità di Loviente di fronte a Mascardi, poi ha chiuso bene la difesa di un Toro che non si sta facendo ben riconoscere soprattutto per azioni in attacco che sono a zero finora. Cacciamani potrebbe essere lui l'elemento che può cambiare questa inerzia della partita sul lato sinistro, Comert preferisce accentrare il gioco verso Coco che è il perno centrale del terzetto difensivo del Torino, cercano di trovare soluzioni anche sulle fasce, gli uomini guidati da Ignazio Abate, seguiamo questa azione perché Vlasic può trovare un corridoio centrale, c'è un tocco che poteva e fortunatamente mettere in condizione di andare a rete il Toro, attenzione Adams davanti a Muric che ferma tutto, palla in calcio d'angolo, ingenuità del Sassuolo con la palla tra i piedi fuori dell'area di rigore, Vlasic maglia tirata al numero 10 del Toro, ha resistito a questa carica, tra l'altro da ammonizione netta, ha servito dentro l'area Adams in diagonale a botta sicura quasi indisturbato, fermato da Muric, calcio d'angolo a favore del Torino, ottavo minuto, segnali di Toro in questa partita, ma il risultato fermo sempre sullo 0-0 tra Sassuolo e Torino, di nuovo Firenze.
2: Calcio di punizione per il Frosinone battuto da Calò, la palla arriva fino all'interno dell'area di rigore, la recupera in qualche modo però la difesa della Fiorentina con Dragusin, siamo al sesto minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0, ma c'è il Frosinone in attacco che è arriva al tiro, vorrebbe addirittura un calcio di rigore Raimondo per il direttore di gara Collu, è tutto regolare per il momento, mostra molto dolore il calciatore del Frosinone all'interno proprio dell'area di rigore, la palla la sta gestendo la Fiorentina ma è stata il Frosinone, la formazione di Albini, la squadra ad essere più pericolosa al quarto minuto mentre il gioco è ancora fermo, ci ha provato Vernazze dal limite dell'area di rigore con un destro, la palla è andata di poco alta sulla traversa, riprende il gioco, rimetterà dal fondo proprio il portiere della Fiorentina De Gea, le indicazioni arrivano anche questa volta da parte dell'arbitro, deve velocizzare il gioco il portiere della Fiorentina, lo fa in questo momento con un lancio di destro ricevuto però da un giocatore del Frosinone sulla linea del centrocampo, la palla torna ancora a De Gea che prova ad allargarla sulla sinistra dove è scattato Pellegrino ma davanti a lui c'è stato Calvani il difensore centrale del Frosinone che ha mandato direttamente in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Jimenez, è l'ottavo minuto, il parziale dello stadio Artemio Franchi è sempre fermo sullo 0-0 e noi torniamo a Monza.
6: Noi siamo all'interno del nono minuto, parziale di 0-0 tra Monza e Udinese, ma nel periodo non collegato due occasioni per il Monza per sbloccare il risultato, la prima è capitata sui piedi del portoghese Mangas dall'interno dell'area di rigore, praticamente all'incrocio delle righe dell'area piccola, ha provato la conclusione senza però inquadrare lo specchio, sparando molto alto sulla traversa della porta con difesa da Okoye, decisamente più pericolosa la conclusione invece di Mathias Muth, il giovane italo-francese che sta stupendo un po' tutti, classe 2007, che si è portato al tiro dal limite dell'area di rigore impegnando severamente Okoye. Non a caso questo ragazzo mancino interessa anche a Mancini per quanto riguarda ovviamente la ricostruzione della nazionale azzurra, che cerca nuovi talenti ed uno di questi potrebbe essere anche il ragazzo del Monza italo-francese come passaporto. Dunque doppia occasione per il Monza, non c'è la reazione da parte dell'Udinese che riparte adesso dai piedi di Ebosse, ma siamo nei pressi dell'area di rigore della formazione friulana, pallone indietro per Okoye e siamo al decimo, non cambia il parziale, Monza 0 Udinese 0, Reggio Emilia.
7: Siamo entrati da pochissimo nell'undicesimo minuto di Sassuolo-Torino, risultato fermo sullo 0-0, le due chance, la traversa di Cinquegrano e la parata di Muric su C. Adams, contropiede del Sassuolo sulla sinistra, l'Oriente punta con Muzzolo, l'Oriente va alla conclusione, i guantoni di Mascardi a bloccare il sinistro potente a mezza altezza ma centrale da parte del francese, la risposta pronta con i suoi guantoni arancioni, tenuta gialla il portiere ex Spezia che sta presidiando la porta in questo pomeriggio torrido qui a Reggio Emilia, ancora centralmente spazio per il Sassuolo, può andare alla conclusione, la deviazione e un possibile autogol con Mascardi fuori causa, il tocco decisivo perché la palla potesse finire fuori è stato sicuramente di un centrale difensivo, la botta dalla distanza, il piazzato diciamo così, porta la firma di Vasile Azic, nuovo calcio d'angolo, stavolta è a favore del Sassuolo, è un incrocio scozzese quello che gli attaccanti di questa partita stanno dando luogo, perché ci sono, c'è Adams, Bowie dall'altra parte, c'è anche Doig sulla fascia sinistra del Sassuolo, teniamo la linea perché insomma è una situazione di calcio d'angolo invitante per i neroverdi, l'arbitro sta dialogando al centro area, insomma fermiamoci perché ancora ci vorrà un po', dodicesimo, Sassuolo 0 Torino 0, Firenze.
2: Dove la Fiorentina ha battuto il primo calcio d'angolo pericoloso ricevuto all'interno dell'area di rigore da Attà, è stato molto bravo però è Masini a liberare l'area di rigore del Frosinone che adesso è ripartito in attacco di nuovo con Raimondo che si è allargato verso Fini dalla destra, piede invertito, prova a vedere se ci sono compagni liberi all'interno dell'area di rigore, con il sinistro non ci riesce, allora preferisce consegnare di nuovo il pallone all'indietro, ma continua a manovrare il Frosinone sulla tre quarti campo, ancora all'indietro verso Calvani, va sempre sulla destra la formazione di Alvini, il cross all'interno dell'area di rigore dove riceve Raimondo, vede un suo compagno all'esterno ed è Masini che con il sinistro ci prova ma a terra, blocca il portiere della Fiorentina. Sta di fatto che quando sono passati 11 minuti è stata soltanto il Frosinone la squadra a colpire lo specchio della porta, bella la parata da parte di De Gea, ma c'è la Fiorentina che prova a ripartire sulla corsia di sinistra con Valdepeñas, ancora una volta fermato dalla difesa del Frosinone che manovra. Dodicesimo minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, torniamo a Monza.
6: Siamo al tredicesimo, parziale di 0-0 anche qui tra Monza e Udinese, ma ancora una volta Monza pericolosa nel periodo non collegato, iniziativa della sinistra di Muth che ha messo il pallone in mezzo, svirgolata di Colpani all'altezza del dischetto, il pallone ha sbattuto sul difensore avversario ed è finita sul fondo, ma qualche brivido è corso sulle spalle di Okoye che ha visto evidentemente il pallone che poteva inserirsi in porta, così non è stato, ma per questione davvero di centimetri, esce la sua area di rigore Demba Thiam ad anticipare Camara, poi recupera Kastrom, si lotta a centrocampo, Camara largo a sinistra per Unai Gomez, all'indietro verso Ebosse, avvicinasi Sule, preferisce andare da Bankva, si allarga a destra Vojvoda che riceve il pallone dal compagno, va a chiudersi la tenaglia del Monza con Muth, con Cutrone, con Mangas a chiudere le possibili linee di passaggio, pallone ancora largo a sinistra per Camara che cerca invano di far filtrare l'indirizzo di Davis, poi prova a ragionare Kastrom ma c'è subito l'intervento da parte di Carboni, scontro tra i due, rimane a terra Carboni con Allegretta che ferma il gioco per verificare le condizioni del difensore centrale del Monza. Richiamo anche l'attenzione dello staff medico della squadra brianzola con Juric che va a bloccare in maniera furiosa l'ingresso di sanitari perché evidentemente ritiene che quella potesse essere una perdita di tempo. Siamo al 14esimo, intanto il parziale non cambia, Monza 0, Udinese 0, Reggio Emilia.
7: Minuto 13 di Sassuolo Torino, risultato sempre fermo sullo 0-0, gara dinamica, gara piacevole, sembrava un Sassuolo dominante nei primi minuti, il Toro sta uscendo bene, infatti le ultime azioni dei neroverdi negli ultimi minuti sono state in contropiede prevalentemente sempre su errori avversari, sembrano verificarsi dei fatti interessanti in campo, in particolare per vie centrali un ottimo Vlasic è andato alla conclusione, ribattuto dal muro neroverde, questo un paio di minuti fa, Toro che imposta sulla sinistra, Cacciamani cercato molto spesso dai propri compagni, l'attenzione massima su di lui è quella di Cristian Volpato, è costretto ad andare all'indietro di nuovo Cacciamani, all'indietro il regista difensivo del Toro è sempre Coco che cerca dialogo con i compagni di reparto, ne ho arrivati in casa Torino, Comert e Comuzzo dall'altra parte, interessato a questo dialogo arretrato anche Mascardi, c'è la pressione del Sassuolo, sceglie la via centrale per un lancio in avanti non bene qui Mascardi, in effetti viene rimesso il pallone in avanti dal Sassuolo con Baui che però viene fermato in fuorigioco, era assolutamente in posizione per far male dentro l'area di rigore, troppo avanti rispetto al colpo di testa a liberarlo in elevazione nella tre quarti del Toro da parte di Nemanja Matic, 16esimo, risultato di 0-0 tra Sassuolo e Torino. Torniamo a Firenze.
2: Siamo nel corso del 14esimo minuto, il parziale sempre fermo sullo 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, sta aumentando però la pressione la Fiorentina e soprattutto dovrà battere un interessante calcio di punizione, siamo all'incirca al limite dell'area di rigore, pronto a battere con il sinistro Mastantuono, proprio su di lui è stato effettuato il fallo dopo uno scambio bello con Attà, Mastantuono era pronto a tirare verso la porta, è stato atterrato da un calciatore del Frosinone, ecco il calcio di punizione che si va a schiantare direttamente sulla barriera ben posizionata da Palmisani, sulla ribattuta ci ha provato anche Gudmundsson ma ancora una volta attento Masini dall'interno dell'area di rigore ha mandato la palla direttamente in fallo laterale, la Fiorentina adesso ci prova a mettere in difficoltà il Frosinone proprio dalla corsia di sinistra con Valdepeñas, viene però ancora una volta anticipato Gudmundsson che poco fa è stato il giocatore più pericoloso per la Fiorentina, eravamo nel corso del 13esimo minuto dopo uno scambio con Pellegrino all'interno dell'area di rigore, ci ha provato con il destro, una bella parata del portiere del Frosinone Palmisani, seguiamo ancora la Fiorentina che sta provando a cercare gli spazi proprio con Ulai che si allarga sulla destra, prima verso Jimenez, poi Mastantuono viene però anticipato da Calò e dunque riparte il Frosinone, quando siamo al 16esimo minuto gli applausi sono per Gudmundsson che recupera un pallone al limite dell'area di rigore, lo serve per Mastantuono, il sinistro di Mastantuono di poco al lato dalla porta difesa da Palmisani, bello questo tiro a giro del numero 30 della Fiorentina, da poco è entrato all'interno dell'area di rigore, ci ha provato con il sinistro, la palla è andata di poco al lato destro del portiere del Frosinone Palmisani, 17esimo minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, torniamo a Monza.
6: 18esimo in corso, 0-0 tra Monza e Udinese, prova a manovrare adesso la formazione friulana con Camara sulla corsia per Davis, spalla alla porta, gioca di sponda con Kellenkamp, chiude tutto qua Diori, parte Mut per la formazione di Ivan Juric, largo a sinistra riceve Cutrone, si fa vedere ancora l'italo francese, fallo di Abankba sull'ex giocatore di Milan e Como, Patrick Cutrone, riscattato dopo la bella stagione in Serie B dell'anno scorso, calcio di posizione davanti alla panchina di Ivan Juric con Mangas all'indietro per Carbone, ancora più all'indietro da Lucchesi, il centrale del terzetto difensivo che protegge la porta di De Matteo nel Monza, pallone per Birindelli, molto attivo il figlio d'arte all'indietro ancora per Quadio che scambia in orizzontale con Lucchesi, zona centrale vicino all'area di rigore, si va a largo sulla sinistra per Mutra, questi a carbone. Il movimento di Varela a innescare il passaggio del compagno Sule in qualche maniera anticipa l'attaccante portoghese deviando il pallone in fallo laterale, rimessa dunque in zona d'attacco per la squadra di Ivan Juric. Sicuramente meglio in questa prima parte della sfida il Monza rispetto all'Udinese, ma il parziale di 0-0 quando siamo al 19esimo. Reggio Emilia.
7: Minuto 20 di Sassuolo-Torino, risultato sempre fermo sullo 0-0. Poco fa ci ha provato da fuori Volpato sistemando il pallone sul sinistro, discepolo di Berardi che è in panchina, ha provato a fare un'invenzione alla Domenico Berardi, intercettata senza complicazioni da Mascardi che ha anche bloccato la sfera. Torino avanti adesso centralmente, Fritz Cim riesce a trovare lo spazio, a cercare la soluzione giusta, si avvicina a lui Vlasic a ridosso della tre quarti, vede libero sulla sinistra Cacciamani, il solito duello con Cinquegrano, Cacciamani il bellissimo cross sulla sinistra, arriva il tentativo di deviazione di Simeone, troppo avanti rispetto alla palla, arretrata, la insegue prima Adams, poi dall'altra parte Fortini, e ci provano a recuperare un pallone, ma ormai il Sassuolo ha fatto sulla sfera, sta ripartendo il contropiede, lungo lancio verso Bowie, viene fermato da un colpo di testa di Coco, i due dialogano, forse c'è stata qualche scaramuccia, qualche contatto di troppo. La rimessa laterale sarà a favore del Sassuolo, a ridosso del centrocampo sulla fascia sinistra se ne incarica Josh Doig, il 21esimo, ribadisco il parziale di Reggio Emilia, Sassuolo 0 Torino 0 Firenze.
2: Dove stavano già esultando i tifosi della Fiorentina presenti allo stadio Artemio Franchi, perché ad andare in gol era stato Gudmundsson con un tocco di destro dopo uno scambio ancora perfetto di Mastantuono, ma il numero 11 Viola si trovava in posizione di fuorigioco e dunque praticamente subito il gol è stato annullato e quindi si è fermata la festa dello stadio Artemio Franchi. Ma sta giocando bene la Fiorentina, quando siamo al 20esimo minuto, quando il parziale dunque sempre fermo sullo 0-0, ma si stanno trovando molto di più i giocatori di grosso. C'è ancora Gudmundsson all'interno dell'area di rigore, alza la testa, ci prova con il sinistro, la ribattuta da parte di Bracaglia, recupera il pallone però a Ta e ci prova invece col destro, l'ultimo a deviare è stato proprio un giocatore del Frosinone e dunque ci sarà il secondo calcio d'angolo per la Fiorentina, il primo dallo spigolo di destra dove è già pronto a battere praticamente Gudmundsson, si perde però un po' di tempo e dunque quando siamo al 21esimo minuto allo stadio Artemio Franchi sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone. Andiamo a Monza.
6: 22esimo qui a Monza al Brianteo, Monza 0 Udinese 0, si può placato l'impeto da parte della squadra di Juric, adesso prova a venire fuori l'Udinese di Castelreunic con Bosse, larga sinistra per Camara, subito si va a vedere Davis ma trova sempre la strada occupata l'esterno sinistro della formazione friulana, pallone indietro per Sole, perno centrale della retroguardia 3 della formazione allenata da Castelreunic, poi a Bankva scambia con Voveda, si avventura in avanti il numero 14 fermato da Foyandoa, poi Quadio per Cutrone, subito in verticale va il Monza, il pallone sbagliato però da parte di Cutrone all'indirizzo di Colpani, recupera facilmente Bosse, cede poi a Karlstrom, si tratta di Piotrowski, ancora per Bosse, largo verso Camara, all'indietro per Bosse, di nuovo per Karlstrom, prova dunque con calma da girare il fortino del Monza, la squadra di Rooney, cioè c'è largo a destra adesso, pronto a ricevere a Banqua, si fa vedere anche Voveda, ma non trova spazi l'Udinese, 23esimo in corso qui a Monza, Monza 0, Udinese 0, Reggio Emilia.
7: Siamo dentro il minuto 24 di Sassuolo-Torino, parziale di 0-0, irresistibile centralmente nella sua discesa, l'Oriente poco fa è stato fermato con le cattive da Gineitis, il primo ammonito della gara. L'Oriente mi è sembrato in questa prima parte sicuramente uno che vuole essere anche il propulsore della squadra, non solo con le sue giocate ma anche una sorta di leadership in campo, manifesta questa azione, è stata centrale, il calcio di punizione è distante parte dalla porta, cercato e trovato Volpato sulla destra, a ridosso della linea corta dell'area, arriva il cross di sinistro, la girata tentata da Bowie in acrobazia, palla arretrata, difficile da girare in porta, non dissimile da quello che ha dovuto fare con successo c'è Adams nella gara con il Milan, quasi una rovesciata in quel caso sotto l'incrocio, ci ha provato, complessa la manovra per lo scozzese che a mezza altezza è riuscito a girare malamente al lato, sarà un rinvio dunque a favore del Toro, ma ci si ferma per il troppo caldo, dunque con il break 25esimo 0-0 tra Sassuolo e Torino, di nuovo Firenze.
2: Dove invece si continua a giocare, perché siamo nel corso del 22esimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, l'intervento di Jimenez proprio sulla corsia di destra, fa spallate con Bracaglia e poi c'è un fallo di reazione proprio da parte del calciatore della Fiorentina, i primi cartellini gialli nei confronti del numero 20 Viola e anche nei confronti del numero 79 del Frosinone Bracaglia. Ci sarà però un calcio di punizione per la Fiorentina perché Bracaglia è intervenuto in modo scomposto proprio su Jimenez che ha avuto una brutta reazione ed è per questo che è stato punito anche lui, è già pronto a battere il calcio di punizione con il sinistro, ancora una volta Mastantuono, sta crescendo la Fiorentina, adesso sta attaccando con 10 calciatori, il Frosinone invece è costretto a difendersi, a richiamare anche Fini, uno degli esterni, proprio a supportare la difesa della formazione di Albini. Seguiamo questo calcio di punizione che potrebbe rivelarsi interessante, sulla palla ci sono pronti a battere con il sinistro appunto Mastantuono, con il destro e sta alzando il braccio chiamando lo schema proprio Gudmundsson all'interno dell'area di rigore, ci sono 5 giocatori della Fiorentina, a battere c'è però Mastantuono, il colpo di testa però è di un giocatore del Frosinone che prova a ripartire con Schmidt che ancora una volta viene contrastato da Jimenez, ma va avanti il Frosinone con Fini che arriva fino all'interno dell'area di rigore, supera Valdepeñas, ci prova con il destro, in qualche modo la Fiorentina riesce a salvarsi, ma questo è stato un brutto errore da parte del Frosinone che era solo con 2 giocatori all'interno dell'area di rigore. E dunque quando siamo al 25esimo minuto allo stadio Artemio Franchi, sempre 0-0 tra Fiorentina e Frosinone, e noi torniamo a Monza.
6: 26esimo, Monza 0, Udinese 0, la gara si è un po' rallentata nel ritmo rispetto alle 2 fiammate avute nel giro di pochi minuti da parte del Monza, con un possesso palla abbastanza stantio per la verità da parte dell'Udinese che fino a questo momento non è mai riuscita ad impensierire il portiere del Monza Thiam, e Boss in verticale lungo per Davis, su di lui Lucchesi come un'ombra, lo scarico per Camara, ancora verso l'attaccante britannico, il pallone di nuovo per la corsa sulla sinistra parte di Camarama, in controllo, in copertura la retroguardia del Monza, pallone indietro per Thiam, da questi poi a Billing.
2: Il vantaggio del Frosinone cambia dunque il parziale allo stadio Artemio Franchi, in gol Raimondo al 26esimo minuto, dunque Fiorentina 0 Frosinone 1, e noi torniamo da te Cristiano Piccinelli.
6: Grazie a Sara Maini per ovviamente il Frosinone che ha sbloccato la gara del Franchi, qui invece la gara resta sullo 0-0 con il lancio davanti per Varela, si fa vedere anche Quadio, Quadio all'interno dell'area di rigore, largo a destra, Quadio prova a girarsi, mette in mezzo per la conclusione di Cutrone, miracolo di Okoye sul tentativo a botta sicura di Cutrone, gran lavoro però da parte di Quadio che con la Fiorentina ha giocato anche come esterno destro, è arrivato in progressione, in gran velocità, è andato sul fondo, pallone ritratto per il inserimento di Cutrone che ha colpito di prima istanza dall'interno dell'area piccola, ma si è opposto Okoye al numero 10 del Monza, Monza però di nuovo vicino al gol, siamo però ancora 0-0 tra Monza e Udinese, 28esimo del primo tempo, Reggio Emilia.
7: Minuto 28 di Sassuolo Torino, 0-0 il parziale, 2 chance importanti, una per il Sassuolo con Bowie che ha perso l'attimo e dentro l'area ha trovato le maglie del Toro, ribattere la sua conclusione a botta sicura, e poi Papera di Muric che non è uscito bene, ha lasciato scorrere il pallone distante dalla porta, Simone la rincorsa, la sfera ha messo a centro area, è riuscito poi Vlasic a ottenere il possesso di palla in maniera faticosa, Muric aveva recuperato posizione, era riuscito anche a opporsi alla conclusione del numero 10 del Toro. Proprio Muric ora esce bene sul calcio d'angolo susseguente, ripartenza del Sassuolo sulla verticale di sinistra, l'Oriente viene fermato da Comuzzo, il ritorno dei Granata su questo nuovo tentativo in transizione della squadra allenata da Alberto Aquilani, gara a sprazzi che offre dei pericoli, in generale ritmo piuttosto alto, c'è stato un call in break che ha sicuramente ridato energia a due squadre che in effetti si sono ripresentate nell'immediato, pronte al via e hanno già creato due chance importanti. Comunque è un primo tempo che scorre piacevolmente verso la mezz'ora di gioco, il parziale di 0-0 tra Sassuolo e Torino. Ci fermiamo e torniamo a Firenze,
2: dove il gioco è fermo perché è qua in corso adesso la pausa per dissetarsi, il cooling break, fa molto caldo anche qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove inevitabilmente la temperatura si è alzata perché è passato in vantaggio il Frosinone, meritatamente, perché aveva già creato diverse occasioni pericolose la formazione di Alvini, ma è stata letale quando è ripartita in velocità proprio dal settore di sinistra con Gvernazze, che è arrivato fino all'interno dell'area di rigore, è riuscito nonostante il contrasto da parte di Indur a tenere il pallone in campo, poi lo ha consegnato a Raimondo che dall'interno dell'area piccola con il destro ha battuto De Gea, che probabilmente aveva anche davanti qualche compagno che creava delle difficoltà alla visuale. Sta di fatto che il Frosinone è in vantaggio qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove riprende proprio in questo momento il gioco con un calcio di punizione in favore della Fiorentina, è pronto a batterlo Valdepeñas là sul settore di sinistra. La Fiorentina che in questo primo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, dà ancora degli schemi Alvini alla sua squadra, nel frattempo riprende il gioco con Valdepeñas che scambia proprio con Pongracic, Ulai però fatica a tenere il pallone, a contrastarlo c'è Smith, ma ci sarà.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: 1-0 Frosinone 1, torniamo a Monza.
6: 31esimo, dunque 0-0 tra Monza e Udinese, ma ancora Monza pericoloso con un'iniziativa che ha portato al colpo di testa Birindelli dall'interno dell'area piccola, smanacciato da Okoye, poi sul pallone vagante ha provato a inserirsi Carboni che ha colpito sì di testa ma ha indirizzato il pallone abbondantemente alto sulla traversa della porta dell'Udinese. Meglio decisamente il Monza in questi primi minuti rispetto alla formazione ospite, decisamente pericolosa e con più di un'occasione ha referto la squadra di Ivan Juric, mentre praticamente zero le occasioni avute dall'Udinese.
7: Adesso il vantaggio del Sassuolo, il vantaggio del Sassuolo con Volpato al 32esimo minuto, contropiede letale, Sassuolo 1 Torino 0, è andato a segno Christian Volpato. A te.
6: Soltanto per raccontare quello che sta succedendo, ma attenzione perché c'è l'iniziativa da parte dell'Udinese con Davis, largo per Unai Gomez, la conclusione, la deviazione, poi il pallone vagante raccolto da Piotrowski che va in rete per il vantaggio dell'Udinese, azione non si può dire organizzata ma che ha portato al risultato sperato dalla squadra di Irunic con la precisione di Piotrowski che ha trovato l'angolo giusto bucando Demba Thiam per il vantaggio dell'Udinese. 32esimo, cambia il parziale al Brianteo, Monza 0 Udinese 1, ha segnato Piotrowski, Reggio Emilia.
7: E come stavamo dicendo più di una volta, è in contropiede che il Sassuolo sta costruendo le proprie fortune e al 32esimo è arrivato in un 4-3 in sostanza questo gol fantastico di Volpato, centralmente l'Oriente ha pescato l'uomo più avanzato nel contropiede degli emiliani, ovvero Azic, che ha deciso di andare immediatamente, prima attenzione, di tacco a servire la corrente Volpato che di sinistro è andato a cercare non il palo lungo ma il primo palo con Mascardi, che forse si aspettava quel genere di conclusione, è andata alla sinistra del portiere ex Spezia, questo mancino del non dico erede ma comunque vice Berardi, diciamo così, Berardi che è in panchina. Dopo il gol celebrato dal dal giocatore australiano, anche reduce dal mondiale tra l'altro, Christian Volpato, maglia di un altro giocatore che al mondiale c'era, vale a dire Ismaël Koné, infortunato seriamente, dunque ha mostrato la maglia dell'amico collega e compagno di squadra che avrà ancora a lungo per la sua degenza. Sassuolo che è passato in vantaggio con questo contropiede ottimo, gestito in maniera perfetta, anche imprevedibile dagli uomini di Aquilani. Toro che prova subito a reagire, Toro che comunque non ha demeritato finora. Siamo nel finale di un primo tempo interessante ed equilibrato, con la maestria, la balistica da parte di Volpato, il suo mancino da la destra. Il Sassuolo è da poco passato in vantaggio, è il 35esimo, l'attuale parziale, lo ricordo, è Sassuolo 1, Torino 0, Firenze.
2: C'è davanti la Fiorentina con Pellegrino che protegge il pallone all'interno dell'area di rigore prima di tornare all'indietro verso Ondure. Adesso c'è Attà, limite dell'area di rigore, ci prova con il sinistro, bella ancora la parata da parte di Palmisani per il Frosinone, la prima vera reazione da parte della Fiorentina dopo il momentaneo vantaggio segnato proprio dal Frosinone da parte di Raimondo. E dunque ci sarà un calcio d'angolo per la Fiorentina ancora una volta dallo spigolo di destro, dove è pronto a battere con il suo destro proprio Gudmundsson. Vicino a lui c'è Mastantuono, ma preferisce battere direttamente all'interno dell'area di rigore dove c'è Pellegrino, che però viene anticipato dalla difesa del Frosinone. Vorrebbe un calcio d'angolo per il direttore di gara Collu, l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio l'attaccante della Fiorentina, e dunque sarà rimessa dal fondo per il Frosinone quando siamo al 34esimo minuto. Fiorentina 0, Frosinone 1, torniamo a Monza.
6: Siamo al 35esimo, il parziale è cambiato ormai da qualche minuto grazie al vantaggio dell'Udinese firmato Piotrowski. Manova adesso il Monza con Mut, largo per Carboni, corsia di sinistra, ancora in corsia per Mangas, si torna in mezzo da Fondoa all'indietro per Lucchesi, gol che è arrivato un po' in maniera inaspettata visto che il gran lavoro da parte del Monza per tentare ovviamente di sbloccare a proprio favore la partita, poi l'azione che ha portato un po' confusa per la verità al gol di Piotrowski con il polacco che ha finalizzato un'azione nata soprattutto da una serie di rimpalli favorevoli che hanno consentito però al numero 24 di avere l'opportunità di calciare praticamente all'altezza del dischetto con tutta la visuale della porta aperta e dunque con più facilità il modo per trovare il gol. Unai Gomez per l'Udinese, pallone all'indietro verso Vojvod, da ancora cercare l'inserimento da parte di Gomez, 36esimo qui a Monza alla Brianteo, Monza 0, Udinese 1, torniamo a Reggio Emilia.
7: Dove il risultato è stato sbloccato dal primo centro stagionale di Cristian Volpato, attenzione al contropiede del Toro, sulla destra non riesce ad andare fino in fondo Fortini che si era liberato da un avversario, stava dando in là a un 3 contro 3 nell'ultimo quarto di campo, palla che esce fuori dal rettangolo di gioco, riparte ancora il Sassuolo verticale velocemente, con grande velocità riesce la squadra di Aquilani in transizione anche con lancio lungo a presentarsi in maniera minacciosa. Toro che è rimasto a guardare, non ha avuto una vera e propria reazione dopo il gol di Volpato, è un Toro che comunque ha fatto vedere le qualità, non quante quelle evidentemente di un Sassuolo che è un cantiere aperto come tutte le squadre, ma mi sembra avere già le idee chiare in quella manovra in contropiede.
6: Scusa Diego, ha segnato il Monza, Colpani al 37esimo, Monza 1, Udinese 1, a te.
7: Bowie per l'Oriente, palla di nuovo verso lo scozzese, gran parata di Mascardi che esce benissimo sul numero 9, continua l'azione del Sassuolo con il cross dalla destra, dalle parti di Volpato, questo pallone vagante, grande intervento poco fa di Mascardi, ha salvato tutto l'Oriente e Bowie intesa sullo spazio breve e anche in precario equilibrio, è arrivato in caduta il tentativo da parte del numero 9, aveva soltanto Mascardi davanti a sé come impedimento, è riuscito riuscito con una uscita spericolata a bloccare questa avanzata, poi una sorta di flipper dentro la rigore ad allontanare per il Toro, che è in difficoltà, è indubbiamente in difficoltà anche perché sta regalando troppo agli avversari quando dovrebbe concentrarsi a raddrizzare una partita che dice Sassuolo 1 Torino 0, minuto 39, la sta decidendo Cristian Volpato. Firenze.
2: A Firenze invece la sta decidendo Raimondo del Frosinone, con il Frosinone appunto in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina quando siamo al 37esimo minuto. La Fiorentina non è fortunata, tra poco vi spiegheremo perché. Intanto seguiamo la battuta di questo calcio d'angolo da parte del Frosinone all'interno dell'area di rigore, svetta più in alto di tutti il suo numero 79 Bracaglia e colpisce con un colpo di testa a freddo proprio De Gea. Il raddoppio da parte del Frosinone su calcio d'angolo perfetto all'interno dell'area di rigore, lasciato completamente solo Bracaglia che con un colpo di testa non ha lasciato scampo a De Gea. Il raddoppio da parte del Frosinone a testa bassa. I giocatori della Fiorentina festeggiano invece senza sosta, i giocatori del Frosinone, fa il segno della croce proprio Bracaglia prima di andare a abbracciare il suo allenatore Alvini. È preoccupato invece Grosso, che prova a dare indicazioni ai suoi giocatori, tenuto male prima da Attà e poi da Dragusin, ha avuto la meglio Bracaglia che è riuscito a colpire con la testa e ha messo in difficoltà, e come De Gea che non è riuscito a salvare nemmeno in questa occasione. Vi stavamo dicendo Fiorentina non fortunata, perché in precedenza, nel momento in cui stava perdendo soltanto per 1-0, aveva colpito nel giro di due minuti due pali, il primo con Mastantuono al 35esimo minuto e il secondo invece con Valdepeñas al 36esimo minuto. Poi il Frosinone è tornato per la prima volta davanti, ha preso e ha recuperato un calcio d'angolo e proprio da quel calcio d'angolo è arrivato il secondo gol per la squadra di Alvini. Prova la reazione ancora una volta la Fiorentina.

0: 0, Frosinone 2, torniamo a Monza.
1: Dove il parziale, come detto, su Carmignani è cambiato di nuovo, 1-1 tra Monza e Udinese. Il racconto del gol di Colpani, grande azione con un lancio indirizzato verso Crutrone dalle retrovie, ha difeso bene il pallone numero 10, l'ha poi servito per l'accorrente Colpani che non ha lasciato scampo al portiere dell'Udinese Okoye. Ma poco dopo, altra chance sempre dalla sinistra per la discesa di Carboni, ho messo il pallone in mezzo, non ci è arrivato per un attimo Colpani, è andato vicinissimo dunque alla personale doppietta, ma sicuramente Monza che meritava il pareggio per quanto visto nel corso di questa prima parte della gara. Siamo al 42esimo, in avanti adesso l'Udinese con Castrom, posizione esterno destro, scambia con Vojvoda, ancora Castrom, lato corto della rigore, traversone all'interno della rigore, libera Colpani, va a raccogliere il pallone per primo Soli e sembra intenzionato a cedere all'indietro per Okoye, poi ci ripensa da Ebos, vicino a sé Camarà, corsia di sinistra per quanto riguarda il laterale mancino dell'Udinese che ricomincia però ancora una volta da Sole. 41 e 42 sul cronometro, Monza 1 Udinese 1, Reggio Emilia
2: 1-0 per il Sassuolo sul Torino quando siamo arrivati al 43esimo. Azione del possibile pari del Toro sventata da un grandissimo intervento da parte di Arenet Muric, difendere i pali dei neroverdi, gran tocco da parte di Fitz Jim sotto per andare a cercare con il cross Saul Coco, che è andato a svettare di testa in solitudine, aveva angolato bene anche il suo tentativo, ma come detto c'è stato un intervento decisivo di Muric che si è protesa alla sua destra, ha tolto il pallone dalla porta, grande azione da parte di Fitzgim a offrire questa palla al centrale difensivo del Toro. Tutto questo dopo un altro intervento centrocampo dei Granata, quello di Gineitis, atterrato da Matic e calcio di punizione susseguente con l'avanzata delle Torri Granata, anche ammonizione in quel caso per Matic, la prima nel Sassuolo. Sta continuando il Toro ad avere il pallino del gioco nel tentativo di riprendere la gara. Gineitis gli offre un pallone, Vlasic sulla destra, Fortini, giocata personale, guadagna il fondo, c'è su di lui Doig, torna indietro Fortini, non arriva il cross, collabora questa avanzata anche con Muzzo. Toro in forcing in questa parte finale del primo tempo, è sotto di un gol, vuole pareggiare, vuole impattarla contro un Sassuolo che è avanti 1-0 al minuto 44 contro il Granata. La rete decisiva per ora, ricordiamo, è quella di Volpato, Firenze.
0: Alla meglio Monterisi proprio su Pellegrino che con le spalle alla porta cercava di proteggere il pallone, adesso fischia lo stadio Artemio Franchi perché è stato assegnato un calcio di punizione al Frosinone per un fallo di Attà. Frosinone che si prende ovviamente tutto il tempo a disposizione, ricordiamo che quando siamo al 43esimo minuto del primo tempo il Frosinone è in vantaggio per 2-0 qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Scambia ancora bene la formazione di Alvini, però si interviene proprio Ulai che si conquista un calcio di punizione, chiede a Fini di allontanarsi dal pallone, nel frattempo dalla propria area tecnica Fabio Grosso sta dando delle indicazioni alla sua formazione colpita proprio duramente in questo primo tempo. Si allarga sulla destra Andur verso Mastantuono.
1: Ha segnato Camarà per l'Udinese al 45esimo, torna in vantaggio la squadra di Runjanič, Monza 1 Udinese 2, a te.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Nel frattempo la Fiorentina è arrivata direttamente all'esterno del terreno di gioco con il pallone, sulla palla c'era Andur, la palla però è andata più veloce del centrocampista viola e dunque ci sarà rimessa dal fondo per il Frosinone. 44esimo minuto, Fiorentina 0 Frosinone 2, torniamo dunque a Monza.
1: Dove è cambiato di nuovo il parziale grazie alla rete di Camaracca, ha tirato una staffilata da 30 metri non impeccabile, però Demba Thiam nella circostanza è riuscito a toccare sì il pallone ma non a deviarlo lontano dalla porta e dunque con Camarà la squadra di Udinese torna in vantaggio. Ci sarà un minuto di recupero che inizia in questo istante dunque con l'Udinese che ritrova il vantaggio, punita in maniera eccessiva la retroguardia del Monza. Il Monza in generale su questo errore di Demba Thiam, non a caso il ruolo del portiere è un po' uno di

0: quelli più...
1: Ha pareggiato il Torino, attenzione, Comuzzo, colpo di testa in corsa, splendida incornata alle spalle di Muric, secondo minuto di recupero, cambia il risultato a Reggio Emilia, Sassuolo 1, Torino 1, ha appena pareggiato, lo ripeto, Comuzzo, a te.
0: Grazie dunque a Diego Carminiani, dicevamo del recupero che è iniziato qui al Brianteo, un minuto di extra time concesso dal direttore di gara con l'Udinese che è in vantaggio per 2-1 sul campo del Monza, risultato un po' bugiardo per quanto visto nel corso della partita di questo primo tempo, in sostanza l'Udinese ha avuto il 100% di realizzazione delle occasioni avute con però Demba Thiam che ha sulla coscienza evidentemente la rete del raddoppio friulano, Castro ma prova a mettere in mezzo il pallone, Birindelli libera l'area di rigore con una rimessa però nella zona d'attacco ancora per la formazione di Rionec che può essere comunque soddisfatto della solidità mostrata dalla sua squadra che non si è persa nonostante i tanti tentativi da parte del Monza di andare a trovare il gol del vantaggio prima e poi ovviamente del pareggio poi, calcio d'angolo in questo finale di gara per l'Udinese, dalla bandiera di destra va Unai Gomez alla battuta, vicino a sé Piotrowski, autore della prima rete per la formazione friulana seguita qui in Lombardia da circa 300 tifosi, va Unai Gomez, l'ex Bilbao, mettere il pallone all'interno dell'area di rigore con il pallone che rimane lì buono per la conclusione vincente da parte di Kellenkamp, conclusione impareabile dal limite dell'area di rigore, va a finire sotto il 7, dunque nel recupero del primo tempo trova anche la terza rete l'Udinese grazie a Kellenkamp nel finale del primo tempo, raddoppia anzi tripla l'Udinese, Monza 1 Udinese 3, ha segnato Kellenkamp con Demba Thiam stavolta incolpevole perché la conclusione era decisamente imparabile, questo vale anche il duplice fischio squadre negli spogliatoi con l'Udinese vantaggio 3-1 sul campo del Monza, Reggio Emilia.
1: Anche qua il primo tempo da pochi istanti, nell'intervento precedente proprio su Piccinelli la notizia dell'incornata vincente da parte di Pietro Comuzzo, un'azione insistita da parte del Toro che dunque ha pareggiato proprio nel corso del secondo, dei due minuti di recupero concessi, stava insistendo la formazione granata, era andata avanti anche con uomini insospettabili, tra questi Comuzzo che praticamente da attaccante aggiunto è andata a impattare forte di testa in corsa, il cross dalla sinistra proveniente dal sinistro, ottimo il suo calibrato cross di Alessio Cacciamani, ribadisco il parziale 1-1 e ricordo i marcatori al 32esimo Volpato, al 47esimo nel secondo di recupero Pietro Comuzzo, ex Viola e proprio a Firenze, torniamo da Sarameini.
2: Noi mancano praticamente 5 secondi al termine del primo tempo, al 45esimo erano stati assegnati 3 minuti di recupero, fischietto alla bocca per l'arbitro Collu che manda proprio in questo momento le squadre all'interno dello spogliatoio. Ricordiamo che al termine del primo tempo il Frosinone sta battendo per 2-0 la Fiorentina, ad andare in gol Raimondo al 26esimo minuto, a raddoppiare invece Bracaglia al 38esimo minuto. Frosinone che ha avuto una ghiotta opportunità anche al 45esimo minuto con Oyono, un tiro forte di destro, risposta però pronta questa volta da parte di De Gea. Le squadre stanno raggiungendo lo spogliatoio dello stadio Artemio Franchi, ribadiamo il parziale all'intervallo Fiorentina 0, Frosinone 2 e la linea va a Saxa Rubra per la messa in onda del giornale Radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR 1.
5: Buonasera da Sonia Oranges, maltempo a Cremona, il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza alla città. Contatti anche con la premier Meloni e il ministro Musumeci. Il governo assicura il pieno sostegno e l'attivazione delle strutture nazionali per far fronte ai danni. Dopo la tromba d'aria, il maxi temporale che ha colpito Cremona e le fortissime grandinate che si sono rovesciate anche nelle province di Mantova, Bergamo, Brescia e Pavia, la Lombardia prova a contare i danni. La situazione più grave è a Cremona, oltre 40 feriti, almeno 10.000 automobili danneggiate dai chicchi di grandine, grossi come arance. Palazzi pubblici e privati sfregiati, 10 chiese rovinate e 2 edifici, simbolo della città, colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Intanto si stanno effettuando anche controlli sulle scuole, mentre per le strade la priorità è liberare le vie principali dagli alberi e dagli altri ostacoli causati dal maltempo. Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.
4: Ieri abbiamo evacuato un condominio, abbiamo portato alcune famiglie in albergo e quindi c'è un tema anche dei privati, dei cittadini che hanno bisogno di supporto e di accompagnamento.
5: Simona Decina, GR1.
6: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza in corso e il trasporto verso Lavana. Ieri sera l'ex deputato dei 5 Stelle aveva accusato un forte mal di testa e un malessere diffuso per poi essere ricoverato in gravi condizioni in un'altra città cubana, Santa Clara. Sull'isola Di Battista stava realizzando dei reportage per il Fatto Quotidiano. Il governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo la massima assistenza attraverso la nostra ambasciata e ha già prontato un aereo sanitario per il rientro in Italia se le condizioni mediche di Di Battista lo consentiranno. Grande preoccupazione e auguri di pronta guarigione sono stati espressi da tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dai 5 Stelle. Ora il caso Ranucci, la maggioranza applaude alla sua sostituzione alla guida di Report, mentre l'opposizione parla di Editto Meloni, uno schiaffo alla meritocrazia, commenta il conduttore. Prosegue l'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre. La prossima settimana si decide sulla richiesta di scarcerazione degli esecutori. Il 7 settembre nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, reo confesso come mandante. Gli esteri, la guerra tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati sui due fronti, 3 i morti nei raid ucraini nella regione russa di Bielgorod, ma vicino Kiev Mosca colpisce un deposito di munizioni, almeno 37 i morti.
7: Il giorno dopo la strage è il momento delle indagini. Di notte un drone russo ha colpito un deposito di munizioni nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. La forte esplosione ha innescato numerose detonazioni secondarie, prova che il magazzino conteneva ordigni. Lo ha poi confermato Zelensky e ora si deve cercare un colpevole. Il magazzino non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato infuriato il presidente ucraino. È inaccettabile, una grave negligenza di chi ha stoccato ordigni accanto ad una zona residenziale. Non è la prima volta che accade. Il 6 luglio a Vesneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro deposito di armi, 8 i morti e molte abitazioni distrutte. Gli attacchi di Mosca nella notte hanno colpito, facendo vittime, anche la stessa Kiev e Odessa, e l'intelligence ucraina teme ora che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Vladimir Putin. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca, assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Marco Barbonaglia, GR1.
6: L'alluvione Nepal e Tibet, quasi 700 i morti accertati, oltre 3.000 dispersi. Nell'elenco ufficiale della polizia nepalese figurano Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia italiana residente a Lugano. Timori per un nuovo peggioramento del meteo, atterrati invece a Orio al Serio Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, 26, scampati per poco al disastro. Ora in Islanda, dove si voterà fino alle 24 italiane per il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Tema cruciale per il voto: i diritti di pesca nelle acque islandesi. A decidere il risultato potrebbero essere una manciata di voti. Negli ultimi sondaggi, infatti, sì e no erano quasi appaiati. E chiudiamo sulla musica. Il 29 agosto di 60 anni fa a San Francisco i Beatles suonavano il loro ultimo concerto.
5: Le urla che accompagnavano ogni esibizione furono uno dei fattori della crisi della band, che non riusciva più neanche a suonare. I mezzi tecnici di allora non permettevano ai quattro di ascoltarsi l'un l'altro, concerti nei quali non si riconoscevano e non si divertivano più, come racconteranno poi. Quello del 29 agosto 1966 concluse un tour americano segnato da contestazioni e problemi tecnici e convinse i quattro di Liverpool a dire basta ai live. Torneranno a esibirsi insieme solo nel celebre concerto sul tetto di Savile Row il 30 gennaio del 69. Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
0: Intervallo della sfida tra Monza e Udinese al termine del primo tempo. Udinese avanti 3-1 sul Monza. Reggio Emilia.
1: Intervallo anche a Reggio Emilia alla Mabeil, parziale fra Sassuolo e Torino è di 1-1 alla rete di Volpato per il Sassuolo, ha pareggiato Comuzzo nei minuti di recupero. 1-1 ribadisco tra Sassuolo e Torino. Firenze.
2: Intervallo anche allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove il Frosinone è in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina, a portare in vantaggio la formazione di Alvini Raimondo. Il raddoppio invece è stato segnato da Bracaglia, grazie ancora per l'assistenza tecnica Matteo Pedicini in studio.
8: Bene, grazie ai nostri inviati sui vari campi, torneremo da loro fra poco per un commento sui primi tempi delle tre partite di Serie A della seconda giornata in contemporanea alle 18:30. Ricordo che alle 20:45 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto andrà in scena invece Juventus-Parma a chiudere questo sabato di calcio italiano, mentre nel resto d'Europa si sta giocando in vari campionati. Bundesliga, quindi Germania col Dortmund avanti 2-0 sull'Amburgo all'intervallo. Intervallo anche per Tottenham Newcastle in Inghilterra, partite iniziate tutte le 18:30. Premier League 0-0 fra Tottenham e Newcastle, e poi le partite di Liga Spagnola con il Levante che ha battuto 5-2 il Betis. Si sta giocando Real Sociedad e Spagnol, 27esimo minuto, avanti 1-0 la Real Sociedad. Ci sono anche due partite di Serie B iniziate da 29 minuti, quella tra Entella e Cesena, 1-0 del Cesena in trasferta, mentre non si è ancora sbloccata al 29esimo Sampdoria-Juve Stabia, 0-0 fra le due squadre. Torniamo per un rapido commento dai nostri inviati, ripartiamo da Monza Udinese con Cristiano Piccinelli per sapere di più su questo primo tempo col vantaggio per ora netto dell'Udinese 3-1 sul campo del Monza. Cristiano.
0: Un vantaggio che però non racconta bene l'andamento della partita, perché sostanzialmente la partita l'ha fatta il Monza, che ha avuto 4-5 occasioni nette per sbloccare la partita prima e poi per andare a segno poi, ma la formazione di Runeic ha dimostrato grande solidità e soprattutto una calma invidiabile anche sotto le folate offensive da parte del Monza, trovando grazie alle stoccate dei suoi giocatori tre gol che al momento che consentono di poter cominciare il secondo tempo con due reti di vantaggio. Bellissima soprattutto la conclusione vincente dal limite dell'area di rigore di Ekellenkamp, che ha chiuso il primo tempo sul 3-1 per l'Udinese. Vedremo quali saranno gli accorgimenti che cercherà di trovare Juric per tornare quantomeno in linea di galleggiamento ed evitare una seconda sconfitta stagionale, la prima ovviamente qui in casa al Brianteo. Ma è un Monza che paga evidentemente anche una incertezza di Demba Thiam in occasione del secondo gol e un po' di confusione nella lettura difensiva, anche se bisogna dire che sostanzialmente l'Udinese ha segnato nelle uniche tre conclusioni avute nel corso del primo tempo. Squadre che fanno adesso il loro ingresso sul terreno di gioco. Giacomo.
8: Perfetto Cristiano, grazie, torneremo fra poco da te. Andiamo da Diego Carmignani. Sassuolo-Torino 1-1, sostanziale equilibrio Diego fra le due squadre, dei due tecnici neopromossi in Serie A, no? Sia Aquilani che Abate.
1: Sì, un pareggio che ci può stare per quello che abbiamo visto nei primi 45 minuti. Il Sassuolo, ricorda, è andato in vantaggio con una staffilata da fuori di sinistro da parte di Cristian Volpato, assist di tacco di Azic e Mascardi, superato dall'altra parte. Il Toro invece con un colpo di testa, un'incornata di Comuzzo, ha trovato il pari in pieno recupero, dimostrando una parte del Sassuolo le capacità anche tecniche dei propri giocatori in occasione di gol del vantaggio. Il Toro invece, diciamo, la voglia comunque di mettercela tutta per trovare il pari, stava forzando i tempi. Prima una gran parata di Muric su Coco aveva evitato il pari. In sostanza le qualità delle due squadre stanno emergendo e hanno prodotto un pari anche condito da una traversa, lo ricordo, dopo una manciata di secondi all'inizio della gara di 5 grano per il Sassuolo, squadre che ancora non si sono affacciate in campo. 1-1 il parziale qua a Reggio Emilia, lo ribadisco. A te Giacomo.
8: Grazie Diego, e andiamo a Firenze per Fiorentina Frosinone da Sara Meini con lo psicodramma del primo tempo per i toscani che stanno perdendo 2-0 in casa. Sara, momento complicato per Grosso e la sua squadra.
2: Direi proprio di sì, anche perché la Fiorentina deve provare a rialzare la testa. Arrivava da un 4-0 netto con la Roma, che poteva essere anche più largo, e adesso dopo il primo tempo, proprio nel giorno del centenario della Fiorentina, si trova sotto di due reti dal Frosinone che ha meritato e come questo vantaggio, perché è stata certamente la formazione più concreta in questo primo tempo. Ha trovato il primo gol con Raimondo, molto bravo è stato Vernazze all'interno dell'area di rigore, è riuscito a tenere comunque in campo un pallone nonostante il contrasto di Endur, e poi ha consegnato un pallone facilissimo a Raimondo, che si trovava quasi libero all'interno dell'area piccola di rigore, e con il destro ha battuto De Gea. Il raddoppio è arrivato poi al 38esimo. Nel frattempo però la Fiorentina aveva provato e come una reazione, era stata però sfortunata perché aveva colpito ed era stata fermata addirittura da due pali, prima con Mastantuono e poi con Valdepeñas, e subito dopo, nel momento in cui il Frosinone è riuscito a tornare in avanti, ha trovato il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un colpo di testa di Bracaglia, che è stato il più lesto e il più intelligente di tutti all'interno dell'area di rigore. Con un colpo di testa ha battuto ancora una volta De Gea. Adesso deve trovare certamente delle soluzioni e Fabio Grosso si sta riscaldando all'interno del terreno di gioco Dodò. Vedremo se ci saranno delle sostituzioni già dal primo del secondo tempo. A te Giacomo.
8: Grazie Sara, fra poco torneremo sui campi e ribadiamo la notizia principale di ciclismo di questo pomeriggio con Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta di Spagna 2026, fuori classe sloveno dell'UAE Team Emirates, è caduto durante questa ottava tappa di 171 chilometri subito dopo lo sprint intermedio di Simat della Valdigna. Problemi alla spalla sinistra per lui, brutto taglio anche al sopracciglio, e Pogacar, che ha abbandonato la corsa, si è ritirato e ha lasciato tra l'altro il tracciato in ambulanza. Pogacar era caduto mentre era in gruppo in un rettilineo durante il quale è sembrato aver perso il controllo della bici, ha sbattuto violentemente a terra braccio e spalla sinistra. Davvero impressionanti le immagini televisive di Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra, con anche del sangue sul viso. Il campione del mondo ha anche provato a risalire in bicicletta, ma non ci è riuscito perché il dolore era troppo forte. Tra l'altro la Vuelta è l'unica grande corsa che gli manca dopo i trionfi al Tour e al Giro d'Italia, e Pogacar era nettamente in maglia rossa dopo la prima settimana, con addirittura 3 minuti e 50 secondi di vantaggio su Erik, e già 3 tappe vinte. Torniamo al calcio, torniamo sui campi, la scaletta con Monza Udinese Cristiano Piccinelli, Sassuolo Torino Diego Carmignani e Fiorentina Frosinone Sara Meini. Ripartiamo da Cristiano Piccinelli, andiamo a capire anche se le squadre stanno o meno rientrando in campo. A te.
0: Sì, è tutto pronto, grazie a Gioele Campagna per l'assistenza tecnica. Per l'inizio del secondo tempo batterà il calcio da via l'Udinese, stesse formazioni dei primi 45 minuti, dunque Mozza in campo. Intanto è cominciato il secondo tempo con Thiam, Quadio, Lucchesi e Carboni, poi Birindelli, Foendoa, Mut e Mangas, Cutrone, Colpani e Varela a comporre il terzetto lì davanti, 3-4-2-1 anche per Runic, Okoye in porta, poi a Mankwa, Solé e Bossa in difesa, da destra a sinistra poi vada Petroschi, Kastrom e Camara, Unai Gomez ed Ekelenka, passo a sinistra punta che è Davis. 3-1 per l'Udinese al termine del primo tempo con la formazione di Runic che era passata in vantaggio grazie a Petroschi al 32esimo, al 37esimo il pareggio di Colpani, poi nel giro di pochi minuti tra il 45esimo e il 48esimo Camara prima ed Ekelenka poi hanno portato a 2 le reti di vantaggio della formazione ospite, con adesso gioco fermo per un fallo ai danni di Ekelenka sulla terza rete arrivata proprio sul filo di lana per quanto riguarda ovviamente la conclusione del primo tempo. Siamo dunque all'interno del secondo minuto adesso della ripresa, il parziale dice Monza 1 Udinese 3, sentiamo se è ripresa la gara a Reggio Emilia.
1: Terzo della ripresa già a Reggio Emilia, è 1-1 il parziale tra Sassuolo e Torino, non ci sono cambi, difficile anche devo dire segnalare dei bocciati tra i 22 del primo tempo, si sono resi protagonisti di una gara piacevole, anche equilibrata dal punto di vista delle occasioni concesse, quelle messe a segno, ricordo Volpato e Comuzzo i marcatori della gara, con il Sassuolo che sta per approfittare di un calcio d'angolo prodotto da un'avanzata in contropiede, è stato Volpato a tentare la conclusione, deviazione e corner dunque con Armand Lorienté che andrà alla battuta, bandierina di destra, porta la nostra sinistra, mezza altezza, un pallone che scorre via, va a terra un giocatore del Toro, quindi un difendente, nulla di fatto, Bacolà recupera un pallone complicato, va a cercare un cross lungo, troppo lungo sia per chi era appostato, era andato in avanzata, in avanscoperta dalla difesa, che soprattutto per Bawi, sorvolato da questo pallone che lascia scorrere Mascardi, sarà rimessa dal fondo a favore del Torino al quarto minuto della ripresa sul parziale di 1-1 tra Sassuolo e Granata. Attenzione a questo erroraccio e il contropiede che non va a buon fine del Torino successivamente. Ci rifermiamo, quarto minuto, 1-1 tra Sassuolo e Torino, Firenze.
2: La partita è da poco iniziata, sono passati appena 10 secondi dalla ripresa del secondo tempo, ricordiamo che il Frosinone è in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina, i gol segnati dal Frosinone sono stati di Raimondo e di Bracaglia, eppure la squadra ad effettuare la sostituzione è stata proprio quella di Alvini che ha tolto dal campo Fini per inserire Zerbin che dovrebbe giocare leggermente più in copertura proprio lì sulla corsia di destra. Vedremo come si schiererà il Frosinone che però sta attaccando di nuovo proprio con Zerbin, la palla arriva fino all'interno dell'area di rigore, con il sinistro manda in calcio d'angolo Dragusin, si mette le mani sui capelli proprio Fabio Grosso, anche lui è disperato e manda subito a riscaldarsi ben 5 calciatori, tra loro quello che sta intensificando il riscaldamento sembra essere Fagioli, vedremo se entrerà proprio lui per primo all'interno del terreno di gioco. Nel frattempo il Frosinone batte il calcio d'angolo con Calò ancora vicinissimo al gol, di nuovo il Frosinone questa volta a battere di testa, ci ha provato Monterosi, la palla però è andata alta sulla traversa, sta di fatto che però anche lui aveva colpito tranquillamente dall'interno dell'area di rigore. E dunque quando siamo al secondo minuto della ripresa allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0, Frosinone 2 e noi torniamo a Monza.
0: Siamo al quinto minuto, parziale di Monza 1, Udinese 3, Camara, anzi e Bosse all'indietro per Ekelenkamp, si difende il Monza, poco fa azione pericolosa anche da parte dell'Udinese che ha portato alla conclusione dall'interno dell'area di rigore all'altezza del dischetto Unai Gomez, conclusione che però è stata controllata senza particolari difficoltà dal portiere del Monza Demba Thiam, adesso manovra con calma la squadra squadra di Costa Runeic con Vojvoda allo scambio con Solé, un po' affrettato, va a dare fastidio Varela, ma il difensore francese c'è dall'indietro Okoye che scambia poi ancora con Vojvoda, da questi ancora per Solé, l'avanzata del gigante francese che è sul taccuino di diversi club europei, ma per il momento resta ad Udine, gioca anche titolare a perno della difesa 3 di Runeic. Il problema è recuperato da parte del Monza con Mut che fa avanzare Carboni sulla sinistra, accompagnato dalla circostanza da Colpani, largo proprio per il flacco del Monza, si accentra Colpani, va a cercare Cutrone, sbaglia però l'appoggio, può ripartire il Monza. 51esimo in corso qui a Monza al Brianteo, Monza 1 Udinese 3, linea Reggio Emilia.
1: Minuto 7 di Sassuolo Torino, 1-1 il parziale. Mascardi temporeggia troppo con questo pallone tra i piedi, l'aggressione di Bowie è andato sulla sinistra bene a pescare comunque un compagno, il portiere in divisa gialla del Torino porta la nostra sinistra, quella più frequentata in questo avvio di secondo tempo, anche con incursioni pericolose che vi abbiamo raccontato in diretta. C'è anche un nuovo giallo da segnalare, quello di Volpato che ha atterrato in un tentativo di contropiede, c'è Adams proprio in avvia di riposo. Ancora Sassuolo che sta facendo maggiormente la partita, è entrato in campo con un ottimo piglio il Sassuolo di Aquilani, Toro che comunque riesce a respingere gli assalti, in questo caso si dannano gli uomini in maglia nero-verde per una decisione dell'arbitro di un fallo che a loro giudizio non c'era nel tentativo appunto di irruzione nell'area di rigore del Toro. Si riparte con un calcio di punizione proprio a favore dei Granata, che quest'oggi di Granata hanno la banda in diagonale sul petto, per il resto in divisa bianca. Anche numerazione anch'essa è Granata. Si riparte con Saul Coco in possesso di palla, minuto 8, Sassuolo 1 Torino 1, di nuovo la linea a Firenze
2: dove si era presentato di nuovo pericoloso il Frosinone all'interno dell'area di rigore della Fiorentina, azione in velocità nata dalla destra con Oyono, era però in posizione di fuorigioco proprio Raimondo all'interno dell'area di rigore, anche Zerbin l'ultimo entrato sta dando in realtà velocità proprio al Frosinone là sulla corsia di destra, non riesce invece a ritrovarsi la Fiorentina, probabilmente Fabio Grosso non dovrebbe aspettare il 20esimo minuto consueto per effettuare le sostituzioni, se le dovrebbe effettuare subito per provare proprio a fare qualcosa di interessante. Cendur che però fa ripartire proprio la Fiorentina con Mastantuono, si allarga sulla destra ancora per attacco, entra fino all'interno dell'area di rigore il contrasto di Masini, la Fiorentina riesce a recuperare dunque in calcio d'angolo, è pronto a battere dallo spigolo di destra ancora una volta Gudmundsson, salgono tanti giocatori della Fiorentina, l'unico a restare in copertura è proprio Ulai, seguirei anche questo calcio d'angolo prima di tornare a Monza, sta chiamando lo schema proprio Gudmundsson, ci sono 6-7 giocatori della Fiorentina all'interno dell'area di rigore, arriva il cross sbagliato ancora una volta, sentite i primi fischi proprio dello stadio Artemio Franchi e dunque quando siamo al sesto minuto c'è un cross però ancora una volta all'interno dell'area di rigore con Gudmundsson, non riesce ad arrivare sul pallone che gli passa proprio sotto le gambe, una grande opportunità per la Fiorentina, siamo al sesto minuto, Fiorentina 0 Frosinone 2, torniamo a Monza.
0: Arrivano i cambi da parte di Ivan Juric, uscito Fonda, è uscito anche Mut, stanno per entrare con la maglia numero 14 a Kim Samiro, e anche l'ultimo arrivato in casa Monza, ovvero Folo Ruscio, ex giocatore del Napoli che si è unito al gruppo davvero da poche ore, ma serve evidentemente maggiore qualità anche temperamento lì in mezzo al campo per cercare di ovviare a questo pesante passivo, perché siamo all'interno del decimo minuto della ripresa e il parziale dice Monza 1 Udinese 3, dunque due cambi per il Monza che ha iniziato comunque con la stessa aggressività vista nel corso del primo minuto questa ripresa, calcio di punizione per un fallo di mano da parte di Piotrowski, autore della prima rete per l'Udinese. Fonoruscio tocca il suo primo pallone, scambia con Quadio, da questi a Lucchesi, il giro degli difensori centrali della formazione allenata da Ivan Juric, Quadio pressato ancora ancora all'indietro per Lucchesi, poco fa nel periodo non collegato, occasione per Davis, conclusione in diagonale però abbondantemente fuori dallo specchio della porta, difesa da Thiam. Decimo minuto in corso qui a Monza, Monza 1 Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
1: Dodicesimo, attacca il Toro sulla destra, il cross di Fortini, il tentativo di stacco che arriva da parte di Simeone ma in condizione precaria per andare verso la porta, alta sopra la traversa, la incursione prima realmente minacciosa da parte del Ciolito che non si è visto tanto, ha corso moltissimo, è stato ben arginato dal tandem difensivo del Sassuolo, Itzes Leisen, che abbiamo citato davvero poco a dir la verità. In effetti minuto 12, il parziale è sempre di 1-1, giravolta di Bacolà davanti alla rigore pericolosamente, costretto ad allantonare proprio Leisen in maniera sbrigativa, in effetti regala una rimessa laterale a favore del Torino, fase propizia questo per i Granata, una gara che nelle diverse transizioni soprattutto sta regalando maggiori numeri, anche eleganti, è stato Mascardi il più impegnato dei due portieri in questo secondo tempo, sulla destra sull'asse 5 grano Volpato, il tentativo poi riuscito ad andare in porta da parte del difensore che era andato anche a centrare la traversa in avvio di primo tempo, a mezza altezza il tiro cross ben fermato dall'ex portiere dello Spezia, ancora sulla sinistra il Toro con Cacciamani, l'autore dell'assist per il pari firmato da Comuzzo, centralmente Vlasic vede la luce, Adams sistema il pallone per una conclusione, alla fine cerca un'imbeccata verso Simeone, nulla di fatto. Fitzgim il motore impressionante di questo Torino, Fitzgim in zona tiro, va invece all'assist verso Cacciamani, palla che resta lì, flipper, Cacciamani ci prova ancora, doppio muro del Sassuolo, ottima fase per il Torino guidato da Fitzgim nelle zone centrali del campo, anche come trequartista in questo caso, non ne hanno approfittato i suoi compagni, riparte da lontano ora il Toro perché il Sassuolo si è tutto rintanato, minuto 14, 1-1 tra Sassuolo e Torino, due cambi imminenti per i neroverdi. Torniamo a Firenze.
2: Le squadre si stanno allungando, non ci sta invece Fabio Grosso che chiede alla sua squadra di salire compatta e ci prova con Mastantuono che si allarga sulla sinistra dove c'è Valdepeñas, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, ha rischiato un po' il Frosinone con un colpo di testa all'indietro di Calò dall'interno dell'area piccola, ma ci sarà soltanto calcio d'angolo di nuovo per la Fiorentina quando siamo al decimo minuto della ripresa, quando il Frosinone qua allo stadio Artemio Franchi è in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina. Calcio d'angolo battuto in modo ravvicinato per la Fiorentina con Gudmundsson che ha scambiato con Mastantuono, è arrivato al tiro Jimenez, ribattuto però dalla difesa del Frosinone che coglie l'opportunità e riparte proprio in velocità sulla destra, lo fa con Masini che arriva fino all'interno dell'area di rigore, prova il cross, lo stop di petto però è di Pongracic, allunga ancora il rinvio, Dragusin continua ad essere in difficoltà la Fiorentina, l'ultimo a toccare è stato Oyono e dunque Attà prova a velocizzare proprio il gioco rimettendo la palla in gioco in velocità, c'è Ulai che riesce a liberarsi della marcatura di due giocatori del Frosinone, Valdepeñas però non vede nessuno libero davanti a lui, allora va all'indietro per Pongracic che fa ripartire però per vie centrali Gudmundsson, all'interno dell'area di rigore c'è Mastantuono che ci prova con il sinistro, la palla arriva va di poco al lato della porta difesa proprio da Palmisani e dunque quando siamo all'undicesimo minuto non cambia il parziale, Fiorentina 0 Frosinone 2 e noi torniamo a Monza.
0: 14esimo della ripresa, Monza 1 Udinese 3, squadre che si sono un po' allungate in questo frangente con il Monza che si propone davanti perché si espone anche a sua volta ai tentativi del fondo da parte della squadra di Runic, sta per entrare Lennon Miller, centrocampista scozzese nella squadra friulana con il Monza che manova adesso pallone per Carboni, lo scambio con Fono Ruscio, buono il suo impatto sul match, giocatore che è entrato pochi minuti fa al impulso di Foyondoa, intanto Colpani dal limite del rigore l'appoggio per la conclusione di Varela, tentata di primo impatto dalla lunetta dell'area di rigore, colpisce un po' sporco l'attaccante portoghese, conclusione debole sul fondo. Esce intanto Piotrowski, autore della prima rete per quanto riguarda l'Udinese, mentre come ha detto Miller, ma ci saranno altri due cambi in casa Udinese, esce Unai Gomez ed entra Zarraga per quanto riguarda la formazione ospite in questo secondo tempo. Dunque due cambi anche per quanto riguarda la squadra che sta vincendo al momento. Siamo al 60° esatto, Monza 1 Udinese 3. Diamo linea a Carmignani per la partita tra Sassuolo e Torino.
1: Per Reggio Emilia siamo un po' più avanti, siamo arrivati al minuto 17 della ripresa, il parziale dice sempre 1-1 tra Sassuolo e Torino, gara che conferma la qualità di quello che stanno esprimendo queste due squadre. Vedremo se qualcosa cambierà per via dei cambi, che alla fine sono tre e tutte e tre nel Sassuolo. Fuori Doig, Volpato e Azic. Volpato autore del gol del vantaggio, Azic autore dell'assist offerto al numero 7 del Sassuolo. Dentro Benji Dominguez, ex Bologna, Obrador, ex Toro, ex della partita, pertanto è già si è messo in luce con una cavalcata sulla sinistra, e anche Christian Torsvet, che potrebbe essere anche all'ultima con questa maglia, visto che è uno dei papabili per una cessione. Direzione viola, attenzione proprio a Torsvet, lotta a centrocampo, l'intervento da parte di Simeone ad allontanare il pallone, questo contrasto forse involontariamente dalle parti dell'area tecnica di Abate, sarà rimessa laterale a favore del Sassuolo nella propria metà campo, un po' arretrato con Obrador, l'arbitro cerca di far capire che deve accelerare le operazioni, esterno ex Granata in direzione di Bowie, poi serie di colpi di testa e alla fine l'alleggerimento all'indietro di Coco verso il suo portiere Diego Mascardi. Siamo entrati nel minuto 18 della ripresa, resiste il risultato di parità con cui si sono conclusi i primi 45 minuti tra Sassuolo e Torino. Ci trasferiamo di nuovo a Firenze,
2: dove sono pronte tre sostituzioni per la Fiorentina. Dovrebbero entrare sul terreno di gioco Fagioli, Vieri e Joao Mario, ma ancora si gioca, e ancora soprattutto quando è il 15° della ripresa il Frosinone continua ad essere in vantaggio per 2-0 proprio sulla Fiorentina. Fiorentina che prova a cercare spazi sulla corsia di sinistra, però viene ben contrastato dal numero 73 Masini, per l'arbitro è tutto regolare, recupera però il pallone Endur, prova a velocizzare per vie centrali verso Pellegrino che però viene anticipato e allora ne approfitta il Frosinone a ripartire in velocità con Schmidt e poi Calò, Zerbin con il suo esterno destro, recupera ancora il pallone, arriva fino all'interno dell'area di rigore, viene contrastato all'ultimo proprio da Jimenez che lascia il pallone a Ulai.
0: Scusa Sara, il gol di Varela al 63° a corcia distanza del Monza, Monza 2 Udinese 3, ha segnato Varela. Te
2: torneremo subito da Cristiano Piccinelli, c'è la battuta però di un calcio di punizione proprio in favore della Fiorentina, ancora non sono state effettuate le sostituzioni ma è tutto pronto. 16° minuto allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0 Frosinone 2, torniamo a Monza.
0: Dove come detto su Saraveni è arrivato il secondo gol del Monza, 19° della ripresa, dunque Monza 2 Udinese 3, ha segnato Varela la seconda rete in Serie A, ma grande azione da parte di Akin Samiero che dalla sinistra si è posizionato per effettuare il traversone, messo praticamente sulla testa di Varela, il portoghese ha girato alle spalle di Okoye più o meno all'altezza del dischetto e dunque si avvicina agli avversari il Monza di Ivan Juric, che ha suonato la carica anche con i cambi, dentro Faloruscio, dentro Akin Samiero, dentro anche Delli Carri che adesso va a chiudere su Davis al posto di Lucchesi, mentre nell'Udinese sono entrati Zarraga e Miller in questo momento, dunque con l'Udinese che però mantiene il controllo della partita, il vantaggio sull'avversario, si propone adesso in avanti dalla corsia di destra, attraversando l'interno del rigore, cercare inserimento da parte di Camara, troppo lungo per tutti, anche per l'autore della seconda rete dell'Udinese che lascia sfilare il pallone pallone sul fondo, si ricomincerà con una rimessa in fuori dell'Udinese affidata a Dell'Icari, difensore centrale subentrato nel corso di questa ripresa, che tocca a corto per Demba Thiam, che le sue spalle tifosi dell'Udinese, il portiere del Monza lancia in avanti per Varela, prende posizione Sole e va a chiudere sull'autore della seconda rete del Monza. Siamo all'interno del ventesimo della ripresa, il parziale dice Monza 2 Udinese 3, Reggio Emilia.
1: Torsberg ha il tocco per Matic, non arriva alla conclusione, poi il tentativo in realtà è quello di un'imbucata per l'Orienté, che si era gettato in area di rigore, il forcing in sostanza del Sassuolo in questi ultimi istanti della partita, con diversi uomini che vanno a minacciare l'area di rigore del Toro. Uno di questi è Dominguez, che insegue il cross lungo, è abbastanza piazzato su di lui da parte di Obrador, il duello dell'ex Bologna viene perso, il rinvio in avanti, il recupero, il Sassuolo che riesce a ottenere un calcio di punizione. Siamo arrivati al 22esimo, è sempre di 1-1 il parziale tra Sassuolo e Torino. L'ingresso in campo di giocatori che ho citato, in sostanza i tre, Obrador, Torsvet e Dominguez, ha dato nuova energia alla squadra guidata da Aguilani, che aveva anche avuto modo di dire ai propri giocatori di dare un po' una scossa a livello di mimica, era abbastanza eloquente che c'era qualcosa che mancava nelle energie da mettere in campo, ed è una lunga fase questa di predominio da parte del Sassuolo. Nel frattempo anche nel Toro sono necessari due cambi dentro Ilkan e Ismaili, vedremo poi per bene quelli che saranno gli avvicinamenti del Torino, che sta assistendo ancora a questo forcing del Sassuolo. L'Orienté dentro l'area per Tosbet, ancora per l'Orienté, lo scambio sul breve, riesce a portare a spasso il pallone, a non perderlo quantomeno l'Orienté, lo offre a Obrador, il cross alla fine non arriva, è quello di Bacolà. Tosbet, controllo di petto, ancora per l'Orienté, dentro l'area di rigore, la giocata personale va sul primo palo per Mascardi, la parata non complessa, ha trattenuto il pallone, ben piazzato quel portiere della nostra Under 21. Siamo a metà del secondo tempo, 23 sul cronometro, 1-1 tra Sassuolo e Torino, linea Firenze.
2: Dove si ripropone in avanti ancora una volta il Frosinone sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Calò, questa volta però il numero 9 Raimondo viene proprio anticipato dalla difesa della Fiorentina, c'è la Fiorentina dall'altra parte però con Valdepeñas all'interno dell'area di rigore, ha corso più veloce di tutti Calò proprio per recuperare il pallone, lo recupera proprio il Frosinone sulla corsia di destra, il lancio lungo di Schmidt e poi recupera però il pallone Atta che va all'indietro verso Dragusin. Nel frattempo sono state effettuate due sostituzioni per la Fiorentina, ma c'è Gimenez al limite dell'area di rigore, alza la testa, vede libero Fagioli, uno dei due giocatori entrati, che tira il pallone a Mastantuono e poi invece a tirare verso la porta è proprio Fagioli. Poco fa la Fiorentina ha avuto un'importante opportunità proprio con Mastantuono, bene ancora una volta l'argentino in velocità, lo scambio con Valdepeñas, il sinistro del numero 30 viola, però non è stato preciso e adesso ci prova ancora la Fiorentina, lo fa sempre con Jimenez che viene contenuto però da Kvernadze, che va a supportare la sua squadra addirittura sulla linea dei difensori, ci tiene e ci crede il Frosinone. Quando siamo al 21esimo minuto, quando allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0 Frosinone 2 e noi torniamo a Monza.
0: 24esimo in corso, Monza 2 Udinese 3, i cambi da parte di Runesh, uscito e Bosse, è entrato Bertola per quanto riguarda il reparto difensivo, fuori Davis, dentro Gueye invece per quanto riguarda l'attacco, Solé all'indietro per Okoye, va al rilancio lungo l'estremo difensore dell'Udinese, pallone che viene catturato da Quadio per Colpani, il tocco corto per Foloruscio che supera in velocità un avversario, cede poi ad Akinsa Miro, siamo sulla sinistra con Mangas, mette in mezzo, cross deviato direttamente tra le braccia di Okoye, sta per arrivarci però Patrick Cutrone su questo cross sporcato che arrivava dalla sinistra, dove sono arrivate per la verità la maggior parte delle iniziative pericolose da parte del Monza, con Mangas uno dei protagonisti per quanto riguarda ovviamente praticamente la produzione offensiva della squadra di Ivan Juric. Siamo nel frattempo arrivati al 25esimo del secondo tempo. In ginocchio Ivan Juric, osserva l'andamento della sfida che vede in questo momento l'Udinese sotto, Monza 2, Udinese 3. Torniamo a Reggio Emilia.
1: Minuto 26 di Sassuolo-Torino, il risultato è sull'1-1, si sta provvedendo al cooling break anche in questa seconda parte di gara, si sta scaldando però Domenico Berardi, è imminente dunque il quarto cambio del Sassuolo. Nel Torino sono entrati, come abbiamo già detto, Ismaili e Ilkan, fuori Coco e Ghinaitis. Cito Ismaili perché è stato protagonista di un salvataggio clamoroso, gol fatto praticamente per il
2: terzo gol meraviglioso da parte del Frosinone, ancora una volta con Raimondo. Quando siamo al 23esimo della ripresa cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina 0 Frosinone 3. A te Diego Carmignani.
1: Sì, grazie a Sara Meini. Ismaili con un intervento salva tutto, con Bawi che aveva soltanto da girare in porta, l'assist di testa di Torsvet è riuscito a murare questa chance per il 2-1 del Sassuolo, che non è arrivato e pertanto sul parziale di 1-1 e con l'annuncio di Bawi dentro Berardi al posto di Bawi, con una nuova punta centrale che andremo a individuare a breve, questo annuncio dicevo, e con il parziale di 1-1 tra Sassuolo e Torino al minuto 27 torniamo per l'appunto a Firenze.
2: Per appunto un gol davvero bellissimo da parte del Frosinone, con un cross arrivato da dietro all'interno dell'area di rigori liberi, c'erano sia Zerbin sia Raimondo è stato più egoista, ha preso lui il pallone, lo ha stoppato con il destro e poi con il sinistro di collo pieno, non ha lasciato scampo ancora una volta a De Gea, il raddoppio personale da parte di Raimondo, la terza rete per il Frosinone, senza parole i tifosi della Fiorentina e senza nemmeno troppe idee Fabio Grosso, che continua a mettere giocatori all'interno del terreno di gioco, ma non arrivano delle novità perché la Fiorentina è veramente deludente nel gioco. E dunque quando siamo al 25esimo minuto ribadiamo il parziale dello stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0, Frosinone 3, e noi torniamo a Monza.
0: Siamo all'interno del 27esimo, il parziale non è cambiato, Monza 2 Udinese 3, ma Monza pericolosissimo con un'azione innescata ancora una volta dalla corsia di sinistra, il salvataggio in extremis da parte di Abankova, fallo adesso su Gueye, calcio di punizione in favore dell'Udinese nella tre quarti avversaria sulla fascia mancina davanti alla panchina di Costa Runic, che va a dire qualcosa a Karlström, evidentemente pretende qualche cosa di più dal suo centrocampo, un po' più di filtro sicuramente, perché nel raggio di questi ultimi minuti il Monza ha alzato il suo baricentro e si è resa più di una volta pericolosa, trovando anche il gol con Varela, ma con l'Udinese che mantiene il vantaggio. Sul punto di battuta di questo calcio piazzato va Karlström, che lascia poi l'incombenza a Vojvoda, c'è anche Miller, sono in due lì nei pressi della battuta del calcio di punizione, tocco corto per Vojvoda, va in proiezione offensiva Miller, accarezza il pallone l'ex giocatore di Como e Torino, traversone all'interno del rigore, libera la difesa del Monza. Siamo al 28esimo della ripresa, il parziale dice Monza 2 Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
1: Siamo alla mezz'ora di Sassuolo-Torino, il parziale di 1-1, solo Sassuolo possiamo dire da diversi minuti, anche i cambi hanno dato una mano a questo stato dell'arte, due interventi del portiere Mascardi ma anche uno di Ismaili hanno impedito che il Toro si ritrovasse di nuovo in svantaggio, ha fatto poco lì davanti, anche Simeone l'abbiamo citato per la poca presenza e quantità dentro l'area, poco pericolo in sostanza anche nella nella manovra dentro Kulenovic, pertanto questo un nuovo cambio operato da Ignazio Abate, e dentro anche per Fortini Abouklal più offensivo e quindi con possibilità di rendersi più pericoloso con il marocchino in campo, è stato anche messo in condizione di far male contro il Milan nella gara precedente di campionato, ed è una posizione piuttosto avanzata quella che viene scelta appunto per Abouklal, ma il pallino del gioco è sempre nel Sassuolo che soprattutto in questo secondo tempo rispetto al primo ha avuto un predominio netto. Il Toro sta subendo troppo l'iniziativa dei neroverdi, che passa ora attraverso Torsvet, arriva il lungo lancio sulla sinistra dove si è posizionato Dominguez, prova la giocata su Comuzzo, riesce a superarlo, va sulla sinistra, tentativo di cross morbido dall'altra parte, Torsvet insegue il pallone, non può andare alla conclusione, l'ha raccolto in pratica in prossimità della bandierina, l'offer 5 grano che si fa vedere sull'out di destra centralmente per Matic, carica il sinistro, in realtà è un suo suggerimento ancora per Dominguez, con la maglia numero 25 già appartenuta a Domenico Berardi, che si sistema invece sull'out di destra, punta centrale che potremmo dire mobile in questo momento per il Sassuolo, visto che è uscito un 9 puro come Bawi. Credo che sia Lorente che si è messo più centrale rispetto ai suoi due compagni di squadra, Berardi e Dominguez. Minuto 32, ribadisco il parziale, Sassuolo 1, Torino 1, di nuovo Firenze.
2: Dove siamo invece nel corso del 27esimo minuto, riprende adesso il gioco perché anche in questa ripresa per il caldo che c'è a Firenze è stato effettuato il cooling break, riparte la Fiorentina, lo fa con Mandragora che si allarga sulla destra verso Mastantuono e poi Jimenez all'interno dell'area di rigore, non trova però nessuno pronto a battere verso la rete. Ricordiamo che la Fiorentina ha subito poco fa proprio il terzo gol ancora una volta da Raimondo e poi ha effettuato due sostituzioni con Fabio Grosso che ha tolto dal campo Ulai per inserire Brescianini e poi Gudmundsson per inserire Mandragora, e adesso anche ci saranno due sostituzioni anche per il Frosinone che ricordiamo al termine del primo tempo aveva inserito Zerbin, e entreranno sul terreno di gioco invece in questa occasione Terzic e Cittadini. Siamo al 29esimo minuto, la Fiorentina batterà un fallo laterale, ribadiamo il parziale dello stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0 Frosinone 3, e torniamo a Monza.
0: Superato la mezz'ora della ripresa, siamo al 32esimo, Monza 2.
1: Berardi, Berardi, s'affilata di sinistro e la palla in rete al 33esimo, il nuovo vantaggio del Sassuolo, il capitano, il numero 10 è Berardi, infinito Berardi, porta di nuovo in vantaggio il Sassuolo al 33esimo della ripresa, ripeto, Sassuolo 2, Torino 1. La rete di Berardi, a te.
0: Dicevamo, siamo alla 32esimo, parziale che non cambia, Monza 2, Udinese 3, manovra il Monza con Quadio dalle retrovie, va a cercare un compagno libero, lo trova in Chinsamiro, largo per Mangas, avvicina a sé Carboni, va sulla corsia, Mangas mette in mezzo, pallone buono per Cutrone che va a duellare di fisico con Solema, ne esce sconfitto visto la strapotere del centrale difensivo della Repubblica Centroafricana, ma ovviamente nato in Francia. Mara Solé oggetto di tante possibili trattative di mercato, vedremo cosa succederà da qui alla fine con il Monza, che però sta cercando con convinzione, con forza, con tenacia, ma con poca lucidità il gol del pari, e è una partita che sostanzialmente sarebbe più giusta chiudersi in parità. 78esimo in questo momento, Monza 2 Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
1: 5esimo del secondo tempo e ancora esultanza intorno a noi, il gol di Berardi che arrivava due minuti fa per il nuovo parziale del 2-1, certificato solo adesso in sostanza perché è stata verificata una posizione di eventuale fuorigioco, di disturbo sulla staffilata di Berardi. Poteva esserci, in effetti, 5 grano era appostato davanti al portiere del Toro Mascardi, che è andato a raccogliere mestamente il pallone alle sue spalle, sempre sul primo palo e sempre con un sinistro radente che il Toro è andato sotto dopo la rete, il mancino potente di Volpato da fuori. Quest'altra prodezza balistica di Berardi, non ho ancora spiegato il gol. Calcio di punizione per il Sassuolo dalla sinistra, dentro la rigore, allontana la difesa del Torino, palla che cade appena dentro l'area, anzi non cade nemmeno, perché Berardi di prima intenzione va a colpire con forza, troppo indisturbato, poco coperto secondo me l'attacco del Sassuolo su questo tentativo che è arrivato da un indisturbato Berardi nel pieno dell'area di rigore, è andato a colpire con il mancino, ripeto, sul primo palo. Troppi uomini forse davanti a Mascardi perché potesse arrivare un tentativo di parata, poi la suspense successivamente per un possibile fuorigioco segnalato anche dai tabelloni luminosi di posizione di chi era davanti appunto al portiere del Toro. È un vantaggio meritato per quello che ha prodotto il Sassuolo in questo secondo tempo, per quanto il Toro è rimasto a guardare troppo, non è stato reattivo nei minuti in cui in sostanza il Sassuolo ha lasciato qualcosa ai Granata. Non ricordiamo grandi chance rispetto a quelle che sono arrivate in un primo tempo maggiormente equilibrato, e dopo il vantaggio il Sassuolo sta insistendo, si sta trovando con maggiore naturalezza dopo i cambi. Secondo me minuto 37, confermo e ribadisco l'attuale parziale di Reggio Emilia, ovvero Sassuolo 2 Torino 1, la rete poco fa fantastica di Berardi appena entrato in campo. Firenze.
2: Il lancio lungo di Palmisani per il Frosinone, l'ultimo a toccare è Valdepeñas, e dunque il Frosinone guadagna metri sul terreno di gioco anche con un fallo laterale. L'intervento di Brescianini, lo scambio con attacchi, prova a ripartire sul settore di sinistra, ma Oyono continua a giocare davvero una grandissima partita, contrastato da Vieri, conquista un calcio di punizione per la sua formazione e fa respirare tutto il Frosinone, che al 34esimo della ripresa continua ad essere in vantaggio per 3-0 qua allo stadio Artemio Franchi per la Fiorentina. Psicodramma.

0: destra, lancio in avanti a cercare il possibile scatto da parte di Cutrone, che sta davvero dando da fare lì davanti per dare fastidio alla retroguardia molto rocciosa di Costa Runic. Lancio in avanti per Gueye, prolunga però l'indirizzo di nessuno perché non c'è nessun compagno pronto a ricevere. Allora Dellicarri per Carboni, largo a sinistra, riceve Mangas, si fa vedere Kins Amiro, riceve il pallone dal compagno, l'apertura in orizzontale per Folo Ruscio, può avanzare l'ex centrocampista del Napoli, ma anche di Fiorentina e Cagliari, scambia con Colpani, poi per ancora Carboni, ma non riesce a trovare il modo di superare la retroguardia avversaria e il centrocampo anche dell'Udinese e il Monza. Siamo all'82esimo e 20 secondi, il parziale dice Monza 2, Udinese 3, torniamo a Reggio Emilia.
1: Minuto 39 della ripresa, insiste il Sassuolo che si è riportato in vantaggio grazie alla prodezza di sinistro di Berardi, conduce 2-1 a un Toro che non ha mostrato, lo ripeto ancora una volta, quella voglia che almeno nel primo tempo ha fatto pareggiare i conti, e ora sta subendo un'altra iniziativa dei neroverdi. Calcio d'angolo dalla destra, colpo di testa ad uscire del neo entrato, ovvero Cristian Zapata, che ha preso Duvan Zapata, scusate, che ha appena preso il posto di Che Adams, è andata a liberare l'area di rigore, la pressione del Toro in avanti, il lungo lancio di Muric, attenzione, Torsbet trova un pallone dentro l'area, lo serve verso l'Oriente, il tentativo di giravolta e lo scambio breve proprio con Torsbet che porta a spasso Fitz Jim, che corre tantissimo, davvero una tra le note liete di questo Torino, dove sono spariti dai radar Vlasic in particolare, poi gli attaccanti, è uscito appunto Che Adams che si è visto poco nella secondo tempo, così come è sparito Simeone, non pervenuto anche nel primo, a dire la verità. È un Sassuolo che sta giocando veramente con grande naturalezza, con Bacolà che è salito in cattedra, ancora una giocata personale, perde palla qui Matic contro il piede del Torino, con Zapata centralmente Dominguez non riesce a fermarlo, sulla destra il tentativo di cross veloce da parte di Abouklal, palla di ritorno verso Zapata, fermato dall'intervento difensivo da parte di Izes, e si riparte con un altro contropiede stavolta a favore del Sassuolo. 41esimo, Bacolà si ferma un attimo, ripeto, un Bacolà che sembra avere una marcia più degli altri in questo secondo tempo, decide il Sassuolo in blocco di fermare un po' le iniziative, forse il caldo, forse la stanchezza, forse un po' di melina, per cercare di far trascorrere i minuti in maniera più tranquilla possibile. Sbaglia però il rinvio qua Muric, recupera il pallone a Bouklal, il Toro che è costretto ora però secondo me a forzare i tempi per cercare la via del gol. 41esimo, 2-1 tra Sassuolo e Torino, di nuovo la linea a Firenze.
2: Dove siamo invece al 37esimo minuto, allo stadio Terme Franchi, il Frosinone continua a condurre per 3-0 sulla Fiorentina, all'interno dell'area di rigore si trova la Fiorentina, ma Brescianini non riesce a colpire con la testa, insiste però Valdepeñas che recupera il pallone, arriva a Ta all'interno dell'area di rigore, lo scambio con Pellegrino, ci prova con il sinistro, la palla va di poco al lato dalla porta, difesa da Palmisani, poco prima però ad avere un'altra opportunità era stato ancora il Frosinone. La Fiorentina continua ad avere dei problemi assolutamente sicuramente sui calci piazzati, in particolar modo sui calci d'angolo, anche in precedenza era stato battuto un calcio d'angolo da Calò e a saltare indisturbato arrivato da dietro in velocità all'interno dell'area di rigore era stato questa volta Monterosi, che però non era stato preciso, aveva mandato la palla di poco alta sulla traversa. Esce dal campo per la Fiorentina anche Jimenez, al suo posto entra Joao Mario, prova a rinforzare un po' le fasce, anche se sembra molto tardi quando siamo al 39esimo minuto. Fiorentina 0, Frosinone 3 e la linea va a Monza.
0: Dove siamo all'86esimo esatto con il parziale di Monza 2, Udinese 3, forse un subentrato poco fa sul terreno di gioco, va a cercare in mezzo al campo Mota, anche lui subentrato, la conclusione, la parata di Okoye sul tentativo del giocatore portoghese lussemburghese, con dunque subito un'iniziativa per i due giocatori subentrati nel corso di questa ripresa. Non a caso poco fa Runic ha cambiato in difesa inserendo Arizala al posto di Boveda per dare un po' più di compattezza al reparto arretrato. Forson dalla destra va alla traversone, deviato, prova a intervenire.

0: Carboni va a colpire di testa, ma il pallone giunge innocuo dalle parti di Okoye, prodigioso poco fa nel respingere la conclusione potente e ravvicinata di Dani Mota, che però era molto defilato, non poteva dare particolare angolazione, ha cercato soprattutto la potenza. Attento comunque sul palo di competenza il portiere dell'Udinese a blindare il minimo vantaggio. Siamo nel frattempo arrivati al 42esimo, dunque 3 al termine più recupero, Udinese avanti 3-2 sul campo del Monza. Reggio Emilia.
1: Siamo vicini alla conclusione, al 44esimo della ripresa, 2-1 per il Sassuolo, sta insistendo il Torino, cross dentro l'area, Muric per la seconda volta in uscita alta a togliere le castagne dal fuoco, qui anche forse subendo fallo, anzi sicuramente subendo fallo, rimane a terra il portierone del Sassuolo che è andato in elevazione a impedire la deviazione da parte, crediamo, di Kulenovic, che era andato appunto più in alto di tutti. Sarà calcio di punizione a favore del Sassuolo, ci sarà un nuovo cambio, sarà l'ultimo della partita, è il momento di Matic, già ammonito, tra l'altro a rischio secondo giallo, secondo me in una precedente incursione del Torino. Tra gli applausi il capitano di inizio partita, poi è entrato Berardi, la fascia è passata sul numero 10, dentro per Matic Luca Lipani. Siamo all'interno del minuto 90 della partita, tra poco sapremo anche quanto sarà il lungo il recupero di una gara che il Sassuolo in questo momento sta portando a casa, avanti 2-1 sul Torino. Firenze.
2: Ancora perfetta la difesa del Frosinone, c'è Brescianini che però entra all'interno dell'area di rigore per la Fiorentina, non riesce a battere verso la porta, allora si prende tutto il tempo che ha a disposizione proprio Palmisani. Riparte in velocità sulla sinistra Vernazze, che supera con un tocco di destro Dragusin, arriva fino all'interno dell'area di rigore, prova a battere verso la rete ma viene contrastato da Joao Mario. C'è il Frosinone che batte dunque un fallo laterale, le squadre si stanno allungando, la partita diventa sempre più brutta e sempre più difficile ovviamente per la Fiorentina, che provava a reagire fino a qualche minuto fa non avendo però né spunti né idee. Adesso c'è un lancio lungo di Joao Mario che taglia tutto il campo, arriva sulla sinistra verso attacco, che alza la testa, vede libero e Brescianini, preferisce però ad andare da solo e a centrarsi per Mastantuono, che arriva fino al limite dell'area di rigore, ci prova Pellegrino ma il portiere del Frosinone Palmisani blocca ancora a terra. Le indicazioni sono da parte di Alvini, non ha più parole neanche Fabio Grosso, come non le hanno neanche i tifosi della Fiorentina. È il 42esimo della ripresa, ribadiamo il parziale, Fiorentina 0, Frosinone 3 e noi torniamo a Monza.
0: In corso l'ultimo giro d'orologio per quanto riguarda il tempo regolamentare, anzi ormai pochi secondi al 90esimo, Monza 2, Udinese 3, con il Monza che manovra, Kinsamiro adesso a impostare l'azione da parte degli uomini di Juric, pallone che va a largo per Foloruscio, crota da tre quarti a attaccare Valera che non riesce a incocciare sul pallone ma mantenuto vivo in campo da Mangas da sinistra, va a cercare in mezzo un compagno e poi a Kinsamiro dalla lunetta, scarico su Forson, ancora largo per Mangas mette il pallone in mezzo, libera la difesa del Udinese con poi il fischio di Allegretta per un gioco falloso in attacco, il calcio di punizione fuori dell'Udinese, 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, recupero che è già iniziato da una trentina di secondi, dunque calcio di punizione con l'Udinese che respira, ma sarà un forcing inevitabile da qui alla fine per il Monza alla ricerca del pareggio. Udinese invece che vuole ovviamente preservare la prima vittoria stagionale. 91esimo adesso con il Monza che sta perdendo in casa contro l'Udinese che vince 3-2. Reggio Emilia.
1: Siamo al terzo minuto dei 5 di recupero concesso. Il Sassuolo è sempre avanti 2-1 sul Toro, che sta insistendo, sta cercando vie alternative per venire al pareggio. Ci ha provato la sua prima conclusione della partita dalla distanza e non andando lontano dal bersaglio grosso. Fitzjim, che è andato a cercare la botta esterna, un po' riuscire a mezza altezza, è uscito in mezzo metro alla sinistra di Muric. E ovviamente un finale ad alta tensione, visto che c'è un Sassuolo avanti, visto che ci sono 5 minuti di recupero, visto che il Torino è costretto a gettare il cuore oltre l'ostacolo con anche attaccanti aggiunti come difensori, Comuzzo e in questo caso anche Abouklal, che può andare al sinistro con la conclusione che viene arginata contro il piede del Sassuolo, lancia in avanti, fortuitamente arriva dalle parti di Lorientè, la giocata Lorientè, ubriaca il proprio diretto avversario e va alla fine con un mezzo tiro, anzi forse era un assist più che un tiro, a andare a cacciare il pallone lontano dalla porta, quasi un disimpegno da parte del francese, stanchissimo, ha corso molto. Siamo a 90 secondi dalla conclusione di Sassuolo-Torino, il Sassuolo avanti 2-1, lo ricordo. Torniamo a Frosinone da Sarameni.
2: Dallo stadio Artemio Franchi, 5 minuti di recupero al 90esimo sono stati assegnati proprio in questo momento. Il Frosinone continua ad essere in vantaggio per 3-0 sulla Fiorentina e il Frosinone si permette il lusso con Massimiliano Albini di far esordire anche il neoacquisto Birlinghea, che è arrivato praticamente 2 giorni fa alla corte proprio di Albini, ma lo ha inserito per dare ovviamente fiato a Raimondo. Manovra però la Fiorentina, che prova ancora a trovare spazi lì sulla sinistra dove non li trova. Zerbin, un altro di quei giocatori che è entrato proprio all'inizio della ripresa e ha dato ancora velocità al Frosinone. Continua ad urlare Fabio Grosso, non lo seguono evidentemente i suoi giocatori. Il fallo laterale è di Valdepeñas, lo scambio con Attà e poi ancora con Pellegrino, ma sulla corsia di destra per il Frosinone recupera ancora una volta il pallone Monterosi, un altro di quei
1: scusa Sara, il finale da Reggio Emilia, il Sassuolo ha battuto 2-1 il Torino, vantaggio di Volpato al 32esimo per il Sassuolo, il pari di Comusso nel recupero del primo tempo e poi la gran botta di Berardi, di Mancino appena entrato in campo, ennesima stagione con Berardi in gol, con il 2-1 definitivo e la musica a coronare questa serata di festa per il Sassuolo. Prima vittoria e primi punti per Aquilani sulla panchina del Sassuolo, ancora a secco il Torino di Abate, da rivedere soprattutto per il secondo tempo. E tutto grazie a Andrea Neri per l'assistenza tecnica da Reggio Emilia, dove il Sassuolo, lo ribadisco, ha vinto 2-1 con il Torino. Firenze.
2: Siamo nel corso del 47esimo minuto.
0: Scusa Sara, devo intervenire anch'io perché si è conclusa la gara del Brianteo con la vittoria dell'Udinese per 3-2, rapidamente la successione delle reti, il vantaggio dell'Udinese con Piotroschi alla 32esima, al 37esimo Colpani pareggia per il Monza, poi Camara e Kellenkamp tra 45esimo e il recupero del primo tempo perfezionano il 3-1 per i friulani. Nel secondo tempo al 63esimo Barella illude il Monza di una possibile rimonta che non arriva, vince dunque l'Udinese, anche se risultato un po' bugiardo per gli sforzi del Monza, che però deve ovviamente registrare la difesa. Grazie a Gioele Campagna per l'assistenza tecnica, davvero tutto dal Brianteo, ribadisco soltanto il finale, Monza 2 Udinese 3, a te Saramaini.
2: Grazie dunque a Cristiano Piccinelli. Allora l'ultima partita in corso è proprio questa tra Fiorentina e Frosinone, con il Frosinone che continua ad essere in vantaggio per 3-0 quando mancano 120 secondi al termine della sfida, quando la Fiorentina sta per battere un calcio di punizione, siamo a circa 25 metri dalla porta difesa da Palmisani, chiama lo schema Mandragora, arriva alla punizione con il piede sinistro, si butta a terra il portiere del Frosinone e para senza troppe difficoltà. Continua a camminare su e giù per la sua area tecnica nervosamente ovviamente Fabio Grosso, l'allenatore della Fiorentina, che ha subito 7 reti in appena le due prime partite di campionato, senza riuscire fino a questo momento a segnare neanche un gol. Si ridimensiona subito il progetto che sembrava davvero interessante per la Fiorentina. Servirà pazienza, continuano a ripetere i dirigenti viola. C'è Attà però all'interno dell'area di rigore, non riesce ad arrivare sul pallone Pellegrino. Nel frattempo i campioni, quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina, stanno lasciando la tribuna, perché subito dopo la partita inizierà la festa del centenario. Certamente una festa rovinata dal Frosinone, rovinata soprattutto dalla brutta prestazione della Fiorentina. Fallo laterale per la Fiorentina, mancano 40 secondi al termine della sfida. Batterà Valdepeñas, Grosso chiede di attendere al suo esterno di sinistra il posizionamento dei compagni. Arriva la rimessa laterale completamente sbagliata proprio da Valdepeñas, recupera il pallone Zerbin, va a terra però Valdepeñas, e dunque ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina. Posiziona il pallone Fagioli, lo batterà lui il calcio di punizione, anche se c'è vicino Vieri. Riparte dunque la Fiorentina sul settore di sinistra, però non ce la fa. Arriva il triplice fischio e pioggia di fischi da parte dei tifosi presenti qua allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il Frosinone rovina la festa alla Fiorentina, che nelle prime due partite di campionato ha subito ben 7 reti e non è riuscita ad andare mai in gol. Si fischiano i giocatori di Fabio Grossi e si fischia già l'allenatore della viola, proprio Grosso. In tribuna autorità già fischiati anche i dirigenti della Fiorentina. Adesso dovrà correre ai ripari proprio sul calciomercato Fabio Paratici. Ricordiamo che oggi Ken non era né in panchina e nemmeno in tribuna, perché probabilmente lascerà la Fiorentina in direzione Como. Bella davvero la partita da parte del Frosinone, ha mostrato di volere davvero la vittoria e ci è riuscito con 3 gol segnati da Raimondo nel primo tempo e da Bracaglia sempre nel primo tempo, e poi nella ripresa la doppietta personale di Raimondo è arrivato al 23esimo della ripresa. Grazie all'assistenza tecnica a Matteo Pedicini, grazie a tutti voi per l'ascolto. Ribadiamo il finale: Fiorentina 0, Frosinone 3, e la linea adesso va ad Ascolta Si Fa Sera e poi a Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ascolta, Si Fa Sera.
5: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
6: Buonasera. Il brano letto oggi nelle sinagoghe si apre con un precetto particolare, quello della presentazione delle primizie. Il contadino le porta al Tempio di Gerusalemme in un cesto e recita una formula che comincia così: Arami Oved Avi. Mio padre era un arameo errante, sceso in Egitto, ridotto in schiavitù e di lì liberato. Un uomo che porta un cesto di fichi si trova a raccontare in prima persona l'intera storia di un popolo. La Mishnah, il grande codice rabbinico, racconta un dettaglio che mi sembra importante. In origine chi sapeva leggere recitava da solo la formula, e a chi non sapeva farlo veniva letta da un sacerdote, frase per frase. Ma questo creava imbarazzo. Chi non sapeva leggere cominciò a evitare di portare le primizie per non essere distinto in pubblico. Allora i maestri stabilirono che la formula venisse letta a tutti, sapienti e ignoranti, senza distinzione, perché nessuno si sentisse diminuito davanti agli altri.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Sono le 4:04.
6: Per il raccolto non poteva permettersi di umiliare nessuno. Vale ancora oggi. La gratitudine autentica non ha bisogno di distinguere chi sa e chi non sa, chi ha di più e chi ha di meno, le stesse parole per tutti, è forse la forma più alta di uguaglianza.
9: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
10: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sabato Sport.
12: Eccoci ancora insieme per gli ultimi minuti di Sabato Sport. Ricordiamo intanto i risultati di queste tre partite in contemporanea di Serie A per quanto riguarda la seconda giornata del massimo campionato di calcio. La sconfitta abbastanza clamorosa della Fiorentina in casa 3-0 col Frosinone, il successo esterno anche dell'Udinese sul campo del Monza 3-2 e la vittoria invece casalinga del Sassuolo 2-1. Fra poco alle 20:45 tutto il calcio all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, Juventus Parma con Massimiliano Graziani al microfono con voi in studio. Ci sono due partite di Serie B ancora in corso e il risultato finale poi vi verrà dato proprio all'interno di tutto il calcio minuto per minuto. Entella Cesena con il Cesena avanti 2-1 al 75esimo e Sampdoria Juve Stabia con la Samp avanti al 71esimo 1-0. Aggiornamenti per quanto riguarda invece il ciclismo e le condizioni di salute di Tadej Pogacar, che era in testa alla Vuelta in Spagna, è caduto però a 30 km dalla fine dell'ottava tappa proprio della Vuelta spagnola. Si può già ipotizzare purtroppo la possibile rottura della clavicola per lo sloveno, che è andato via in ambulanza e con un infortunio del genere molto probabile, ma ancora non ci sono ufficialità su questo, che la sua stagione sia finita. Successo di tappa per il francese Cocard. Queste le notizie, ora tutto il calcio minuto per minuto con Massimiliano Graziani, la scaletta con Juventus Parma e poi le tre partite delle 21 di Serie B, Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona. Buona serata da Giacomo Piureschi.

0: Amiche e amici sportivi, buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani. Nel pomeriggio sono andati in scena tre anticipi nella massima serie con due vittorie esterne, quella del Frosinone sulla Fiorentina al Franchi per 3-0 e quella dell'Udinese al Brianteo sul Monza per 3-2, vittoria invece del Sassuolo sul Torino per 2-1. Ieri sera l'esordio a San Siro per il nuovo Milan di Amorim, esordio vincente contro il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata, e fra poco tocca alla Juventus di Luciano Spalletti che ospita il Parma allo Stadium. Stasera si gioca anche in Serie B, tre partite alle 21, tre partite nella scaletta di tutto il calcio minuto per minuto: Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona per la seconda giornata del campionato cadetto, che ha preso il via ieri con l'ampia vittoria esterna del Modena 3-0 allo Zini sulla Cremonese, ed è proseguita oggi con altri due anticipi che hanno preso il via alle 19 che sono ancora in corso: Sampdoria-Juve Stabia, con la Sampdoria in vantaggio, anzi in questo momento arriva il pareggio della Juve Stabia al 74esimo. Sampdoria che era andata in vantaggio con Tutino al terzo minuto di recupero del primo tempo, e proprio in questo momento è arrivato il pareggio degli ospiti con Bellic, quindi siamo sull'1-1 al 73esimo. L'altro anticipo vede il Cesena in vantaggio a Chiavari sull'Entella per 2-1, doppio vantaggio degli ospiti con Fiori al 25esimo e Christian Spendi al 36esimo. Poi ha accorciato le distanze Tiritiello al 42esimo. Partiamo allora con la presentazione delle partite. Iniziamo da Torino, campo principale per Juventus Parma, con Giovanni Scaramuzzino.
1: Buonasera e buon campionato a tutti. In attesa prima o poi di essere di nuovo padrona del proprio destino, la Juventus ha intanto ben chiara la propria destinazione. Di tappa in tappa, di giornata in giornata, archiviato l'esordio vittorioso in quel di Frosinone, l'obiettivo è ora quello di confermare la vetta della classifica. Il Parma, superato ma non mortificato in casa dal Cagliari, cerca la ripartenza laddove forse meno te lo aspetti, in uno stadium dove il pubblico di casa attende vivacità esplosiva dai nuovi e conferme più convincenti da chi invece il bianconero l'ha già indossato. Non lo indosserà invece il bianconero il centrocampista ivoriano Kessié, che ha scelto l'Atalanta. Nota a margine ma non troppo: il calciomercato sta a fine agosto come la campanella scolastica, l'orologio che segna meno 5 sul quadrante, ovvero manca davvero poco da evitare in ottica campionato. La consegna incompleta del compito in classe, che ora si chiama verifica. Da verificare, a proposito, la conferma di Kolumuani in attacco dopo gli errori di mira dell'esordio, ma c'è titolare stasera anche David, e sull'altro fronte il nuovo assetto del Parma, che a volte lascia lo schema 3-5-2 per puntare su un 4-3-3 molto duttile, il tutto però all'insegna appunto delle idee di interscambio proprie di Carlos Cuesta. Oltre a Ildiz, padroni di casa privi di McKennie e di Thuram, non al meglio Emiliani senza l'ex Nicolussi Caviglia, operato ieri a Londra. Tra i convocati va in panchina c'è l'ex Fiorentina Fabian. Serata gradevole con un bel colpo d'occhio sugli spalti. L'assistenza tecnica di Andrea Montone ci porta direttamente alla lettura delle formazioni ufficiali, iniziando dalla Juventus. In porta c'è Vicario, linea difensiva a 4 con Bremer e Lucumi centrali, Calulu a destra, Selic l'ex romanista a sinistra, in mezzo in mediana Locatellis e Douglas Lewis, poi con Seisao, Davide Boga a supporto di Kolumani in attacco. Parma che risponde con Corvi in porta, Del Prato, Troilo, Drobnic esordiente e Valeri in difesa, Bernabé, Keita Mandela e Ordoñez a centrocampo, Breschi e Touré a supporto di Lontani in attacco per una direzione di gara affidata a Forno della sezione di Roma 1 Studio Centrale.
0: Dalle 21 tre partite della seconda giornata del campionato di Serie B. Partiamo dallo stadio Cino e Lillo del Duca per Ascoli Carrarese con Andrea Taffi.
2: Buonasera ad Ascoli Piceno, è la sera della nuova curva sud, quella che fa da cornice ad Ascoli Carrarese. Due volti opposti della prima giornata, quello luminoso dell'Ascoli che ha sbancato Verona, quello afflitto della Carrarese superata in casa dal Mantova. Nuova curva dunque per lo stadio Cino e Lillo del Duca, quella ovale storica è stata abbattuta dopo il terremoto di 10 anni fa, parlo della curva alla destra del nostro punto di osservazione, alla destra della tribuna centrale. Quella nuova nasce all'inglese, ripida lungo la linea di fondo e ospita 4.000 dei 15.000 tifosi che sono attesi stasera. Andiamo in campo, le formazioni. Tomei, tecnico di casa, non cambia l'11 di Verona, 4-2-3-1 lo schema, in porta Vitale, linea a 4 con Milanese, Capitan Curado, Rizzo e Guiebre, in mezzo Damiani e Corradini, sulla tre quarti Filippo, Perciun e Duffizzi, davanti Shakir. In panchina gli ingaggi della settimana, Ricci dalla Samp e Brunori dal Palermo. Partono in panchina anche le novità della Carraresi, il portiere Pizzignacco dal Monza, il mediano Martini dal Sudtirol, l'esterno Esteves dal Catanzaro e il centrocampista Topalovic dall'Inter. Cioffi conferma il 3-5-2 di sabato scorso con l'innesto di Schiavi. Dunque Garofani in porta, difesa 3 con Ruggeri, Oliana e Romani a centrocampo, detto di Capitan Schiavi, interni sono Parlanti e Reale, sulle corsie Rui e Belloni, davanti Sisse e Abiuso, dirige Andrea Zanotti di Rimini, Alvar, Volpi e Del Giovane. Si attendono, come detto, 15.000 spettatori, 29 gradi, umidità al 70%. È tutto da Ascoli Studio.
0: E ora andiamo al Partenio di Avellino per Avellino Vicenza con Piero Vitiello.
3: Buonasera da Avellino. Avellino e Vicenza sono accomunate dall'aver già perso per infortunio l'attaccante arrivato in estate, fila tra gli Irpini, Sajou tra i Berici. Quello che è diverso è il modo in cui hanno iniziato il campionato. Proprio qui una settimana fa gli Irpini sono stati battuti dall'Arezzo, oggi trovano un'altra neopromossa che invece all'esordio ha dato una prima traccia di continuità alla cavalcata trionfale dell'anno scorso in Serie C, battendo in casa il Catanzaro nella gara che ha inaugurato il campionato cadetto. Le formazioni: l'Avellino di Alessandro Nesta rinuncia a un attaccante, Biasci opta per il 3-5-2, Martinelli in porta, Izzo, Simic e Enrici sono i tre difensori, a centrocampo Moruzzi, Palumbo, Palmiero, Besaggio e Cancellotti, davanti Russo a supporto di Favilli e in panchina Walid Khedira, arrivato due giorni fa proprio per sostituire l'infortunato Fila. Non ha ancora trovato il centravanti sostituto di Sajou il Vicenza, che Fabio Gallo, orfano oggi anche del febbricitante Valoti, schiera con il 3-5-2 a propria volta. Gagno in porta, Cuomo, Leverbe, Marchizza in difesa, centrocampo Zonta, Carraro, Pietrelli, Pellizzari e Costa, davanti la coppia Alessio e Moncini. L'ultimo precedente qui al Partenio risale a 2 anni fa, pareggio senza reti, poi quella semifinale playoff di Serie C vide avanzare il Vicenza. C'è un precedente anche in Serie A, stagione 78-79, ai veneti non bastò un gol del grande Paolo Rossi, vinse l'Avellino 2-1. Buon colpo d'occhio sugli spalti, serata calda, arbitra Valerio Crezzini di Siena. Linea allo studio.
0: Chiudiamo alle Uganeo di Padova per Padova Verona con Dario Giordo.
4: Buonasera dallo stadio Euganeo. 7 anni dopo l'ultima volta Padova e Verona tornano a incrociare le loro strade, primo derby stagionale in terra veneta, ma è partita già delicata. L'ambizioso Padova di Antonio Calabro, battuto il Pisa in trasferta, prova a fare un nuovo sgambetto a un'altra squadra che fino a maggio giocava in Serie A. Dall'altra parte al Verona serve il riscatto dopo la sconfitta interna dell'esordio contro l'Ascoli neopromosso, battuta d'arresto che ha già fatto mugugnare i tifosi. A proposito di tifosi e spettacolo sugli spalti, tutto esaurito oggi all'Euganeo, quasi 12.000 gli spettatori che non sono voluti mancare, 1.500 quelli di fede veronese. Le formazioni, partendo dal Padova che il tecnico Antonio Calabro schiera col 3-5-2, Sorrentino fra i pali, Della Valle il capitano, Lovato e Pastina in difesa, Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi e Cocchi a centrocampo, Caprari e Moro la coppia d'attacco. Risponde il Verona di Marco Baroni, 4-2-3-1 il modulo, le ali fra i pali, Zappa, Slotzaher il capitano, Edmundson e Bradaric la linea difensiva, Berned e Le Borgne in mediana, Compagnon, Arrui, Sar sulla tre quarti, Mulattieri è l'unica punta, arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli. Notte tropicale a Padova, 30 gradi in questo momento, padroni di casa in completo bianco con bordi rossi, Verona in completo giallo con bordi blu. Per il momento è tutto, lì allo studio.
0: Sono in corso altre due partite di Serie B, gare iniziate alle 19, a Chiavari il Cesena in vantaggio sull'Entella per 2-1, siamo all'86esimo, a Genova, Marassi, Sampdoria, Juve Stabia sono sull'1-1, qui siamo all'82esimo. Dalle 21 introdurremo in scaletta anche le altre tre partite di B che inizieranno a quell'ora. Intanto partiamo da Torino per Juventus Parma con Giovanni Scaramuzzino, che restituirà la linea allo studio per gli aggiornamenti dalle partite di Serie B in corso. Giovanni Scaramuzzino, Juventus Parma.
1: Grazie naturalmente Massimiliano. Tre i cambi decisi da Spalletti rispetto all'esordio di Frosinone, due dei quali sono obbligati per via delle indisponibilità di Yıldız e di McKennie. Juventus che batterà il calcio d'inizio tradizionale, tenuta bianconera, strisce verticali bianche, i pantaloncini. Il calcio d'inizio affidato alla formazione di Spalletti in maglia a strisce ma orizzontali, giallo-blu. Ha preso il via intanto la gara. C'è il Parma nella metà campo alla nostra destra, prima iniziativa proprio della Juventus. C'è Bremer che si pone in avanti, prova lo stacco aereo, tentativo di Francesco Conceição, una sorta di sponda non voluta, tentava il servizio per Locatelli con ultimo tocco da parte di un giocatore del Parma, e quindi rimessa già effettuata dopo 22 secondi dalla Juventus, che ha preso possesso della metà campo avversaria, difensori compresi. Tentativo per Douglas Luiz, il brasiliano allarga gioco verso Calulu, più avanti c'è Francesco Conceição, il pallone viaggia rasoterra, tentativo di servizio per Bremer, cambio gioco con il tentativo riuscito perlomeno in una prima circostanza da parte del difensore centrale Lukumi, l'ex Bologna, che poi non trova spazio e quindi l'azione riparte da Locatelli, l'uomo che sta ricoprendo adesso il ruolo di centrale difensivo dopo che lo stesso Lukumi si era spinto in avanti. Un lancio a cercare Colomani, tentativo di controllo da parte di Dobrinč, che preferisce non rischiare l'uno contro uno contro l'avversario e quindi spedisce il pallone in fallo laterale. Tentativo da parte di Calulu di osservare la posizione dei compagni, poi preferisce servire all'indietro per Bremer. Il Parma in pratica fino al momento non ha toccato alcun pallone, si gioca da 1:20. Ecco Calulu, il tentativo di servizio per Francisco Conceição. Ecco Bremer, il suo lancio a cercare lo scatto di Boga, che non riesce a raggiungere il pallone. Pallone giocato ma giusto per un attimo da Keita Mandela, e poi l'iniziativa ancora juventina con il pallone che si sposta per linee orizzontali in questo momento con il controllo, il pressing ritardato ad opera nella circostanza di Touré. Il giocatore maliano non può far nulla sull'affondo di Francisco Conceição, che però non riesce a controllare un pallone non facile. In effetti di testa si è avvitato lui, che è altissimo, non è per mantenerlo in campo. Aveva tentato il cambio gioco Boga, il buon inserimento da parte di Francisco Conceição, ma il pallone è finito in fallo laterale. Può tentare la prima iniziativa della partita al terzo minuto il Parma. Allo stadio Juventus 0 Parma 0, per gli aggiornamenti linea allo studio centrale.
0: Sui campi di Serie B a Chiavari il Cesena conduce sull'Entella per 2-1, siamo agli sgoccioli del tempo regolamentare, siamo all'89esimo, è successo tutto nel primo tempo con il doppio vantaggio del Cesena, Fiori e Christian Spendi, poi ha accorciato le distanze la squadra di casa con il terzino goleador Tiritiello. A Marassi, Sampdoria e Juve Stabia erano sull'1-1 perché è cambiato il parziale, è appena cambiato il parziale, quindi il vantaggio della Juve Stabia che ha rovesciato il risultato. Juve Stabia che è andato in vantaggio con Di Nardo, il vantaggio iniziale di Tutino per i blucerchiati, poi il pareggio di Bellic al 73esimo e all'82esimo la rete del 2-1 in favore della Juve Stabia, l'ha segnata Di Nardo. Torniamo a Torino, Juventus Parma.
1: Quarto minuto, 0-0, ma aggressione famelica della partita da parte della Juventus, che grazie a un'iniziativa adesso di Francesco Conceição guadagna il primo angolo della partita. Juventus che in questa prima frazione attacca da sinistra verso destra, ha tentato l'uno contro uno, saltato Valeri, tentativo di inserimento di David anticipato, ha chiuso la difesa emiliana con pallone spedito oltre la linea di fondo, calcio d'angolo che verrà battuto da destra, secondo la visuale d'attacco della formazione bianconera, la rincorsa di Douglas Luiz e poi si sposta per favorire magari proprio Conceição il tentativo adesso di scambio palla a terra, i due riescono adesso a spostarsi, il cross lo effettua Conceição con il sinistro direttamente però sul fondo, tutto questo all'altezza del quarto minuto. Corvi, un completo verde fluorescente, va a recuperare il pallone ma lo consegna a Troilo, il compagno della difesa, un Parma, che è stato letteralmente schiacciato in questo avvio di partita, cerca di ragionare con questa che sta cercando di trasmettere tranquillità, ma l'inizio della Juventus è stato veramente imperioso, anche se non si sono avute chiare occasioni da rete. Tentativo sul fronte sinistro di Boga, il pallone giocato ancora da quella parte, potrebbe arrivare il cross, va in profondità Douglas Luiz che non può essere servito, troppo lontano proprio dal Livoriano, e quindi il cambio gioco si rende necessario per la formazione allenata da Spalletti, che sta dando indicazioni ai suoi. Il buon movimento di Colomani, il tentativo di Kalulu nel ruolo proprio di ala in questo momento, si sposta adesso Colomani e va a fare la prima punta David, il tentativo di servizio era andato a dettare il passaggio il canadese, ma non è arrivato il pallone dalle sue parti e quindi si muove bene Selic, il pallone ancora per Boga, prova l'uno contro uno, limite dell'area di rigore, il pallone è sul destro, poi lo scarico verso Conceição, se ridifitta e può entrare il portoghese in area di rigore, si coordina per un cross che viene nuovamente messo oltre la linea di fondo, il secondo angolo della partita, sempre da destra, nel primo caso uno schema con tocco corto, adesso Conceição dalla rincorsa potrebbe anche crossare direttamente all'interno dell'area di rigore, anche se ancora una volta si avvicina Douglas Luiz e viene in effetti servito, restituisce l'incombenza a Conceição, lo scambio del pallone con Lukumi che si sposta però per favorire un compagno, pallone ancora dalle parti di Conceição che probabilmente commette fallo su un avversario, si era allungato il pallone, Bricchi era andato in copertura, aveva protetto bene il pallone stesso, calcio di punizione quindi a favore del Parma, sesto minuto, Juventus 0 Parma 0, è il momento di ritornare agli studi di Roma, Massimiliano Graziani.
0: A Chiavari ci sarà in vantaggio sulla Virtus Entella per 2-1, siamo nel terzo minuto di recupero, un minuto al novantesimo allo stadio Ferraris con la Juve Stabia in vantaggio sulla Sampdoria per 2-1, torniamo a Torino.
1: 6 minuti e 15 secondi, per la prima volta palla al piede nella metà campo avversaria, la formazione ospite guadagna un calcio di punizione, Lontani che è l'uomo più avanzato perlomeno sulla carta, ma già abbiamo visto che si sta scambiando la posizione con Touré, ha guadagnato il calcio di punizione con retropassaggio però verso Bernabé, mani in tasca Spalletti, sta cercando appunto di valutare in presa diretta la come la Juventus sta applicando la fase di interdizione, bene direi, perché Kalulu in netto anticipo è riuscito a evitare guai seri per la propria difesa, palla al piede, può ripartire adesso Douglas Luiz, tentativo di uno contro uno, poi si ferma, scarica verso Boga, inizio effervescente per lui, all'indietro il pallone toccato verso Lukumi, l'ex Bologna si sposta anche il pallone, lo dà al centro per Bremer, il tutto a pelo d'erba, quindi raso terra, tutto il Parma ordinatamente dietro la linea del pallone, un Parma che adesso difende a 5 con Valeri naturalmente a sinistra e con Bricchi invece spostato a destra, tentativo adesso di incursione con lancio per il solito Conceição, un cross interessante sul secondo palo, svetta però Troilo, riesce a allontanare, ci prova Douglas Luiz, una conclusione al volo applaudita al minuto numero 8 ma finita alta, non ci ha pensato due volte Douglas Luiz a cercare appunto di sfruttare questo rinvio, un pallone a campanile ben appostato, posizione centrale al limite dell'area di rigore, ha colpito al volo il pallone, si è impennato ed è finito direttamente in curva, finisce anche l'ottavo minuto, Juventus 0 Parma 0, studio centrale.
0: È finita a Chiavari con la vittoria del Cesena sull'Entella per 2-1, ricordo la sequenza delle reti, in vantaggio il Cesena con Fiori al 25esimo, poi il raddoppio con Christian Spendi al 36esimo, accorcia le distanze Tiritiello al 42esimo, non cambia più il parziale, diventerà finale con il Cesena che ha battuto la Virtus Entella per 2-1, si gioca ancora invece a Genoa con la Juve Stabia in vantaggio in casa della Sampdoria per 2-1, Juventus Parma.
1: Siamo arrivati al nono minuto e vi confermiamo che Bricchi gioca nel ruolo di quinto difensore, quindi siamo ritornati al 5-3-2 che l'anno scorso Carlos Cuesta a lungo ha applicato durante la stagione. Tentativo adesso di Francisco Conceição, il pallone smistato verso Locatelli, ancora per Douglas Luiz, duetta e non è la prima volta con Francisco Conceição, restituisce il pallone all'indietro dalle parti di Bremer, anche i centrali della formazione Lione Juventus, della Juventus, i centrali difensivi hanno varcato e di parecchi metri la metà campo avversaria, la sponda David Colomani, il tentativo adesso di ripartenza del Parma che guadagna con Bernabé un calcio di punizione. Il direttore di gara era nei pressi, ha subito fischiato il fallo, ma è un pressing se non asfissiante comunque ben organizzato, quello è la squadra di Spalletti, con evidenti difficoltà da parte del Parma di rilanciare l'azione offensiva. Ci prova adesso sul fronte destro Bernabé, un fallo e un cartellino giallo sul tentativo di ripartenza tra le proteste da parte del pubblico, perlomeno parte di esso. È arrivato un controllo che, se vogliamo, è stato favorito da un scivolone anche da parte del giocatore juventino Lucumi, che ha preso l'avversario. Si trattava di Lontani in ritardo e indiscutibile la decisione del direttore di gara di sanzionare appunto con il giallo lo juventino Lucumi. Si conferma vicino all'azione il direttore di gara Forno, calcio di punizione già battuto ma senza esito dopo aver annotato il nome del difensore. Il gioco è ripreso male però, perché c'è stato un lungo lancio a cercare il possibile inseguimento di Valeri, non si sono capiti Valeri e Keita Mandela, che aveva tentato di servirlo, ma il pallone è stato guadagnato dal Parma. Parma che per la prima volta in questa partita prova anche una ragnatela di passaggi con tanto di pallone retrocesso verso Troilo, c'è Drobniak alla sua sinistra, non viene servito, ecco quindi che si fa vedere, in effetti riceve Briški, pallone che poi filtra nella metà campo avversaria, lo controlla in qualche modo Boga ma non riesce a trattenerlo all'interno del terreno di gioco, Selic che era nei pressi, e nessuno dei due riesce quindi ad allontanare la minaccia. Una rimessa laterale per il Parma battuta celermente con ennesimo lancio verso Valeri, il controllo buono di petto saltato in un primo momento almeno Calulo, tentativo di incursione sul fronte di centrodestra, buono il pressing del Parma adesso che guadagna un calcio di punizione con il buon movimento da parte del Maliano Touré e il tentativo di anticipare gli avversari, la spinta con il braccio destro sulla schiena da parte di Bremer, l'arbitro se ne è accorto, direi che anche in questa circostanza ha visto bene il direttore di gara. Calcio di punizione quindi a favore del Parma, teniamo la linea per vedere se ci sarà un tiro diretto in porta o un possibile cross, la distanza è di circa 30 metri dalla linea di porta, in completo arancione Vicario sta dando disposizioni ai suoi, è più probabile un cross tenuto conto che si sono portati in avanti anche i difensori a cominciare da Troilo, e arriva anche Del Prato, altro giocatore molto abile in fase di acrobazie aeree, con Lontani che adesso cede l'incarico del calcio di punizione a un compagno e va a verticalizzare a sua volta l'area di rigore avversaria. Valeri, il suo sinistro morbido al centro dell'area, un pallone colpito in qualche modo e tirato verso la porta avversaria da Ordoñez, pallone finito fuori, vorrebbe una deviazione che né l'arbitro né i suoi collaboratori hanno invece visto. 13° minuto, Juventus 0 Parma 0, gli aggiornamenti dello studio centrale.
2: A Genoa Marassi siamo al 95°, la Juve Stabia conduce ancora sulla Sampdoria per 2-1, ma sono le 20:59:30 e quindi è arrivato il momento di inserire in scaletta le gare di Serie B che iniziano alle 21. Partiamo da Ascoli per Ascoli Carrarese, a seguire Avellino per Avellino Vicenza e poi Padova per Padova Verona. Partiamo da Ascoli con Taffi.
5: Eccoci qua, dunque preliminari in corso, le due squadre si stanno salutando, l'Ascoli veste in total white, cioè completo bianco con bordi della maglia dei pantaloncini neri, la Carrarese invece in completo giallo. Vi abbiamo detto della grande festa sugli spalti per l'inaugurazione della nuova curva sud, in questo momento i due capitani, Curado e Schiavi, con il tradizionale codino, il centrocampista della Carrarese italo-argentino, entrambi italo-argentini, sia Curado che Schiavi sono nativi dell'Argentina e dunque adesso si stanno schierando le due squadre in campo e tra poco si va ad iniziare. Quindi linea ad Avellino.
3: Anche ad Avellino la partita non è ancora iniziata, ma le squadre si stanno schierando nelle rispettive metà campo prima di dare il calcio d'inizio a questa sfida, sfida che affronteranno con le divise tradizionali, tutta verde per l'Avellino, le tradizionali invece strisce bianche e rosse per il Vicenza. Sventolio di bandiere sia nella curva sud dell'Avellino che nel settore riservato agli ospiti, ne sono arrivati un centinaio. Non è ancora iniziata dunque la sfida tra Avellino e Vicenza. Andiamo a Padova per Padova-Verona da Dario Giordo.
4: E grazie a Pietro Vitiello, sono foto di gruppo in questo momento per Padova e Verona, derby che deve naturalmente cominciare, leggero ritardo anche qui allo stadio Euganeo, in questo momento l'addol da parte dei giocatori del Verona, il Padova è già schierato in campo, poco fa lo scambio dei gagliardetti fra i due capitani, Lovato del Padova tra l'altro ex di turno, un passato nel Verona, e Edmundson capitano da quest'anno dopo essere arrivato al Verona nel mercato di riparazione del lo scorso campionato di Serie A. Quasi tutto pronto, si stanno schierando le due formazioni, ma ancora non si avvicina il fischio d'inizio, allora non perdiamo altro tempo e restituiamo la linea allo studio.
5: Recupero lunghissimo al Ferraris con la Juve Stabia in vantaggio sulla Sampdoria per 2-1, siamo al 97esimo. Cambia allora la scaletta, rimane campo principale ovviamente sempre Torino con Juventus Parma, a seguire Ascoli Carrarese, Avellino Vicenza e Padova Verona, ai microfoni Giovanni Scaramuzzino, Andrea Taffi, Piero Vitiello e Dario Giordo. Torino.
1: Poco più di un quarto d'ora, 0-0 il punteggio, ma il Parma si è scosso, ha guadagnato un calcio d'angolo e soprattutto ha creato una manovra veloce con una serie di passaggi portando due o tre uomini nell'area di rigore avversaria non fortunati, a cominciare da Lontani al momento del tentativo di battere a rete. Juventus che ci riprova, Juventus che attacca in bianconero da sinistra verso destra in giallo-blu a strisce orizzontali. C'è la formazione allenata da Carlos Cuesta che ha proposto una difesa a 5 perlomeno in questa prima fase della sfida. Tentativo di Kalulu, si ferma, finta il cross, su di lui non lo molla Keita Mandela, costringe l'avversario quindi a cambiare fronte del gioco, tocca ma giusto per un attimo Bogà, dopo il servizio di Locatelli. Adesso i ritmi sono sicuramente più lenti rispetto a un avvio in cui la Juventus aveva letteralmente schiacciato gli avversari nella loro metà campo. Un tentativo sempre di Locatelli, Douglas Luiz il controllo addirittura con la suola della scarpa, finta il lancio lungo in verticale poi da Kalulu, da questi verso Conceição che restituisce l'incombenza proprio a Kalulu, l'ex milanista all'indietro per Bremer. C'è l'opportunità adesso di farsi vedere da parte di lo stesso Douglas Luiz, prova a verticalizzare Selic ma non viene servito dai compagni, gioca prevalentemente a destra la Juventus perlomeno in questa fase della partita. Il tentativo di Columani, spalle alla porta con David più avanzato nella circostanza, ancora l'opportunità di inserimento di Lukumi, unico giocatore ammonito, tentativo per Bogà, prova l'uno contro uno nei confronti di Brisby, non arriva però il cross, è leggermente più lenta la manovra della Juventus, c'è un fallo però su Douglas Luiz e probabilmente arriverà anche il cartellino giallo per Touré. Così è infatti, tutto questo al minuto numero 18, Juventus 0 Parma 0, Ascoli Piceno.
5: Secondo minuto allo scadere, Ascoli 0 Carrarese 0, prime fasi abbastanza interlocutorie con il possesso palla dei bianconeri con Guebre che cede a sinistra per Duffizi, tradizionale il punta uomo di Duffizi che prende il fondo su Belloni, mette la palla in mezzo, Chiacchira gira di testa, attenzione la palla che esce fuori di poco, dunque prima occasione per l'Ascoli con un colpo di testa di Amin Shakir e punteggio che resta sullo 0-0 quando siamo entrati nel terzo minuto, 2:30 sul cronometro, linea che va ad Avellino.
3: 2 minuti di gioco anche ad Avellino, il risultato è fermo sullo 0-0 tra Avellino e Vicenza, Vicenza però già molto pericoloso, per la verità Vicenza già a segno, gol annullato, lo diciamo subito, dopo 70 secondi era stato Moncini a scattare sul filo del fuorigioco, anzi oltre il filo del fuorigioco, infatti si è alzata la bandierina dopo che l'attaccante ex Bari aveva depositato il pallone in rete, poi dopo controllo VAR è stata confermata la scelta iniziale. Vicenza ancora in attacco, lato destro con Pietrelli che prova ad inserirsi anticipato però da Simic che si rifugia in fallo laterale, rimessa con le mani a favore degli ospiti. Siamo al terzo minuto, Avellino 0 Vicenza 0 Padova.
4: 2:40 allo stadio Euganeo, 0-0 fra Padova e Verona. Via dunque al primo derby veneto della stagione, rimessa laterale in favore del Padova, out di destra abbondantemente all'interno della metà campo dei bianco scudati, rimessa effettuata da Della Valle a cercare la testa di un compagno, ma svetta come al solito Edmundson, praticamente insuperabile di testa il veronese. Break del Verona che prova a portare palla per un momento con Zappa, ma c'è l'immediata risposta da parte del Padova con rapido recupero del pallone, ora però in possesso del portiere veronese Leali. 3 minuti 15 secondi allo stadio Euganeo, Padova 0 Verona 0. E lì allo studio
5: abbiamo il finale di Genova, dove la Juve stava di abbattuto la Sampdoria per 2-1, vantaggio illusorio dei padroni di casa nel terzo minuto di recupero del primo tempo con Tutino, poi è arrivato il pareggio della Juve Stabia con Bellic al 73esimo e all'82esimo il sorpasso con la rete di Di Nardo. Juve Stabia che supera fuori casa la Sampdoria per 2-1. Torniamo a Torino.
1: 0-0 il punteggio, Juventus in avanti, allontana Troilo di testa, arriva il colpo di testa a sua volta di Bremer che si era spinto in avanti, il pallone non filtra, Parma momentaneamente in 10 perché ci sono dei problemi fisici per Drobnic, già pronto però a rientrare in campo, deve attendere ancora qualche secondo. Colomani incursione, prova l'uno contro uno, ottiene il calcio d'angolo numero 3, qualche anche timida protesta da parte del francese che voleva un fallo di mano ad opera di un difensore della formazione emiliana. Calcio d'angolo numero 3 come i precedenti da destra, con sempre con Seisao che prende una lunga rincorsa e Douglas Lewis che si avvicina per dettare come è stato nei casi precedenti il corto passaggio. Tutto il Parma all'interno della propria area di rigore, non è arrivato in precedenza il cartellino giallo per Touré, solo minacciato di sanzione col giallo. Arriva intanto il fischio del direttore di gara, si allontana questa volta Douglas Lewis, la parabola interessante ad opera di Conceição, il pallone respinto di testa da Bernabé con l'ausilio poi di Drobnic che è rientrato sul terreno di gioco, ancora un cross, uno spiovente allontanato dalla difesa parmigiana, poi il pallone giocato ancora da Douglas Lewis, l'uscita sicura in presa alta di Corvi. 21esimo minuto, Juventus 0 Parma 0, Ascoli Piceno.
5: Sesto minuto al Il Duca, Ascoli 0, Carrarese 0, bianconeri, padroni di casa in possesso palla con Viebre che tocca all'indietro per Rizzo, poi ancora verso destra per Curado e si va sulla fascia destra da Milanese che supera la linea mediana, tocca per Silipo che riceve affrontato da Rui, poi palla in mezzo per Damiani con Corradini che fa da cerniera e scaraventa a sinistra per Duffizi, pallone troppo lungo, si perde in fallo laterale per la Carrarese. Il possesso palla dell'Ascoli è uno dei temi di questa partita, così come lo sono le ripartenze della Carrarese, squadra molto giovane che ha talento e gamba, nonostante la sconfitta con il Mantova il sabato scorso ha fatto vedere cose molto interessanti. Adesso il rilancio della Carrarese in avanti, il duello tra Ghiebre e Parlanti vinto dal giocatore del Burkina Faso e recupera per l'Ascoli. Settimo minuto tra Ascoli e Carrarese, sempre 0-0, linea che va ad Avellino.
3: 6 minuti e 20 sul cronometro del Partenio Lombardi, 0-0 tra Avellino e Vicenza, ma in questo primo scorcio di partita si gioca solo in una metà campo, quella difensiva dell'Avellino. Avellino che adesso prova a perfezionare il rilancio, è costretto ad andare lungo Enrici, trova però Russo che riesce ad addomesticare bene il pallone e finalmente riesce a spingersi oltre da tre quarti offensiva l'Avellino, pallone allargato sulla destra per Palumba, 1-2 con Russo che entra in aria, cross in mezzo, si coordina Moruzzi che però di testa non riesce a rimettere il pallone in mezzo, pallone che danza ancora nel cuore dell'area di rigore e poi viene ravvisato da parte dell'arbitro Crezzini di Siena, un fallo in attacco dell'Avellino. Dunque prima sortita offensiva per gli irpini, non cambia il punteggio al settimo minuto, Avellino 0 Vicenza 0. Torniamo alle Euganeo.
4: Ed è il settimo anche a Padova, 0-0 fra Padova e Verona. Il primo tiro nello specchio della porta della partita 2 minuti fa effettuato dall'Ellas, una conclusione di Bradaric favorita da un inserimento di Le Born, 20 metri per il centrocampista francese indisturbato, poi lo scarico per Sar, l'appoggio per la corrente Bradaric, sinistro da una ventina di metri, non particolarmente impegnativo l'intervento del portiere del Padova Sorrentino. Calcio d'angolo ora per il Padova, il primo della partita, bandierina di sinistra si incaricherà della battuta lo specialista Caprari. Vediamo chi si schierano le formazioni all'interno dell'area di rigore, praticamente tutti dentro gli ultimi 16 metri tranne tre giocatori del Padova, portiere compreso, e naturalmente Caprari che sta per battere. Allora a questo punto seguiamo la battuta, la chiamata dello schema da parte del numero 10 del Padova, le ultime raccomandazioni del direttore di gara alle squadre prima della battuta. Ci vuole ancora un po', ma ci siamo quasi. Sta per partire la rincorsa da parte di Caprari col piede destro. Vediamo, arriva in questo momento l'ok da parte del direttore di gara. La palla, attenzione, spiova pericolosamente, l'uscita con i pugni da parte di Leali. Si gioca ancora con il Padova che tiene vivo il possesso della palla, ma arriva Le Born ad allontanare il pericolo. 8:15 allo stadio Euganeo, Padova 0 Verona 0. In linea allo studio
2: Torino, Juventus Parma.
1: Siamo arrivati al 25esimo, 0-0, Juventus che spinge, tentativo ancora di Douglas Luiz che riesce a vedere libero sul fronte destro Francisco Conceição, finta il cross, su di lui c'è Valeri, lo costringe a un retropassaggio per Locatelli, ancora schierata con i difensori centrali, compresi loro nella metà campo avversaria, la formazione di Spalletti con Selic che si allarga sul fronte destro, poi è Bogà che controlla di destro a cercare l'altro esterno d'attacco, cioè Francisco Conceição, ottimo il controllo, punta l'uomo, si tratta di Keita Mandela, cross, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa del Parma, poi però arrivano prima i difensori della Juventus con Bremer, l'azione da difensiva perlomeno potenzialmente si sta in fretta tramutando in offensiva con Douglas Luiz che si è spostato sul fronte di centrosinistra, Boga con Selic, non arriva il cross e nemmeno la chiusura del triangolo con l'ex Sassuolo e quindi l'azione juventina riparte da Locatelli, allarga il gioco verso terra in direzione di Kalulu, punta l'uomo, si tratta di Keita Mandela, poi non c'è spazio per l'incursione dell'ex milanista e quindi la sponda si rende necessaria con tocco verso Conceição, controllo ancora David per Colomani che si allarga molto sul fronte destro, poi un tentativo di conclusione da parte di Douglas Luiz con pallone finito sul fondo, colpito male anche il pallone che ha finito la sua corsa contro i tabelloni pubblicitari. È andato via il primo quarto di gara, 26esimo minuto allo Stadium, 0-0 tra Juventus e Parma, ancora Ascoli Piceno.
2: 10:30 sul cronometro, Ascoli 0, Carrarese 0, è appena rientrato in campo Abiuso, reduce da un minuto fuori campo perché aveva subito un...
3: Scusa Taffi, l'Avellino è passato in vantaggio, chiedo scusa, Avellino in vantaggio, il gol all'11esimo minuto è stato realizzato da Besaggio, a dopo per la descrizione di questa segnatura. Intanto la linea torna ad Ascoli.
2: Filippo in possesso di palla con Milanese che cerca di gestire un possesso sulla fascia destra, dicevamo delle nuove regole che hanno visto Abiuso scontare un minuto fuori dal campo per i soccorsi ricevuti in precedenza, ma ora parità numerica ristabilita e primo calcio d'angolo per l'Ascoli che batterà proprio sotto la nuova curva sud Rozzi con Andrea Silibo che sistema il pallone, i giocatori che si sistemano in area di rigore, la Carrarese difende misto con 4-5 giocatori a zona e altri 3 invece che sono a uomo, pronto a partire Silipo, chiama lo schema, si avvicina a Shakir ma Silipo va a lungo sul secondo palo dove c'è Curado, palla che sfila e finisce sul fondo dall'altra parte rispetto al punto di battuta. Ascoli 0, Carrarese 0, il parziale quando siamo giunti al 12esimo minuto, andiamo ad Avellino.
3: Dove, come vi abbiamo raccontato, il punteggio è cambiato perché l'Avellino si è portato in vantaggio sul Vicenza 1-0.

0: Dunque, cambia il punteggio al 13° minuto adesso. Avellino 1, Vicenza 0, Padova. 12° a Padova, Padova 0, Verona 0, pochi istanti fa. Padova vicino al gol, servizio di Fusi dalla tre quarti che ha trovato in ottima posizione Moro, il controllo col petto e poi la conclusione da parte dell'attaccante padovano, palla che però è terminata alta dando l'illusione o perlomeno interrompendo la speranza della rete per il pubblico di casa. Rimessa laterale ora in favore del Verona proprio sulla linea della metà campo, il tentativo di servizio in profondità per Mulattieri che termina a terra, non c'è irregolarità, possesso palla ancora per il Verona che prova a orchestrare la manovra d'attacco. 12:45 allo stadio Ganeo, Padova 0, Verona 0, studio.
1: Torniamo a Torino, Scaramuzzino.
2: Grazie Massimiliano, 29° minuto, 0-0 allo stadium tra Juventus e Parma e proprio sul fronte emiliano senza un vero centravanti, è il movimento dei singoli, a volte anche frenetico, a creare qualche problema perlomeno di posizionamento alla difesa bianconera. Tiri in porta però verso Vicario non ne sono arrivati e stessa cosa dicasi verso Corvi, una Juventus che per come aveva approcciato la partita mettendo in seria difficoltà nei primi 10 minuti la formazione avversaria, sembrava fosse addirittura famelica nel tentativo di sbloccare lo 0-0. La cosa non è riuscita, adesso il Parma prova una difesa molto coriacea, c'è un fallo commesso su Colomani, si muove molto, spesso la prima punta la fa David e vi confermiamo che il Parma gioca con la difesa a 5 con Brichki che viene impiegato come esterno destro difensivo. Tentativo adesso di smistare il pallone verso Francisco Conceição che controlla le sue spalle, c'è Calulo, evitato Keita Mandela, alle sue spalle tentativo di pressing di Touré che però va a vuoto, c'è spazio per Selic, l'inserimento di Pogba, di Pogba nel ruolo di ala destra, punta proprio Brichki, vince il rimpallo, si coordina per un cross, pallone che viene spedito direttamente in fallo laterale, 30° esatto allo stadium, Juventus 0, Parma 0, Ascoli Piceno.
3: Calcio d'angolo per la Carrarese, batte Rui, esce Vitale di con i pugni, forse c'è fallo sul portiere dell'Ascoli, palla che è carambolata poi fuori dal campo, Zanotti dice fallo in attacco della Carrarese, si ripartirà con un calcio di punizione, nel periodo non collegato due calci d'angolo della Carrarese che hanno equilibrato i due dell'Ascoli e adesso riparte l'Ascoli con Nicolas Rizzo, l'italo brasiliano che cede in verticale per Shakir che accorcia nella propria metà campo e allarga il gioco sulla destra per Milanese che riceve il supporto di Silipo, poi se ne va, taglia nella sovrapposizione interna milanese, palla che torna verso il centro del campo tra Damiani e Corradini, i due mediani dell'Ascoli che fanno scivolare il pallone verso sinistra dove Giebre adesso va a dialogare con il suo dirimpettaio Duffizi che gioca contro Belloni, gli mette la palla fuori, adesso è proprio Duffizi che si incarica della rimessa in gioco, palla per Damiani che trova tutte le linee di passaggio chiuse, allora deve tornare da Corrado, dietro dunque Milan e il giro palla finisce sulla destra come da tradizione per l'Ascoli che è solito anche fare 2, 3, 4 giri di palla per cercare di sfiancare un po' sia gli attaccanti della squadra avversaria che la linea mediana dedita.
0: Raddoppio dell'Avellino Russo, scusami Taffi, rientriamo tra poco in diretta per raccontarvelo. Avellino 2 Vicenza 0 al minuto 16, a te.
3: Solo per minuti e punteggio, 17° Ascoli 0 Carrarese 0, andiamo a sentire Avellino.
0: Il raddoppio è arrivato sull'asse, Favilli ancora lui autore dell'assist, Russo, un contropiede che è partito addirittura dietro la metà campo offensiva degli Irpini, Favilli l'ha gestito benissimo, ha premiato l'inserimento di Russo con il Vicenza piuttosto sbilanciato in avanti, Russo che è più rapido del diretto marcatore, nell'occasione ci sembrava si trattasse di Marchizza, lo ha bruciato sul tempo e poi anche lui davanti a Gagno come Besaggio poco prima non ha sbagliato. E dunque raddoppio dell'Avellino al 17° minuto, il punteggio è di Avellino 2 Vicenza 0, non si è ancora ripreso a giocare con i giocatori irpini che si attardano ancora nei festeggiamenti. Noi torniamo a Padova. 16:30 allo stadio Euganeo, Padova 0, Verona 0, calcio di punizione in favore del Verona per un fallo subito da Le Born. Siamo in prossimità dell'out di destra, una quarantina circa di metri di distanza dalla porta difesa da Sorrentino. Della battuta si incaricherà Bradaric col piede sinistro. Qualche protesta in questo momento da parte dell'allenatore del Padova Calabro, ci vorrà però ancora un po'

0: prima che il gioco riprenda, addirittura il direttore di gara Maresca va a riprenderlo. Non perdiamo altro tempo, 17 minuti 5 secondi di gioco, Padova 0 Verona 0, e linea allo studio
1: Juventus Parma.
2: Palo da parte di Francisco Conceição, conclusione dal limite, si resta sullo 0-0, 33esimo che adesso cede il posto al minuto successivo, cede invece il posto lontani a Touré che provava a dettargli il passaggio, non si capiscono i due, ha rischiato molto poco fa il Parma, ma seguiamo ancora l'iniziativa della formazione juventina, un tentativo di Douglas Luiz, c'è spazio ancora per Locatelli di sinistro in profondità, spalle alla porta c'è David, anzi Qualumani si sposta, poi Calulo per favorire l'inserimento del giocatore più effervescente con la maglia bianconera, Conceição, non arriva il cross, retropassaggio per Calulo, prova ad andare a dettare superiorità nell'area di rigore avversaria con una serie di passaggi vorticosi, comunque anche precisi nella circostanza, vuoto il tentativo di pressing avversario, Calulo di prima intenzione, Douglas Luiz addomestica il pallone, non c'è la possibilità però di servire alcun giocatore in maglia bianconera perché è molto ordinata in fase di interdizione la squadra di Carlos Cuesta, ancora un'iniziativa affidata a Lucumi, si sposta Locatelli, riceve lancio lungo per lo scatto di Douglas Luiz, l'uscita sicura di Corvi, dicevamo appunto che l'occasionissima per passare in vantaggio è arrivata al minuto numero 33 per la formazione di Spalletti con Locatelli che ha visto la corrente con Conceição tagliare questa volta in diagonale, però intanto è Colomani che controlla un pallone, probabilmente c'è un fallo, si è allungato troppo il pallone stesso dopo averlo sottratto regolarmente a Valeri Colomani e quindi ha commesso fallo e c'è un fallo poi anche su Lontani. Dicevamo prima di chiudere il nostro intervento dallo stadium che la Juventus ha colpito un palo clamoroso poco fa nel 33esimo minuto, un'iniziativa di Locatelli con il l'ottimo suggerimento per Conceição che ha tagliato in diagonale la metà campo avversaria partendo da destra, lasciato libero inopinatamente dalla difesa della formazione emiliana al limite dell'area di rigore, il controllo con il sinistro, la conclusione raso terra, non c'è arrivato Corvi, salvato dal palo, conclusione raso terra con il Parma appunto che ringrazia la base del palo, Corvi pur tuffandosi dalla parte giusta era in ritardo, 0-0 il punteggio, 36esimo minuto tra Juventus e Parma, linea nuovamente a Ascoli Piceno.
0: 21esimo del primo tempo, Ascoli 0 Carrarese 0, Ascoli in possesso palla, Milanese che fa scivolare il pallone verso destra con Silipo che punta a Rui, dalla sua parte c'è anche Corradini, alla sua sinistra Damiani che riceve, poi c'è Perciun che si fa vedere, poi l'anticipo di un giocatore della Carrarese, quasi palla recuperata, invece Damiani riesce a riportarla in possesso bianconero con Ghiebra adesso che viene chiamato a gestire questo pallone sul pressing di Parlanti, allora palla che torna a destra con Milanese che la lavora con calma, bassa ritmo, l'Ascoli con Curado per Rizzo, mentre il canto dei tifosi bianconeri continua ad essere presentissimo sulla scia dell'inaugurazione. Attenzione a questo passaggio sbagliato di Damiani che perde palla, si sia, si vola uno contro uno contro Curado, entra in area, si sia, il tiro di sinistro che finisce al lato di un metro, occasione, l'occasione più importante per la Carrarese fino a questo momento, sbagliata da Sissé su una palla persa dell'Ascoli, bravo il guineano a sfruttarla, meno bravo nel tiro, nella conclusione che è finita di poco al lato. 22esimo, Ascoli 0 Carrarese 0, Avellino.
3: Qui si conclude in questo momento il 21esimo e si entra nel 22esimo minuto sul punteggio di Avellino 2 Vicenza 0, Avellino che ci ha provato poco fa ancora una volta un tiro sballato però da parte di Capitan Palmiero che ha provato da lontanissimo e non ha impensierito Gagno, ci ha provato dall'altro lato invece il Vicenza con una proiezione offensiva di Marchizza, un diagonale sul quale però Martinelli non ha avuto problemi a bloccare a terra, adesso è ancora l'Avellino che prova con lo stesso Palmiero a sviluppare una d'attacco, pallone che però entra di nuovo in possesso del Vicenza che prova a ragionare e a riprendersi dopo i due schiaffi subiti all'11esimo da Besaggio e al 16esimo da Russo, Avellino 2 Vicenza 0 quando siamo al 21esimo minuto e 40 secondi, linea Padova.
4: 21 e mezzo allo stadio Euganeo, Padova 0, Verona 0, ma due minuti fa l'occasione più ghiotta della partita l'ha avuta il Padova, un rilancio, un disimpegno, un tentativo di disimpegno lento da parte di Slotzer in prossimità della linea di fondo, ne ha approfittato Fusi per recuperare palla e il servizio per la corrente Pompetti, da due passi, clamorosa occasione sciupata dal centrocampista padovano, grande parata però di Leali, ora calcio di punizione per il Padova all'interno della propria metà campo, si incarica della battuta l'estremo difensore bianco scudato Sorrentino, 22 minuti 15 secondi allo stadio Euganeo, Padova 0, Verona 0, linea allo studio.
1: Torniamo a Torino, Juventus Parma, Scaramuzzino.
2: 39esimo minuto, 0-0 il punteggio, passata alla bufera iniziale il Parma mantiene appunto il punteggio di partenza, ma è la Juventus a fare la partita. Poco fa punizione sul settore di centro-destra, conclusione adatta a un mancino, non si è lasciato pregare Francisco Conceição, il suo tiro di sinistro è finito però alto. Intanto addomestica un bel pallone con il petto, Boga lo dà a Selic, non si chiude il triangolo con un Parma che prova la ripartenza. C'è Keita Mandela adesso nel ruolo di playmaker, si è spostato per l'occasione Bernabé sul fronte di centrosinistra, riparte però sul fronte destro secondo la visuale d'attacco la formazione ospite, ma riesce a guadagnare comunque un fallo laterale che alleggerisce un pochino la difesa, retropassaggio verso Corvi, il controllo col piede sinistro, con il destro raso terra verso il giovane sloveno Drobnic, titolare davvero a sorpresa questa sera. Ancora Drobnic, prova il lancio lungo per Bernabé che non può arrivarci di testa, stessa cosa dicasi per Lontani, e quindi lancio in profondità di Douglas Luiz, il pallone allontanato in scivolata da Bernabé, ancora Bernabé in semiscivolata questa volta di sinistro dall'indietro per Drobnic che non se la sente di restituire il pallone al compagno, lo scaglia via e non l'ha presa benissimo, diciamo così, Bernabé, ancora la Juventus che spinge, formazione bianconera che attacca da sinistra a destra, lo fa nella circostanza con Locatelli, punta l'uomo, poi si ferma, scarica di sinistro verso il giocatore più pimpante della Juventus, cioè Conceição, prova addirittura la conclusione in porta, un pallone leggermente schermato, poi toccato da un difensore, fatto sta che arriva innocuo o quasi tra i guantoni di Corvi, già pronto al rinvio. 40esimo minuto, Juventus 0 Parma 0, linea ad Ascoli Piceno.
0: 25esimo al del Duca, Ascoli 0, Carrarese 0, l'Ascoli ha risposto all'occasione che vi abbiamo raccontato in diretta di Sissé con un lancio di Curado che è stato fatto sfilare da Shakir, palla in area sulla sinistra, battuta di prima da Silipo, un tiro, una rasoiata di sinistro però abbastanza centrale che Garofani ha controllato abbastanza bene, queste sono le due occasioni maggiori capitate in questi primi 25 minuti e adesso il rilancio di Garofani finisce di testa con Rizzo che appoggia per Damiani, adesso gestisce Curado.
3: Chiedo scusa, interrompo da Padova il vantaggio del Padova al 25esimo, probabile deviazione di un giocatore del Verona su un traversone di Cocchi, cambia comunque il punteggio allo stadio Euganeo, Verona 1, Padova 0 e di nuovo la linea d'Ascoli.
0: Uffizi che porta palla ma la perde per l'anticipo di Rui, adesso attenzione alla ripartenza della Carrarese, 3 contro 3, Rui con palla sulla sinistra per Abiuso dove arriva con Uffizi che viene ammonito per una bruttissima scivolata che ha steso Abiuso, dunque cartellino giallo per Uffizi e gioco fermo, calcio di punizione per la Carrarese. 26esimo minuto al del Duca, Ascoli e Carrarese sempre sullo 0-0, Avellino.
3: 26esimo anche qui, ma il punteggio dice 2-0 per l'Avellino sul Vicenza. Vicenza che sta provando ad imbastire una reazione, lo fa adesso con il Capitan Costa che serve centralmente per Carraro che allarga e dunque contribuisce a cambiare totalmente il fronte di gioco per Pietrelli, punta l'avversario che è Moruzzi, gli respinge il pallone, ancora Pietrelli che prova a raggiungere la linea di fondo, viene raddoppiato e poi commette fallo su Besaggio che era stato bravo a raddoppiare, lui che aveva portato in vantaggio l'Avellino al minuto numero 11, poi al 16esimo il raddoppio di Russo per l'attaccante napoletano, si tratta del secondo gol in due partite, aveva segnato anche alla prima giornata contro l'Arezzo, dunque per Russo un ottimo inizio di campionato. Avellino 2 Vicenza 0 quando siamo arrivati al 27esimo minuto, torniamo a sentire come sta andando il derby veneto dove è cambiato il punteggio.
4: Grazie a Piero Vitiello. 26:30, Padova 1 Verona 0, è cambiato da poco più di un minuto dunque il punteggio. La rete dovrebbe essere stata siglata da Pompetti, il traversone alla fascia sinistra di Cochi, tanto spazio per il giocatore classe 2007 per mettere il pallone in mezzo, probabile forse deviazione anche di Edmundson. Il tabellone dello stadio attribuisce però la rete al centrocampista padovano, dunque il Padova ha approfittato di un momento di particolare vena per prendere il sopravvento. 27esimo in questo momento, dunque il punteggio Padova 1 Verona 0. Elena allo studio.
1: Torniamo a Torino, Juventus Parma.
2: Grazie, 43esimo minuto, allo stadium è sempre 0-0, 43esimo che in questo istante diventa 44esimo, da difensiva invece diventa in questo momento offensiva l'azione del Parma. Bernabé si sposta, non riceve però retropassaggio, con ancora chiamato in causa Drobnic sul fronte destro, c'è spazio adesso per Brischi, si ferma Del Prato, lo serve, poi però la difesa della Juventus chiude bene e il Parma è costretto a retrocedere per mantenere il posto stesso all'interno della propria metà campo. C'è probabilmente, così è infatti, un fallo proprio all'altezza poco prima della linea del centrocampo su Ordoñez e quindi punizione che sarà battuta dalla formazione giallo-blu. Si allarga Valeri che viene richiamato da Carlos Cuesta che gli sta dando indicazioni particolari. Un Parma non diciamo solido con la difesa a 5, ma comunque la diga ha tenuto e in effetti il movimento, l'interscambio da parte di David Colomuani non ha messo in crisi la difesa della formazione ospite, che adesso allontana però un pallone sperando che Touré possa intercettarlo. Così non è, arriva sempre prima Calulo che poco fa ha servito un pallone di testa a Douglas Luiz, la conclusione non ha creato problemi al portiere Corbi. Può ripartire ancora una volta la formazione emiliana con Brisci che guadagna il possesso di palla al minuto numero 45. Il Parma mantiene lo 0-0 di partenza e nella circostanza mantiene anche il possesso, accingendosi con Del Prato a battere una rimessa laterale. Ultimo minuto, ma si recupererà perché c'è scatta la pausa rinfrescante. Juventus 0, Parma 0. Nuovamente Ascoli Piceno.
0: 30 secondi alla mezz'ora al Del Duca, Ascoli 0, Carrarese 0, i padroni di casa in fase di attacco con Milanese che cede a Silipo, fascia destra, prolungamento del limite dell'area di rigore, Silipo 1 contro 1 contro Rui, con la palla prende il fondo Silipo, ribatte Rui in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per l'Ascoli che ne ha avuto uno per l'infrazione di 5 secondi di Garofani, questa è un'altra delle regole che caratterizzano questa stagione. Adesso Silipo che si accinge a battere il calcio di punizione, batterà di sinistro, dunque dal fronte destro, palla che andrà a rientrare verso la porta di Garofani, pronto a battere Silipo che prende il secondo palo, esce Garofani ma Oliana ci arriva di testa, ribatte, dunque palla che viene gestita dall'Ascoli con Vitale addirittura nel cerchio di centrocampo, il portiere Vitale nel cerchio di centrocampo. 30:15 sul cronometro, Ascoli 0 Carrarese 0. Avellino.
3: Cartellino giallo per Moncini del Vicenza che ha fermato trattenendolo per la maglietta il capitano dell'Avellino Palmiero che si stava involando in contropiede. Siamo al 31esimo minuto in corso tra Avellino e Vicenza, 2-0 per gli Irpini che poco fa con un altro break hanno centrato i pali della porta difesa da Gagno, stavolta però Gagno si è opposto bloccando il tiro scagliato da fuori di sinistro da parte di Palumbo dopo l'iniziativa l'ennesima da parte di Russo, migliore in campo insieme al partner d'attacco Favilli, autore fin qui di due assist. Adesso è ancora l'Avellino che manovra sulla destra, il pallone che raggiunge lo stesso Palumbo, colpo di tacco che non va a buon fine in questo caso, recupera palla il Vicenza ma la spedisce, la perde in fallo laterale, si riprende con la rimessa in gioco per gli Irpini. 30:50, Avellino 2 Vicenza 0. Dario Giordo, Padova Verona.
4: Grazie a Piero Vitiello. 30:50 Leuganeo, Padova 1 Verona 0, gialloblu in possesso palla in questo momento, l'alleggerimento per Leali, il servizio in profondità, tentativo quantomeno del portiere del Verona, pallone immediatamente recuperato dal Padova ma c'è il controbreak dell'Ellas che avanza con Sar, allarga sulla sinistra lo scambio con un compagno, Sar 2 contro 1 per il giocatore di nazionalità svedese che finisce per perdere palla. palla, ancora il Verona però che riesce a recuperare il possesso della sfera con Bernard, si torna da Sar, out di sinistra, lo scambio col compagno di squadra, ancora Bernard, pochi spazi però per il Verona, francamente in difficoltà da almeno un quarto d'ora nel impostare la manovra e nel rendersi pericoloso. 31 minuti 40 secondi di gioco, Padova 1 Verona 0, linea allo studio.
1: Torniamo a Torino per Juventus Parma da Giovanni Scaramuzzino per il finale di primo tempo.
2: 47 e 30, 0 a 0, 3 minuti di recupero, ma si andrà oltre perché non si è giocato in pratica mai per l'infortunio di Valeri, che adesso è uscito dal campo e comunque sembra essere in grado di rientrare. Tentativo adesso di Douglas Lewis sul fronte destro, scivola, mantiene comunque il controllo, ancora con Seisao, cross di sinistro, interessante, svetta però Troilo, allontana la minaccia con la collaborazione di Ordoñez, limite della area di rigore, il pallone non filtra, poi si allarga e riceve ancora con Seisao, mentre Valeri è ancora al limite della propria area tecnica, cross di con Seisao, il pallone filtra, viene allontanato male dalla difesa del Parma, può ripartire la squadra emiliana, siamo arrivati al 48esimo minuto e 20esimo secondo, ma ripeto, in pratica non si sono mai giocati i minuti di recupero perché è rimasto a lungo a terra Valeri, con le nuove norme deve aspettare un minuto di gioco effettivo prima di poter rientrare sul manto erboso dello stadio della Juventus. Predominio territoriale bianconero, poche però le occasioni vere, la più clamorosa lo ricordiamo, un palo al 33esimo minuto colpito con un insidioso sinistro raso terra da parte di Francisco Conceição. Adesso è Corvi che libera la propria area di rigore e la propria metà campo con un lungo lancio a cercare, a sperare per meglio dire, che Torre possa controllare il pallone stesso, impresa difficilissima, commette anche fallo il giocatore maliano, gioco che riprende in questo istante con Bremer in possesso di palla, si allarga e riceve sul fronte sinistro Lukumi, unico giocatore ammonito di una partita sostanzialmente corretta, va in dribbling l'ex bolognese, pressing interessante però della squadra di Questa. 20esimo secondo dopo il 49esimo minuto, si potrebbe giocare fino al 50esimo, la Juve ci prova nel tentativo di sbloccare lo 0-0 di partenza e Boga che controlla, punta l'uomo, si tratta di Brischi, pallone destinato all'indietro, raso terra, si fa vedere Locatelli, in effetti riceve ma non c'è tempo, 0-0 questo il parziale all'intervallo, con qualche mugugno che in qualche settore del impianto bianconero diventa anche accenno di fischio. Juventus 0 Parma 0 con palo colto da Francisco Conceição al minuto numero 33. Ci trasferiamo ad Ascoli Piceno.
1: Solo un minuto e punteggio dai campi di Serie B e poi daremo la linea al GR1 Ascoli.
0: Molto bene, 35esimo ad Ascoli Piceno, Ascoli 0 Carrarese 0, Avellino.
3: 35esimo Avellino 2 Vicenza 0, Padova.
4: 34 e mezzo allo stadio Ganeo, Padova 1 Verona 0, studio.
1: Ci fermiamo ma solamente per 3 minuti per il giornale radio, così potremmo tornare per il finale dei primi tempi in Serie B. Linea al GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: GR1.
7: In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura con un nuovo femminicidio a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, una donna di origine cinese accoltellata a morte dentro casa dal compagno, suo connazionale. Il delitto dopo una violenta lite, i vicini allarmati dalle urla hanno avvertito le forze dell'ordine, al loro arrivo l'aggressore era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. L'ondata di maltempo al nord, Cremona fa i conti con le conseguenze della tromba d'aria di ieri. Il capo dello Stato Mattarella ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio. Il presidente, ha spiegato Virgilio, ha voluto esprimere solidarietà alla comunità cremonese, all'amministrazione e alla diocesi. Una telefonata che ho accolto con gratitudine e grande riconoscenza e che ci fa sentire meno soli. Anche la premier Meloni ha contattato il primo cittadino, assicurando l'attenzione concreta dell'esecutivo per la città lombarda.
8: Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Il danno è peggiore del previsto.
6: Il sindaco Andrea Virgilio.
8: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
6: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
9: Ne siamo a circa 120 interventi, sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città.
10: Io avevo accostato il portone e il vento l'ha comunque aperto di colpo.
11: Tutto il viale è tutto disastrato proprio.
6: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate. Silvia Zerilli, GR1.
7: Il grave malore che ha colpito Alessandro Di Battista a Cuba, l'ex esponente dei 5 Stelle, ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Nelle scorse ore il trasferimento a L'Avana da Santa Clara, dove era ricoverato da ieri sera dopo aver accusato un forte mal di testa e un malessere diffuso. A Cuba l'ex deputato stava realizzando dei reportage per il Fatto Quotidiano. Il governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo la massima assistenza attraverso la nostra ambasciata e ha già approntato un aereo sanitario per il rientro in Italia se le condizioni di Di Battista lo consentiranno. Grande preoccupazione e auguri di pronta guarigione da tutti gli schieramenti politici, a partire proprio dai 5 Stelle. Guerra in Ucraina, ancora una pioggia di droni russi su Kiev e le regioni circostanti, 36 le vittime nel raid che la scorsa notte ha colpito un deposito di munizioni vicino alla capitale. Zelensky denuncia la grave negligenza di chi aveva immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni e sempre Zelensky annuncia i responsabili saranno puniti. Oggi incontro tra Putin e il presidente bielorusso Lukashenko. Abbiamo parlato del maltempo in Lombardia, in Sicilia intanto emergenza incendi, decine di roghi alimentati dal caldo, oltre i 40 gradi e dal vento. Nel palermitano alcuni residenti sono fuggiti dalle villette minacciate dalle fiamme. A Sciacca, provincia di Agrigento, evacuato un residence turistico. Incendi anche nelle province di Trapani e Messina. E il sole tornerà a prevalere su gran parte d'Italia domani, ultima giornata del primo controesodo estivo. Già oggi traffico intenso, domani appunto sarà da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.
1: minuti, ritorniamo in diretta per la seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto. Siamo nell'intervallo dell'anticipo di Serie A fra Juventus e Parma. Al termine del primo tempo le squadre hanno concluso sul parziale di 0-0, ma sono in corso 3 gare del campionato di Serie B. Allora torniamo sui campi per conoscere la situazione. Solo minuto e punteggio, partiamo da Ascoli, poi Avellino e Padova. Ascoli.
0: 10 minuti al 40° al Del Duca, Ascoli 0, Carrarese 0 quando la Carrarese sta per battere un calcio d'angolo. Linea ad Avellino.
3: 40° minuto in corso ad Avellino, il punteggio è di Avellino 2, Vicenza 0, Padova.
0: 39.5 allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 1, Verona 0. Studio.
1: Vi abbiamo detto dell'anticipo di Serie A, della parziale di 0-0 fra Juventus e Parma, gara che reintrodurremo all'inizio del secondo tempo con la radiocronaca di Giovanni Scaramuzzino. Nel frattempo, nel pomeriggio, sono andati in scena altri 3 anticipi di Serie A con 2 vittorie esterne, quella del Frosinone per 3-0 in casa della Fiorentina e quella dell'Udinese sul Monza per 3-2 allo stadio Brianteo e poi la vittoria del Sassuolo sul Torino per 2-1. Riprendiamo la scaletta parziale. Campo principale Ascoli per Ascoli Carrarese, a seguire Avellino per Avellino Vicenza e poi Padova per Padova Verona. Ai microfoni Andrea Taffi, Piero Vitiello e Dario Giordo. Ascoli.
0: 41esimo minuto allo stadio del Duca, Ascoli 0, Carrarese 0, ma poco fa gli Apuani hanno avuto un'occasione clamorosa nel calcio d'angolo su cui avevamo chiuso il precedente collegamento. Attenzione a Shakir che entra in area, lato sinistro contro Romani, porta la palla sul destro, poi per Ghiabre scarica il sinistro, deviato in calcio d'angolo da Nicola Schiavi. Dicevamo l'occasione più grande capitata agli Apuani e in generale di tutta la partita, da calcio d'angolo battuto da Schiavi praticamente spiovuto in area piccola, poi un batti e ribatti abuso, ha cercato la stoccata e la palla si è stampata sulla traversa, poi recuperata sulla ribattuta da Vitale. Dunque Carrarese vicinissima al gol, mentre seguiamo il quarto calcio d'angolo dal settore di sinistra con l'Ascoli pronto a battere questo calcio con Duffizzi, ma c'è Zanotti che redarguisce Belloni che sta tenendo la guardia di Shakir. Adesso un po' di chiacchiere in mezzo all'area della Carrarese, si va un po' per le lunghe e allora noi cediamo la linea ad Avellino quando siamo sul punteggio di 0-0 al 42esimo. Linea ad Avellino.
3: Mancano 3 minuti e mezzo più recupero alla fine del primo tempo, il punteggio è di Avellino 2, Vicenza 0, Vicenza che però nel periodo non collegato è stato un paio di volte pericoloso, ha reagito la squadra di Fabio Gallo, prima con una bella girata in aria di Alessio che ha chiamato Martinelli ad allungarsi e a disinnescare il pericolo, poi con un sinistro da fuori da parte di Carraro finito di poco alto in mezzo, anche la prima ammonizione combinata a un calciatore della Avellino, Besagio, autore del primo gol all'11° minuto, al 16° aveva raddoppiato Russo. Il punteggio dunque rimane sul 2-0 per gli Irpini, 42 minuti e 20 secondi, Avellino 2, Vicenza 0. Andiamo a Padova.
4: 42-15 all'Euganeo, Padova 1, Verona 0, una trentina di secondi fa circa, pericoloso il Padova con Carissoni, servito da Caprari, l'inserimento dell'esterno di centrocampo della squadra di Antonio Calabro all'interno dell'area di rigore, la conclusione col destro, la parata però con il corpo da parte di Leali, ha provato la reazione il Verona al 34esimo con Sarun, destro dal limite dell'area di rigore, conclusione sporca, intervento di Sorrentino che ha preferito deviare in calcio d'angolo, attacca ora il Verona, ci avviciniamo al 43esimo all'Euganeo, il punteggio nel derby veneto, il primo della stagione, Verona, Padova 1, Verona 0, e lì allo studio.
1: È stato un pomeriggio di anticipi in Serie A, come abbiamo detto poco fa, ma è stato un pomeriggio, tardo pomeriggio di anticipi anche in Serie B, con le gare iniziate alle 19, la vittoria della Juve Stabia in casa della Sampdoria per 2-1 e quella del Cesena in casa della Virtus Entella per 2-1. Torniamo ad Ascoli.
0: Un minuto e poco più oltre al recupero qui al Del Duca, da giocare Ascoli 0 Carrarese 0, con i padroni di casa in fase di possesso palla, con Damiani che riceve da Guiebre, gira verso destra con Curado e poi per Milanese, continua il giro palla, ma l'Ascoli ha accusato sicuramente la grande pressione della Carrarese soprattutto sugli esterni, è riuscito a fare un ottimo lavoro la squadra di Cioffi e in particolare poi a trasformarle in ripartenze fulminee. Ma seguiamo questa azione dell'Ascoli con Duffizzi che entra in area di rigore, rientra sul destro, sposta ancora sul destro Duffizzi, vede Silipo dall'altra parte dell'area, area di rigore, lato destro, però Silipo cerca il tiro di destro deviato da Garofani, poi la ribattuta e la palla che viene rinviata in calcio in fallo laterale con le proteste dei giocatori dell'Ascoli che chiedono forse un tocco di mano, palla che finisce in fallo laterale sul lato destro. Ascoli pericoloso in questa occasione con questo batti e ribatti alla parata di Garofani che ha evitato alla difesa della Carrarese di capitolare. 10 secondi al 45esimo, Ascoli 0, Carrarese 0, Avellino.
3: Calcio d'angolo per il Vicenza, il pallone in mezzo libera la difesa dell'Avellino che è in vantaggio, lo ricordiamo, al 45esimo minuto, tra un po' vedremo anche il recupero di questo primo tempo per 2-0 sulla squadra biancorossa. Vicenza che poco fa ha avuto una buona occasione per accorciare le distanze con Pellizzari che però ci ha pensato un po' troppo in area, non è andato a colpire immediatamente, ha concesso alla difesa dell'Avellino di chiudersi su di lui. Un minuto di recupero con ancora gli ospiti che provano sulla sinistra con Capitan Costa che alza la testa, di fronte a lui a Cancellotti, parte il cross per la testa di Pietrelli, torre in mezzo all'indietro, il tiro di Cuomo e poi un batti e ribatti in aria, si salva ancora una volta la difesa dell'Avellino, è una sicuramente seconda parte di primo tempo in crescendo per il Vicenza che però non riesce a realizzare il gol che riaprirebbe la partita. 45 minuti e 30 secondi, si giocherà per altri 30 secondi, Avellino 2, Vicenza 0, Padova.
4: 45 e 30, Leogano Padova 1, Verona 0, attacca ora il Verona, ma davvero pericoloso poco fa il Padova con una conclusione addirittura da metà campo da parte di Zuelli su un errato disimpegno di Bernet. La palla arrivata al centrocampista centrale del Padova che ha visto le ali fuori dai pali, conclusione immediata, ma la palla è terminata fuori, ma davvero non di tanto, nonostante il tentativo di tuffo di Leali a testimoniare appunto la pericolosità della conclusione. Siamo al 46esimo che scocca in questo momento, si giocherà per un altro minuto il punteggio allo stadio Euganeo, Padova 1 Verona 0. E lì allo studio
1: torniamo ad Ascoli per il finale del primo tempo. Taffi.
0: Esatto, finale di primo tempo 0-0 tra Ascoli e Carrarese, con il sale sulla coda perché Duffizzi su cross di Corradini di testa ha mancato di pochissimo il bersaglio, merito del portiere della Carrarese Garofani che ha parato a terra dopo che nella precedente azione lo stesso era stato protagonista di una parata molto importante. Dunque l'Ascoli ha riequilibrato il conto delle occasioni, ma il punteggio non si schioda dallo 0-0, linea d'Avellino.
3: Dove le squadre stanno facendo il rientro negli spogliatoi alla fine dei primi 45 minuti di gioco, si va al riposo sul punteggio di Avellino 2, Vicenza 0. Avellino che proprio all'ultimo secondo del primo tempo ha rischiato di arrivare addirittura sul 3-0 con un contropiede ben gestito dal solito Russo che ha premiato il rimorchio di Palumbo, aveva buona parte dello specchio davanti a sé il centrocampista dell'Avellino, il sinistro però è stato debole e centrale, nessun problema per Gagno. Dunque Vicenza sotto 2-0 all'intervallo, noi possiamo tornare a Padova.
4: E dopo due minuti di recupero squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo Padova 1 Verona 0, decide fin qui l'autorete di Edmundson al 25esimo. Linea allo studio.
1: E allora abbiamo i finali dei primi tempi in Serie B, riepilogo: Ascoli Carrarese 0-0, Avellino Vicenza 2-0, Padova Verona 1-0. Siamo nell'intervallo di Juventus Parma e l'anticipo di Serie A. Allora andiamo da Giovanni Scaramuzzino per sentire com'è la situazione. Giovanni.
2: Sì, Massimiliano, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Montone. Il punteggio: Juventus 0 Parma 0. In sintesi, bianconeri subito aggressivi in avvio, ma nessuna occasione vera per passare in vantaggio, perlomeno fino al minuto numero 33, quando una bella conversione centrale in diagonale del portoghese Francisco Conceição gli ha permesso di sfruttare un passaggio di Locatelli per controllare al limite dell'area di rigore avversaria il pallone e scoccare repentinamente un bel rasoterra di sinistro, insidiosissimo, un tiro che è finito sulla base del palo alla sinistra del portiere Corvi. È stato questo l'unico tiro nello specchio della porta sommando le due squadre. Tanti cross bianconeri, una quindicina all'interno dei 16 metri avversari, un Parma schierato da questa con la difesa a 5, difesa che ha retto, ma di pericoli veri non ce ne sono stati, a parte quello a cui accennavamo in precedenza, il palo di Francisco Conceição. Oltre il 60% di possesso palla da parte della Juventus, frenetica in avvio, si era messa bene da un punto di vista psicologico la partita, perché in pratica nei primi due minuti il Parma non aveva mai toccato il pallone e la Juventus perlomeno fino al decimo minuto aveva dato l'impressione di essere lì lì per passare in vantaggio. Juventus che sta rientrando sul terreno di gioco e stessa cosa dicasi con qualche secondo di ritardo per il Parma. Ricordo il parziale: Juventus 0 Parma 0, studio centrale.
1: Ricordiamo quello che è fin qui successo in questa seconda giornata di Serie A. Negli anticipi del pomeriggio, la vittoria del Frosinone al Franchi sulla Fiorentina per 3-0, quella dell'Udinese sul Monza al Brianteo per 3-2 e la vittoria casalinga a Reggio Emilia del Sassuolo sul Torino per 2-1. Ieri la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0, quindi esordio vincente a San Siro per Amorim, era la prima davanti al pubblico di casa per il nuovo tecnico. E ricordo che per i commenti su questa seconda giornata in Serie A, in Serie B. Ci risentiremo al termine di tutto il calcio minuto per minuto, come sempre con Sembino Nella e Filippo Grazia. Aspettiamo anche i vostri interventi in diretta al numero 800 05 00 01 oppure con i messaggi SMS al 335 699 2949. In attesa dell'inizio dei secondi tempi in Serie B, ripartiamo da Torino con Juventus Parma con Giovanni Scaramuzzino. A te Giovanni.
2: Grazie Massimiliano, tutto è pronto per il calcio d'inizio che sarà battuto dal Parma. Parma schierato in maglia giallo-blu a strisce orizzontali nella metà campo alla nostra sinistra, in maglia bianconera ma a strisce evidentemente verticali, la squadra allenata da Luciano Spalletti. Pronti via, si può iniziare. Bernabé, retropassaggio verso addirittura il proprio portiere Corvi, che si libera del pallone con un lungo lancio a cercare lo stacco aereo di Touré. Pallone messo a terra poi da Del Prato, che si propone per un'azione offensiva. Il pallone però sfugge dal controllo del compagno e nella circostanza si trattava dell'elvetico Briski, che è stato schierato appunto come quinto in difesa. Un 5-3-2 con poca licenza di variare per il Parma, che è stato spesso sovrastato in fase di possesso dagli avversari, ma comunque la diga è tenuta. Ci prova adesso Valeri, tentativo di cross all'interno dell'area di rigore, spazza in qualche modo la difesa della formazione di casa. Un pallone allontanato nella zona però in cui Colomani non può raggiungere il pallone. Primi fischi dagli spalti, fischi che si erano palesati già ma in minoranza alla fine del primo tempo. Adesso il mancato aggancio da parte di Colomani ha fatto sì che da diversi settori appunto venisse commentato sonoramente questo mancato passaggio. Tra l'altro David e Colomani si stanno scambiando spesso la posizione, ma è chiaro che nessuno dei due sta facendo il centravanti puro. Intanto il tentativo di retropassaggio di Selic per Vicario, maglia arancione con numerazione bianca per il portiere della formazione di casa, scambia con il suo capitano Locatelli, finge il lancio sulla destra, poi si fa vedere, riceve Kalulu, c'è spazio adesso per l'inserimento di Lukumi, ammonito, l'unico giocatore ammonito nel corso di una partita che, come dicevamo in precedenza, si è svolta in maniera sostanzialmente corretta. Tentativo adesso di correggere invece la posizione del lancio da parte di Locatelli, che è fortunato perché Keita Mandela tocca per ultimo, lui sì, il pallone, fallo laterale, la rimessa già effettuata dalla Juventus che attacca da destra verso sinistra. C'è un pressing interessante adesso del Parma con pallone che è allontanato in qualche modo da Bremer a cercare il lancio lungo per lo scatto di Davide, poi in sovrapposizione bene Kalulu, si allarga, probabilmente riceverà con Seisao, converge al centro ma sbaglia intanto il portatore di palla, anche se viene l'arbitro indica che c'è un calcio di punizione, quindi un contatto giudicato irregolare. Prova a discolparsi Valeri, ma l'arbitro indica appunto che il gioco riprenderà per la spinta su Kalulu, più che una spinta si è trattato di un intervento in scivolata falloso, e quindi calcio di punizione in pratica dal vertice, dallo spigolo dell'area di rigore destro, secondo la visuale d'attacco della formazione bianconera. Non si può escludere neanche un tiro in porta e qui ovviamente se calcerà di destro potrebbe esserci il traversone. Arrivano intanto anche i difensori della Juventus, a cominciare da Lukumi, per sfruttare le proprie doti acrobatiche. Si allontana in effetti Francisco Conceição, che era il candidato invece per una battuta direttamente in porta. Due uomini in barriera, così chiede il portiere Corvi. Tutto il Parma all'interno dell'area di rigore, il fischio del direttore di gara, la battuta di Douglas Luiz, il colpo di testa a allontanare da parte del giovane Drobnic, che si è ben ripreso il pallone dopo una botta che lo aveva costretto anche a uscire per un minuto e mezzo dal terreno di gioco. Tocca per ultimo e quindi primo angolo della ripresa, bandierina di sinistra per una Juventus che prova a chiudere chiudere appunto nei 16 metri avversari la formazione del Parma. La battuta corta, lo scambio con Boga, l'inserimento, il tentativo da parte di Colomani con pallone che finisce alto. David e Colomani riescono a volte a liberarsi all'interno dell'area di rigore, il servizio c'è stato, la conclusione è arrivata pronta con Boga che aveva visto però Lukumi, aveva servito il pallone rimbalzato probabilmente male e quindi il suo l'ultimo tocco aveva cercato in qualche modo più che di servire i compagni di battere a rete Lukumi, ma crediamo che sia stato tradito al momento decisivo da un falso rimbalzo. Adesso il pallone giocato da Conceição, serie di finte, può entrare in area di rigore, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione del Parma, prova a chiudere nella metà campo avversaria la squadra ospite, la Juventus, ecco la rimessa già effettuata. Siamo entrati nel quinto minuto, Juventus 0, Parma 0, ritorniamo allo studio centrale, Massimiliano.
1: Siamo in attesa che inizi la ripresa sui campi di Serie B in scaletta, gara iniziata alle 21, quindi ricapitoliamo qual è la situazione al termine dei primi tempi: Ascoli-Carrarese 0-0, Avellino-Vicenza 2-0, Padova-Verona 1-0, sono andati in scena altri due anticipi con inizio alle 19, c'è stata la vittoria della Juve Stabia in casa della Sampdoria per 2-1 e l'altra vittoria esterna, quella del Cesena a Chiavari sulla Virtus Entella, anche qui con il risultato di 2-1, vittoria esterna anche nell'anticipo del venerdì sera, quello di ieri sera, con il Modena che si è imposta allo Zini sulla Cremonese per 3-0. Torniamo a Torino, Juventus Parma, Giovanni Scaramuzzino.
2: Grazie, sesto minuto 0-0, prova a stringere i tempi la Juventus, è quello che chiede anche Spalletti, panchina di destra secondo la nostra visuale, si gioca invece interamente in quella di sinistra in questo avvio. Boga, ottimo il controllo nella circostanza, il cross di destro, il pallone resta lì, allontanato, non esce il portiere, poi Douglas Luiz controlla, c'è spazio anche per Selic, ecco Boga, punta l'uomo, può entrare nel rigore, lo fa in effetti, punta verso la linea di fondo, si coordina, Mabrischi mette il pallone in semiscivolata oltre la linea di fondo, sta per arrivare il settimo angolo, serra i tempi appunto la squadra bianconera con Spalletti che adesso dà volutamente le spalle al terreno di gioco per scambiare qualche opinione con i suoi collaboratori. Arriva il fischio dell'arbitro, non arriva invece il cross di Douglas Luiz, si allontana Boga, viene servito raso terra Locatelli, eccolo Boga che riceve il pallone del suo capitano, prova il cross ancora in qualche modo la Juventus, il colpo di testa di Lukumi che si è portato nuovamente in attacco, guadagna ancora il possesso palla alla formazione di casa, tentativo di servizio per Boga, bene a evitare Brischi, il cross, la verticalizzazione di Colomani, David ci prova di destro, il pallone più vicino alla bandierina del calcio d'angolo che è al palo sinistro della porta di Corvi, e lo sottolineano ancora una volta con una bordata di fischi i sostenitori della formazione bianconera. Tutto questo al minuto numero 8 con Corvi che non ha particolare fretta nel rinviare il pallone, si palesa alla sua destra Brischi e il gioco riprende in questo istante, poi c'è Troilo che controlla il pallone, avanza ma non troppo, Del Prato si ferma per garantire una sponda sicura al compagno che però si intersardisce in una sorta di dribbling, perde il pallone stesso, finisce Troilo nell'area tecnica del suo allenatore Carlos Cuesta che lo ignora, sta dando indicazioni soprattutto a Bernabé, vuole che in determinate circostanze come queste, crediamo, proprio Bernabé si faccia vedere dal compagno che è in possesso di palla, soprattutto quando si tratta di un difensore, per cercare di impostare lui l'azione e non lasciare in difficoltà, palla al piede, i suoi compagni della difesa. Sono tre i difensori centrali quest'oggi, lo ricordiamo, Del Prato, Troilo e Drobridge, con un Parma schierato a 5 in fase difensiva. Parma che adesso prova a distendersi e Bernabé che controlla, finisce a terra, c'è il fischio dell'arbitro e l'ammonizione di Locatelli per un intervento giudicato passibile di questa sanzione, quindi cartellino giallo, secondo ammonito, entrambi juventini, Locatelli per un intervento giudicato falloso nei confronti di Bernabé. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi, 8 minuti e 30 secondi allo stadium, Juventus 0 Parma 0, coinvolgiamo nuovamente lo studio centrale.
1: Stanno per iniziare i secondi tempi in Serie B e quindi allora torniamo sui campi con un giro di ricognizione, partiamo da Ascoli per Ascoli Carrarese, poi Avellino per Avellino Vicenza e Padova per Padova Verona. Ascoli. Non sento Ascoli, vediamo se c'è Avellino. Avellino Vicenza, Piero Vitiello.
3: Sì, Avellino Vicenza, non è ancora ripresa la squadra che stanno facendo il loro ingresso in campo proprio in questo momento. Vediamo in particolar modo le riserve, quelli con la pettorina che si stanno incamminando verso le panchine. Ricordiamo il punteggio dopo i primi 45 minuti: Avellino 2, Vicenza 0, le reti all'11esimo di Besaggio, al 16esimo di Russo. Studio.
1: Andiamo a Padova, Padova-Verona, Dario Giordo.
4: Deve riprendere la partita anche qui allo stadio Euganeo, il punteggio all'intervallo Padova 1, Verona 0, decisiva fin qui l'autorete di Edmundson al 25esimo. In campo i giocatori che sono partiti dalla panchina, non si vedono ancora i titolari. Ricordiamo, autogol propiziato da un traversone di Cocchi e sfortunata deviazione del capitano del Verona dentro la propria porta. Ancora non si vedono le squadre per la ripresa del secondo tempo, non perdiamo altro tempo e linea allo studio centrale.
1: Avevamo un problema di linea su Ascoli, per Ascoli Carrarese. Sentiamo adesso Andrea Taffi.
0: E stanno rientrando le squadre in campo in questo momento, ma ovviamente non si è ripreso. Situazione è sempre 0-0 qui al Del Duca. La linea che torna Massimiliano Graziani.
1: Allora, scaletta che riprende la sua forma estesa, con Torino primo campo per Juventus Parma, a seguire Ascoli per Ascoli Carrarese, poi Avellino per Avellino Vicenza e Padova per Padova Verona. Ai microfoni Giovanni Scaramuzzino, Andrea Taffi, Piero Vitiello e Dario Giordo. Ripartiamo da Torino, Juventus Parma.
2: Undicesimo minuto, 0-0, poco fa, su suggerimento del solito Francisco Conceição, che ha mandato a terra con una bella finta a Valeri, il pallone è arrivato all'interno dell'area di rigore, lo ha controllato in qualche modo Colomani, lo ha scagliato alla sua terra in diagonale verso l'angolo alla destra di Corvi, non trovando però il gol del vantaggio, pallone è finito fuori, 0-0 il punteggio all'undicesimo. A poco fa l'ammonizione di Del Prato, primo giocatore gialloblu a finire sul taccuino del direttore di gara. Si gioca su ritmi spezzettati in questa fase della partita, fa caldo ma non troppo. Juventus che prova nuovamente a tenere il pallino del gioco, in effetti ci riesce, ma non sono arrivate azioni clamorose. Intanto calcio di punizione con Douglas Luiz, che ha battuto, ma l'arbitro aveva interrotto il gioco stesso perché la Juventus sta per effettuare i primi due cambi della partita. Il primo ingresso sul terreno di gioco vede intanto richiamato Boga, che non la prende benissimo, anche se adesso si chiarisce con Spalletti. I fischi sono per David, c'è spazio per Alai Begovic che va a prendere il posto di Boga, e appunto per Nico Gonzalez, l'ex giocatore della Fiorentina, che appunto prova a dare adesso effervescenza all'attacco. Tocca il suo primo pallone, lo fa bene puntando direttamente verso l'area avversaria, controlla però la difesa del Parma con Drobnic, una buona personalità la sua, lo sloveno in fase di possesso preferisce non rischiare mai il passaggio. Arriva un lancio lungo per un compagno, Lontani, che però subisce fallo e quindi calcio di punizione a favore proprio del Parma. Tutto questo all'altezza del 13esimo minuto. Juventus 0, Parma 0. Comincia a giocarsi le carte che ha a disposizione in panchina Luciano.
3: Scusa
2: Spalletti.
3: Giovanni Scaramuzzino, scusami, è Avellino che si inserisce perché l'Avellino ha trovato in apertura il gol del 3-0, una staffilata da fuori area di Brando Moruzzi. Avellino 3, Vicenza 0. A te Giovanni.
2: Grazie Piero, e noi riepiloghiamo quello che sta succedendo a livello di minuto, 13esimo, e di punteggio 0-0 tra Juventus e Parma. Nuovamente Ascoli Piceno.
0: Si gioca da 13 secondi il secondo tempo con la Carrarese subito partita in attacco, molto aggressiva, con Abiuso che allarga il pallone sulla destra per Belloni, punta Guiebre, Nicolò Belloni rientra sul sinistro, mette palla in mezzo, secondo palo lunghissimo dove c'è Silipo che riesce a recuperare su Parlanti e fa ripartire la manovra dell'Ascoli, ma c'è l'intercetto di Reale, molto puntuale il giocatore di scuola Roma, lo scorso anno alla Juve Stabia all'Avellino, poi Sissé che prova a mettere palla in mezzo, ancora Carrarese che prova a farsi largo, poi la palla che torna nel cerchio del centrocampo dove la raccoglie Oliana. Situazione dopo 50 secondi nel secondo tempo, Ascoli 0, Carrarese 0. Andiamo a sentire il racconto del gol di Avellino.
3: Sì, quando scocca il secondo minuto, dunque 47esimo in totale, Avellino ha trovato il gol del 3-0 e l'ha fatto con una perla assoluta da parte di uno dei nuovi arrivati, Brando Moruzzi, in prestito dalla Juventus. È riuscito dopo una ventina di secondi, palla al piede, a portarsi quasi all'altezza della mezzaluna, dunque ben fuori l'area di rigore. Ha fatto partire questo destro a giro sotto l'incrocio dei pali, su cui Gagne non ha potuto far altro che guardare la sfera spegnersi alle sue spalle. Dunque subito l'Avellino, che ha messo le cose in chiaro, ha provato a chiudere questa partita. Sarà compito del Vicenza, che aveva giocato bene la parte finale del primo tempo, tentare in qualche modo a riaprirla. Adesso però la scalata è davvero molto ardua per la squadra di Fabio Gallo, che all'intervallo aveva effettuato anche tre cambi: Caferri, Morra e Tallarico dentro al posto di Pietrelli, Moncini e Carraro. Il punteggio è di Avellino 3, Vicenza 0. Torniamo a Padova da Dario Giordo per Padova Verona.
4: Grazie a Piero Vitiello, decisamente più in ritardo qui allo stadio Euganeo rispetto agli altri campi. Le formazioni sono entrate in campo soltanto in questo momento. Il punteggio all'intervallo, lo ricordiamo, Padova 1, Verona 0. Decide fin qui l'autorete di Edmundson. Dovrebbe esserci un cambio nelle file del Verona. Si preparava all'ingresso sul terreno di gioco Korac, difensore centrale. Vedremo se effettivamente sarà lui. Sì, confermo, e dovrebbe essere Slotzaher, il classe 2006 di nazionalità danese, ad avergli ceduto il posto. Deve ancora ripartire il secondo tempo qui a Padova. Ricordo il punteggio: Padova 1, Verona 0. E linea allo studio.
1: Juventus Parma.
2: Siamo arrivati al sedicesimo minuto, 0-0 il punteggio. L'ingresso in campo di Alai Begovic e soprattutto di Nico Gonzalez sta dando una vera e propria scossa positiva alla Juventus. Alai Begovic ha preso il posto di Boga, è uscito tra i fischi David, al suo posto Nico Gonzalez è entrato subito in partita. Poco fa si è reso autore di una grandissima conclusione dal limite dell'area di rigore al volo di sinistro, che ha esaltato le doti di Corvi. Il pallone era destinato a finire a mezza altezza dalle parti del palo sinistro e è riuscito Corvi a evitare un gol già fatto. C'è spazio adesso per Cremaschi, che entra sul terreno di gioco al posto di Lontani, quindi questa che sta rispondendo in pratica anche tatticamente, probabilmente con un nuovo assetto alle intenzioni di Spalletti, e entra sul terreno di gioco anche il giovane Romero, l'argentino, di cui si dice un gran bene, attaccante per cercare appunto di lasciare meno solo Touré, confermato sul rettangolo verde. Tutto questo all'altezza del diciassettesimo minuto. Seguiamo questa azione offensiva da parte della Juventus con Douglas Luiz, adesso nel ruolo di playmaker, tentativo di inserimento sul fronte destro, il solito con Seisao, controlla, ecco che c'è spazio ancora per Douglas Luiz, conclusione, palo pieno, il tentativo poi di Tapin, finisce in rete il pallone con un autogol che in pratica consente a Nico Gonzalez però di entrare nel tabellino marcatori, e in effetti è entrato subito in partita e poco dopo l'ora di gioco sblocca la situazione al minuto numero 17 della ripresa. Un suo tiro deviato da un difensore avversario in pratica impedisce ogni tentativo di parata al portiere del Parma Corvi, tutti ad abbracciare Nico Gonzalez che il palo poco prima l'aveva colpito, ma diciamo pure che la conclusione di Nico Gonzalez era seguita a un palo colpito di sinistro proprio dall'ex giocatore della Fiorentina, che sul tapin si è coordinato di nuovo. Forse è stato anche Colomoani a toccare, potrebbe anche non trattarsi di autorete, ma comunque tutti a festeggiare l'uomo che in pochi secondi in pratica ha cambiato le sorti di questa partita. Nico Gonzalez, un suo tiro probabilmente deviato forse da un difensore del Parma, forse sfiorato anche dallo stesso Colomoani, ma l'autore del gol viene definito in questo momento alla ripresa.
4: Scusa Giovanni, Scaramuzzino ed Ascoli che interviene, Carrarese in vantaggio, Abiuso al sesto minuto, cambia il parziale, Ascoli 0, Carrarese 1, linea a te Giovanni Scaramuzzino.
2: Grazie, e appunto la risposta del Parma adesso con la difesa della Juventus che allontana la minaccia. Probabilmente è stato Troilo a toccare, forse anche con il braccio involontariamente, il pallone. Intanto pericoloso il Parma proprio con Romero, e gran volo ad opera di Vicario che salva l'1-0 complimentato da Lukumi. Una vera e propria scossa dopo l'ingresso di Nico Gonzalez, addirittura un palo colpito, un tapin vincente con la collaborazione involontaria con il polso ad opera di Troilo, e poi la reazione del Parma con Romero, che ha esaltato i riflessi di Vicario. Partita che improvvisamente si è accesa dopo il vantaggio juventino. Juventus 1, Parma 0, 20° minuto, Ascoli.
0: Dove siamo giunti al 7° minuto, ma praticamente dal flash che abbiamo fatto su Torino non si è giocato. C'è stata una ripartenza fulminea di Rui, veramente un treno, l'ex giocatore della Juventus Next Gen, che ha messo palla in mezzo dove Abiuso ha stoppato in mezzo all'area di rigore, e di destro un rasoterra velenoso ha superato la resistenza di Vitale, il portiere Vitale. La palla è finita in fondo al sacco. Dunque Carrarese che è passato in vantaggio. Le ripartenze fulmine di cui vi abbiamo parlato hanno prodotto il gol. Adesso Ascoli in attacco in area di rigore con il tocco forse di mano, ma Zanotti dice che non c'è stato nulla e ordina il calcio d'angolo. Vediamo se ci sarà una revisione VAR. Poco fa l'Ascoli aveva chiesto un altro calcio di rigore per l'atterramento di Shakir in area, e poi c'è stata un'altra occasione per l'Ascoli che con lo stesso Shakir ha fallito, un'occasionissima, un cross di Darduffizi che aveva superato Garofani. Dunque situazione quando siamo giunti all'ottavo minuto del secondo tempo, Ascoli 0, Carrarese 1, Avellino.
3: Nono minuto in corso, Avellino 3, Vicenza 0. Avellino che gestisce con calma adesso il pallone in fase difensiva. Abbiamo raccontato dello splendido tris realizzato da Moruzzi con un tiro al volo. Bisogna però dare atto anche a Favilli, ad Andrea Favilli, del terzo assist su 3 gol di giornata. Il tacco a Besaggio, poi l'1-2 con Russo, e stavolta ancora una volta spalle alla porta è riuscito a servire Moruzzi, che poi però di suo ci ha messo anche un grandissimo tiro che si è spento all'incrocio dei pali.

0: Gli ultimi 16 metri e ancora più a concludere verso la porta difesa da Sorrentino. Un solo tiro si annovera nel tabellino dell'AS, a conclusione di Sar al 34esimo, deviata in calcio d'angolo da parte dell'estremo difensore bianco scudato Sorrentino. Possesso palla ora per il Verona, siamo in prossimità della linea di fondo campo, in difficoltà sul pressing padovano. La squadra guidata da Marco Baroni sarà rimessa da fondo campo proprio per i gialloblu. 5 minuti 55 secondi di gioco nella ripresa allo stadio Euganeo, Padova 1 Verona 0. Linea allo studio
1: Juventus Parma.
2: Siamo arrivati al minuto di gioco numero 23, la Juventus conduce dal 18esimo per 1-0, tocca Alibegovic, continua a spingere la formazione juventina che però ha rischiato, bravissimo, abbiamo detto, giocatore, attaccante di belle speranze, Romero, che lo ha subito dimostrato, conclusione con il piede e poi il colpo di testa con il gran volo di Vicario. Ci prova adesso Alibegovic, prova a entrare in area di rigore, si continua a giudizio dell'arbitro, anzi il fallo è stato commesso proprio dal giocatore bianconero su Keita Mandela, animi che si accendono in questo momento, è il direttore di gara che si frappone tra i contendenti solo verbali e indica appunto che il gioco può riprendere. Troilo dà all'indietro proprio per Corvi, che si è reso autore sullo 0-0 di una parata decisiva proprio su Nico Gonzalez, l'uomo che in pratica fa pendere la partita dalla parte della Juventus. Ecco il pallone smistato ancora dalle parti di Conceição sul fronte destro, c'è lo scambio del pallone, Colomani va a cercare l'inserimento verticalizzando l'area di rigore, non viene servito dal compagno e quindi l'azione riparte comunque in maglia bianconera da parte di Selic dopo il rinvio da parte della difesa della formazione ospite. Ecco Lukumi scambia il pallone ancora con Bremer, il controllo si allarga, Lukumi in effetti riceve, c'è anche spazio per Kalulu che aveva dettato il passaggio, ignorato però nella circostanza, si allarga sul fronte di centrosinistra Douglas Luiz, tutto il Parma nella propria metà campo, continua a giocare come se fosse sullo 0-0 la Juventus, scossa anche dal pericolo corso. Colomani ancora un inserimento davanti al portiere, prova a saltarlo con un semipallonetto, non a bocca, Corvi che frappone il suo corpo, ancora un angolo e il numero 10, tiro dalla bandierina a favore della Juventus, affidato a Conceição, lunga la rincorsa, c'è sempre la opportunità di dare a Douglas Luiz che però adesso si allontana ed è comunque libero all'interno dell'area di rigore proprio Douglas Luiz, il pallone sul secondo palo, il colpo di testa in anticipo sul portiere di Colomani che però trovasi il pallone ma non lo specchio della porta, pallone che finisce alto. Finiamo anche noi, Juventus 1 Parma 0, 26esimo minuto, Ascoli Piceno.
0: 13esimo minuto del secondo tempo, Ascoli 0 Carrarese 1, Silipo 1 contro 1 sulla fascia destra, cross secondo palo lungo per tutti, per Gliabri in particolare, il giocatore che arrivava dalla fascia opposta, ma la palla era abbondantemente lunga e adesso è stata raccolta dal portiere Garofani. Pronti due cambi per l'Ascoli, ci sono Bolsius, l'olandese che è arrivato dal Perugia, e il numero 14 Oliveri, che entrano per Milanese e per Perciun. Queste le prime due mosse al quarto d'ora, ormai siamo allo scadere del 13esimo per Tomei, mentre la Carrarese si accinge a battere il fallo da fondo. Situazione quando siamo giunti allo scadere del 13esimo minuto ad Ascoli, Ascoli 0 Carrarese 1, Avellino.
3: Avellino 3, Vicenza 0, quando siamo arrivati al 15esimo della ripresa, un pallone adesso che danza ancora pericolosamente nell'area di rigore del Vicenza, riesce a prenderlo, a farlo suo il portiere dei Veneti, Gagno, e a rimetterlo immediatamente in gioco. Vicenza che ha effettuato il quarto cambio su 5, cambio decisamente offensivo perché è uscito il centrale difensivo Leverbe, è entrato Rauti, dunque un giocatore d'attacco per un nuovo schema con Fabio Gallo, che ha deciso di passare dalla difesa a 3 a quella a 4, ma aumentando nettamente il numero degli attaccanti. Proprio il Vicenza che adesso manovra all'altezza dell'area di rigore, il cross in mezzo, libera Enrici, ma lo fa sui piedi di Caferri, il tiro da fuori area da parte dell'esterno del Vicenza che viene ribattuto dall'Avellino. 14 minuti e 50 secondi nel secondo tempo. Avellino 3, Vicenza 0. Torniamo a seguire il

0: derby veneto tra Padova e Verona.
1: 10:30 Leuganeo, Padova 1, Verona 0, un tentativo di Caprari chiuso in calcio d'angolo, il fantasista del Padova. Allora sarà corner dalla bandierina di sinistra per il Padova, che attacca da sinistra verso destra rispetto alla posizione che occupiamo in tribuna stampa. Ci ha provato il Verona all'ottavo con Mulattieri, conclusione dall'interno dell'area di rigore, posizione decentrata, deviata comunque da Lovato in calcio d'angolo. Palla che poi è andata a infrangersi sull'esterno della rete. Già battuto il calcio d'angolo dal Padova senza conseguenze. 11 minuti di gioco nella ripresa. Il punteggio del derby veneto: Padova 1, Verona 0. In linea allo studio,
2: Torino, Juventus, Parma.
3: 28esimo minuto, conduce la Juventus per una rete a zero, rete realizzata al minuto numero 18 della ripresa da Nico Gonzalez, entrato poco prima sul terreno di gioco, subito in partita, due pali e un gol al suo attivo, e gara che ancora non è finita, vero protagonista della serata, meno fortunato sul fronte opposto, ma spavaldo il giusto, se non di più, il giovane Romero, l'argentino che è entrato in campo al posto di Lontani, è invece uscito Ordoñez ed è entrato Cremaschi per il Parma nel periodo in cui non eravamo in diretta. Ebbene, Nico Gonzalez ha colpito nella stessa azione il palo e poi con una sventola dalla distanza di sinistro, dopo che il pallone ha colpito la base del palo alla destra di Corvi, pallone che è schizzato addirittura fuori area, prima di tutti è arrivato sempre di sinistro Nico Gonzalez, pronto nel battere a rete, sfortunato Troilo che si è trovato sulla traiettoria del pallone, l'ha leggermente deviata di polso, ma leggermente non poco, secondo il portiere Corvi, che si stava dirigendo da un'altra parte, è stato impossibilitato all'intervento. Juventus in vantaggio, un grande protagonista appunto Nico Gonzalez, e sta entrando in partita anche Ali Begovic, il giovane bosniaco, tentativo adesso di incursione nella metà campo avversaria del Parma, ma si ferma a Calulo, ma vuole mantenere i ritmi alti Spalletti, che opererà due cambi tra poco. È già pronto Kelly, che ha svestito la parte superiore della tuta, e stessa cosa dicasi per Cambiaso. Siamo arrivati alla mezz'ora intanto allo Stadium, Juventus 1 Parma 0 al 18esimo del secondo tempo, il gol di Nico Gonzalez. Ascoli Piceno.
1: 17esimo della ripresa, sempre Ascoli 0 Carrarese 1, con i gialli di Cioffi che adesso procedono con due sostituzioni, ma stanno reggendo bene il tentativo dei padroni di casa di riequilibrare le sorti di un match che si è fatto improvvisamente in salita proprio per il gol siglato da Abiuso. Stanno per entrare il numero 91 Marconi, la punta di proprietà del Parma, e il numero 78 Tommaso Guercio al posto di Belloni e di Sissé. Un'ottima prova per entrambi, soprattutto Sissé è stato una spina nel fianco, soprattutto nelle ripartenze della Carrese, con la sua velocità e la sua capacità, palla al piede, di seminare il panico nella difesa dell'Ascoli, soprattutto in condizione di 2 contro 2, 3 contro 3 a campo aperto. Riparte il gioco adesso con la ribattuta di Rizzo sul rilancio di Garofani e il numero 78 Guercio che tocca il suo primo pallone. Situazione quando siamo giunti al 18esimo, Ascoli 0 Carrarese 1, linea ad Avellino.
0: Dove sono in corso i primi cambi per l'Avellino, 3 tutti in un colpo per mister Alessandro Nesta, che ha tolto Palmiero e inserito con il numero 8 Di Maggio, è uscito anche con il numero 39 l'autore del primo gol Besaggio, al suo posto il greco Sounas, e poi con il numero 99 fuori il grande protagonista di questa partita, pur non avendo segnato, Andrea Favilli ha sfornato, lo dicevamo poco fa, 3 assist applauditissimo dal pubblico, al suo posto il nuovo entrato Walid Khedira, che solo ieri aveva fatto il primo allenamento con i nuovi compagni. Poco fa il Vicenza, che ricordiamolo sta perdendo 3-0 quando siamo al 20esimo minuto della ripresa, ha provato a rimettersi in partita con una bella conclusione, un'acrobazia in una mezza rovesciata da parte di Talarico fuori di poco su cross di Caferri. Ribadiamo, minuto e punteggio, 20esimo della ripresa, Avellino 3 Vicenza 0. Torniamo a Leuganeo. Ed è il quarto d'ora a Padova, Padova 1, Verona 0, gioco fermo, ci sarà un calcio di punizione in favore del Padova all'interno della propria metà campo in prossimità dell'area di rigore. Primi due cambi per la formazione di casa, giunti al posto di Fusi, interno di sinistra della mediana di Antonio Calabro e Lasagna in attacco al posto di Caprari. Verona sempre in difficoltà quando si avvicina agli ultimi 20 metri, Padova decisamente in controllo, ricordiamo conduce grazie a un autogol di Edmundson al 25esimo del primo tempo, propiziato da un cross di Cochi. Il gioco è ripartito, sarà rimessa laterale per il Verona subito dopo la battuta del calcio di punizione da parte del portiere del Padova Sorrentino. 15:45 all'Euganeo, Padova 1, Verona 0. Studio
2: Torino.
3: Siamo arrivati al minuto numero 33, la munizione di Troilo che è dovuto intervenire in maniera fallosa su un avversario, il tutto per evitare una ripartenza. Il Parma ovviamente ha dovuto alzare il baricentro del gioco, un Parma che ci ha provato poco fa con un cross che ha generato davvero ambasce all'interno dell'area di rigore della Juventus, pallone allontanato in qualche modo, ne è venuta fuori un'azione di contropiede con Troilo che è stato costretto a fermare in qualche modo Nico Gonzalez all'altezza della tre quarti. È stato sanzionato, anzi il fallo è stato commesso su Colomuani, è stato trattenuto per la maglia, non era chiara evidente azione da gol come invece volevano alcuni giocatori della Juventus. Fatto sta che è arrivato un calcio di punizione a favore della formazione bianconera che in questa ripresa attacca da destra verso sinistra, l'ammonizione di Troilo, seguiamo questa azione, poi ci trasferiremo nuovamente allo stadio del Duca. La battuta affidata a Locatelli, il pallone all'interno dell'area di rigore allontanato di piatto sinistro da Troilo, può ripartire il Parma ma arriva in qualche modo Cambiaso che ha rilevato con Seisao, e nella Juventus da ricordare anche l'ingresso di Kelly al posto di Lucumi. 34esimo, Juventus 1 Parma 0, Ascoli Piceno.
1: Calcio d'angolo per la Carrarese, sesto calcio d'angolo per i gialli apuani che continuano a restare in vantaggio, situazione Ascoli 0 Carrarese 1 quando siamo giunti al 22esimo. I fischi del pubblico dell'Ascoli per ovviamente tutto il tempo che si sta prendendo Rui che va a battere il calcio di punizione, il calcio d'angolo fronte destro d'attacco della Carrarese. Rui, una grande partita fino a questo momento, delle sgroppate fantastiche sulla corsia di sinistra e poi la respinta con i pugni di Vitale che regala un altro calcio d'angolo per la Carrarese. E dunque situazione quando siamo giunti al 22esimo del secondo tempo, Ascoli 0 Carrarese 1, la linea che va ad Avellino.
0: Con un'azione di contropiede dell'Avellino che viene fermata in questo momento dal fischio dell'arbitro Crezzini di Siena, perché Russo si sarebbe portato avanti il pallone con un braccio, oltretutto azione di contropiede che stava partendo dalla tre quarti difensiva dell'Avellino, anzi un po' più avanti della tre quarti, e che dunque consentirà adesso al Vicenza un calcio di punizione con la porta davanti, la posizione tra l'altro abbastanza centrale, il piede di Mancino di Costa probabilmente sarà deputato alla battuta di questo calcio da fermo. Poco fa l'ammonizione per Simic dell'Avellino per un fallo piuttosto ingenuo e sicuramente evitabile a centrocampo, a palla comunque molto lontana dalla porta. Simic che rimane l'unico ammonito in campo visto che i due precedenti, Besaggio da un lato e Moncini dall'altro, erano stati sostituiti. Proviamo a seguire questo calcio di punizione, anzi direi di no perché si allungano i tempi della battuta. 23 minuti 45 secondi, Avellino 3 Vicenza 0, torniamo a Padova.
1: 19esimo della ripresa, Luganeo Padova 1 Verona 0, una sostituzione nelle file dell'Ellas proprio in questo momento, l'ingresso in campo da parte di Rocha Livramento, il giocatore di nazionalità capoverdiana al posto di Arrui. Quindi secondo cambio per l'Ellas, gioco fermo, si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Padova effettuata in questo momento, subito possesso palla per il Verona, prova ad avanzare con Le Borne, l'appoggio per Bradaric, siamo all'altezza della metà campo, lo scarico per Bernard, l'apertura
0: per Le Born, il tocco per il neo entrato Livramento in possesso palla, out di sinistra, il traversone a centro area leggermente lungo ma controllato comunque da Compagnon all'interno dei 16 metri l'ex Venezia. Attenzione, termina a terra, il direttore di gara indica il dischetto, calcio di rigore per il Verona quando siamo al 20esimo. Dunque il punteggio intanto, prima di tutto, Padova 1 Verona 0, a più tardi per l'esecuzione del calcio di rigore. Linea allo studio.
4: E torniamo a Torino da Giovanni Scaramuzzino.
3: 37esimo, grazie. Allora, in attesa dell'intervento del collega Dario Giordo da Padova, ricordiamo noi che la Juventus sta vincendo al minuto numero 38 1-0 sul Parma grazie al capolavoro, e non è stato il solo, di Nico Gonzalez, che al 18esimo ha realizzato una rete al termine di un'azione personale, conclusione dalla distanza di sinistro, palo pieno, pallone che è schizzato fuori area e è stato spedito verso la porta avversaria, ancora di sinistro da Nico Gonzalez sulla traiettoria del pallone, involontario il tocco forse di polso ad opera di Troilo.
0: Chiedo scusa a Giovanni Scaramuzzino, ci siamo qui a Leoganeo, tutto pronto per la battuta del calcio di rigore in favore del Verona. Padova 1 Verona 0, Sar sul dischetto contro Sorrentino, ultime indicazioni del direttore di gara Fabio Maresca, che non ha avuto dubbi nell'indicare il dischetto dopo il fallo su Compagnon, subito a Compagnon, che vale questo penalty per i gialloblu. Allora Sar rincorsa con il destro, abbastanza breve il fischio, la conclusione, la palla in rete, il pareggio del Verona, calcio di rigore siglato da Star nonostante Sorrentino avesse intuito palla a mezza altezza alla sinistra del portiere del Padova. Nulla da fare però, cambia dunque il punteggio allo stadio Euganeo. Padova 1 Verona 1, e linea di nuovo a Torino Giovanni Scaramuzzino.
3: Grazie Dario, qui ultimo cambio a disposizione di questa, in precedenza erano entrati Konaté e Del Peggio al posto rispettivamente di Bernabé e Touré, adesso Almqvist l'attaccante al posto di Briški, esterno destro difensivo quest'oggi, quindi impiegato nel ruolo di difensore esterno, comunque Almqvist è una punta pura, il Parma vuole giocarsi tutte le opportunità per uscire con in mano qualcosa dallo stadium. Poco fa calcio di punizione a favore della Juventus con un tiro fuori di Nico Gonzalez, in precedenza proteste parmigiane per un contatto tra Keita e Alabegovic nell'area di rigore del Juventus, silence check del VAR che in pratica ha detto che tutto si è svolto regolarmente, ma ancora il Parma che ci prova, tentativo proprio di Onquist sul fronte destro, il pallone smistato in qualche modo, arriva la conclusione che Vicario neutralizza, Romero ancora lui in anticipo su tutti, è riuscito a battere rete di sinistro, ha trovato lo specchio della porta ma anche la pronta risposta di Vicario che sta vincendo questa sfida personale con il giovane argentino gettato nella mischia nella ripresa da Carlos Cuesta. 40esimo minuto, Juventus 1 Parma 0, linea ad Ascoli Piceno.
1: Siamo giunti al 27esimo al Del Duca, Ascoli 0 Carrarese 1, Ascoli in attacco con Bolzius, settore di sinistra, ma c'è il recupero di Ruggeri che mette in moto Parlanti, un altro pilastro del centrocampo apuano che sta difendendo con le unghie e coi denti ma anche con grande ordine questo vantaggio tutto sommato meritato. L'Ascoli fino a questo momento ha invocato il gol del pareggio per un colpo di testa di Chakir su un cross di Curado da posizione molto favorevole, girato a lato, ma neanche ancora un tiro nello specchio della porta, quindi vantaggio legittimo quello dei giocatori di Gabriele Ciocchi che ora stanno girando palla lato destro del campo. Parlanti punta Damiani che però gli soffia il pallone, il giocatore senese, il mediano di Tomei che retrocede con il passaggio indietro per Vitale, sale l'incitamento dei 12.850 tifosi dello stadio del Duca, il dato ufficiale è arrivato pochi minuti fa, adesso sulla destra con la cerniera Oliveri e De Pieri, entrato poco fa insieme a Gori come terzo e quarto cambio per l'Ascoli. Continua il giro palla ma ancora di palloni verso l'area non se ne vedono, adesso attenzione per Gori con Chiever che chiude il triangolo poi ribatte in angolo Garofoli, calcio d'angolo per l'Ascoli quando siamo giunti al 29esimo. Situazione Ascoli 0 Carrarese 1, linea ad Avellino.
0: Dove si gioca il 30° minuto della ripresa sul punteggio di Avellino 3, Vicenza 0. Vi dovevamo il tiro, la punizione di Costa dai circa 20 metri con cui ci eravamo lasciati nel precedente collegamento. Avevamo visto bene, sarebbe stato proprio il suo sinistro a partire, tra l'altro sinistro molto affilato, pallone di pochissimo a lato, Costa che poi è stato sostituito da Corazza. Ancora il Vicenza in attacco con la percussione da parte del nuovo entrato Corazza, proprio lui il tiro che viene ribattuto dalla difesa dell'Avellino. Si ripartirà con un calcio d'angolo a favore del Vicenza, che però è ancora sotto di 3 gol allo stadio Partenio Lombardi quando scocca in questo momento il 31° minuto della ripresa. Avellino 3, Vicenza 0, Padova.

0: 25:30 allo stadio Euganeo, dunque cambiato da poco il punteggio, Padova 1 Verona 1, il pareggio di Sar su calcio di rigore a impattare l'autogol di Edmundson al 25esimo del primo tempo, la rete che ha permesso per gran parte della partita al Padova di condurre. Un giocatore del Verona a terra in questo momento,
1: il 2-0 Juventus, firmato Kop Miners, ti chiedo scusa, 43esimo minuto, i bianconeri a questo punto ipotecano la sfida, Juventus 2 Parma 0, appena entrato sul terreno di gioco al posto dell'infortunato Cambiasco un sinistro chirurgico di Kop Miners, porta alla nostra sinistra, Juventus 2 Parma 0. Dopo il gol di Nico Gonzalez, il raddoppio di Kop Miners, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Scaramuzzino, gioco ancora fermo qui allo stadio Euganeo, calcio di punizione per il Padova appena battuto, altre due sostituzioni per la squadra di casa con Capelli che ha preso il posto di Cocchi, il giocatore che stendendo in area di rigore Compagnon ha consentito poi a Sar di trasformare il penalty, e poi Bortolussi in attacco al posto di Moro, 26:35 nella ripresa qui all'Euganeo, Padova 1 Verona 1, linea allo studio.
2: Torniamo a Torino dove è cambiato il parziale, Giovanni Scaramuzzino.
1: Un pallone colpito di sinistro da Kop Miners che in pratica ha baciato questa volta il palo interno ed è finito in rete, nulla da fare davvero per il portiere Corvi, al termine di un'azione di contropiede il giocatore Kop Miners che era entrato al posto dell'infortunato Cambiasso che aveva rilevato, lo ricorderete, Francisco Conceição, la sua partita è durata pochi minuti, Zuppicante ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, è entrato subito in partita anche Kop Miners che è stato schierato in una zona semidifensiva nel tentativo di arginare soprattutto le intenzioni di play di Mandela Keita, e poi ha avuto l'opportunità però in contropiede di essere servito e di battere a rete un gran tiro in diagonale raso terra che non ha lasciato scampo al portiere avversario Corvi. È un Parma che comunque si è scosso dopo la rete subita e ha creato tante occasioni da rete soprattutto per merito del giovanissimo Romero, abile a tentare di finalizzare le azioni più convinte, più convincenti, palla al piede della formazione ospite, tentativo ancora di ripartenza ma a centrocampo alla meglio la Juventus, Colomani a vuoto nel tentativo di anticipare Troilo, poi si allarga Del Prato ma non riceve, c'è spazio per un lancio lungo con Cremaschi che controlla male il pallone, finisce nel campo per destinazione, ultimo tocco ad opera di Douglas Luiz che spedisce il pallone in fallo laterale, portiamo la partita fino al canonico 45esimo minuto per darvi conto in diretta dei minuti di recupero, anche nel secondo tempo c'è stata la pausa idratante, tentativo ancora da parte della Juventus di innescare un'azione di contropiede, saranno 5 minuti di recupero, Juventus 2 Parma 0, recupero che comincia in questo istante, noi invece ci fermiamo, linea ad Ascoli Piceno.
0: 33esimo del secondo tempo, Ascoli 0 Carrarese 1, di voglia, di desiderio il pressing dell'Ascoli, ma adesso cala un po' la lucidità, c'è stato un tiro di Duffizzi nello specchio della porta centralissimo parato senza problemi da Garofani, adesso Bolzius va sul fondo, mette in mezzo la ribattuta di Ruggeri, Ghiebre recupera, va a cercare il fondo, trova la deviazione, quindi un calcio d'angolo, ottavo calcio d'angolo per i bianconeri quando siamo allo scadere del 33esimo minuto, vi dicevo della prima conclusione del secondo tempo in porta per l'Ascoli con questo tiro dal limite di Buffizzi, ci ha provato anche Gori ma è stato murato, vediamo adesso come scorre questo calcio d'angolo battuto da Bolzius, palla che spiove in aria, scorre lungo tutto lo specchio dell'area di rigore e va a finire dall'altra parte, ma c'è stato un fallo dei giocatori dell'Ascoli, dunque si ripartirà con un calcio di punizione per la Carrarese, situazione Ascoli 0 Carrarese 1 al 34esimo, linea ad Avellino.
3: Dove mancano 10:30 al 90esimo, Avellino 3 Vicenza 0, ritmi che si sono leggermente abbassati adesso, poco da segnalare nel periodo non collegato se non la sostituzione di Biasci che è entrato al posto dell'applauditissimo Russo, attenzione adesso che dire in aria il tiro e la grandissima risposta a mano aperta da parte di Egagno, azione improvvisa fiammata da parte di Walid Khedira, il nuovo arrivato che ha impegnato Egagno, e poi dicevamo un altro giallo per per Rauti, il giocatore del Vicenza, che poco fa ha allontanato il pallone, gesto di frustrazione dopo aver perso il duello con Simic. Dunque, da annotare sul tabellino questa buona occasione per l'Avellino, 35 minuti e 10 secondi della ripresa, Avellino 3 Vicenza 0. Padova
4: 30 e 35 nella ripresa allo stadio Euganeo, parità il derby veneto fra Padova e Verona, 1-1 il punteggio, prova ad avanzare il Verona decisamente più deciso, più convinto dopo la rete del pareggio, un tentativo ora di conclusione di Leborgne da circa una ventina di metri con l'interno destro ribattuto, ma è sempre Lellas in possesso palla. Leborgne, siamo al vertice dell'area di rigore, il vertice alto di destra, il traversone, pastina, attenzione, non riesce a spazzare, viene fuori un pallone, svirgola il pallone, il centrale del Padova, ma finisce comodamente nelle mani di Sorrentino. 31 minuti 15 secondi di gioco allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 1 Verona 1. E allo studio
2: torniamo a Torino, siamo ormai agli sgoccioli, minuti finali di Juventus Parma, Giovanni Scaramuzzino fino alla fine.
1: Grazie Massimiliano, si gioca in effetti il terzo dei 5 minuti di recupero, Juventus che conduce per 2-0, Juventus che batte una punizione esattamente dal limite, 4 gli uomini in barriera diversi possono scagliare il tiro, a cominciare da Nico Gonzalez, ci prova invece Douglas Lewis, il tiro centrale, la parata di Corvi che si è tuffato in avanti per bloccare un pallone insidioso che era comunque transitato fra una selva di gambe avversarie. Il Parma ci vuole l'aspetto migliore, la formazione di Carlos Cuesta lo ha mostrato dopo lo 0-1 e soprattutto dopo l'ingresso in campo di Romero, che ha avuto opportunità sia di piede, di destro, di sinistro e di testa per portare i suoi in parità. Invece in contropiede è arrivato il gol di Coppa Miners, prova a chiudere in attacco il Parma, Anquist va via sulla destra, un cross, non esce Vicario ma il pallone termina la sua corsa addirittura in fallo laterale, è andato via anche il quarto.
0: Chiedo scusa a Giovanni Scaramuzzino, e Ascoli che interviene, pareggio dell'Ascoli, Gabriele Gori, 37esimo del secondo tempo, Ascoli 1 Carrarese 1, linea a Giovanni Scaramuzzino.
1: Grazie Andrea, e tra poco saremo nuovamente da te perché mancano ormai questione di secondi, manca davvero poco al termine di una sfida che vede la Juventus pur fra qualche difficoltà quando il punteggio era ancora fisso sullo 0-0 portare a casa in maniera meritata un successo che consente alla formazione di Spalletti di mantenere a punteggio pieno la vetta della classifica, guadagna intanto un nuovo possesso di palla con un calcio di punizione la formazione di casa che quindi chiude in attacco, manco a dirlo, l'uomo che ha guadagnato il calcio di punizione è il migliore, il vero protagonista della serata, Nico Gonzalez, punizione battuta all'indietro da parte dei bianconeri, il pressing adesso da parte di El Pege sul portatore di palla, si tratta di Kalulu, tentativo di lancio in profondità, prova a farsi vedere lo stesso Kalulu, pallone che però non filtra, perlomeno non rimane sul terreno di gioco, può bastare così, dice il direttore di gara. Juventus 2 Parma 0 per il momento. Prima del commento riepiloghiamo solo i gol. Al 18esimo della ripresa, l'1-0 firmato Nico Gonzalez, al 43esimo il raddoppio di Coppa Miners, Juventus 2 Parma 0 Ascoli Piceno.
0: È un finale incandescente quello che si prospetta allo stadio del Duca dopo il pareggio di Gori, Ascoli 1 Carrarese 1, 38esimo minuto, con l'Ascoli che ha inserito anche per questo finale Matteo Brunori, il bomber del Palermo, l'anno scorso la Sampdoria che per giocarsi tutte le sue carte, Tomei, ha inserito anche Brunori, dunque il gol di Gori, ve lo raccontiamo, una magia di De Pieri sulla destra che si è liberato, è arrivato sul fondo, ha messo la palla in mezzo proprio sui piedi di Gori, stop e destro secco in fondo al sacco, niente da fare per il bravissimo Garofani fin qui, veramente abbastanza inappuntabile, dunque pareggio dell'Ascoli che adesso insiste per Diebre, il calcio d'angolo, la migliore soluzione per un intervento di Oliana che ha messo la palla oltre alle gambe di fondo, da segnalare l'ingresso di Finotto e Topalovic per la Carrarese, quarta e quinta sostituzione, entrambi protagonisti dell'azione che poteva segnare il raddoppio della Carrarese, e in quella seguente invece l'Ascoli ha piazzato il pareggio con Gori. Situazione 39esimo minuto, Ascoli 1 Carrarese 1 Avellino.
3: Dove mancano 5 minuti al 90esimo con l'Avellino, sempre in vantaggio per 3-0 sul Vicenza. Seguiamo questa azione offensiva da parte degli ospiti con Pellizzari che commette fallo e poi viene placato da Izzo che va ad abbracciarlo per evitare che l'avversario abbia una reazione nei confronti di Cancellotti. Poco fa ammonito Zonta per un fallo su Di Maggio, poteva partire un buon contropiede per l'Avellino che è stato fermato, dunque giusto il giallo per il centrocampista del Vicenza. Poi ultima sostituzione operata da Alessandro Nesta, nell'Avellino fuori Palumbo, dentro Faticanti. 40 minuti e 25 secondi nella ripresa, Avellino 3 Vicenza 0, stadio Euganeo.
4: Ci avviciniamo al 36esimo, Padova 1 Verona 1, avanza il Verona decisamente più convinto nella manovra offensiva dopo aver raggiunto il pareggio. Siamo sulla tre quarti della formazione di casa con Berned che tocca il pallone ma torna indietro il Verona da Korać, l'appoggio per Edmundson. Sono ora i centrali veronesi a manovrare con il passaggio per Bradaric, il tocco per Le Born, ha arretrato il raggio d'azione il Verona di almeno 30-35 metri, tre sostituzioni tra l'altro da parte di Marco Baroni, le ultime tre: Castanos al posto di Compagnon, Calabrese al posto di Zappa e Cerbone ha sostituito l'autore del pareggio, Sar. Siamo al 36esimo e 40 secondi di gioco allo stadio Euganeo, il punteggio Padova 1 Verona 1. Studio.
2: Nell'anticipo di Serie A la Juventus ha superato il Parma per 2-0, sentiamo il commento di Giovanni Scaramuzzino.
1: Sì, due partite, sei punti, sarà anche calcio d'agosto, ma i bianconeri non lasciano nulla di intentato e soprattutto non lasciano nulla per strada. Intanto per la terza stagione consecutiva proprio la Juventus si trova a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Oltre alla squadra di Spalletti era già capitato a quelle allenate da Thiago Motta e da Igor Tudor. Il Parma cerca ancora invece il suo primo punto in campionato, ci proverà tra 8 giorni al Tardini contro il Monza. Quando i cambi fanno la differenza, potremmo dire, ne sanno qualcosa Nico Gonzalez e Cup Miners, autori nel secondo tempo dei due gol che hanno regalato il successo ai bianconeri. Nel primo tempo palo di Francisco Conceição, unico tiro indirizzato nello specchio della porta al 12esimo della ripresa, dentro Nico Gonzalez al posto di David e l'argentino subito protagonista, prima con una gran conclusione al volo al limite di sinistro neutralizzata solo da una vera e propria prodezza in volo del portiere Corvi, ma al 18esimo vero protagonista Nico Gonzalez con conclusione dalla distanza finita alla base del palo, talmente forte il tiro che il pallone dopo aver colpito il montante è schizzato fuori dall'area di rigore ancora dalle sue parti, ancora un tiro di sinistro dello stesso Nico Gonzalez, questa volta più fortunato perché sulla traiettoria involontariamente è arrivato il polso di Troilo a spiazzare il proprio portiere Corvi. Il vantaggio della Juventus ha regalato il miglior Parma della serata grazie soprattutto al modo con cui è entrato anche qui in maniera incisiva ma non decisiva per i suoi il giovane argentino Romero, che si è reso autore di una serie di conclusioni che hanno esaltato le parate di Vicario. Nel finale il raddoppio in contropiede di Cup Miners, siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Montone. Il finale dallo stadio, Juventus batte Parma 2-0, studio centrale.
2: Grazie a Giovanni Scaramuzzino che ritroveremo al termine di tutto il calcio minuto per minuto nell'ultimissima parte di Sabato Sport per i commenti e per le interviste dagli spogliatoi. Ora ci concentriamo sui finali dai campi di B, ripartiamo da Ascoli.
0: 2.5 alla fine più recupero, Ascoli 1 Carrarese 1 il parziale dopo la rete siglata al 37esimo da Gabriele Gori. L'hanno pareggiata i cambi di Tomei De Pieri che è stato protagonista dell'azione che ha servito l'assist per Gori e appunto il centravanti fiorentino protagonista lo scorso anno di 13 gol in Serie C nella cavalcata trionfale con cui i bianconeri hanno conquistato il ritorno in cadetteria. Adesso la Carrarese che sta rilanciando il pallone, palla che finisce proprio davanti a Gabriele Cioffi in fallo laterale, sarà proprio l'Ascoli a battere questo fallo laterale con Abdul Ghebre, calciatore della Burkina Faso, che ha tutte le linee di passaggio occupate. Allora trova Damiani, prova a girare verso destra, la palla è il mediano dell'Ascoli, adesso riparte l'Ascoli, ma la Carrarese fa buona guardia. Situazione quando siamo giunti al 44esimo, Ascoli 1, Carrarese 1, linea d'Avellino.
3: Dove viene esposto, anzi sta per essere esposto il tempo di recupero, perché sta per scoccare il 90esimo con l'Avellino sempre in vantaggio per 3-0 sul Vicenza. 4 minuti di recupero, forse lo avete sentito anche dallo speaker. Calcio di punizione adesso a favore del Vicenza con il pallone quasi all'altezza della linea laterale, a circa 20 metri dalla porta, difesa da Martinelli. Lo spiovente in mezzo libera Enrici che allontana la minaccia. Il Vicenza poco fa con un colpo di testa di Tallarico fuori di poco ha sfiorato il gol del 3-1. Un altro pallone messo in mezzo che però si spegne sul fondo. Nulla da fare per i biancorossi, 90 minuti e 30 secondi sul cronometro del Partenio Lombardi. Avellino 3, Vicenza 0. Torniamo da Dario Giordo, Padova Verona.
4: Grazie a Piero Vitiello, 41esimo che scocca in questo istante allo stadio Euganeo. Padova 1, Verona 1. Calcio d'angolo per l'Hellas dalla bandierina di destra, sta sistemando il pallone lo specialista Bradaric, sarà a conclusione con l'interno sinistro, la chiamata dello schema, la rincorsa da parte del croato, palla sul primo palo, attenzione, spiove pericolosamente all'interno dell'area di porta, era Carabrese il giocatore appostato del Verona, ma non è riuscito a trovare il pallone, da posizione davvero interessante. Ultimo cambio per il Padova, nonché della partita, Di Mariano al posto di Pompetti, sta per ripartire il gioco con una rimessa da fondo campo in favore dei biancoscudati. 41 minuti 45 secondi nel corso della ripresa allo stadio Euganeo. Padova 1, Verona 1. Studio
2: Ascoli.
0: Siamo giunti al primo minuto di recupero di Ascoli Carrarese. Situazione 1-1 con De Pieri che si avventura sul fondo, riesce a superare Guercio che però con una spallata lo mette fuori e la palla sfila sulla linea di fondo, spalla a spalla, intervento ragionevolmente corretto, questa è l'interpretazione dell'arbitro Zanotti. Dunque nulla di fatto sulle proteste dei tifosi e dei giocatori dell'Ascoli per un eventuale calcio di rigore, invece c'è calcio di fondo gestito da Garofani. Entriamo adesso nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi da Zanotti, che sta contando i 5 secondi a Garofani, che accelera la rimessa in gioco, battuta lunghissima sui 30 metri dell'Ascoli, calcio, colpo di testa di Rizzo, poi di Gori e poi di Bolzius, dialogano i due giocatori dai capelli biondi, ma perde palla Gori, allora riparte la Carrarese come sempre, fulminea Marconi, lato destro, guarda Rizzo, lo punta, poi torna verso il centro, palla per Guercio che controlla, non ha nessuna a sinistra, deve andare da Finotto che prova a girarsi, arriva Gori in ripiegamento a dare manforte ai suoi giocatori e continua l'azione della Carrarese. Un minuto e mezzo di recupero dei 4 concessi da Zanotti, Ascoli 1, Carrarese 1, linea d'Avellino.
3: Dove restano da giocare 1:10 dei 4 di recupero con il Vicenza che usufruirà dell'ennesimo calcio d'angolo. Vicenza poco fa ancora una volta è riuscita ad andare al tiro, colpo di testa di Morra parato da Martinelli, forse meriterebbe almeno il gol della bandiera la squadra biancorossa, che però non riesce anche in questo caso a portare minacce alla porta dell'Avellino, difesa dell'Avellino che riesce a liberare l'area di rigore. 40 secondi al triplice fischio, Avellino 3, Vicenza 0. Padova Verona
4: 43 qua e 40, Padova 1, Verona 1. Sorrentino, il portiere bianco scudato, rimette in gioco il pallone, ma sfera preda della formazione ospite con Korac che imbastisce la manovra, larga per Calabrese, siamo ben oltre la metà campo con il neo entrato del Verona che è costretto ad arretrare al cospetto di un avversario, nello specifico Di Mariano. E allora Edmundson ora in possesso palla, l'appoggio per Bradaric, lo scambio con Cerbone che riesce a saltare il dirimpettaio, arriva il fischio del direttore di gara e anche cartellino giallo per Della Valle, per Capelli, ammonito l'esterno di centrocampo del Padova. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Verona, una quarantina di metri dalla porta, difesa da Sorrentino. 44 minuti 35 secondi di gioco nella ripresa, Padova 1, Verona 1. Lì allo studio
2: torniamo al Del Duca di Ascoli con Andrea Taffi.
0: Ultimi 40 secondi di Ascoli Carrarese, sempre 1-1.
3: Scusa Daffi, è finita ad Avellino.
0: Affidato da Zanotti.
2: Attenzione Andrea, attenzione
0: da Zanotti per fallo dei difensori della Carrarese su Bolzius. Siamo praticamente a un metro dalla linea di fondo sul settore di sinistra, quella che potrebbe essere verosimilmente a 20 secondi dalla fine del tempo di recupero l'ultima occasione di questa partita per l'Ascoli. Si incarica di batterla Matteo Brunori, che prende il pallone e va nella direzione dell'arbitro Zanotti, che ora va a contare i 9 metri e 15 della barriera, dove si posiziona soltanto Topalovic. Lo raggiunge adesso Schiavi. Seguiamo questa azione che è l'ultima della partita, con Brunori pronto a battere, mentre Zanotti va in area, nell'area piccola della Carrarese, dove c'è Garofani che sta sistemando la barriera di Schiavi, mentre si prendono a spintoni Finotto e un giocatore dell'Ascoli, mi sembra De Pieri, adesso tutto pronto per battere con la tonnara dell'area piccola. Sono tutti lì praticamente. Brunori batte a rientrare, ribatte di testa Schiavi, vediamo se ci sarà tempo per battere il fallo laterale. Schiavi crolla a terra e questo è quello che sentite, è il triplice fischio che chiude le ostilità. Ascoli e Carrarese hanno pareggiato 1-1. Le reti per la Carrarese sono state segnate, la rete per la Carrarese è stata segnata da Abiuso, la risposta di Gori al 37esimo del secondo tempo. Finale da Ascoli, Ascoli 1, Carrarese 1. Linea da Avellino.
3: Anche qui è finita con il punteggio di 3-0 per l'Avellino, che ha battuto il Vicenza per effetto delle reti all'11esimo di Besaggio, al 16esimo di Russo e al 46esimo, dunque all'inizio della ripresa, di Moruzzi, con i giocatori del Vicenza che vanno a salutare i circa 400 tifosi vicentini arrivati fino al Partenio Lombardi. Ci salutiamo anche i giocatori dell'Avellino, stanno andando giustamente a salutare il proprio pubblico. Primi 3 punti in campionato per la squadra di Alessandro Nesta, linea allo studio.
2: E andiamo a Padova, dove si gioca ancora con Dario Giordo fino alla fine.
4: Ci avviciniamo al 47esimo, si giocherà fino al 49esimo il punteggio allo stadio Euganeo. Padova 1, Verona 1, ma pochi secondi fa clamorosa occasione per il Verona con Dylan Livramento, che ha colpito l'incrocio dei pali servito da Castanos, inserimento del giocatore di nazionalità capoverdiana all'interno dell'area di rigore, potente conclusione col destro, Sorrentino non c'è arrivato, salvato proprio dall'incrocio dei pali. Avanza ora il Padova con Zuelli, il servizio per Pastina che allarga per il capitano bianco scudato Lovato, l'apertura ora per Della Valle in profondità a cercare Capelli, l'intervento di Bradaric, ma possesso palla sempre per il Padova. Ora Giunti che riesce a servire in qualche modo Bortolussi, intervento deciso di Castanos su Della Valle, arriva il fischio del direttore di gara Maresca, vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro della sezione AIA di Napoli, internazionale ben noto come sappiamo, ancora a terra dolorante Castanos, anche se non sembra essere nulla di particolarmente grave. Da segnalare comunque il cambio di passo del Verona dopo il pareggio realizzato al 22esimo della ripresa su calcio di rigore da Sar, in particolare con gli esterni, soprattutto Livramento da un suo cross poi prolungato, è arrivato l'episodio che ha portato al rigore realizzato da Sar, e poi l'incrocio dei pali di cui vi abbiamo parlato un minuto e mezzo dopo il 45esimo. E allora riparte il gioco, la battuta di Leali, portiere del Verona, palla a centrocampo allontanata da Korac, si trasforma in un tentativo di servizio per un compagno di squadra, si trattava di Le Born, niente da fare, ancora il Verona, 48 e 41, dovrebbero mancare 20 secondi alla fine, l'ultima azione presumibilmente sarà di matrice giallo-blu, il capitano Edmundson, il servizio per Castanos, appena passata la metà campo, il suggerimento in profondità, una via di mezzo però per fra Bradaric e Berned, rimessa laterale dunque per l'Hellas, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio da parte di Fabio Maresca, il finale allo stadio Euganeo, Padova 1, Verona 1, le reti, il vantaggio padovano nel primo tempo al 25esimo, autorete di Edmundson. Edmundson il pareggio scaligero al 22esimo della ripresa. Con Sar su calcio di rigore e dallo stadio Euganeo è tutto, la linea allo studio.
2: Grazie a Dario Giordo, il riepilogo prima della chiusura con quello che è successo fin qui in Serie A: Juventus Parma 2-0, Fiorentina 0, Frosinone 3, Monza 2, Udinese 3, Sassuolo Torino 2-1, Milan Venezia 2-0, gara quest'ultima giocata ieri. In classifica in testa ci sono Milan e Juventus con 6 punti, poi l'Udinese con 4, la Roma, l'Inter, il Lecce, il Napoli, l'Atalanta, la Lazio, il Cagliari, Frosinone e Sassuolo con 3 punti, Como 1 punto e poi tutte le altre squadre ancora ferme a 0 punti: Bologna, Genoa, Torino, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. È ovviamente una classifica parziale perché mancano ancora le gare che completano la seconda giornata di Serie A. Domani alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter, Lazio-Genoa e poi lunedì il finale con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. In Serie B, gare della seconda giornata, a Cremona, Modena Cremonese 3-0, gara giocata ieri, Ascoli Carrarese 1-1, Avellino Vicenza 3-0, Padova Verona 1-1, al Ferraris di Genoa, Juve Stabia Sampdoria 2-1, al Comunale di Chiavari Cesena Entella 2-1. Anche qui abbiamo una classifica parziale che vede Modena in testa con 6 punti, poi Cesena, Ascoli e Padova con 4, Avellino, Arezzo, Mantova, Sud Tirol, Palermo, Empoli e Vicenza con 3, Juve Stabia, Carrarese, Verona e Sampdoria 1 punto e poi Catanzaro, Benevento, Pisa, Entella e Cremonese a 0 punti. Mancano ovviamente ancora 4 gare da giocare: domani alle 19 Mantova, Empoli, Arezzo, Palermo e sempre domani alle 21 Pisa, Catanzaro e Benevento su Tirol. Chiudiamo qui, ma ci risentiamo fra pochissimo dopo il GR1 con l'ultima parte di Sabato Sport per i commenti, i vostri interventi e le voci dei protagonisti dagli spogliatoi con i nostri inviati. Grazie a Rossella Lacomare e Giorgio Favilla per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Emanuele Rinaudo e Giovanni Leporale alla parte tecnica, in redazione Andrea Boccia e Andrea Pistorio. Grazie a tutti voi per l'attenzione all'ascolto e da Massimiliano Graziani buon proseguimento e buona serata su Radio 1, GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
7: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
8: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
9: GR1.
10: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare è stato trasferito a La Habana, dove è arrivato in ospedale lucido e cosciente. Ora è sottoposto a nuovi accertamenti medici.
11: Prima le cure nell'ospedale di Santa Clara, ora il trasferimento nella capitale cubana a La Habana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista si era sentito male ieri sera, un forte mal di testa, un malessere diffuso, in seguito al quale era stato ricoverato nel nosocomio locale in gravi condizioni. A seguire la vicenda il governo, che sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza e ha già prontato un aereo sanitario, se le condizioni lo consentiranno, per farlo rientrare in Italia. Il giornalista e scrittore ex deputato del Movimento si trovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft, dal titolo La polvere del mondo. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti in queste ore da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare proprio dal Movimento 5 Stelle. A scrivere sui social il presidente Giuseppe Conte: continuiamo a seguire l'evoluzione, forza Ale, sono e siamo con te, forza Alessandro, tutti con te, il pensiero di Luigi Di Maio. Alessandro Allegra, GR1.
10: Maltempo a Cremona, il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza alla città. Contatti anche con la premier Meloni e il ministro Musumeci, che hanno assicurato il pieno sostegno e l'attivazione delle strutture nazionali per far fronte ai danni. Dopo la violenta tromba d'aria di ieri, 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, migliaia di alberi abbattuti, almeno 10.000 auto danneggiate dalla grandine. Femminicidio in Friuli, una donna è stata uccisa accoltellata nella sua abitazione di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine a dare l'allarme ai vicini dopo aver sentito le sue urla. I carabinieri hanno fermato il compagno trovato ancora in casa, in passato sarebbero già stati segnalati episodi di violenza nella coppia di origine cinese. E mentre in Friuli Venezia Giulia si indaga sull'ultimo femminicidio a Campo Nogara in provincia di Venezia, l'ultimo saluto a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.
9: Dentro e fuori dalla chiesa c'è tutto il paese a stringersi attorno alla mamma e ai familiari di Tania, una comunità a cui Don Alberto Peron si rivolge con le parole di Alda Merini: ho bisogno di silenzio. La protesta, lo sdegno per la morte di Tania a poche centinaia di metri da dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, non hanno bisogno di nuove parole, ma poi è proprio Don Alberto a dare forma a un pensiero collettivo.
12: La responsabilità per prima della politica, che a parole sostiene nuove associazioni antiviolenza, ma di fatto taglia loro fondi e li dirotta magari a favore di difesa e armamenti.
9: Il codice rosso era stato attivato per Tania, c'era stato l'ammonimento del questore di Venezia, Dino Keber era già stato denunciato da altre donne in passato. Perché non è scattato un sistema efficace di protezione? Andrea Rossini, GR1.
10: Ultimo controesodo dell'estate sulle strade, domani ancora una giornata da bollino rosso e per molti dunque ferie finite e si torna alla quotidianità con nuovi rincari in arrivo.
13: Settembre si apre con una nuova serie di rincari che colpiscono scuola, spesa quotidiana e trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità quotidiana e sul bilancio delle famiglie. Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
14: Aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Il rientro a casa quindi sarà veramente triste e impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
13: E a settembre arriva anche la stangata del rientro a scuola. Le famiglie devono fare i conti con rincari compresi tra il 2 e il 4%, e a spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori e dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Non dà tregua neppure il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. In sostanza il caro vita cambia le abitudini d'acquisto degli italiani. Oltre il 52% cerca infatti prodotti prossimi alla scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti per contenere le spese quotidiane. Lorenzo Opice, GR1.
10: Abbiamo parlato del maltempo in Lombardia, domani tornerà però a prevalere il sole su tutta l'Italia, anche al nord, poche le eccezioni come i rovesci attesi sulla catena alpina e sull'Appennino emiliano. Temperature in lieve calo ma comunque ancora elevate, in Sicilia picchi oltre i 42 gradi. Nel Regno Unito non solo Harry e Meghan, anche Sarah Ferguson sta per rientrare nel paese, forse già la prossima settimana. Lo scorso autunno l'ex duchessa di York si era rifugiata in uno chalet in Svizzera, lasciando la residenza che condivideva con l'ex marito Andrea. I due hanno rinunciato ai loro titoli in seguito allo scandalo Epstein. Ma ora, riferiscono i media britannici, la 66enne Sarah avrebbe affittato una proprietà con 6 camere da letto alla periferia di Londra. Il costo 10.000 sterline al mese. Sono le 23:07 minuti, la linea torna Sabato Sport, il prossimo GR1 a mezzanotte.
15: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
16: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
17: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
18: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
19: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
20: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
21: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
23: Un fantastico viaggio nel tempo.
22: Antonella Clerici, padrona di casa.
24: Ti fidi di me?
23: No.
22: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30.

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: No.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in down, la down molfettese, onda a parlare di cerca succede in due mondi, onda dà la ricetta per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un

fuggente. L'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, più il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da sempre

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tangoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

0: believe we're going to go away on the
1: I can't get it.

Oh,

0: young man here, Griffith, at La Piccola Grosseria. Now, buona domenica to you. Happy Sunday. We're from Radio Italiano 531 in Adelaide, and we're here covering the taste of Italy. So what's your name?
1: My name's Jordan.
0: Jordan. And where are you from, Jordan?
1: Sydney.
0: Sydney. Yeah. Okay. And do you come here often to Griffith?
1: I do now. Yeah. I'll be back next year for sure.
0: Is this your first time?
1: First time.
0: Oh, wow. What do you think?
1: Oh, it's brilliant. It's brilliant, fantastic. Yeah. I've thoroughly enjoyed the weekend.
0: So how did you decide to come? Did someone tell you about it? Or
1: I have Italian friends.
0: Oh, you don't have Italian friends. Okay. Yeah. And where have you been this weekend?
1: Everywhere.
0: Everywhere?
1: Yeah. Where was it? Calabria?
0: Calabria Wines, yeah. Yes.
1: To dinner. I don't know the place. Let's go. The night before?
2: We went somewhere. It was very nice.
0: Very nice.
2: I can't remember what it's called.
0: What was your name, sorry?
2: My name's Daniel.
0: Daniel, okay. Yeah. And you from Sydney as well?
2: Yes.
0: Yeah, and you both come together this weekend?
2: I've been a couple of years before.
0: Right.
2: I've been the past couple of years.
0: Yes.
2: But my brother grabbed him.
0: Okay.
2: So we brought him along.
0: And what do you think of this? What do you think of this La Piccola this morning?
2: Oh, this is fantastic.
0: Isn't it?
2: This is where we come every year.
0: Yeah, it's fabulous, isn't it?
2: This is where we come every year.
0: Yeah, it's amazing.
2: Are you interviewing me now?
1: No, I'm being your arm.
0: And what do you think of this?
1: It's so good.
0: Isn't it? Yeah.
1: Nice and early on a Sunday morning.
0: And look,
1: what else would you want to do?
0: I mean, isn't it amazing? Look at them all dancing and just having a wonderful time. There's Nancy over there as well. So this family, do you know much about the family?
1: No, I do not.
0: They're an amazing family. So, where is he? The guy with the little cap there with the apron on, I don't know, standing, there he is.
1: Yep, I see him.
0: That's Salvatore. And he's the owner of La Piccola with his father. His father's the other one who's just coming out with his cap there in black.
1: Oh, yeah.
0: That's his dad. That's him. And the lady dancing with the cap on, that's the sister. And the whole family runs it, you know. And when you go in there, you've been inside?
1: Yes, I bought some goodies.
0: What did you buy?
1: Yeah. Bought some guanciale, anchovies.
0: Beautiful. It's just like being in Italy, isn't it? You know, have you been to Italy?
1: I have, yes.
0: And you know, when you go to those little cafes and little shops,
1: right from there, yeah.
0: It's not huge, and that's why he said it's called La Piccola, because he wants to keep it small and wants to have that. So that's fantastic. So we look forward to seeing you again next year, because we'll be back next year.
1: Give me the mic next year.
0: Okay. All right.
3: Describe this event in one word.
1: Magnificent.
0: Wonderful, wonderful, wonderful. Enjoy the rest of your weekend. Enjoy the rest of your weekend. Thank you. Well, Lara, what do you think?
4: What do I think so far?
0: So
4: much fun.
0: Yeah.
4: So much fun. This is beautiful. This is exactly what being Italian is all about.
0: It is, isn't it?
4: Yeah.
0: It's dancing, and look at her. Look at her. She's saying, come over and dance. Clara, you might have to go over and dance in a minute. And look at the people's faces. I mean, they're having fun, aren't they?
4: They are. Everyone's excited. Everyone's having fun. Majority of everyone's dancing, and people are having coffee.
0: I know. Coffee's in it. You should take that. Look at the coffees they've got. Look at the coffees. Amazing. Amazing.
5: All right. You're back with me, Rosalie.
0: I am.
5: Short break, and then we...
6: Radio Italiana 531.
7: Sono le 8:09.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
9: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 30 agosto, Days Road, Croydon Park, Port Road, Queenstown, Trimmer Parade, Seaton, Quick Road, Mitchell Park and Tapleys Hill Road, Fulham. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
10: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
11: You're listening to Radio Italiana 531.
12: You are indeed. And do catch up with all of those wonderful stories of immigration later on in the year in the program you've just heard promoted. But here are our stories right here.
0: Siamo energia che spirito. Buona domenica a tutti. Okay. Let's see who we've got here. Buona domenica.
13: Buongiorno, Radio Italiana. Marco, are you listening? Are you up early this morning? Domenica.
0: Mattina.
13: Sì.
0: Mirella, è ora di ballare, ok? Balla.
13: Sì.
0: Ci vediamo più tardi.
13: Ciao.
0: Buona domenica. What is your name, sir?
14: Luigi.
0: And where are you from?
14: The Central Coast.
0: Amazing. And what brings you to Griffith for the Taste of Italy Festival?
14: Look, I came last year and Italian background, just wanted to enjoy the Italian culture and all the food.
0: Amazing. And can you describe a Taste of Italy Festival in 3 words, sir?
14: Il cibo, il vino e la cultura.
0: Bravissimo, complimenti. Buona domenica e buon divertimento.
14: Grazie.
0: Ok, buona domenica. Buona domenica.
15: Nancy.
0: E come si chiama, signora bella?
15: Mi chiamo Lina Pagallo.
0: E di dove sei?
15: Da Sydney.
0: Che bello.
15: Perché
0: sei qui a Griffith? Per la Taste of Italy Festival.
15: Per, how do you say it?
0: Godisi la vita?
15: Ah, sì.
0: Sì.
15: Sono qua a Griffith to enjoy. Come si dice enjoy?
0: Divertirsi.
15: Mi diverto con famiglia e amici. E la vita è bella.
0: La vita è bellissima.
15: Voglio godere.
0: Brava.
15: In Griffith.
0: E dove sei nata, signora?
15: Sono nata a
0: in Calabria, sai?
15: In Calabria, in Grotteria.
0: Che bello!
15: E mio marito viene da Platì.
0: Provincia di Reggio Calabria, sì?
15: Provincia di Reggio Calabria.
0: Che bello! And signora, can you describe a Taste of Italy Festival in 3 words?
15: Here?
0: Sì.
15: Magnifico, magnifico, magnifico, magnifico.
0: Bravissima! Buon tutto, buon vita e buone tante cose.
15: Grazie, cara, grazie.
0: Grazie a te.
12: All right, Nancy's still on the wander, so you can find some more people.
0: Sì, andiamo. Buona domenica. Siete tutti timidi, non lo so. Dobbiamo ballare la tarantella. Andiamo. Buona domenica
16: a tutti quanti, come sta? Bene?
0: Benissimo, tu come stai?
16: Magnifico.
0: Che bello.
16: Bella giornata, bella settimana, tutto bene per tutti quanti.
0: E di dove sei?
16: Io, dall'Australia o dall'Italia?
0: Tutte e due.
16: Mi parenti viene da Veneto, Asolo, e noi siamo da Wollongong.
0: Che bello, buona domenica. E come si chiama?
17: Rosa.
0: E come si chiama?
16: Dario.
0: Che bello di conoscerti. Can you describe a Taste of Italy Festival in 3 words for us and for our listeners?
17: In 3 words.
16: Bloody beautiful, love.
0: Sì! Che spirito! Grazie, buon divertimento, buon grazie. Tutto e buone tante cose.
17: Grazie,
0: buon vita, grazie. Buona
16: ciao
0: vita, ciao.
16: Ciao.
0: Are they all?
12: So now we're just looking, we are enjoying the dance floor, the pavement. The pavement has become a dance floor.
0: With couples dancing, not tarantella, my, you know, ti amo. Okay, look at that.
12: Oh, yes.
0: Oh, that's fantastic, yes.
12: Hey, Rosalia.
0: Yes.
12: We are seeing little, you've been talking to some young people.
0: We have.
12: 7, 8, 9, 10, young, nice and early
0: children,
12: on a
0: yes,
12: Sunday morning.
0: Yes.
12: And now we have the nonny.
0: That's right.
12: We probably even have the biz nonny here. We've got some.
0: We've got a whole
12: The whole family has arrived.
0: All ages are here today.
12: Uh-huh.
0: Okay? Tutte le età. Ci sono nonni, biz nonni, ci sono genitori. Ci sono bambini,
12: sì.
0: Tutti con un bicchiere di bevanda o caffè,
12: uh-huh.
0: con biscotto,
12: sì.
0: con bel pezzo di pane, con giardinieri, con antipasto. La generosità della piccola grosseria di Michele e Salvatore e tutta la sua famiglia, che non importa se è la prima volta che vengono a Griffith o... Sì, sono gente capitana Griffith, tutti quanti sono benvenuti. So I was just saying, it doesn't matter whether you've come to Griffith for the first time
12: uh-huh.
0: or whether you are a local, everyone is welcome here this morning. And Salvatore and Michele and the family are generously offering tables of food, of antipasto, fresh bread, chocolates, cakes, coffees, all for free.
12: Absolutely.
0: It's all complimentary as their way of saying thank you to all their customers and all the people who've come to Griffith. What an amazing gesture.
12: Rosalie, in just a moment we're going to continue our visit and our wander and our tarantella steps through the street party here in Griffith.
0: It is a street party. It is a street party, that's for sure.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
18: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
19: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
20: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
21: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa.
19: istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.
12: And welcome back to Griffith. I'm handing over to Rosalie.
0: Ok, benvenuti a Radio Italiana 531. Siamo qui in Griffith at La Piccola Grosseria. And I've just come across three wonderful people and we're going to have a chat to them. Good morning.
2: My name is Noel.
0: Noel, and where are you from, Noel?
2: I'm from Griffith and originally from Adelaide.
0: Oh, wow, fantastic. Yes. Best place. Griffith's equal to Adelaide, I think, okay?
2: Yeah. Well, I must tell you the story. When I was a young boy,
0: yes.
2: I was about 15, and I got onto a Glenelg tram, and on there was a young Italian man, obviously couldn't speak English, and he'd had a few drinks, and the conductor was giving him a rough time. You know,
0: yes.
2: Because when he left, the conductor had left him on his own, I went up to him, and I'd bought a book years ago, you know, when I was a young boy, called Teach Yourself Italian. For some reason or other, I wanted to learn Italian. So I went up to him, and I said, buongiorno, signor. And he looked at me, and I said a few other words, you know, that I'd learned much.
0: Yes.
2: He looked at me, and he grabbed me, and he hugged me.
0: Oh.
2: He hugged me, and he said, oh, Italiano. No, not Italiano, Australiano. He said, and he started to cry.
0: Oh, wow. So you've had a little bit of an affinity with Italians then, have you?
2: Pardon?
0: You enjoy Italian culture?
2: I love it. And I do the sculpture and I've been to Italy
0: a number of times. So this Griffith Festival, what has this been to you? And if you could describe it in two words, what would you say about this Taste of Italy?
2: I've got to say, and I'm not saying this because it's an Italian gathering, but thank God the Italians come to Australia.
0: Oh, that's fantastic.
2: I just love the culture.
0: Yeah.
2: I love the whole thing. The art scene, the food.
0: And what do you think about La Piccola Grosseria? This is an amazing family, aren't they?
2: They are absolutely amazing. They're part of the heart of Griffith, like a lot of Italian people are, Italian heritage. And I never say Italian, I say Australians of Italian heritage.
0: It's okay, my husband over there is actually Australian, but he really wishes he was Italian.
2: I was that way myself.
0: Look at how many people come along this weekend.
2: That's the soul of Griffith.
0: We have found it just the most inviting and amazingly welcoming place.
2: Yes,
0: and everywhere we go, they just treat you like family. You know, it's wonderful, wonderful.
2: No,
0: so well done for you, being a Griffith person now, but
2: I'm
0: glad you got still a bit of Adelaide in you.
2: But can I just say, I often wonder whatever happened to this young man.
0: Oh, yes.
2: I'm sure he made a great contribution to the Australian way of life.
0: I'm sure.
2: Wherever he is, if he's hearing this, he'd probably be older than me now, so that's, he might not be with us anymore.
0: Well, isn't that lovely that you remember that? That's a beautiful memory. Thank you so much, Noel, for being with us. Now, ladies, would you like to have a little chat? Now, what was your name?
21: My name's Annie.
0: Annie? And are you from Griffith?
21: No, I came to Griffith when I got married to Noel.
0: To Noel, so Noel's your husband, okay. So what do you think about this festival?
21: I think it's fantastic.
0: Yes?
21: Fantastic. And when I first drove into Griffith for my first visit, I mean, so vibrant.
0: Yes.
21: Shops.
0: Yes.
21: Lady shops, jewellery. Oh, fabulous.
0: Beautiful. And where do you originate from?
21: Dubbo.
0: Oh, okay.
21: Yeah.
0: Well, clearly the population expands over this weekend. We've seen that it's we've had people who are from
21: what can I say? I think someone said that there's 59 events last year, and this year there's now 116 events.
1: It's fantastic.
21: Huge, isn't it?
1: Yeah. It's fabulous. And we have, I couldn't tell you how many people come in.
21: Yes.
1: It's fabulous.
21: It's wonderful. Yeah, and what do you think of La Piccola Grosseria?
1: Oh, brilliant. Thank you, Michael.
21: Yeah, I know. It's amazing, isn't it?
1: Oh, very
21: what a wonderful family.
1: He's so generous.
21: Yes.
1: So
21: to
1: generous.
21: To put this on, we were talking to him last night, and we've been coming for 4 years now. We always make sure that we call in and have some chat. And he was saying he just wants everyone to be his family.
1: I know.
21: He just wants to thank everyone for their custom.
1: Support,
21: and he wants to give back. How
1: exactly,
21: wonderful.
1: Exactly. And, so we thank him very much.
21: Excellent.
1: Thank you.
21: Thank you for being with us. And Loretta, is it?
3: It's Loretta, yes.
21: Now, Loretta, where are you from?
3: I'm from Griffith. Yes.
21: Yes. And you've always been a Griffith girl?
3: Oh, well, since I was tiny, yes.
21: Yes. And what do you think of this festival?
3: Oh, it's wonderful for the town. Wonderful for the town. And this family's all, they're all my friends.
21: Oh, that's wonderful.
3: Yes.
21: And I'm sure they treat you as family too.
3: Oh, yes, McKelly's. So good.
21: I know.
3: He loves us all.
21: He does. He's, and it comes out in anything that he says. It's very genuine, isn't it? He's authentic.
3: Definitely.
21: The whole family is like that, so they're wonderful.
3: Yeah.
21: Well, thank you for talking to us and for inviting us to be a part of Griffith, because we take a bit of Griffith back to Adelaide when we go.
3: Thank you so much.
21: Enjoy the rest of the weekend. Thank you.
12: Well, thank you, Rosalia. Rosalia's on the round again. See if you can chat with
21: her. Okay, who shall we talk to next?
12: Mm-hmm.
21: Now, hello. How are you? I'm going to hand you a mic. I'm going to hand someone a mic.
22: Come on, you
21: have the mic. Now, is it Italian? What was your name?
22: Fred,
21: okay.
22: Fred Fernando.
21: Bravo. Io sono Rosalia, and we're from Adelaide with the Radio Italiana 531. Da dove vieni?
22: Mildura.
21: Da primo in Italia la famiglia da dove veniva?
22: Cosa?
21: Da dove veniva la tua famiglia in Italia?
22: Ah, Calabria,
21: ok. E vieni qui spesso a Griffith? A questo festivale?
22: La seconda volta.
21: E ti piace?
22: Bello.
21: Che cosa ti piace about it? What do you like about it?
22: The town is well laid out. It's good.
21: Yeah. The atmosphere, beautiful.
22: Beautiful
21: atmosphere.
22: People are nice.
21: Yeah, they are, aren't they? Very friendly. And what about this family here, La Piccola?
22: Unbelievable, yeah.
21: Yeah.
22: It's my first year I come for this festival because my cousin, I turned 80 and I didn't want a birthday party because my sister passed away. We had a few complications.
21: Yes.
22: And they shouted me to come down here.
21: Yes.
22: And I'm over the moon.
21: Fantastic. What a party you could have here. Why else would you want to go anywhere else? It's fantastic. Thank you very much. It was just beautiful. They're a beautiful family. They welcome everybody. It's wonderful. Yes. Wonderful.
23: And he's having a great time.
21: Are you having a great time?
22: It's very nice.
21: Yeah. Well, enjoy it. Thank you for talking to us. Now, what about this beautiful lady here? Well, what's your name?
23: Anita. I'm the cousin. I'm Fred's cousin.
21: And you're Fred's cousin,
23: And this is my cousin Rose, Fred's sister.
21: And your
23: sister? We shouted him and his wife for his 80th birthday, not to go to Calabria, but to come to Griffith. It's as close as...
21: The second Calabria,
23: it's the closest you're going to get to Calabria.
21: Oh, absolutely,
23: and he even had a dance, a tarantella.
21: Oh, beautiful.
23: So we've had a great time. And
21: that's wonderful.
23: And Salvatore, Michele and all the Piccola Grosseria staff are amazing. All the family is absolutely beautiful.
21: Well, this is the fourth year that we've come here. We come each year. And it's just been quite magnificent.
23: Yes.
21: They welcome us like we're family.
23: Yes.
21: As soon as we walk in, la seconda famiglia. And they do that with everybody. You know, they say everyone is their family.
23: Sono molto bravi.
21: Molto bravi.
23: E noi siamo venuti la prima volta l'anno scorso.
21: Sì.
23: So, ci siamo divertiti tanto che siamo ritornati quest'anno.
21: E tanta gente che abbiamo parlato dicono lo stesso.
23: Sì.
21: E ci sono gente da Sydney. E ieri abbiamo parlato con una signora che veniva da Western Australia.
23: Wow! that's awesome.
0: Yeah, che lei ha sentuto che questo facevano questo festival
23: e sono venuti. That's beautiful.
0: E la gente che vengono da Sydney, Wollongong,
23: yeah,
0: Brisbane anche.
23: Unbelievable. Yeah.
0: Ogni anno vengono perché they have such a good time,
23: yeah,
0: che vengono,
23: yeah,
0: they repeat it. So yeah, beautiful.
23: No, è bellissimo.
0: Dove siete stato?
23: Noi siamo andati alla Calabria Winery
0: yesterday.
23: Ci siamo divertiti anche.
0: Sì, sì, sì.
23: But questo è the highlight per noi.
0: Yeah, anche per noi. We love this.
23: We love this. Yeah, absolutely.
0: Well, keep enjoying yourself and
23: you.
0: Grazie to talking
23: to us.
0: Thank you
23: so much.
0: Okay, bye-bye. Ciao. Have a good time. Okay, who have we got here?
12: Hey, Rosalie, come over to these gentlemen.
0: Okay.
12: Because we have some...
4: What's your panel?
12: We have some listeners.
0: Oh, we got some listeners. Buongiorno. Rosalie, mi conosci? Vieni.
5: No, ma ti conosco proprio da voce, perché parlo sempre mio. Ti ho telefonato.
0: Ah, come si chiama, signora? Come si chiama? Devo dare questa qui.
5: No, okay. Antonio.
0: Antonio? Mi telefoni?
5: Sì.
0: Sul programma? Bravo, bravo.
5: Perché io abito in Adelaide.
0: Dove abiti?
5: Nella zona est delle montagne.
0: A dove?
5: Sulle montagne Athelstan.
0: Athelstan? Sì, sì, mia sorella abita lì, Athelstan. Se vengo spesso a Athelstan, hai visto? E tu, la prima volta che vieni qui?
5: Dopo milioni di volte che vengo qui. Alla festa la prima volta,
0: yeah.
5: Io qua venivo sempre per lavoro.
0: Ah, per lavoro, ok, sì, sì,
5: e
0: sì,
5: per
0: sì,
5: fare i salami pure.
0: Ah, ok, è andata alla competition dei salami qui.
5: Io
0: o no?
5: Io porto i miei salami a competition perché vinco per sicuro.
0: You take over, that's
5: è
0: it.
5: Nemmeno in Adelaide, l'anno prossimo organizziamo noi in Adelaide una,
0: sì,
5: competition.
0: Sì, no?
5: Perché siamo qua. Non quello che fanno, che là vogliono $50 per mettere i salami in competition. Quella è una cosa stupida che
0: stanno okay.
5: Sì, mi dispiace perché
0: sì.
5: Si deve fare una competition. Tu già metti il salame, che cosa deve pagare? Chi vince deve prendere un buon premio.
0: Sì, sì,
5: un
0: sì,
5: paio di migliaia di dollari o un viaggio per l'Italia, qualche cosa che va bene, non così.
0: Well, ti piace qui a Griffith?
5: A me mi è piaciuto sempre.
0: Sì. E guarda per questa famiglia, la piccola grosseria.
5: Sono magnifica, vero? Tutti bravi amici, tutti brave persone in Singapore.
0: Sì, sì, sì, sì. Beautiful, beautiful. Well, grazie that you came to say hello. That's good. And I'll give you a shout out on Wednesday, okay? I'll say hello, Antonio. Ok?
5: Ti dico Antonio. Antonio.
0: Grazie,
5: ciao,
0: grazie.
5: Buona giornata.
0: Grazie,
5: ciao.
0: Grazie.
4: Enrico.
0: Come si chiama, signore?
4: Enrico.
0: Sì, e viene ogni anno.
4: No, la prima volta.
0: La prima volta, come ti senti?
4: Beh, è incredibile.
0: È incredibile, è vero? È incredibile, sì.
4: Siamo,
0: sì,
4: rimasti così, sì, impressi.
0: Sì.
4: Non ci posso credere.
0: Sì,
4: era così.
0: Che era così buono. Yeah. Noi abbiamo parlato con molta gente che vengono per la prima volta,
4: sì,
0: e poi vedono com'è, yeah, e vengono ogni anno dopo.
4: Ho trovato tante di Wollongong che ogni anno vengono.
0: Vengono.
4: Era anni che volevo venire e mai è successo e purtroppo.
0: Ma adesso stai qui e ti stai facendo divertente, vero? E questa famiglia, come è amazing, questa famiglia di Michele?
4: È incredibile.
0: Yeah. È
4: come
0: difficile di...
4: pubblico,
0: sì, guarda quanta gente vengono, no?
4: È forse incredibile.
0: E quando noi sono 4 anni che veniamo qua con la radio da Adelaide, e ogni anno rimaniamo sempre... Ora noi non ci sono parole perché è una famiglia magnifica proprio, vero?
4: Voi siete da Sydney?
0: No, noi siamo da Adelaide.
4: Adelaide.
0: No, noi veniamo da Radio Italiana Adelaide, 531, e veniamo ogni anno, sono 4 anni che veniamo, e facciamo i programmi in diretto da qui, abbiamo stato alla Calabria Wines, abbiamo parecchi eventi e li facciamo ascoltare il nostro ascoltatore, perché... la radio nostra trasmette tutta l'Australia e anche internazionale. Yes. Buono è venire qui e far sapere ai nostri ascoltatori quante cose ci sono qui. Ho parlato con un signore primo, che lui ha detto la prima volta che lui venne qui, e ho detto dove la sei, perché è venuto, chi te l'ha detto, e lui ha detto ha ascoltato la radio, ha sentito la pubblicità e ha deciso di venire, quindi è una cosa buona, vero? Yeah. Okay, so tu dove sei stato?
7: Mentre sì, ieri siamo stati là da Calabria.
0: Calabria Wines, sì, sì.
7: Oggi dovevamo andare per il salame, ma non abbiamo preso l'etichetta.
0: Il biglietto,
7: Dopo avevamo bucato là da un'altra parte, vicino ad aborto.
0: Noi siamo lì dopo mezzogiorno anche noi, sì sì.
7: E allora siamo arrivati qua e ci avevano l'etichetta disponibile, però eravamo già prenotati. Adesso dobbiamo prenotare per il prossimo anno.
0: No, devi prenotare perché se no non prendi più i biglietti. Abbiamo parlato con la Mirella, che è la signora direttrice del turismo qui a Griffith, e lei ha detto l'anno scorso c'erano 59 diversi eventi e quest'anno ci sono 116 eventi, però sono quasi tutti venduti. Quindi lei consiglia che si vuole venire l'anno prossimo, prenotati, è molto importante.
7: Così dobbiamo fare noi, se eventualmente qualche cosa puoi rimandare.
0: Sì. Continua a divertirti e adesso ci vediamo dopo mezzogiorno. Ciao ciao.
7: Sai, per il suo telefono qua, forse per il telefono.
0: Per la radio? Per la radio.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
9: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
10: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
24: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
10: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
24: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
10: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
24: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
10: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
24: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
10: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
25: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
11: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Oh, Rosalia, here we are.
1: Yes.
0: Back again.
1: Yes.
0: I think there is, are there any formalities at a street party?
1: Well, look, probably not in most street parties except for La Piccola Grosseria, because this family wants everyone here to know
0: See.
1: How much they love them,
0: yes,
1: how much they appreciate them,
0: mm-hmm.
1: and how much they're grateful
0: yep.
1: that they are here today.
0: Mm-hmm.
1: And in a few moments, we know that we are going to have the family address everybody here. So I'd like to put that to air.
0: Shall I send Nancy over with a microphone?
1: Yes.
0: And see if she can get as close as possible so that she'll be able to
1: well,
0: hear.
1: Well, I might
0: I
1: see
0: think
1: if
0: that's
1: I can,
0: the idea, isn't it?
1: Yes. We might get the two mics, maybe.
0: Uh-huh. Okay. Got that one, Rosalie?
1: Let's see if we can get as close as possible to them.
0: Okay, so we can hear you, Rosalie.
1: Nancy and I are going to get as close as possible to the family and hold our microphones to see if we can get some of the speeches.
2: Che bello.
1: Perché questa famiglia, Nancy,
2: è speciale.
1: Loro vogliono ringraziare tutti questi che sono venuti stamattina.
2: Sì.
1: È una cosa importante che tutti quanti i nostri ascoltatori buono sente anche loro. Perché
2: certo.
1: loro non possono essere qui oggi e noi speriamo che portiamo un po' di questo Griffith e la piccola ai nostri ascoltatori in Adelaide e per tutta l'Australia.
2: Assolutamente sì.
1: Sì, because they're very special people.
3: Guys, we love you all and we are going to say speeches now. Thank you.
1: So, un po' di pazienza per i nostri ascoltatori.
2: Certo, ma guarda questa strada, questa via, pieno di energia, pieno di
1: vita. Sì, speriamo che tutti dopo guardate social media che Clara sta facendo tante belle
2: un buon lavoro, un fantastico
1: buonissimo lavoro Clara.
2: Sì.
1: Thank you very much, Clara's doing such a great job on social media.
2: Sì.
1: And please look at our social media because you will get the visuals of what we were privileged to experience.
2: Assolutamente sì. And ascoltatori, Dovete venire a Griffith per il Taste of Italy Festival prossimo anno, mi raccomando.
1: Prenotate adesso.
2: Sì, prenotare adesso.
1: Perché sennò you won't get anything, ok?
2: No, è pieno.
1: Sono parlato con parecchia gente che è la prima volta che sono venuti qui.
2: Sì.
1: E sono tanto contenta che adesso prenotino per l'anno prossimo.
2: Alla grande, okay. Ci siamo.
1: Adesso aspettiamo. We're just waiting for a little while as the family comes to the front. Look at that, they want all their beautiful family so everyone can see their family.
3: Can we just have some space, please? And
2: this family is so special. I'm getting emotional just thinking about Rosalia.
1: Yeah, we have to hold it together, Nancy.
2: I see.
1: Okay, because they are the most magnificent family. Okay, let's have a. They're going to have Mum here as well.
2: Lina, dove è Lina?
1: Speriamo che potete ascoltare. Questi bambini, Nancy, le ragazzine, tutti i nipoti, sono tutti vestiti con le t-shirts della piccola grosseria.
2: Che meraviglia.
1: Sono bellissimi.
2: Che gioia.
1: Come sono carini proprio. Quello
2: ascoltatori, questa famiglia della piccola grosseria è una famiglia
1: meravigliosa,
2: stupenda, umile.
1: Nancy, io credo che se vengono a Griffith i nostri ascoltatori o chi venga, pure se non fanno niente altro di venire a questa famiglia,
2: la piccola grosseria,
1: si sentono contente.
2: E siete a casa. Adesso
1: ascoltiamo un po'.
2: Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park. Così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a ovest, a Fulham Gardens.
5: Welcome back, Radio Italiana, 531 listeners.
6: Well, abbiamo arrivato alla fine della nostra trasmissione qui, dalla piccola pasteria. Abbiamo avuto una bellissima giornata, vero Nancy e Clara?
7: Sì, assolutamente sì.
8: It's been a delight. It's been amazing. It's just, I'm just lost for words. I'm taken back. I'm literally taken back of how incredible this event is. Like, there's such a generous family as well. It's just, they're just giving back to the community, for saying thank you to also supporting them as well with their small store too. But then everyone's having fun at the same time. Everyone's eating. Everyone's dancing.
6: So Clara, you've taken lots of film today.
8: I have.
6: What do you want to tell our listeners to do? To go on our Facebook page?
8: Yes. So everyone should follow us on our Instagram or Facebook page. Keep up to date with everything that's been happening, everything that we've been experiencing. And then hopefully that will influence all of you guys to come to Griffith next year as well and follow our journey.
6: That's right. What about that, Nancy? Don't you reckon? Would you second that?
7: Parole sante. Bravissima, Clara.
6: Yes. Grazie. Sì, Clara. It's like another film, Clara.
7: Eh sì. Sì, sì.
6: Noi stiamo qui, siamo fortunati perché stiamo proprio in mezzo a tutto qua.
7: But Clara has captured the energy and spirit of a Taste of Italy festival here in Griffith for all of you listeners who are listening all over
6: That's
7: the world.
6: Right. That's Sissi, right.
7: Grazie.
8: It's been a lot of fun. My first year in Griffith, I've definitely enjoyed it.
6: And you won't come again, I think.
7: I think Clara's moving to Griffith.
8: Yes,
7: I do. Clara's moving to Griffith.
8: I'm convinced.
6: You're still so at home.
7: Sissi, siamo a casa.
6: So Peter, we all want to come back because we're so at home here. We are coming to the end of this particular part of the broadcast, because this afternoon we are all going to
9: the long lunch at Deep
7: Otterley. Yep.
9: And that's going to be a lovely transmission there as well. And we want you to also stay tuned for that, because we'll be bringing
7: it. Don't miss it.
8: Don't miss it. Put it on
9: that be, too. Yeah, that'll be amazing. So, Peter, we're going to sign off now from the big one.
5: Signing off.
8: Thank you, everyone. Keep listening to us on Red Italiana 531. We are here in Griffith at La Coccolina. I can't pronounce my Italian.
9: Piccola Grossa Lina. Nancy, over to you sign off.
7: Viva la comunità italiana e viva la radio italiana 531.
9: Ciao a tutti dalla Piccola Grosseria Griffith. State in ascolto con Radio Italiana 531 per Giradischi fra poco, e poi dopo mezzogiorno stiamo di nuovo diretto dal Long Lunch in Griffith. So sign off for now, Peter.
5: We will see you very... we won't see you.
9: No, we won't.
5: You will hear from us very soon. Ciao.
9: Ciao a tutti.
10: Lubini Pizzanini.
11: Tralalelo tralala.
12: Trippi troppo trippa.
10: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
11: 531.
13: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi, le giornate sempre corte e io sempre meno giovane. Ma in fondo l'ottava meraviglia del mondo

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 30 agosto, Days Road, Croydon Park, Port Road, Queenstown, Trimmer Parade, Seaton, Quick Road, Mitchell Park and Tapleys Hill Road, Fulham. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.